0: assoluto, ha superato anche quelli maschili, perché saranno circa 60.000 le donne quest'anno che svilupperanno un tumore al seno. Ma nello stesso tempo bisogna anche dire che se io scopro questo tumore in fase iniziale, e oggi questo è possibile, io garantisco una guaribilità del 90%, quindi di invogliare le donne a sottoporsi ai controlli e nello stesso tempo le istituzioni a facilitare questo percorso delle donne investendo in salute, cioè in prevenzione e non in malattia. Se vogliono investire in malattia si costruiscono gli ospedali, ma l'ospedale è il luogo di cura del malato. Se io voglio investire invece in salute, investo in prevenzione e non mi ammalo.
1: Fondamentale è lo screening. Purtroppo molte volte in tema di sanità c'è un'Italia a due velocità. Il tema qual è tendere ad omogeneizzare la diagnosi in tutta Italia, quindi non rendendo più le sperequazioni tra nord e sud, soprattutto.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali.

0: Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Giudiziario tra FIFA e UEFA in merito al controverso progetto denominato FIFA Forward Enterprise, dopo la richiesta formulata dal governo del calcio europeo a un tribunale statunitense per acquisire documenti e testimonianze, la FIFA ha risposto accusando l'UEFA di condurre una deliberata campagna di disinformazione. Secondo l'organismo guidato da Gianni Infantino, i vertici europei starebbero cercando di condizionare le imminenti elezioni per la presidenza della Federazione Mondiale previste per il 2027. Il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, ha confermato la ricezione di gran parte dei pareri legali richiesti per fare chiarezza sulla vicenda del mancato tesseramento in FIGC di Giovanni Malagò. La Giunta nazionale stabilirà a breve se convocare una seduta ordinaria o straordinaria, valutando gli esiti delle relazioni giuridiche. Durante la medesima riunione è stato deliberato all'unanimità il commissariamento della Federazione Pesistica, mentre Gianni Petrucci ha espresso forte disappunto per le divisioni e il clima di dissenso politico tra la presidenza e i vicepresidenti. Nessun cambio al vertice della gestione sportiva a Maranello. La Ferrari interviene ufficialmente per spazzare via le speculazioni nate a seguito delle dichiarazioni di candidatura arrivate da Christian Horner. Il cavallino rampante ha ribadito la propria totale fiducia nel team principal Fred Vasseur e nell'intero gruppo di lavoro, confermando la volontà di garantire stabilità societaria. L'obiettivo primario resta quello di proteggere la serenità del box e concentrarsi unicamente sulle prestazioni in pista, a partire dalle prossime sessioni previste sul tracciato di Sepang. I piloti di Aprilia Racing, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, si preparano a affrontare l'impegnativa tournée al via con il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Forte dei risultati conquistati in Austria, Martin guida la classifica generale con 306 punti e 12 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez, mentre Bezzecchi resta pienamente agganciato alla lotta iridata a quota 264 punti. Entrambi i centauri puntano a sfruttare al massimo potenziale dell'RSGP 26 nei 7 appuntamenti conclusivi della stagione. Il presidente federale Giovanni Malagò torna a parlare apertamente della complessa vicenda burocratica che riguarda il suo tesseramento e le recenti discussioni con i vertici dello sport italiano. A margine dell'iniziativa promozionale Il Calcio Torna in Piazza, il numero uno della FIGC ha voluto chiarire la propria posizione con parole nette, sottolineando come la situazione non richieda ulteriori precisazioni o prese di posizione ufficiali.
2: Io non mi sento di dare assolutamente nessun altro messaggio, mi sembra che tutto molto chiaro, a cominciare proprio dalla vostra categoria. Mi sembra che insomma i pensieri, le opinioni, poi chiaro non devi mai ragionare in termini di unanimità, ma mi sembra che la stragrandissima maggioranza, diciamo anche di chi rappresenta il mondo dei media, insomma ha le idee molto chiare e ha fatto presente insomma quello che sono i desiderati. Io penso soprattutto da parte, oltre che degli addetti lavori, e comunque sono poco meno di 2 milioni di persone che sono tesserati, anche da parte di un grande movimento dell'opinione pubblica. Questo mi sembra abbastanza acclarato.
3: Ha avuto modo di confrontarsi con Gagliani, esperto di calcio?
2: No, non l'ho sentito.
3: Ti siete mentiti?
2: No, non l'ho sentito. Consiglio.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
1: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e

0: 0266 0288.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Chiantonelli, credo Marco che ecco, come abbiamo segnalato proprio all'inizio, forse ecco proprio la qualità di Chiantonelli che è uscita fuori in questo Gran Premio è il fatto appunto di essere più calmo rispetto per esempio a quello che abbiamo visto a Monza, qui è andata a recuperare subito nettamente posizioni e aveva l'opportunità di farlo soprattutto anche lungo rettilineo che portava sul traguardo. Ci è andato cauto e alla fine accontentato comunque del quinto posto, ma esagerato, e questo credo che sia proprio un tentativo di far bene anche proprio al proprio compagno di squadra, comunque ci sta cominciando a mettere la testa proprio in vista di quello che è l'obiettivo fondamentale. Questo credo che sia anche un segno ulteriore proprio di maturità che sta comunque acquisendo proprio Chiantonelli in questa stagione.
4: Sì, sicuramente Antonelli ha diciamo questo viso che anche il suo pregio cercare il limite con le linee bianche, e il punto è che non c'è più cittadino linea bianca a cui poi come ha potuto esprimere qualcuno un muro che ti demolisce tutta la sospensione. Quindi ovviamente dopo quanto è successo sabato, domenica è stato molto accorto e molto cauto nel recuperare e sa darsi un obiettivo, nel senso se si è arrivato ottavo non si sarebbe preso di piazzamento, con safety car è riuscito a spingersi fino al quinto e ha ridotto soltanto 15 punti in passivo nei confronti di Russell e ha 66 punti di vantaggio che sono tanti, nel senso che Russell arrivasse sempre primo e se non arrivasse sempre immediatamente alle spalle di Russell comunque Antonelli si verrebbe campione del mondo e insomma vedremo appunto dalla malea questo duello che all'inizio dell'anno a Giglia non doveva tra virgolette non doveva esserci più un favore di Rasse, poi durante l'anno improvvisamente non c'è partita non c'è partita in favore di Anelli e vedremo se in questo film ci sarà più un equilibrio e sarà eventualmente soprattutto a Rassi visto il 2027 a livello psicologico.
3: Sì.
4: E Antonelli in questo momento non deve lasciarsi sfuggire questa grandissima opportunità di contare un campionato del mondo di cui è assolutamente padrone e appunto anche permesso di correre con la calcatrice in mano.
3: Infatti, e vede magari che ruolo può avere in questa anche per la Red Bull che esce fuori comunque alla grande da questo Gran Premio di Baku, ha sofferto in qualifica in particolare Max Verstappen invece in gara comunque si è ritrovato molto molto vitale e ha sfidato addirittura anche con la finale con la safety car addirittura di riuscire nel colpaccio, però Verstappen secondo, Hadjar incredibilmente terzo per che rientrava e ha ottenuto ovviamente un grandissimo risultato. Ecco, una valutazione appunto in generale su quello che è il Gran Premio di Verstappen e Hajar, proprio su quello

0: quello che può essere appunto il ruolo della Red Bull in questa ultima parte di stagione, chissà, magari ecco, proprio nel ruolo di arbitro da questo punto di vista in casa Mercedes per il mondiale.
1: Sicuramente il weekend di Baku per la Red Bull è stata una grande iniezione di fiducia e c'è bisogno
0: vero,
1: perché insomma è stato un po' come una no, la perfezione, rinnovi a già, confermi a già la scuola chiusa per il weekend dopo l'infortunio e poi ti ripaga una prestazione straordinaria appunto con Red Bull sul podio che non capiva dalla Cina del campione di Cina del 2004. E sicuramente per Verstappen è sempre importante vedere di avere una macchina che in determinate condizioni, con anche qualche assist della Debenda, come appunto questo è un po' matto, gli dà l'opportunità di essere lì, in carcere, di insomma, di poter anche pullare il sogno di chiudere l'anno con una vittoria di tappa. Non sarà facile perché vero, lo strappo della Mercedes è evidente. La Mercedes per portare aggiornamenti introdurrà il recovery tappa di Aduo, quindi insomma, non vorrei essere nei panni di avversario. Però sicuramente gli aggiornamenti portati dalla Red Bull a Baku hanno funzionato. C'è subito un test molto probante e molto anche indicativo come tracciato di Sepang,
0: sì.
1: E vedremo appunto se anche lì e poi a seguire la Red Bull continuerà ad essere, insomma, ovviamente non a livello della Mercedes, però alla pari della McLaren, e vedremo anche appunto Ferrari che attende gli allenamenti di Austin in Texas. Per questo momento la Ferrari sembra proprio essere relegata al ruolo di quarta forza.
0: Infatti, adesso naturalmente parliamo proprio della casa di Marello, perché comunque ecco, esce fuori anche di nuovo, manca il podio con Leclerc che poi gli è stato chiesto un po' su questa questione del motore e ha confermato che aveva comunque il motore con l'Auto 2, insomma con gli aggiornamenti. Hamilton che ha spiegato sostanzialmente, non andando nello specifico, rimanendo sempre su Baku, che i problemi in questo momento sono in diverse aree. Ecco, una Ferrari in sottotono già da diverso tempo e naturalmente adesso ci siede di nuovo, si è arrivati in una situazione dove si lotta e si è guadagnati i punti di chiave ritirata nei confronti della McLaren. Però secondo te cosa sta accadendo in Ferrari, perché ormai è da diverse gare che sta avendo una rossa e sta comunque perdendo terreno non solo dalla Mercedes ma addirittura Red Bull? Credo che sicuramente questi sono stati i sorpassi Red Bull Baku nei confronti dei Ferrari, debbano far riflettere proprio su quella che è la questione un po' anche anche del progetto di quest'anno.
1: Beh, io penso appunto in Ferrari in questo momento ci sia della naturale disillusione di incanto, nel momento in cui aspettavi di valutare a Monza se la tua povera giornata ti permetteva di insomma sognare qualcosa, anche solo competere in mondiale costruttore della Mercedes, il risveglio da questa speranza è stato brusco, veramente brusco e pesante, quindi è tale dal punto di vista che in questo momento ci sia un po' di scontro a Maranello. Non sarà facile dare senso a questo finale di stagione, bisogna insomma, appunto cercare di magari gli aggiornamenti appunto attesi sì. Potrebbero dare una spinta, ma nell'attesa di arrivare ad Austin bisogna cercare di suggerire il cliente, di cercare di fare sempre al meglio comunque la SF26 che si è dimostrata un'ottima macchina.
0: Certo.
1: È evidente che la macchina manca il motore, mancava la cavalleria e bisogna attendere speranzose e fiduciose 2027 quando arriverà un motore nettamente visto rispetto agli allenamenti che hanno tenuto per corsa la propria unità attuale, che comunque deve rispettare tutta una serie di ingoi di alloggiamenti con l'attuale vettura gettata. Quindi nel senso non mi sorprende questo lino di marcia senza podi, anche perché comunque il quarto posto di Reca Baku è anche un po' favorito dagli Piastri e da quando da Norris, perché magari a livello di prestazione la Ferrari sarebbe potuta andare ancora dietro. Per Madrid invece chissà appunto con una qualifica migliore si poteva quantomeno sei sul podio e quindi stare questa diciamo, serie di gare senza podi.
0: È vero, è vero. Tra l'altro, ecco, vedremo,
1: tracciato,
0: infatti, no?
1: Scusa se ti ho parlato, no, no, è un tracciato molto simile a Barcellona e a Silverstone per cedersi come tipologia di raggi di cune a sì, media e alta velocità. Quindi vedremo se in Malesia la Ferrari tornerà a recitare un ruolo diciamo da protagonista, che potrebbe essere un buon viatico per finale di stagione, detto che arrivare secondo, arrivare terzo nel mondo costruttore non credo che cambi. Che
0: infatti
1: ci sono in ballo dei soldi, dei premi, ma comunque il prestigio del secondo posto, però ecco, non ne farei una questione vita o di morte. Mercedes ha dominato, dominerà e bisogna pensare all'anno prossimo.
0: Eh sì, è proprio questo, insomma, perché comunque le stagioni finora la Ferrari è stato proprio questo, parecchie stagioni ormai da diverso tempo, nel quale si pensa poi a un certo punto alla stagione successiva. Ovviamente dopo questo weekend, non so, sui media, ma in generale, appunto, anche sui social, i tifosi della Ferrari, ma in generale si è parlato tanto di quello che è il ruolo di Felipe Vasseur, perché si è, insomma, sostanzialmente a 82-83 Gran Premi da lui è team principal, abbiamo sui confronti anche i suoi predecessori, in particolare Mattia Binotto, non riusciva bene, arriva bene, che aveva ottenuto vittorie, con Binotto siamo lì come risultati e naturalmente è finito nell'occhio del ciclone per l'organizzazione in questo momento, sembra non essere andata proprio pienamente proprio all'obiettivo, che è quello poi di portare la Ferrari a lottare per un mondiale. Si è parlato questa settimana tanto dell'intervista di Chris Horner, che sostanzialmente ha avuto in Ferrari dovesse capitare in futuro. Si è parlato di voci che vorrebbe addirittura Frederic Vasseur in uscita proprio a fine stagione, però era, anche se questo poi non è detto, perché i voci vogliono che Horner invece stia trattando per entrare in un altro team, se parlo anche da questo punto di vista della Williams. Però ecco, come dobbiamo spiegarci questa situazione, questa tensione che si è creata comunque dopo il Gran Premio di Baku nei confronti di Rick Vasseur? Perché le critiche ci stanno, se è in Ferrari i risultati contano, però ti aspettavi che si potesse aprire così in maniera forte, proprio che in un dibattito su quello che è il futuro dell'attuale team principal della Ferrari?
1: Devo dire che sicuramente mi ha un po' sorpreso, perché comunque di luci in questa stagione ce ne sono state, sì, e sono arrivate vittorie. Adesso non mi sembra è logico che in questo momento la situazione non è assolutamente promettente,
0: certo,
1: però nel senso, come non erano femminili ieri, non sono neanche completamente da assicurare oggi,
0: sì,
1: secondo me. Appunto, la Ferrari tra l'altro ha fermato la Lucia in Vasseur proprio chiamata di causa, cioè con la racchetta tirata, questa ciclone di voci, questa insomma voglia di mattina, di forche, di... Però in Formula 1 quando cambi il principal devi prendere 2 anni per, diciamo, valutare poi l'operato del che arriva.
0: Sì.
1: Quindi, nel senso, non mi sembra un momento proprio, cioè, no, non vedo quale possa essere questo momento il vantaggio di cambiare radicalmente il principal, quando insomma comunque il progetto dell'anno prossimo è già sostanzialmente avviato, se non addirittura chiuso.
0: Batti.
1: Quindi io credo che l'anno prossimo sarà effettivamente quella la verità per passare per il suo gruppo di lavoro. Ovviamente i riflettori puntati sulla Power Unit.
0: Sì. Infatti volevo chiederti proprio questo, perché in effetti abbiamo sempre avuto in passato qual era il pensiero di Enzo Ferrari, che diceva sostanzialmente il cuore della macchina è quello su cui si va a puntare di più, è sempre il motore, su quello Ferrari in generale poi si fa proprio fortuna. La Ferrari, come abbiamo detto prima, comunque c'è stata anche la trazione addirittura di Red Bull, che comunque sì, viene da un trascorso alla Honda, però ha comprato adesso come tra virgolette costruttore di motori e arriva proprio a Baku a sorprendere in quella maniera. Credo che sia evidente che proprio, ecco, il problema Power Unit è quello principale, che secondo te è un gap che da questo punto di vista può essere già colmato nella prossima stagione, proprio alla luce di tutto quello che ci siamo detti, anche di quella che è stata la campagna acquisti, se così vogliamo chiamarla, di Vassar a fine dell'anno scorso e all'inizio di quest'anno.
1: Ma io penso che stiamo parlando proprio di una scelta concettuale relativa alla turbina, che la Ferrari ha scelto un turbo più piccolo per avere più spunto, mentre evidentemente un turbo di dimensione più generosa si sta rilevando la scelta corretta. E per questo io non vedo perché non si possa essere ottimisti sul prossimo anno, nel momento in cui si allinea la soluzione della concorrenza, quantomeno dovresti arrivare al loro livello. E tant'è che appunto i responsabili di questa scelta su Ferrari sono stati avanti, nel senso hanno pagato il loro errore. Serra ha diretto un gruppo che a livello di macchina, di meccanica, di aerodinamica, insomma, i dati sono sotto gli occhi di tutti. La Ferrari è una buona macchina, le manca un motore, che non è assolutamente una
0: Infatti,
1: soluzione
0: ma
1: da
0: c'era da
1: poco,
0: poco, sì.
1: nessuno vuole sminuire, però non è che sia tutto negativo, tutto nero, tutto quindi cioè, se l'elemento fosse completo, non avrei modo di difendere, a parte che sono qui per difendere o per colonizzare, però se fosse tutto punto negativo, la conferma di Vassar sarebbe difficile da spiegare cose, ma nel momento in cui non è tutto così negativo, trovo quasi naturale, corretto e giusto fare ancora dare il prossimo come ultima chance per Vassar, per quello che appunto ha costruito in Ferrari in questi anni. E poi considerando che i nuovi motori dovrebbero debuttare nel 2031, allora sì, magari per il 2029 provi a cambiare qualcosa e cerchi un'altra carta anziché aspettare così a lungo fino al prossimo cambio regolamentare. Però io penso che una volta compreso qual è stato l'errore concettuale a livello di motore di Power Unit, è possibile correggerlo e mettersi alla pari con la concorrenza il prossimo anno.
0: Diciamo che in effetti, ecco, è uno dei grandi, appunto, come dicevamo, in casa Ferrari. E allora iniziamo proprio per questo punto, proprio sul Gran Premio di Baku, il Formula Passion.it, Marco Belloro. Grazie ancora Marco, alla prossima.
1: Grazie per il proseguimento.
0: E allora andiamo a sentire invece poi uscire i protagonisti. Abbiamo parlato appunto di una Ferrari che sicuramente esce delusa anche a questo Gran Premio, e ci sentire inizialmente quelle parole che sono del principale Frédéric Vasseur.
2: Non è il problema
3: che ti aspettavate, cioè, vi aspettavate no, fin dalla linea di partenza. Siamo, prima di venire a Baku, che sarebbe stato difficile per via della velocità rettilineo del motore. Partevamo dal secondo posto, ci aspettavamo di averlo sicuro, però il giro secco, il passo era sul giro secco, potevamo andare con la Red Bull, però fin dall'inizio della gara perdevamo una posizione per giro, era troppo. E alla fine, anche se il passo era comunque discreto, non potevamo usare, dovevamo solo difenderci, per cui eravamo sempre sulla difensiva. E in realtà, per questo weekend è difficile, per i prossimi due la velocità di rettilineo avrà un diverso, per cui sarà un'opportunità migliore per noi. Ti aspettare, ci cose di meglio in Malesia? Beh, sicuramente la velocità di rettilineo sarà molto meno importante in Malesia e Singapore, ma ora dobbiamo capire anche cosa abbiamo potuto fare meglio questo weekend. Penso che avremo avuto un lavoro migliore. Però abbiamo comunque fatto i punti della McLaren per il campionato, questo non è male, altro obiettivo è vincere gare e lottare per il campionato.
0: abbiamo sentito parole appunto di team principale Ferrari e ci andiamo a stare invece poi in sequenza il parere di Lodi, anche qui abbiamo visto sicuramente molto deluso Charles Leclerc, ma ancora di più Lewis Hamilton che è uscito fuori comunque con un sesto posto e come sentirete insomma

0: parlare di una SF26 che ha diversi problemi. Andiamo a sentire i piloti Ferrari.
1: Mi sta accennando troppo, poi è stato diciamo un chino misterioso per la battuta e in questo weekend cambio e non cambio. Ora non so se lo puoi svelare, uno o due in macchina.
2: Ah no, io c'ho l'ultimo spec, non lo so se sto dicendo qua che non devo dire, però pensavo che stesse, no? Come abbiamo detto, tutti i motori sono nel pool da usare, dopo noi non abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non cerco da fare per difensi e dopo anche sui giri normali perdevamo per via troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle quelli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, non è che ci siamo aspettato a qualsiasi punto della stagione, ma bisogna reagire perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
3: A un certo punto sembrava potesse essere una stagione diversa per te e per la Ferrari. Qual è il problema più grave? Esecuzione, strategia, pure semplicemente il motore? Non c'è un tema solo, ci sono vari effetti diversi che vengono a coincidere. La prossima gara in Malesia e Singapore, pensi che possano essere migliori per voi? Al momento non ho questa sensazione, però ci saranno circostanze un po' diverse, sarà magari difficile, potrebbe essere un problema minore far funzionare le gomme, però anche lì c'è tirini abbastanza lunghi, poi se vediamo la pezza che ha variato questo weekend, è semplice, a Singapore ci sono i retini, magari potremmo essere lì, però lo vedremo.
0: E continuiamo invece con Kimi Antonelli, che abbiamo detto vissuto sicuramente Baku un weekend abbastanza complicato, già a partire da un problema durante le prove libere e poi l'errore in qualifica che l'ha costretto a partire dalla sedicesima posizione, è riuscito a recuperare la quinta, è riuscito comunque a limitare i danni nei confronti di George Russell, che adesso comunque non ha più 82 punti di vantaggio ma ne ha comunque 66, e andiamo a seguire appunto cosa ha detto a Sky Sport proprio Kimi Antonelli su questo weekend, aspettandosi poi quello che è il prossimo premio.
4: E che cosa farà da un weekend del genere? Che hai preso anche un giorno nella partenza.
5: Sì, oggi cioè, alla fine questo è uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dal FP1 e poi dal mancare metà dell'FP2 e poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è tutto storto e oggi bisogna essere attenti con la P5, soprattutto anche con la ripartenza col danno che avevo.
0: In una gara lineare, perché noi pensavamo che questo era il massimo, no? Avevi in testa qual era il massimo che devi raggiungere come risultato?
5: Oggi il massimo è 4, quindi credo che si va abbastanza vicini. Sai, in gara il mindset è cambiato subito, perché comunque sai, non avevo la confidenza anche con l'errore di ieri e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
4: E adesso la Malesia invece come si prepara un weekend così differente a pochi giorni da questa gara?
5: Beh, sicuramente farò in modo di tornare a livello solito, però sicuro che sì, in Malesia si potrà far molto bene.
4: Tu non c'hai mai corso?
5: Mai corso.
4: Il simulatore l'hai provato?
5: Sì, ho fatto tanti giri. Molto bella, molto bella. Quindi poi vedremo come funzioneranno gli aggiornamenti, però credo che sia una bella opportunità per ristabilire un po' il l'ordine, ecco.
4: C'è un'altra di chi arriva da Mara, da Milano.
6: Ciao Kimi, dato che stavi parlando della Malesia...
5: Ma sei mancata quel weekend?
6: Non ti preoccupare, ci vediamo settimana prossima. Dato che stai parlando della Malesia, quante aspettative ci sono sul nuovo pacchetto di aggiornamenti che avrete in mano e se è necessario per ridarvi un po' di respiro, considerando anche gli avversari?
5: Beh, allora, il team è evidente nel pacchetto, l'ho provato al motore, quindi sembra funzionare. Però ovviamente finché non lo metti in pista non sai mai. Poi signora è una pista molto dura, gomme, un asfalto abbastanza vecchio, quindi sai, il meccanismo è sempre molto forte su quei tipi di asfalti, anche là adesso è molto forte, si trova sempre bene, quindi sarà interessante vedere come andremo, però spera che gli aggiornamenti funzionino e che diano un po' performance in più, non che ne avevamo bisogno così bene, ecco.
6: Grazie, ci vediamo. Ah, vai Vegan, scusami.
4: Volevo fare un'ultima domanda su un sorso che mi ha colpito. Come l'hai trattato? Perché sei arrivato tra Lewis e c'è un po' di reverenziale confronto di un 7 volte nel mondo questa volta?
5: Beh, allora, diciamo che sapevo che avrebbe tirato la staccata. Sinceramente, frenare un pochino più tardi, però non è, sai, oggi ho cercato di prendere in or numero di ricchi, perché sì, diciamo che, sai, non avendo anche così tanta confidenza in macchina, diciamo che oggi ho guidato più l'80% che il 100%.
0: Bene, quelle parole di Chimianelli, allora io vi do appuntamento alla prossima puntata, si parla appunto di Formula 1 ma anche di MotoGP. Ringrazio Andrea Bacca dall'altra parte del, quindi prossimo appuntamento di nuovo a Motor Valley. Ciao!
7: È ora di farsi dei giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ho detto che più volte, a queste frequenze, secondo me in questo momento la sosta, ci sono squadre che ne hanno più altre e sono Inter, Roma e Como. Secondo me queste sono le tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è nemmeno un po' casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso della passata annata. E non è neanche male che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno.
2: Sì, penso che questa cosa, la cosa più secondo me fondamentale, è stata dare grandissima fiducia all'allenatore, a Gattini, sia sul campo ma soprattutto fuori campo, e su chi deve prendere i giocatori, quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma, rispetto agli anni passati, ha una rosa molto più ampia e ha quasi tutti i settori coperti con doppi ruoli, e penso che questa sia la grande volta della Roma.
3: Il discorso è che molte proprietari di squadre, quando c'è da mettere i soldi, sanno, e la società più o meno non può che fallire, no, credo che non sia il discorso per la Juventus, perché da sempre da di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre.
4: La Roma è cortissima, intendiamoci, è la Deon per la Elanaui, ma comunque con Elanaui secondo me sarebbe stata, quindi secondo me il mio paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa.
5: Io sono il fatto che uno debba dire, che non è in discussione, dopo due partite ho mandato, mi fa pensare che siamo calcisticamente un paese più serio, ma questa non è una grossa novità, cioè lo siamo effettivamente, un paese calcisticamente poco serio, e basta andare a leggere le critiche troncature che per esempio ha ricevuto Romano dopo la prestazione d'ordio contro il Belgio.
6: Bentrovati, buon pomeriggio Marco Piccarini
7: e Lucio Marinucci.
6: Ciao Marco. Lucio, ben trovato, benvenuti a questa anteprima in Canà, poi proseguiamo io e Lucio oggi anche nell'intero
7: per voi.
6: Ma no, ma ci mancherebbe, anche l'intero pomeriggio, non c'è Stefano oggi, lo risentiremo domani, quindi ogni tanto insomma che turno, no, uno lo prende necessità proprio.
7: Turno.
6: E quindi intanto chiedo io se è visibile tutto qui in modo da che
7: diamo la prova.
6: Aspetta, vediamo, forse no.
7: La sponsor,
6: dicevo, siamo in saluto Andrioca come sempre in campo di regia, perché ci aiuta tantissimo in ogni cosa, insomma un pilastro di questa trasmissione. Allora qualificazione forse, ecco, ha dato lei,
7: affermativo dalla,
6: allora siamo
7: dei bottoni.
6: Diciamo, perché dobbiamo trattare argomenti oggi che riguardano praticamente sempre il nostro calcio, e non solo, perché poi

0: andremo anche a trattare altre grandi situazioni che stiamo quando ce n'è una che poi a me fa terribilmente arrabbiare, ne parleremo poco, e poi anche un avvicinamento a quello che sarà poi la ripresa del campionato, perché è vero che la nazionale che gioca venerdì, ma insomma siamo di fronte alla ormai manca una settimana, prende il campionato dopo questa sosta lunghissima di 3 settimane, non abbiamo mai vissuto, non ha vissuto nessuno diciamo così dei protagonisti del calcio, e quindi sarò anche capire la ripresa, che cosa succederà, che effetto avranno queste 3 settimane, se tutte le squadre riusciranno a riaccendere la spina immediatamente,
1: perché poi gli impegni tanti e serrati
0: ci saranno
1: subito,
0: 29
1: quindi...
0: giorni, 9 partite, gioca veramente sempre, e quindi vedremo e capire tante cose dal punto di vista della missione fisica, mentale, tutto insomma, e le squadre sono soprattutto quelle che fanno coppe impegnate appunto in tantissime partite, e non avremo un attimo di respiro e commenteremo sempre gli eventi, questo
1: avremo
0: anche...
1: tanti, non mancheranno mai, Marco,
0: assolutamente.
1: Da commentare ne sarà sempre.
0: Allora 3-1-8-2-0-2-1-3 per i vostri messaggi, perché insomma situazione in federazione delicatissima.
1: No, beh, ci sono anche qui.
0: Anche qui adesso andiamo in aggiornamento. Poi tra l'altro dopo faremo sentire anche le parole di Malacò, che ha parlato, e quindi situazione veramente posso dire imbarazzante. Perché
1: è un grande caso,
0: no, ma non se, ma questo
1: forse
0: è
1: eccessivo.
0: No,
1: eccessivo,
0: ci direi. Stiamo facendo male ancora una volta da soli. Io continuo a dire questo. Adesso è tutti contro tutti, veramente. Siamo, ricordiamo,
1: stalla messicana, come si dice.
0: Ricordiamo che ci sono le dimissioni da capo delegazione,
1: esatto,
0: molto importanti, sono andate ieri,
1: la Bianchetti,
0: dopo le parole di Abodi, poi è arrivata la risposta di Malagò, che andiamo tra poco a sentire, ed è un caos tale, ripeto, noi siamo bravissimi a farci male da soli, e quindi tutto questo, una nazionale che io dico sarà fatto un passettino con la Turchia, ma proprio un passettino, se vedi i bambini cominciano a primi passi,
1: il primo passo.
0: E da lì tutta una vera clamorosa, vabbè, vediamo quello che succede,
1: diventerà capo delegazione, poi chissà, lo scopriremo, altro ruolo che resta al momento, una sede vacante, una poltrona vacante.
0: Ripeto,
1: di nuovo grande confusione, poca carezza.
0: Sì.
1: Anche è stata in carica 12 giorni, non sbaglio, neanche 2 settimane. Effettivamente, l'atto pratico, ci sono state quelle dichiarazioni di Abodi, sappiamo Marco, della Bianchetti e di Paola, i due presidenti, avevano espresso il loro dissenso rispetto a mio figlio. Poi ci sono state le parole Abodi,
0: che hanno fatto veramente fare una vera clamorosa, e quindi vediamo adesso quali saranno le altre conseguenze che arriveranno, che devono arrivare, vediamo. Ripeto, noi siamo molto bravi a farci sempre dell'autogol clamorosi, andiamo avanti così, la politica voglia dire, voglia fare entra prepotentemente nel mondo del calcio, ma io dico non oggi, e quindi tutta una serie di situazioni che dobbiamo capire come si evolveranno. Ieri, tra l'altro, vi dico, stiamo seguendo anche la situazione del Manchester City, e ieri abbiamo avuto un bellissimo approfondimento, ci torneremo nei prossimi giorni, perché abbiamo un collega preparissimo che ieri ci ha dichiarato un sacco di situazioni, dove poi alla fine, tra l'altro, ho letto che lo sponsor del City, proprio di colore, sta prendendo un'azione, vuole intraprendere un'azione legale nei confronti della Premier.
1: Mamma mia, parliamo di colossi,
0: perché insomma questo danneggerebbe l'immagine, eccetera, quindi di conseguenza sarà una battaglia durissima, lunghissima, dove io ho detto ieri non coinvolge solo il City, ma coinvolge l'intera Premier League. Ho sempre pensato, amando, diciamo così, la Premier, divertendomi nel vedere che qualcosa di sano c'è, e continuo a pensarlo, e credo ieri addirittura Armanini ci ha detto si sono dati una spallata soli, e quindi vediamo quello che succede, perché va a coinvolgere l'intero movimento calcistico della Premier, che noi abbiamo sempre giustamente sottolineato come bello, bellissimo,
1: calcio bellissimo,
0: tutto molto
1: campo.
0: Bello, ma insomma cifre iperboliche che sono fuori da ogni logica e da ogni realtà, e quindi adesso vediamo, perché sono curioso di capire che cosa succede. Ieri il collega ci ha detto che il 90% dei

0: dei tifosi della Premier League chiede la radiazione del City.
1: Non solo, anche tanti giornalisti, cioè la stampa inglese, Marco, è molto dura.
0: Però
1: molto
0: adesso
1: ho letto dei ruoli veramente di poco.
0: Vediamo perché, ripeto, è una vicenda che seguiremo anche per capire. Per me questa è una vicenda che coinvolgerà la Premier, ma io azzardo a dire che potrebbe andare anche oltre la Premier.
1: Se la Premier è il massimo campionato,
0: vediamo. Sono veramente curioso di dire come andrà a finire.
1: 100 milioni come le cifre, per alzare i contratti. E a proposito, prima parlavi di partnership commerciali, sono alzati i bilanci lì. Quindi 100 milioni, parliamo di un miliardo, cambia tutto, tantissimo.
0: Cambia tutto, luce, vediamo. Se, naturalmente siamo tutta la vicenda, che sarà interessante, però ripeto, vedere e capire le voci di questa situazione, perché per me si potrà allargare anche col, diciamo, arrivando altri, però vediamo, sono curioso.
1: Tendiamo un finestra, ecco qui.
0: Bene, poi ci avviciniamo a quella partita di domani, ma domani avremo poi la giornata per darci molto più da vino. Certo è che abbiamo già delle esclusioni importanti, come quella di Mano,
1: come quella di Ronaldo.
0: Ronaldo ci arriviamo, vedo la parte,
1: abbiamo anche lì un bel marasma.
0: No, ma veramente, vabbè, ci arriviamo. Facevo Romano,
1: sì,
0: Romano che alla fine aveva stato fatto esordire la prima partita, ieri è stato escluso da questa partita, e quindi diciamo,
1: non è in panchina, non è a disposizione.
0: Panchina, non è in panchina, e su questo cazzo dove si è parlato bene, si parla anche di mercato. Oggi gioca addirittura l'Inter, come abbiamo detto ieri, ha messo in vino Romano, e ci sta, perché poi l'Inter insomma già ha pescato bene dal Cagliari in passato con Barella, bella, ma certo. Ci sta perché poi l'Inter da innovarsi lì in mezzo campo, Cialanoglu è in cadenza, non so se verrà rinnovato o meno. Allora l'Inter può anche pensare di puntare sui giovani, anche a un allenatore che secondo me punta molto ai giovani, cioè li sa valorizzare, lo sta dimostrando.
1: Sì, ma la strada giusta secondo me però è già stata intrapresa, Marco, perché Sucic comunque è un ragazzo, non sono dei ragazzi, ma comunque ancora relativamente giovane, perché comunque parla di un classe 2000, Jones è un classe da 1, Stanco è un classe 2005, quindi già quell'opera secondo me preventiva di ringiovanimento l'Inter la sta facendo. Romano bisognerà valutare che tipo di palcoscenici possa essere pronto alla fine della stagione, però ragazzi interessante, sta facendo delle cose positive, se nel complesso può fare un buon corso. Ora tenemo, non giocherà questa partita, le scelte sono già state insomma date per le convocazioni, siamo tutti curiosi di capire che tipo di risposta avremo contro la Francia.
0: Sì, poi uno dice nella probabilità dice Maldini titolare, ragazzi non c'è nessuna certezza che Maldini sia titolare in questo momento, ci sono delle probabili formazioni, c'è chi lo mette e chi non lo mette, quindi non
1: abbiamo ancora ballottaggi in corso,
0: ci sono dei ballottaggi in corso, quindi è inutile commentare.
1: Il mercato web lo inserisce.
0: Sì, però c'è chi, però, c'è anche chi non lo mette, quindi,
1: sì, ma portato nel testo.
0: Sono delle probabili formazioni, si mettere uno o l'altro. Spero invece che ci possa essere Vergara dall'inizio, mi piacerebbe molto averlo in una partita così in giocatore del Napoli.
1: Sì, pare possa rigiocare Sebastiano Esposito.
0: Sono contento perché credo che abbia fatto bene ed è giusto anche farlo in uno scenario più complicato, quindi se fosse Mancini a metterlo al primo minuto, dovrebbe ritornare al minuto anche Barella, quindi ci saranno dei cambi per fare altre prove, perché è quello che serve.
1: Poi abbiamo altre due partite, non solo una, ci sarà quella contro Turchia, quindi poi sì, anche lì giusto redistribuire i minuti ai giocatori.
0: Beh, su Ronaldo,
1: arriva
0: su Ronaldo, inaccettabile. Inizierei così.
1: Questo è l'aggettivo Pizzi.
0: Bisogna prendere atto che è un calciatore finito. Quando sei alla fine devi prendere atto che c'è un inizio e una fine. E lui ha preso atto perché ha fatto un comportamento scorso, potrà spiegare di quello che vuole.
1: Compromesso il suo punto di vista.
0: A me non me ne frega niente, potrà pure dire tante altre cose, eccetera. Ma questo è chiaro, fa parte del suo ego talmente forte, della sua presunzione talmente forte. Parliamoci chiaro, Ronaldo in campo è indiscutibile, ma è talmente antipatico. E questo certifica proprio, no, questo suo modo di fare, irrispettoso nei confronti dei compagni, rispettoso nei confronti del team, rispettoso nei confronti della nazione. Perché un grande campione fine

0: si comporta così. Non può mettere sempre ed esclusivamente lui davanti a tutto come ha fatto. E quindi è finito il suo rapporto con la nazionale, è finitissimo. Pensate, tra pochi giorni ci sarà l'addio a Messi della nazionale.
1: Paragone...
0: No, ma il paragone è giusto. Da una parte è un giocatore e anche secondo me un dal punto di vista umano una persona diversa. Cioè, ci sarà un saluto con veramente gran affetto. Di qua invece c'è stata una separazione bruttissima. È stata la fuga all'aeroporto dove addirittura che il CT della nazionale e il presidente della federazione hanno tentato di inserire per fermarlo, ma qui siamo a un film proprio. Tutto questo è stato messo fuori nella prima partita, nella partita, diciamo, nell'ultima partita, secondo me anche giustamente, perché mi sembra un giocatore, ripeto, finito. Dobbiamo dire le cose come stanno, perché bisogna avere il coraggio. È finito.
1: Beh, a quel livello di grande è calcio, finito. Ma anche 41 anni.
0: Esatto, però. Quindi ma, ti ripeto, ha fatto
1: avere
0: tanto. Ma non averla è questa la grande.
1: Quello è il problema.
0: E non avere la consapevolezza che si arrivi all'ultima pagina e dovresti stare magari in quel gruppo che ci sei, ti hanno invocato per dare una a tutti, per far capire che cosa vuol dire vestire la maglia nazionale, per dare un esempio, è stato un gran campione anche in questo senso. Io non l'ho mai sopportato, lo dico chiaramente, è insopportabile proprio. Ma no, non si può dire, insopportabile. Lui e Ibrahimovic sono i due giocatori più insopportabili della storia del calcio, ma nell'atteggiamento, nel modo di essere, tempo, nessuno gli può dire nulla, ci mancherebbe. Però chiudere sì è veramente un schiaffo anche agli appassionati di calcio, a cui bambini ancora indossano la numero 7, insomma, veramente volte le spalle, andartene via, bambino viziato, perché sicuramente anche un bambino viziato, perché quando cresci con tutti i soldi, no, pensi di poter possedere tutto, non puoi diciamo, avere anche no, cose, cioè, che non hai dentro, quindi si è rivelato per quello che è, dai, parliamo chiaro, è sempre stato così, tanti gesti che ha fatto durante la sua carriera, non soltanto quelli in campo ma fuori, quindi si è rivelato per quello che è veramente. Peccato, perché insomma, ripeto, un campione dovrebbe essere in maniera differente, soprattutto con la nazionale, perché ha dato tanto al Portogallo, ma anche al Portogallo gli ha dato tanto, perché il Portogallo è esistito prima di Ronaldo, esisterà anche dopo. Non è che è finito Ronaldo, il Portogallo sparisce.
1: Anzi, come Marco, il Portogallo è una generazione di giocatori interessanti già da qualche
0: molti
1: anno.
0: Molti sono stati anche frenati da lui,
1: che pochino, magari
0: era difficile
1: hanno
0: giocare,
1: c'è uno spazio. Ronaldo, però Marco, altro, le parole di Jesus... A me non sembrate neanche così assurde.
0: No.
1: Ha detto lo status di un giocatore che garantisce diritti diversi rispetto a quelli di Bagni.
0: Ci mancherebbe.
1: Un giocatore presidente me le fa cambiare.
0: Bene, sono parolette.
1: Ronaldo è stato scenatore anche del Portogallo, permesso al Portogallo di essere un europeo, anche da grande protagonista. Però poi bisogna anche avere la decenza. E si può anche non essere d'accordo, secondo me, Marco, la role del commissario tecnico, o non essere d'accordo con il rimanere in panchina. Però si può uscire in maniera diversa, secondo
0: me. Ma quello dico io.
1: Perché poteva finire questa sosta nazionale, parlare con il CT e dire: mister, io in panchina non ci voglio stare. Quindi chiudiamo dopo questa finestra nazionale. Io mi ritiro anche un poco preavviso.
0: Hai detto
1: ma
0: tu.
1: Così scappare,
0: così fare, prendere la.
1: È stato un gesto, Marco. È una macchia.
0: No, una macchia assolutamente
1: sgradevole.
0: Ma detto, rivela il personaggio che è, perché è sempre stato così. Però prima lo poteva fare perché giustamente il campo lo supportava. Ma quando finisce il campo, arriva la persona. E se la persona non vale, si vede da queste cose. No, netto, è così. Così
1: Messi
0: un grande campione deve essere grande campione anche alla fine, anche negli atteggiamenti, e quindi ripeto, si è dato per quello che è sempre stato. Però quando tu hai il campo che ti supporta, allora puoi fare quello che ti pare,
1: parzialmente giudicato.
0: Adesso il campo non ti supporta più, e giustamente un team della nazionale deve pensare all'interesse di tutti, non all'interesse di un individuo alla fine di una carriera. Perché Ronaldo, bisogna prendere atto, è finito. E lui sta a girare intorno a tante parole.
1: Ma
0: così
1: normale,
0: come
1: 40
0: Messi.
1: Anni, Marco,
0: esatto.
1: Sono così giocatori come vecchi, Messi. Vecchi, e ormai sono alla fine. Messi ha 39 anni, ha vinto un mondiale, ha vinto due Coppe America, ha capito che è lì che c'è una generazione di calciatori che deve andare avanti anche senza Messi, e quindi fa un passo indietro. Ma lo fa a 39 anni, Ronaldo a 41.

0: è anche normale iniziare a dare spazio anche ad altri.
1: Capisco, non è facile prendere atto che la gara finisce.
0: Certo, figurati.
1: E capisco che è difficile, dire, devo appendere...
0: Il grande campione si vede lì.
1: Certo che si vede.
0: La conoscenza anche di se stessi.
1: Giustamente Ivo dice, Maradona è stato criticato tanto nella sua carriera, una cosa del genere non fa. Assolutamente.
0: Purtroppo, è così.
1: Ma un altro spessore, si fa un'altra cosa. Noi possiamo non condividere le sue cose personali, che è un altro discorso, ma stiamo parlando... Maradona era uno che pensava agli altri prima. E l'ha sempre fatto.
0: Poi poteva essere un leader, ma era un leader in mezzo.
1: I suoi difetti li conosciamo, li abbiamo conosciuti, i suoi difetti l'uomo, però metteva sempre in campo gli altri, perché lui sapeva che fa la differenza, c'era bisogno che lo ativa in un altro modo, però si metteva sempre, è proprio un leader carismatico di gruppo, esaltava sempre il gruppo, sempre.
0: Ma veniva eletto leader agli altri, esatto, non aveva bisogno di esaltarsi.
1: Poi la cosa che voglio sottolineare, che mi ha lasciato perplesso, sono le 20.000 persone che hanno seguito il volo di Ronaldo. 20.000.
0: Ah, questo me l'ero perso, approfondito.
1: 20.000 persone,
0: il volo di Ronaldo,
1: hanno seguito il volo di Ronaldo. Io ho 20.000 persone che seguono il volo.
0: Sì, perché sai, ci sono dei programmi che permettono...
1: Sì, ma questo è peggio di... Cosa?
0: Cioè, sì, è vero, 20.000
1: persone a seguire il volo di Cristiano Ronaldo. Ma io mi domando, che civiltà siamo?
0: Per seguire...
1: Ma per seguire che cosa? Dai, ma non mi trovare mistificazione a sta enorme cazzata, enorme... Cioè, ma ti rendi conto, 20.000 persone...
0: Me ne
1: seguono
0: perso,
1: il volo di uno che fa una cosa scorretta, maleducata. 20.000 persone seguono il volo. 20.000 persone,
0: il più seguito del mondo.
1: Ma cioè, non leggere oltre, perché è una roba proprio, cioè, vorrei tanto vedere in faccia immagino, aspetta, Ronaldo qui, ma io veramente, come ti rendi conto?
0: Sì, ma figurati. Altro, poi purtroppo in questo momento storico, questo dei voli...
1: Abbiamo estinto, lo dico sempre.
0: Vabbè.
1: No, ci dobbiamo, ma è così, ci dobbiamo estinguere prima o poi.
0: Questo è un po'
1: perché
0: forte.
1: Questo è, capito, 20.000 persone stanno a guardare il volo di un... Ma è una roba veramente, io... Non parole, dai.
0: No, diciamo, purtroppo abbiamo avuto proprio nelle ultime settimane dei voli... Che potrebbero spostare gli equilibri geopolitici pesanti.
1: Sarebbe meglio seguire quelli, no?
0: Esatto,
1: che forse avrebbe, no, uno che va dalla nazionale. 20.000 persone seguono il volo di Cristiano Ronaldo.
0: Ma
1: ci dobbiamo estinguere, ma lo sto vedendo da tempo.
0: Trascinati a seguire, dai, evolversi da cena in tempo reale.
1: Per cortesia, va bene, caro Maglioca, mi faccia sentire l'audio. Forse
2: arriva Marco, allora, su Ticino mi esprimo, che sennò mi censurare. Su Ronaldo te dici una questione di fare, credo sia Ronaldo, conoscendoti, perché sta diventando un po' ridicolo, così si sta poi da solo minando in carriera. E poi per quanto riguarda Romano, che siano tutte di bolle giornalistiche e o il procuratore che lo spinge, perché io credo che c'è Stankovic, che è un anno grande, un giocatore che ha fatto due campionati da titolare, uno Svizzera e uno al Bugio, non chiede partite di Champions, non capisco perché l'Inter deve prendere Romano come vice Ceranovo. Ma
1: perché l'Inter nel passato si era mossa su dei giocatori, non ci vedo niente perché non si dovrebbe muovere e andare a prendere.
0: Devo dire, tra se devo scegliere tra Roma e Stankovic in quel momento, se devo scegliere un nuovo, ad ora prenderei Stankovic, considerando che c'è solo un anno di differenza di età. Secondo me è pronto Stankovic, dato che l'abbiamo visto poco finora, però quelle
1: sono le valutazioni, io non ci vedo niente di così.
0: Dipende anche dall'investimento.
1: Allora andiamo a sentire un altro. Vai, vola. Vabbè, andiamo a sentire un altro.
0: Questa è la chica, il
1: vabbè, dai.
3: Ciao Marco, caro amico. Riguardo Ronaldo, Se è vero, mi ha sentito che hanno dato la maglia sua, numero 7 a Leao.

0: lui c'è un grosso smacco per subire la nazionale, perché dare la maglia, io pensavo la ritirassero, no? Per uno come Ronaldo è un fenomeno, no? Invece dice che l'hanno data a Leao la maglia numero 7, per lui sarà veramente un grande smacco. Ciao.
1: Allora, Bonfiglio convoca la giunta martedì 6 ottobre, ordine del giorno, eleggibilità di Malagò alla presidenza dell'IGC, quindi questa è l'ultima.
2: 6 ottobre.
1: 5 giorni. Era quello che era nell'aria, insomma, sì. Si sapeva. E quindi vediamo, mi sembra abbastanza chiaro lo scenario che si sta, diciamo così,
2: delineando.
1: Quindi siamo sempre noi a complicarci il tutto. Va bene, andiamo avanti, sentiamo un altro audio.
3: Buonasera Maracanã, saluti al direttore Piccari e a Lucio. Allora, io sto dicendo Manchester City, la trovo veramente un po' pacchiana, nel senso che sembra quasi il segreto di Pulcinella, cioè lo sapevano tutti. Io mi ricordo più di 10 anni fa parlavo con degli amici che loro dicevano: ma come fanno queste società col fair play finanziario? Io dissi: basta gonfiare delle sponsorizzazioni. E io non sono un economista, quindi se una persona normale come me riesce a fare un ragionamento del genere e poi si viene a sapere che per mezzo di un hacker è venuto fuori tutto, che Infantino sapeva, magari qualcun altro della Premier League sapeva, tutto tace. Ed era a questo punto quello che noi abbiamo tanto sannato come modello, è meglio guardare in casa nostra.
1: Oddio, pure a casa nostra.
2: Sì, qualcosina che non funziona o che nostra, non è stato pulitissimo.
1: Cioè, non ci guardiamo tanto fino in fondo, perché sono pure qui esce. È meglio.
2: Diciamo che lì adesso lo fanno in maniera più gonfiata perché hanno più soldi di
1: guardiamo
2: noi.
1: Guardiamo quindi con superficialità, perché ci approfondiamo pure qui, lasciamo stare. Vabbè.
2: Già. È meglio di certo non... sarà interessante, poi dobbiamo andare in pausa, Marco. Però sì, anche l'equilibrio ecco, geopolitici del calcio, che c'è, sai, la nuova ECA, l'FC, il Paris Saint Germain.
1: Sì.
2: Che è un po', non voglio dire l'avversario, ma il competitor sostanzialmente del Manchester City, beh, questo arricchisce e rende ancora più potente la posizione del Paris Saint Germain. L'FC punta ad espandersi ancora, perché... lì sarà interessante.
1: Attenzione, perché pure il Paris Saint Germain, sai, no? Che in questo momento mi sembra che ha una posizione un po' più di vicinanza al City per tanti motivi. Io ripeto:
2: però,
1: anche
2: grande
1: lì
2: potere, Marco. L'FC
1: anche lì
2: mi pare sono 920 club dentro l'FC ormai.
1: Vediamo, perché pure il Paris Saint Germain dovrebbe spiegare tante cose. Ci fermiamo un attimo, break.

0: Bene, siamo ritornati, Lucio. Eccoci qua.
1: Allora, Marco,
0: mentre tu prepari qualche news, io invece vado a leggere al volo qualche messaggio. Ad esempio, Enrico scrive: Marco, giusto il tuo commento su Ronaldo, ma non si può dimenticare che lo sportivo, che è lo sportivo al mondo numero uno, penso, un miliardo di seguaci. Noi facciamo parte di un'altra generazione, difficile capire. Ma guarda, al volo proprio, non è che io valuto le persone perché vengono seguite o meno sui social. Siccome questo ormai è uno sport che pratichiamo tutti, cioè valutare un giornalista, un influencer, per il numero di seguaci, non è così, non funziona così. Quindi per me può avere tutto il seguito del mondo, ma rimane quello, il comportamento non è quello, quindi non cambia nulla. Vado avanti, Salvatore dice: su CR7 una cosa va detta, già con Fernando Santos era diventato un peso nell'ultimo europeo, poi con Martinez, nonostante durante il mondiale si vedeva che non ne aveva, non poteva permettersi di sostituirlo perché altrimenti avrebbe dotato

0: Ora Jesus, nuovi problemi, ad un certo punto si deve avere l'umiltà di accettare un'esclusione o un minutaggio misurato. Conta il team, non il singolo. Mi spiace perché è stato un grande, ma fare un passo indietro ti rende più grande in certi casi. Credo che il messaggio di Salvatore sia completo.
1: Beh,
0: c'è poco da aggiungere. Poi Marco, ti meravigli che 20.000 persone hanno hanno seguito il volo di Ronaldo. Prova ad entrare su OnlyFans. Io non ci vado e io sinceramente ho un utilizzo dei social che sia molto limitato a quello che poi è il lavoro più o meno che faccio, ma non è che sto sempre davanti ai social. E mi meraviglia
1: che
0: 20.000 persone che 20.000 persone seguono il volo, e questo mi fa anche capire in che mondo siamo, insomma. Quindi, dunque, poi pensate che il Portogallo sarà più grande di Ronaldo? Ma questo io non lo so, credo che il Portogallo come nazionale sia sempre esistita, e mi sembra che il Portogallo in precedenza abbia avuto un altro grande calciatore che ha fatto vincere qualcosa al Portogallo, no? E quindi andiamo a leggere un po' la storia. Io non credo, è più seguito della nazionale ed è ancora l'idolo di tanti, soprattutto di più piccoli, anche con mio figlio di 6 anni. Staremo a vedere, credo cadrà in piedi, non so il CT del Portogallo. Il CT del Portogallo secondo me non lo toccano. Lui è già caduto, e quindi sai, il fatto che lo seguono i bambini mi fa piacere, però i bambini è chiaro che tutti hanno fino ad una certa età dei loro idoli, no? Quindi lasciamogli rivivere perché capiscono poco. Non è che il bambino oggi di 6 anni sa quello che fa Ronaldo, il comportamento è in grado di valutarlo, lo conosce per quello che è stato poi il campo, poi ad un certo punto magari crescendo
1: ha fatto grandissime cose sul
0: nessuno,
1: campo
0: nessuno non, diciamo non lo non nega questo.
1: Ha fatto vincere il primo vero grande trofeo al Portogallo, l'europeo. Però ecco, ora sì, forse Ronaldo è stato più grande della storia del Portogallo, però il Portogallo è nella miglior generazione, una delle migliori generazioni della sua storia, quindi è giusto secondo me che prosegua anche oltre Ronaldo. È naturale, semplicemente si poteva finire in maniera differente, si poteva concludere in maniera differente questo rapporto, e Ronaldo ha piantato insomma una scenata secondo me sbagliata. Perché le parole di Jesus e gli atteggiamenti di Jesus sono stati illegittimi, in quanto parliamo di un commissario tecnico, quindi è lui che fa le scelte, e soprattutto parliamo di un calciatore che, come detto anche nei messaggi, ma era sotto gli occhi di tutti, non è che fosse più il Ronaldo che abbiamo conosciuto anni fa. Quindi un conto era un calciatore che decideva e trascinava il Portogallo e che quindi non poteva essere lasciato fuori. Adesso è giusto invece che lasci spazio anche ad altri. È normale, è naturale, perché il cambio generazionale è naturale. Non mi sembra che sia stato bistrattato Ronaldo da Jesus.
0: Assolutamente.
1: O se ci sono stati dei dialoghi privati, questo noi non lo possiamo sapere. Però
0: andiamo allora, per certi campioni sul campo di questo sport il loro ego è stato aspetta, non si capisce il messaggio.
1: Aspetta, me lo sono perso.
0: Fare sempre meglio, ma a fine carriera inesorabilmente gli si rivolge contro, quindi l'ego, va bene, ok. Ciao Marco Lucio, pensi che il caso City possa arrivare anche in Italia? No, non lo so, non credo, però penso che sia un caso che può far venire fuori tante cose a livello europeo, vediamo.
1: Può spostare degli equilibri,
0: sì. Sentiamo anche qualche audio, vai.
2: Ciao Daniele da Palermo, d'accordissimo su tutte le critiche a Cristiano Ronaldo per il gesto, niente da dire, assolutamente esecrabile, però una postilla la voglio fare. Jorge Jesus, allenatore del Portogallo, è diventato allenatore del Portogallo solo ed esclusivamente grazie a Cristiano Ronaldo, perché era il suo allenatore all'Al Nassr. Quando è scaduto il contratto o è stato allontanato il precedente allenatore, è stato Cristiano a portare Jorge Jesus a farlo diventare allenatore della nazionale.
0: Che vuol
2: dire?
0: Quindi
2: lui, primo, non si aspettava questa esclusione da parte del CT.
0: Quindi si aspettava aspettare campate rendite.
2: Non si sarebbe mai aspettato che il CT non lo dicesse a lui, ma alla stampa. Perché Jorge Jesus l'ha detto alla stampa.
0: Ma gli hanno fatto la domanda, risposta.
2: Non a lui. Lui l'ha saputo dopo. Ecco tutto.
0: Beh, gli hanno fatto la domanda e ha risposto, ti replico io. Poi che vuol dire? Che se io porto uno da qualche parte, io ho praticamente una sorta di bonus a vita, insomma posso fare quello che mi pare, non funziona così. Invece bisogna riconoscere che il tecnico è stato onesto dal punto di vista intellettuale, ha fatto una scelta di campo. Quindi l'ha detta pubblicamente, hanno fatto una domanda, ha risposto, ma credo che poi questa cosa la sapeva benissimo anche lui, perché bisogna accettare ad un certo punto quello che si diventa, sennò io pure ho 54 anni e vorrei correre ancora a 4 al chilometro, ma non ci riesco. E quando incontro uno più giovane di me che mi supera e mi lascia dietro, mi incazzo, però devo accettare che ho 54 anni.
1: Un tempo eri te che lasciavi indietro.

0: i ragazzi, li sprono, ti do, poteva fare questo e avrebbe potuto aiutare l'allenatore.
1: No, ma più che altro Marco, contro, cioè, sono state giocate finora due partite dal Portogallo in questa sosta nazionale, una contro il Galles, vinta con Cristiano Ronaldo titolare, una contro la Norvegia, dove Jesus ha ritenuto di farlo partire dalla panchina e lo ha detto in conferenza, ha detto l'ho fatto scaldare, sì, nessuno è contento quando si scalda 20-30 minuti e non entra, lo avrei voluto far entrare, ma il tipo di partita e il momento ha fatto sì che io dovessi prendere altre scelte. E la bravura dell'allenatore è anche saper leggere la partita e prendere le scelte migliori per arrivare ad un risultato. Dai. E il Portogallo ha anche vinto quella partita. Sono scelte secondo me legittime.
0: Mi sembra che Daniele si sia arrampicato un po' sugli specchi per giustificare Ronaldo.
1: Ma poi non sappiamo se Jesus gli ha detto allora ti prometto che se divento il CT del Portogallo ti faccio giocare tutte le partite 90 minuti. Ci può stare che il calciatore sia un po' indispettito, ma comunque una volta che un allenatore diventa tecnico di una squadra o di una nazionale, le scelte vanno prese per il bene della squadra e in questo caso della nazionale. E ha avuto ragione a livello di risultati.
0: Recuperare se c'è ancora un altro audio,
1: sì,
0: chiedo.
1: Poi ti riporto qualche piccolo aggiornamento.
0: Sì, vai.
2: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Allora, il caso Ronaldo secondo me è una roba veramente patetica da un giocatore che comunque secondo me sta facendo una brutta fine per quello che ha dato al calcio, ma poi fa una figura veramente brutta, cioè da bambino viziato, come avete tutte le cose che avete detto, io non posso aggiungere nient'altro. Io penso solamente che lui sia sempre circondato da persone che gliele hanno tutte vinte, tipo la sorella che poi ha postato quello che ha postato, sai, dicendo cose che ha già fatto anche in passato, e nulla, cioè lui è una persona così, pensa solo a se stesso. E niente, poi le 20.000 persone che hanno seguito il suo volo, di cosa ci meravigliamo? Ci sono quelli che hanno l'aereo che sta per cadere, che fanno i video invece di cercare di salvarsi, fanno i video che l'aereo sta cadendo. Cioè, siamo arrivati veramente alla deriva. Ciao, grazie.
0: Va bene, dicevi adesso andiamo su tutto mercato web, dai, vediamo anche qualche approfondimento. Vai.
1: Sì, innanzitutto ti riporto delle notizie di oggi sulle condizioni di alcuni giocatori, perché il Bologna comunque ha diramato poi il comunicato ufficiale sulle condizioni di Holm, di Emil Holm, l'esterno destro del Bologna. Nel comunicato viene riportato che in seguito all'infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del tendine. Il tendine della coscia destra. L'intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, notissimo devo dire ormai nel mondo del calcio, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dottor Luca Bini. In pratica, Marco, i tempi di recupero sono lunghissimi, purtroppo sappiamo che quando si parla di tendini sono infortuni molto gravi, da 4 a 6 mesi sarà l'assenza del giocatore dai terreni di gioco, e non a caso infatti il Bologna si sta monitorando.
0: Bene,
1: e si sta
0: male per il
1: giocatore. Male per il giocatore, male per il Bologna, si pensa adesso a Darmian.
0: Sì, ho letto.
1: Prendere Darmian, ci sono delle alternative, leggevo anche di Isai. Eventualmente.
0: Vabbè.
1: Sono gli svincolati, sai, peraltro adesso è impegnato anche con la nazionale, con l'Albania, sono gli svincolati per cercare di trovare una toppa ad un ragazzo sfortunato, gli facciamo in bocca al lupo, è un infortunio molto serio.
0: Andiamo su tutto mercato web perché c'è il focus che riguarda Malagò e la FIGC a rischio commissariamento, tutto quello che serve di sapere potete trovare appunto nel pezzo di approfondimento di Ivan Cardia. Da dove nasce la vicenda del tesseramento, cosa prevede l'articolo 29 dello statuto FIGC e qual è il problema, quindi tutta una serie di argomentazioni che potete trovare sul sito. Ricordiamo che appunto sul caso Malagò è possibile il commissariamento della FIGC. Bonfiglio ha convocato la giunta per martedì 6 ottobre.
1: Sì, un aggiornamento direi doveroso, viene riportato ancora sull'ultima ora del CONI, mentre per delle dichiarazioni ti riporto delle parole di quello che non è stato finora un protagonista in assoluto della stagione della Fiorentina, ma che punta a fare meglio, Gnonto, che ha rilasciato delle dichiarazioni, vengono riportate anche su tutto Mercato Web, ha detto bisogna essere pronti a fare molte cose, non penso sia un problema per me, a volte può essere difficile, sono aperto, poi ha parlato bene di Vanoli, devo dire non è il primo giocatore che parla parla bene di Vanoli da quando è arrivato. Detto, ci ha chiesto di dimenticare ciò che era successo prima, di partire da zero, da una pagina bianca, 80.

0: tantissima voglia di dimostrare entusiasmo e sono felicissimo di essere qua. Voglio lavorare duramente e divertirmi, quindi si respira già un'aria molto differente rispetto all'avvio di stagione con Fabio Grosso. Leggevo anche degli approfondimenti interessanti poi sui quotidiani con l'utilizzo di alcuni giocatori di attacco che può diventare sempre più centrale nel 4-2-3-1. Insomma, la qualità e l'intraprendenza non manca alla Fiorentina, poi bisognerà trasporla sul campo nelle prossime settimane.
1: No, vado, mi incuriosisce questo altro pezzo di Tutto Mercato Web prima di andare a recuperare altri messaggi, perché Amatucci è la grande sorpresa della la Liga, si candida come acquisto top del Deportivo. Andiamo un po' all'interno di questo approfondimento. Una carriera che sta prendendo la giusta direzione è quella di Lorenzo Amatucci, che dopo la gavetta negli scorsi anni in Serie B tra Ternana, Salernitana e Las Palmas è approdato nel massimo campionato spagnolo, diventando titolare inamovibile del Deportivo. La nobile decaduta che però sta cercando di riacquisire blasone. Dunque, da un'occhiata, riuscirà a convincere Mancini il prossimo giro di convocazione? Il problema agli adduttori lo ha tenuto fermo nell'ultima partita contro il Betis, togliendogli lo status di staccanovista. Di fatto il tecnico Hidalgo non se n'è mai privato nelle precedenti 6 partite, lasciandolo sempre in campo per tutti i 90 minuti. Si è presentato appunto in campionato servendo un assist finalizzato ad Aubameyang dopo 20 minuti e quindi sta facendo molto bene. Eccole qui, poi ci sono i dati: 6 presenze, minuti 540, un assist per lui, per Amatucci, e chissà che non diventi poi un giocatore così che possa rientrare nell'orbita di Roberto Mancini in chiave nazionale.
0: È uno dei tanti, Marco, che ormai abbiamo imparato a conoscere all'estero.
1: Meno male.
0: Questi ragazzi che sono andati a cercare poi più spazio altrove. Peraltro, ecco, a proposito di Fiorentina, lui era del settore giovanile della Fiorentina, finora sta convincendo già dall'anno scorso. Io mi ricordo il primo anno da titolare con la Salernitana, era il 2024-2025, fu una sorpresa, non se l'aspettava nessuno, fece già una grande stagione. Poi parliamo di un calciatore molto dinamico, baricentro basso, grande intensità, corre veramente ovunque, tu lo trovi in ogni zona del campo. Quest'anno è partito bene, anche il Deportivo, devo dire, è partito bene, seppur con un calendario non impossibile. Forse se dovesse continuare così sarebbe giusto magari chiamarlo in Nations League per fargli fare qualche presenza. Perché devo dire sta facendo veramente bene.
1: Allora,
0: 2004,
1: poi lui. C'è Salvatore che risponde al telespettatore che critica Jesus, che è stato uno che ha vinto sia in Portogallo che in Sud America, è arrivato in nazionale dopo un'onesta carriera.
0: Grande esperienza, parliamo di un allenatore decenni sulle panchine di nazionali, ma soprattutto, anzi no, di nazionali mi pare no, questa è la prima, se non sbaglio, di Jorge Jesus. Per il resto ha girato ovunque, un giramondo, ma l'esperienza non gli manca sicuramente.
1: Allora, poi aspetta che vado pure qui, che c'è quest'altra pure che possiamo approfondire al volo, sempre da Tutto Mercato Web. La nuova vita brasiliana di Arthur, te lo ricordi Arthur?
0: Beh, certo, ce lo ricordiamo. In Italia non ha lasciato grandi ricordi.
1: Dunque, al Santos sono molto felice, meglio per lui. Coutinho impressionante, dice il centrocampista. Insomma, sono molto felice al Santos, dove ho trovato una grande squadra e uno spogliatoio con un ottimo rapporto. Quindi vuol dire che non stava in una grande squadra e non aveva un ottimo rapporto, non lo so, questo adesso è stato il primo, poi parla di come è arrivato il contatto, è stato decisivo il compagno Neymar, è stato il primo contatto che ho avuto, mi ha chiesto se volessi venire al Santos e poi ho parlato con il presidente e il direttore sportivo, ho un rapporto con Neymar da tanti anni, è un amico personale. Sì, pure lui, insomma.
0: Peccato che non giochi, perché poi c'è stata quella disputa.
1: Ma si ritira pure lui, che fa?
0: Non lo so, di sicuro al momento non gioca da più di un... No, circa
1: quanti
0: un mese.
1: Quanti anni c'ha Neymar?
0: Neymar mi pare 34.
1: Pure lui, insomma, mi sembra bello arrivato. Il mondiale mi sembra...
0: Sì, 34 anni.
1: Io sono più veloce a 54 anni di lui.
0: Diciamo, lui è stato anche sfortunato con gli infortuni, bisogna dire. Però è un calciatore già Marco da tanto, nella fase calante. Vabbè. Ecco. La longevità di Messi e Ronaldo non l'ha vista neanche lontanamente.
1: Sai che non l'ho mai ritenuto come uno dei più grandi in Brasile.
0: Sì, me lo ricordo. Beh, forse noi eravamo quelli della mia età un po' impressionabili, però mi ricordo il primo Neymar anche in Europa. Ci sapeva stare in quel Barcellona.
1: Sì, però ci sono stati giocatori, grande, secondo me, brasiliani molto più forti di Neymar, senza dire tra i più grandi al mondo. Per esempio, la mia generazione penso che a Zico sia stato nettamente superiore a Neymar.
0: Beh, lì c'erano grandissimi giocatori, Falcao, Zico.

0: la qualità non mancava anche a quel Brasile.
1: Mi sembrava più un giocoliere Neymar che un...
0: Però poi i primi anni al Barcellona furono anche incisivi, faceva delle cose.
1: Non so perché non sono mai rimasto così impressionato fino in fondo da questo calcio.
0: Lui sbagliò
1: Ronaldinho, assolutamente. Più
0: sbagliò,
1: forte
0: lui decise di andare al Paris Saint-Germain con quella cifra monstre, oltre 200 milioni. Divenne sì un uomo immagine, poi giocò poco, mi ricordo, iniziarono gli infortuni, uno dietro l'altro, si è perso, peccato, perché però era un ragazzo di talento indiscusso e indiscutibile.
1: Va bene, va bene. 331 82 00 213, c'è un altro audio, vai
2: Marco. Io da anni te lo dico, ci vuole l'asteroide che colpisce la terra, colpisca la terra e basta.
0: Addirittura.
2: Ma guardate cosa c'è nei social. I 20.000 che seguono Ronaldo sono niente in confronto. Max Nerazzurro Pavia, ciao.
0: Critica sociale.
1: Beh, insomma, dovremmo dire tante cose. Però,
0: molto duro.
1: Veramente, vabbè. Poi purtroppo è che poi vengono coinvolte anche le giovani generazioni in questo tipo di situazioni, dando vita a comportamenti veramente allucinanti. Quindi. Basta vedere quello
0: ampio,
1: che succede anche nelle scuole da parte di ragazzini di 13-14 anni, e io rimango veramente molto preoccupato, perché poi quando succedono queste cose, pensate, vi racconto una cosa. Questa mattina a scuola di mia figlia, a seguito di una, diciamo così, minaccia che è arrivata alla preside, questa mattina c'è stata una sorta di mobilitazione delle forze dell'ordine per far entrare i ragazzi a scuola con controllo di metal detector per vedere se ci avevano addosso.
0: Caspita.
1: Cioè, vi rendete conto a che punto siamo arrivati, quindi è una roba proprio impressionante. Allora, sì. dopo i guasti combinati in Serie B a Bodi, viene nominato ministro dello sport per incomprensibili motivazioni. Adesso deve impallinare Malagò, il quale è stato eletto senza che fosse sollevare alcuna pregiudizio. Le barzellette dall'occupazione di tutti i pazzi possibili, parte di una politica malata. Gaetano, che ti devo dire? Approvo quello che scrivi, perché c'è poco da aggiungere al tuo messaggio.
0: Lui è stato tanti anni in Serie B, anni. Discutibile, l'operato,
1: no, io per
0: si
1: carità,
0: può avere un'opinione.
1: Onestamente mi sembra che stia prendendo a picconate la federazione.
0: Beh, è chiaro
1: momento.
0: Che c'è un...
1: Evidentemente c'è un disegno, no?
0: No, perlomeno una volontà di avere delle posizioni molto diverse.
1: Poi Silvio dice: grandissimo Ronaldinho, avrà fatto l'80% dei gol con lo Scavino, penso, no? Scaletto. Lo
0: Scavetto avrà detto, sì, lì è partita la L, però sì, Scavetto.
1: Scavetto, dai.
0: Vabbè, ma
1: allora c'è un altro audio, vai.
0: Impressionante.
3: Non ho detto non ho parlato di nessun bonus, ho anzi detto che il gesto è assolutamente da condannare, perché anch'io penso che sia un giocatore finito a certi livelli. Ho detto semplicemente che nella sua testa, nel suo ego smisurato, è scattata questa reazione in quel momento per quel motivo. Il CT, tu dici che è stato onesto, io dico che prima doveva dirlo a lui, metterlo al corrente, poi dirlo alla stampa. Secondo me andava così. Daniele da Palermo.
1: Vabbè, per questo è una tua diciamo lettura, perché se poi va in conferenza e gli fanno la domanda, il CT risponde. Non vedo perché deve nascondere un'eventuale, diciamo, risposta.
0: Avrebbe anche potuto dirglielo prima, magari, però credo che ad ogni modo non è giustificabile, non rende giustificabile quell'atteggiamento lì, insomma. Comunque ti do un aggiornamento anche di tennis dall'ATP di Tokyo. Berrettini va avanti, battuto Davidovic Fokina in rimonta, devo dire, non facile, anche perché Davidovic Fokina comunque un tennista di assoluto rispetto, quindi Berrettini coglie una bella vittoria. Aveva perso il primo set 6-1, poi ha vinto 7-6, 6-4 gli altri due set, quindi avanza anche Matteo Berrettini al prossimo turno dell'ATP di Tokyo. C'è anche già Darderi, Arnaldi, non c'è Sinner che ha dovuto dare forfè per via del ginocchio, però anche gli altri tennisti italiani si stanno difendendo, quindi complimenti a Matteo Berrettini che passa il turno. Devo dire, partita complicata, ripeto, Davidovic Fokina è un avversario fastidioso, dai.
1: Bene, andiamo a sentire un altro audio.
4: Ciao Maracanà, buonasera.

0: Non sono né contrario né favorevole a Malagò, perché l'importante sarà vedere le modifiche che apporterà lui o un altro presidente non fatte da Gabriele Gravina. Ma il ministro dello sport e dei giovani, Abodi, ministro senza portafoglio, cosa ha fatto da quando è ministro? Domanda, a parte parlare o dare dei pareri, cosa può fare, cosa ha fatto? E chi lo ha seguito in Serie B? Si ricorda cosa è successo in Serie B quando era lui a gestirla? Bene, e quindi per un tafferuglio di non amicizia stiamo diventando veramente non di fascia B in National League, di fascia B come prese di BIP a livello europeo.
1: Fascia
0: Poi
1: C.
0: il 6 di ottobre cade Malagò e poi...
1: Sì, poi
2: Va
1: speriamo
2: bene, va
1: magari
2: bene,
1: più avanti possa anche ripresentarsi, insomma, questo sarà un discorso futuro. Di
2: va
1: certo,
2: bene.
1: l'instabilità non ci va bene.
2: Assolutamente. Ci dobbiamo fermare perché poi arrivano anche gli ospiti. Iniziamo, diciamo così, Maracanà a tutti gli effetti dopo l'anteprima con i primi ospiti che arriveranno. Riparteremo anche dal caso Malagò. Abbiamo, se non erro, chiedo regia anche un estratto, forse possiamo sentirlo l'audio. Va bene, vediamo se riusciamo a sentirlo. Ci prendiamo un break e torniamo tra poco.

0: Dunque ci siamo, come sempre, Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Eccoci, ciao Marco.
0: E allora andiamo ai titoli perché poi arrivano gli ospiti e partiamo con i primi argomenti. Vai! Dopo l'iniezione di liquidità da parte di Elkan e Juve, pressione su Spalletti perché adesso bisogna raggiungere assolutamente il quarto posto, quindi la zona Champions, almeno la zona Champions. Inter romano nel mirino, lo mette fuori Mancini, ma l'Inter invece lo mette nel mirino per il futuro. Amorim e Allegri, tempo di scelte, proveremo un po' a capire quali scelte faranno i due allenatori per, diciamo così, proseguire la stagione ed essere protagonisti. PGC, altra bufera, abbiamo già accennato, tra poco apriremo e sentiremo anche le parole di Malagò. Il fatto del giorno, CR7 lascia il Portogallo, naturalmente sentiremo l'opinione anche dei nostri ospiti. Ci siamo, un saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Magliocca, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono con la nostra app ma anche in TV sul canale 61 Club TV per la diretta di tutti i giorni da lunedì al venerdì. Ricordiamo anche gli appuntamenti con Tutta C dalla mattina alle 9.45 e poi delle 17 dopo Maracanà. Se volete conoscere però l'intero palinsesto della radio basta andare nel nostro sito sezione appunto palinsesto e lì conoscerete gli appuntamenti giornalieri. Oggi vi ricordo anche 18.30 l'approfondimento sui motori con Motor Valley, tutto sulla Formula 1. Lucio, ci siamo, adesso stanno per arrivare gli ospiti, naturalmente io vorrei aprire subito.
1: Ma
0: anche,
1: dove partiamo, Marco?
0: Ma io direi di sentire un po' il pensiero di quello che sta succedendo in ambito FIGC e quello che è tutta la vicenda. Abbiamo parlato delle dimissioni del capo della delegazione, la Bianchetti, poi c'è anche c'è stata l'ultima ora. Magari la riprendiamo così diamo subito l'aggiornamento, caro Lucio, perché il 6 ottobre insomma sarà un

0: giorno importante per quanto riguarda appunto il commissariamento.
1: Esatto, sì, lo ha appena detto Bonfiglio, sarà l'ordine del giorno la discussione poi riguardante appunto le vicissitudini che poi capiteranno sul fronte Malagò, quindi sul possibile commissariamento. Sarà il tema inevitabilmente all'ordine del giorno, era chiaro, quindi ribadiamo che se ne discuterà il 6 di ottobre, quindi tra 5 giorni ne sapremo sicuramente di più.
0: Bene, allora diamo il buon pomeriggio intanto subito a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Eccoci,
1: ciao, Franco.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Franco, insieme a noi lo ringraziamo anche, c'è Giovanni Capuano, ciao Giovanni, ben trovato.
1: Ciao Giovanni.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, se è pronta in regia, chiedo, pronta, io vi faccio sentire questo estratto di Malagò, inizierei da questo tema e lascio a voi, diciamo, il pensiero, sentiamo la dichiarazione di Malagò su quello che è successo appunto in queste ultime ore con le dimissioni della capodelegazione, sentiamo un attimo.
4: Non posso che condividere chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente, ho detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma vado avanti con i miei valori, credo che è impossibile dargli torto. Poi, insomma, non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
5: Ma in base una volta stiamo susseguendo un po' troppe sgrammaticature legate.
4: Ma mi sembra guarda, io stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche in assoluto dai media, insomma, di organi di informazione, quantomeno diciamo quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma, è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, al di là che poi c'è una posizione ovviamente che riguarda non tanto la mia persona, ma la federazione, che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche di autonomia dello sport, che mi sembra che sono state molto chiaramente raccontate.
0: E allora, abbiamo sentito questo passaggio.
1: Di così non poteva essere.
0: Esatto, parto da Franco Ordine, diciamo così, botte risposta tra Abodi e Malagò. Franco.
2: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro, al termine dell'ultima riunione. Ma loro fanno parte della giunta del CONI e quindi hanno titolo a intervenire. Abodi, che sventolava il fatto che non era sua competenza, non era sua materia, che se ne doveva occupare lo sport, doveva lasciare allo sport il dibattito su questo argomento. Il fatto che lui abbia rilanciato questo giudizio, tra l'altro sull'esercizio del voto dei due vicepresidenti nella giunta del CONI, io l'ho trovato francamente un errore imperdonabile.
0: Giovanni Capuano.
3: Ma no, ma io, a me sembra tutto abbastanza chiaro e surreale al tempo stesso. Ora, esiste un errore, un vizio formale e ogni tanto la forma e sostanza nel processo di elezione di Giovanni Malagò? La risposta è sì ed è innegabile. Esiste anche la possibilità che questa porta lasciata aperta conduca a un commissariamento rapidissimo per indire le elezioni.

0: perché di questo si tratta, la federazione funziona bene o male, ognuno ha la sua opinione, ma è nel pieno del suo funzionamento e quindi si tratta di sanare questo errore, la risposta è può essere, poi ci sono giuristi che si sono espressi e quindi fa fede ciò che dicono. La politica non si sta interessando del calcio e dello sport? La risposta è no, ma non soltanto perché Abodi ieri si è messo a discutere della posizione espressa in giunta da due vicepresidenti. Evidentemente ad Abodi manca il concetto dell'assenza di un vincolo di mandato, ma esiste anche in Parlamento, uno viene eletto, poi va lì e esprime il suo giudizio e mica deve andare via perché vota a favore o contro un provvedimento della sua maggioranza o della sua opposizione. È tutto sbagliato. Abodi parla tutti i giorni della questione della Federcalcio. Ieri ci ha anche fatto sapere che Mancini deve restare commissario tecnico, esatto, come se competesse.
1: Lo ha confermato, Giovanni,
2: ha dato lui la conferma praticamente.
3: Sì, ha già parlato da super commissario. Sì.
0: Ecco, quindi insomma ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni. E poi al calcio si è restituita la possibilità di andare avanti, visto che male o bene la federazione funziona. Secondo me però il grande tema non è più questo. Noi abbiamo capito che il 6 ci sarà il commissariamento e se non dovesse succedere ci sarà una resa dei conti sanguinosissima che coinvolgerà a quel punto la figura del presidente Bonfiglio e del CONI, e non è che ci cadiamo meglio, tanto per
3: esatto. Questo è il rischio, Giovanni, perché
0: una colpa dolorosissima.
3: No, perché se per caso, perché intanto giustamente tu hai citato il parere dei giuristi del CONI, ma adesso ci sarà anche il parere dei giuristi della Federcalcio, che sarà nettamente opposto a quello dei giuristi del CONI, e dinanzi a uno schieramento di giuristi che alcuni dicono sì commissario, altri dicono no commissario. Io presidente della federazione della Bocciofila, che non ho preparazione giuridica, come faccio a dire hanno ragione questi o hanno ragione quelli?
0: E se mi è stato gravissimo notificato, ne rispondo anche penalmente, perché questo anche no è stato spiegato con dovizia di particolari.
3: Questa è un'altra pressione indebita
0: nelle veline fatte passare. Però io torno, la domanda è questa: Malagò ha fatto capire che se viene commissariato è pronto ad andare per gradi di giudizio, di ricorsi,
3: certo,
0: e,
3: certo.
0: E io credo che questa sia un'estrema posizione di debolezza di Malagò e del mondo del calcio, perché se Malagò avesse in tasca, e credo che non abbia in questo momento, la certezza che 5 minuti dopo il commissariamento lui viene ricandidato dalla Serie A e a cascata dalle altre componenti, lui a Natale mangia il panettone da presidente della Federcalcio, essendosi sbarazzato di quell'imbarazzante problema formale che è grave, perché insomma è surreale, però insomma è alla fine un problema formale, e tutta questa operazione cadrebbe nel vuoto, esattamente come è caduta dopo la trasferta a Zenica, quando già si tentava di arrivare al commissariamento della Federcalcio. Lì non esisteva nessun presupposto e quindi Bonfiglio aveva respinto al mittente tutti i tentativi e tutte le pressioni. Io ho l'impressione invece, e anche per qualcosa insomma che mi pare di aver raccolto, che alla domanda ad esempio posta oggi alla Lega di Serie A, ma voi domani mattina ricandidate Malagò, non c'è né un sì né un no, c'è una non risposta.
1: Allora, e questo cosa ti fa pensare, Giovanni?
0: Mi fa pensare che evidentemente Malagò è consapevole che probabilmente quella ricandidatura non arriverebbe e quindi oggi si gioca la partita su un piano diverso, che è un piano sanguinoso per tutto il sistema, perché significa perdere mesi su mesi su mesi. E la nazionale è l'aspetto più evidente di questa vicenda, ci mancherebbe che Mancini debba essere mandato via. Tra l'altro vorrei sapere quale CT può chiamare il commissario, che non può evidentemente impegnare la federazione a contratti importanti con un allenatore di primo piano, quindi al massimo potrebbe chiedere una cortesia al solito Baldini o a quello dell'Under 20 o a quello dell'Under 18, fate voi, non lo so, ok? Ma più in generale significherebbe paralizzare per mesi, mesi e mesi l'attività della federazione.
1: Questo, prego.
3: Posso
1: prego.
3: Dire,
1: vai.
3: No, in materia di, visto che stiamo parlando di forma,

0: E quindi è indiscutibile che ci sia stato una carenza nella formulazione dei requisiti per essere per presentare la candidatura. Ed è altrettanto documentato che la colpa non può ricadere sul candidato, ma eventualmente sugli uffici che hanno, tra virgolette, richiesto la documentazione e approvato la documentazione a sua volta. Guardate che c'è di mezzo anche un notaio, a sua volta dal capo della dal responsabile della regolarità elettorale, il notaio Lombardo, Salvatore Lombardo, ex arbitro internazionale.
1: Sì.
0: È evidente che qui Malagò come persona non c'entra niente, e quindi c'entrano anche gli uffici. Ma vi dico e vi chiedo in maniera molto semplice ed elementare, agli uomini della strada e soprattutto ai professionisti dell'informazione: ma secondo voi un componente del Comitato Olimpico Mondiale, e cioè internazionale, cioè componente del CIO, Giovanni Malagò, è da considerare un non tesserato? Cioè, se
2: no,
0: tu
2: aggiungo, Franco, viene fatto, in questo momento Malagò viene fatto passare come una sorta di abusivo improvvisato.
1: Sì, è roba da matti. Sì, ma addirittura qualcuno ha parlato indirettamente di malafede. Quante volte anche qui ho avuto Antonello Valentini, dice l'ultima cosa che possiamo pensare, dai.
2: Malagò ha 66 anni, Malagò non è ancora pronto per andare in pensione da dirigente sportivo, poi non deve andare avanti fino a 80, 75, 80, per carità, quello è un vizio tutto italiano, ma è una stortura che in Italia si pensi di mandare in pensione Malagò con quello che è stato e che è significato per lo sport italiano a 66 anni perché ha i capelli bianchi e sta sulle palle a qualcuno.
1: Detto molto chiaramente.
2: Ragazzi, Malagò non ha potuto fare le Olimpiadi di Milano Cortina da presidente del CONI in proroga per un anno, evidentemente perché non era simpaticino.
0: Per l'opposizione.
1: Certo.
2: Ecco, perché altrimenti, per logica, considerato tutto, ma tu dici, sai, è un cialtrone, è incapace,
1: esatto.
2: Andiamo via,
1: esatto.
2: E finalmente mettiamo qualcuno capace. Allora, io penso che Buonfiglio sia capacissimo, però diciamo che Malagò non è stato male,
1: no.
2: Presidente del CONI, poi non è tutto merito suo, perché non
1: però
2: è
1: lui era presidente, CONI, insomma, quindi
2: noi viviamo 10 anni di straordinari risultati più o meno in tutte le discipline tranne il calcio. Però insomma, se noi diciamo che i dirigenti sono colpevoli quando le cose vanno male, dobbiamo per coerenza dire che i dirigenti hanno qualche merito quando vanno bene, e nel caso di Malagò sono andate molto bene, così come è andata molto bene, lo so, poi mi farete i conti, l'extra budget eccetera, ma è stato comunque un momento straordinario di visibilità, di crescita per tutto il paese, l'Olimpiade di Milano Cortina, che in Italia ci è arrivata,
1: certo.
2: Perché poi Malagò ha speso tutta la sua credibilità personale al CIO, e poi dopo è venuto dietro il governo e tutto il sistema si è mosso.
1: Quindi
2: i meriti sono di tanti, non è che sono solo di Malagò.
1: Però,
2: ma insomma, trattarlo come un improvvisato abusivo che sta lì semplicemente perché va a giocare a tennis al Circo Laniene a calcetto, io trovo che sia un'operazione profondamente scorretta.
1: Applausi, io condivido tutto.
3: È una sintesi troppo facile, Marco.
1: Facile,
3: non veritiera.
1: No, condivido molto. Sentite, prima di salutarvi, due velocissimi argomenti, vi chiedo al volo, Franco, questa, diciamo così, iniezione di Elkan di ieri, no? Che abbiamo letto, insomma, questa predisposizione a mettere a
3: l'ennesima.
1: Ancora, è l'ennesima. Porta una pressione a Spalletti per raggiungere un obiettivo, cioè lo mette nella condizione, adesso tocca a te, fai qualcosa sul campo, qui bisogna prendere sta Champions League, almeno la zona Champions, sì o no?
0: Beh, certo che sì, perché voglio dire, lui se l'è cavata in maniera obiettivamente molto acrobatica, dicendo da quando sono entrato io a novembre i risultati dicono che avremmo meritato la Champions. La verità è che
2: una grande stagione, ha detto.
0: Sì, una grande stagione, sì. È come quello che dice che hanno fatto una gara in due e lui è arrivato terzo.
2: E così è stato Spalletti.
4: Ma non mi risulta che alla Juve nessuno abbia alzato il sopracciglio di fronte a questa
2: cosa. Per forza nessuno alza il sopracciglio, perché obiettivamente è stato l'uomo scelto da Elkan, adottato da Elkan, si è seduto in panchina a fianco ad Elkan e lui faccia il suo secondo. Poi Elkan ha voluto il rinnovo contrattuale biennale prima ancora che si conoscesse l'esito della stagione, e quindi allora, siccome lo vuole lui, nessuno lo discute. Ma da oggi in avanti, soprattutto con l'avvento di un amministratore delegato che comunque arriva dal calcio come Giovanni Carnevale, è evidente che adesso a questo punto dovrà rispondere dei risultati.
1: Certo.
2: E scusate, aggiungo, così come non valevano l'anno scorso per Antonio Conte il numero degli infortunati che hanno deciso,
1: non vale nemmeno per Spalletti.
2: Non vale per nessuno.
5: Bravo.
1: Sono d'accordo. Diciamo che incide chiaramente, sì, capito, però non è che possiamo sempre
5: nel calcio e nello sport.
2: Non vale per nessuno.
5: No, nel calcio e nello sport gli infortuni sono parte praticamente di una stagione, di un percorso.
2: Il numero esagerato deve essere messo nel conto di preparatori, staff atletico. Tecnico,
5: che lavorano con l'allenatore, non è che sono estranei praticamente allo staff.
2: Medici, perché a Napoli c'è una questione che deve essere risolta un giorno o l'altro. Medici.
5: Esatto. Giovanni, vengo da te, aggiungo solo, è in grado di ottenere questo piazzamento la Juve? Può pensare anche a qualcosa di più in questo campionato?
6: Non è in grado di pensare a nulla di più, secondo me, e ci mancherebbe che non fosse in grado di puntare al quarto posto. Però torno alla domanda prima, io penso che la pressione su Spalletti c'era pure l'anno scorso, a 5 giornate dalla fine era ampiamente dentro le prime 4, poi è finito che lui ha raccontato di aver fatto una grande stagione, ma evidentemente il danno è stato grave e di quel danno è stato compartecipe. A me sembra che questo ennesimo mettere soldi nella Juventus da parte di Elkan metta pressione ad Elkan e in parte a Carnevali, perché non è possibile che dal 2019 ad oggi la proprietà abbia buttato 1,2 miliardi di aumenti di capitale, poi vedremo quanto sarà chiamato di questi 250 milioni di euro, ma comunque siamo sopra il miliardo, nella Juventus fondamentalmente per non vincere quasi niente, perché sono arrivati uno scudetto, una Coppa Italia,
1: esatto,
6: la Coppa Italiana, ma era la coda, quindi quelli di Sarri e Pirlo, era diciamo la coda del ciclo prima, e poi è arrivata una Coppa Italia che è quella famosa di Allegri, ed è troppo poco. E a me la cosa impressiona per due versi: il primo, ma questo lega la Juventus alla Ferrari, l'incapacità di questo proprietario estremamente innamorato comunque dei suoi due gioielli di famiglia di creare progetti sportivi competitivi. E però mi impressiona ancora di più l'incapacità di un'azienda da 500-600 milioni di fatturato, da centinaia di dipendenti, di mettere a terra un piano industriale che si avvicini alla sostenibilità, certo, perché negli ultimi 9 anni, quelli chiusi con bilanci in perdita, la Juve ha accumulato perdite per 1 miliardo di euro, facciamo pure la tara che ci sono stati in mezzo i 2 anni devastati dal Covid, che quelli sono stati un problema anche per chi produceva coltelli e forchette, non soltanto per chi faceva calcio,
1: certo,
6: e però significa che c'è questa incapacità non solo sportiva ma anche industriale di creare un business che stia in piedi, e sta in piedi solo perché Elkan, e questa è la buona notizia per i tifosi della Juve, che pure lo contestano, non si fa problemi ogni anno, ogni 2 anni a staccare a segni come questo.
2: L'unica cosa che posso aggiungere è che però secondo me sarebbe improprio se Carnevale dovesse rispondere del miliardo che sono stati spesi inutilmente e molto male dai suoi professori, risponde per quello che farà lui.
5: Certo, questo sì, sono d'accordissimo, non so se Giovanni vuole replicare o meno, però penso che
6: sono d'accordo. Io penso che il calibro giusto di valutazione sia tra i due e le tre stagioni. La prima, questo valeva anche per Comolli, poi Comolli si è fatto male da solo in mille modi, compreso quello comunicativo, però è vero che Comolli nel primo anno ha passato molto tempo a cercare di mettere a posto i casini giuntoli, quindi onestamente non è neanche tutta farina del suo sacco il male della Juventus, la mala gestione della Juventus dell'anno scorso, così come non sarà tutta farina del sacco di Carnevali cosa succede quest'anno. e ha bisogno almeno del secondo e secondo me anche del terzo anno, però detto

0: detto questo, guardate che l'esperimento Carnevali, la scelta di Carnevali è una sorta di all-in dal punto di vista
1: concettuale,
0: perché Eccan è tornato all'origine, tutto nasce dallo strappo di Andrea Agnelli con Marotta e tutto finisce nella scelta di rimettere la Juventus in mano a uno come Marotta,
1: esatto.
0: Che viene da quella formazione lì, che ha quella conoscenza del calcio italiano lì, che è un manager che interpreta il ruolo esattamente come l'interpreta Marotta, poi meglio o peggio non lo so.
1: Però c'è questo legame, cioè, assolutamente.
0: Però c'è un cerchio che si chiude, ma dopo quel cerchio, se fallisse Carnevale, io non so che cosa c'è.
1: No, giustissima come osservazione.
2: Commissariamento anche alla dirigenza, all'amministrazione della Juventus.
1: Assolutamente. Sentite, vi saluto così, però vi do 30 secondi per un pensiero velocissimo. Che cosa pensate di quello che del gesto di Ronaldo, insomma, di abbandonare la fuga di Ronaldo da nazionale? E poi ci salutiamo. Franco Ordine, parto da te.
3: No, è una fuga molto invereconda, perché tu non puoi fare come se tu fossi il padrone della nazionale del Portogallo. È la prima volta che ti incroci con un CT che dice decido io con la mia testa, tu non puoi fare come facevamo noi. Io ero uno di questi che si comportava così, siccome ero molto scarso a giocare a pallone, però per giocare a pallone portavo il pallone. Allora quando gli altri mi dicevano tu però adesso esci, fai entrare quello che sa giocare, io prendevo il pallone e me lo portavo. No, non si fa.
2: È vero, questo è un classico. È il potere di chi porta il
1: Giovanni
2: pallone.
1: Giovanni Capuano, e poi ci salutiamo Giovanni.
0: Poi 30 secondi, questa cosa succede a 4 giorni dall'ultima partita di Messi, esatto, con la nazionale argentina. E succede nei giorni in cui un altro quarantunenne come Modric accetta di mettersi al servizio della Croazia, e quindi abbiamo visto gioca, non gioca, secondo me gioca anche tanto, però diciamo in ogni caso non mi risulta che lì si sia creato il problema di come gestire il fatto che ogni tanto si siede lì da capitano, sì, non giocatore.
3: E vogliamo parlare di questo, dell'accoglienza del pubblico di Siviglia a Modric.
1: Bravissimo.
3: Mamma mia.
1: Bellissimo. Da brividi. Hai ragione, Franco.
2: Un giocatore che infatti non ha giocato quasi per nulla in quella partita.
1: No, però è stato accolto.
2: Perché non può giocare ogni
1: quello
2: giorni,
1: che diceva prima Giovanni, no? Cioè
2: anni.
1: Uno che accetta che a questa età c'è anche questo che bisogna accettare.
2: In centrocampo titolare c'era Mišić della Dinamo Zagabria, fuori Modric.
1: Non c'è dubbio,
2: è normale, ragazzi.
1: Ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare tantissimo Franco Ordine e Giovanni Capuano per essere stati con noi. Grazie,
2: ciao,
1: ragazzi,
2: Franco,
1: grazie,
2: ciao,
1: mille. Bello, abbiamo un po' affrontato un po' di temi con spunti. Noi adesso ci fermiamo perché arriva un altro terzetto, andiamo su altri temi. State con noi, 331 8200 213. Rispondo al volo a Christian che chiede, insomma, sarebbe il caso di fare una contestazione lunedì quando giochiamo in casa contro questo sistema politico.
2: Servirebbero contestazioni anche per cose ancora più importanti,
1: però insomma, dai, vediamo un po'. Vabbè, break.

0: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Vicari e Lucio Marinucci, in questo pomeriggio. Allora,
1: ciao,
0: Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare. Diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi sì. Tra poco vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Paolo.
0: Buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi, ciao. Mediaset. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonan dalla redazione di Tutto Mercato Web, però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, non è stato escluso nella partita.
1: Non per questa gara, no.

0: per questa gara, però
1: ha giocato la prima, ha fatto l'esordio, poi
0: è un'altra partita.
1: Sì, sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per la prima di questo giovane in mezzo al campo. Adesso però è anche, diciamo così, un al centro, no, di alcuni interessi di mercato. Si parlava ieri di Juventus, oggi invece nel vino dell'Inter. Io voglio sapere che cosa ne pensate. È il caso veramente di mettere in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì? È prematuro, però se aspetti troppo arriva la Premier che prende e te lo soffia via, come è successo con, ad esempio, con Palestra. Che ne pensa Paolo Pacchioni?
2: Che comunque, se la Premier vuole, anche se lo tiene nascosto per un po', te lo soffia in 3 giorni, perché hanno possibilità economiche che non ci sogniamo. Mm-hmm. Detto questo, è chiaro che
1: sì, la poi posizione... bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì, vabbè.
2: Sì, peraltro, esatto, peraltro c'è la vicenda dei vestiti che si
0: inserisce. Piccolo inciso.
1: Pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose, però
0: inciso
1: dai.
0: Inciso da 900 milioni.
1: Dai, vai.
2: Detto questo, poi è chiaro che la regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima della partita col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è da nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di sbagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima si arrivava in nazionale avendo giocato 2 o 3 stagioni in Serie A, adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze col Cagliari, e quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza, un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione, poi in panchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la giocherà, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti sentire gravato di eccessive responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarsi troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, a 17 anni, come la Miglia Mal, e già incidono. Però vanno ascritti al,
1: sì, sono un'altra categoria. Credo che ci sia anche Tommaso Bonan, penso, in collegamento della redazione di Tutto Mercato Web. Lo saluto subito. Ciao Tommaso, ben trovato.
0: Ciao Tommaso,
1: buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te, faccio rispondere a Cocchi. Ho chiesto, insomma, se su Romano ci sono adesso delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare oggetto anche di interesse di club come Juventus, Inter, oggi si parla di Inter, ieri di Juve, ma si è parlato anche di tensione da parte della Premier League, quindi è prematuro, oppure è giusto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce? Cocchi.
4: Allora, da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente, dici ma come, gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti. Cioè, questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano ha debuttato alla stragrande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre rivelazione del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare il tempo anche ai giocatori di crescere. È chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità, che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, di giocatori italiani, è chiaro che tu subito ti fai prendere dalla, ricordate anche il caso Pafundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore con qualità particolari, subito cerchi di dargli, perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio da ricordare quando in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e l'11 titolare era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno o due per qualche amichevole infrasettimana, adesso sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti è chiaro che è completamente diverso.
1: Certo, certo. Però guarda, ti voglio dire una cosa, Andrea, eccezione fatta di Lucio, che è il più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, vabbè, dai, Bonanno su. E Piccari, insomma, non è che sono giovanissimi.
0: Non
1: esageriamo. Ho voluto precisare.
2: Ricordiamo tutti di Bertot, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto nei documentari, Bertot, l'abbiamo vissuto, insomma.
1: Sì, apposta, no, volevo confortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua, in questa sua, insomma, diciamo, tornare indietro, ecco.
3: No, non voglio fare i conti con voi, però vabbè.
1: Vado da Bonanno. Ma Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari perché sta lì, un paio d'anni, faceva belle presenze, ma poi veniva opzionato prima la squadra, rimaneva lì 2 anni e poi passava
0: parcheggiato in un'altra piazza.
1: Adesso certo, questa cosa non avviene, Tommaso.
5: No, non avviene, anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, perché poi a volte si fa un po' di confusione, però diciamo così, squadre che non competono ad alti livelli con continuità, mettiamola così, così sono tutti contenti, c'è più possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, e con qualche anno fa mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre, talenti di questo tipo, diciamo così, era più difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione che per forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per l'hype, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo 20 anni all'estero spesso un giocatore ha anche 2, se non 3.
1: Noi vorremmo avere 20 anni, Tommaso, però insomma è sempre
0: però calcisticamente
5: hanno già 2 o 3 stagioni, a volte 3 stagioni intere nei campionati, però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni che per noi è un giovane giocare in un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci balza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro. Io non siamo noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato al Chelsea, pagato fior di milioni dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo un apprendistato tra virgolette nell'Atalanta, penso che Romano possa ripercorrere

0: intanto metto il fermino, me lo prendo e poi vediamo, capito? Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che un giocatore più si mette in mostra e meno grip, passatemi il termine, hanno le...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risalto.

0: aggiornamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Italia Opere SPA. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Un percorso, diciamo così, importante in questo campionato. Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che ha impattato subito bene,
3: molto bene.
2: Come inizio di
3: ha
2: campionato.
3: Ha avuto piccoli guai in questa sosta.
2: Lulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Beh. Romano ne abbiamo parlato. Nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisani, il portiere che sta facendo molto bene. Nella Lazio Floriani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato a Marusic, però insomma è entrato bene e ha una media voto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi ritenete si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parto da Tommaso Bonan. Ce n'è uno in particolare, Tommaso?
4: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo. Stia sorridendo perché...
2: In Bologna?
4: In Bologna, sì. Perché sì, Raimondo sì. È di proprietà del Bologna. E quindi, secondo me, tra questi nomi che mi hai fatto, che sono tutti ottimi,
2: sì.
4: Proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con Pio Esposito, no? Che sta rappresentando un po' la nuova nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque un 9, no? Nella categoria dei 9, ecco. Mm-hmm. Secondo me quest'anno, al netto di questi problemi fisici che lo terranno un po' lontano, che ha accusato con il ritiro dell'Under 21,
2: sì.
4: Penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque in cui non ti regalano nulla, lo sappiamo, cioè una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, che ha delle indubbie doti, al di là dei 4 gol segnati in 5 sì. partite, e quindi se mi devi... Tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono...
2: Tu indichi ottimi. Lui, tu indichi lui.
4: Io devo dire che lui okay. mi sta piacendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa,
2: questo lo,
4: perché non è facile segnare.
2: No, assolutamente, l'attaccante poi quello vuole. E Cocchi?
5: Allora, secondo me è molto, diciamo, aiutato dallo stile di gioco del
2: Albini.
5: Sì. Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costante.

0: è insomma, vero. Non è male.
1: No, ha relegato in panchina giocatori con più esperienza in questo Pio.
0: Campioni nel mondo.
1: Infatti. No, ha avuto veramente un bel impatto questo ragazzo. Mi manca Pacchioni.
2: No, sono d'accordo, volevo appunto fare io questa osservazione perché è vero quello che abbiamo detto sul Frosinone, su Raimondo che è bravissimo, ha fatto già 4 gol se non sbaglio in queste prime 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è un aiuto, no? Perché non hai pressioni eccetera. Giocare nella Roma come giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve è un altro sport, e il fatto che uno come Lulli stia trovando spazio alla Roma sicuramente gli assegna mezzo punto in più. Detto questo, Raimondo a me piace molto. Adesso peraltro si è lievemente infortunato, credo, quindi credo che debba stare fuori qualche settimana. Speriamo insomma che non sia nulla di, insomma, che ne comprometta il percorso di crescita.
1: Sì, sì, poi vabbè, c'è chi indica Sissé del Milan, anche che può fare un campionato
3: italiani, però.
1: No, assolutamente. Io ho messo questi quattro, ma poi siete liberi di inserirne altri.
3: Per esempio,
1: altri.
3: A me del Cagliari l'ho detto, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, prova ad impostare, bravo in fase di marcatura. Devo dire, mi ha colpito molto. Poi il Cagliari secondo me è la zona giusta per crescere per questi ragazzi, anche perché Pisacane è molto bravo con i giovani. Quindi
1: sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Buonanno, che cosa ne pensa di CR7, di quello che questa fuga dalla nazionale?
4: Io penso brevemente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo, addio la nazionale, stridono, no, se messi a confronto a distanza di pochi giorni da parte
1: chi è?
4: Di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, o comunque non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
1: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
4: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata la tua forza. Anche volare alto su certe cose, secondo me poteva uscirsene di più da signore.
1: Assolutamente.
4: Mi ricordo la levata di scudi, l'alzata di testa anche quando successe il casino al Manchester United, vi ricorderete, no?
1: Che come no?
4: Si interrompe bruscamente il rapporto.
1: Non è la prima volta, insomma, che fa.
4: Non è la prima volta, però che gli vuoi dire? Vabbè, che gli vuoi dire a Cristiano? No. Marco, che gli vuoi dire?
1: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
3: Beh, a livello di carriera
1: non lo sopporto proprio, quindi
3: sì, l'ho detto a fare
1: rispetto,
3: il coming out prima,
1: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calciatore
3: ti sei
1: nulla.
3: Schierato Marco, ti sei
1: quindi,
3: schierato dai.
1: Si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco.
3: Milettata in punta di fioretto.
1: Cocchi, Marco, che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
0: Guarda,
1: che
0: io
1: la grande fuga.
0: Ma molto brevemente, penso che i miti si vedano anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, è impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare a certe performance, però
3: soprassediamo.
0: Esiste l'antidoping, per cui non puoi farlo, e a un certo punto, insomma, uno dice: ho 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, più di così, ha vinto pure il campionato europeo col Portogallo, cioè più di così poteva vincere solo il mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile. Direi che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, e basta così, non c'è bisogno di fare scene.
1: La penso come te. Pacchioni,
2: visto che citavate cantanti, io ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili

0: della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta. Esatto. E quindi fai in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola di discendenza.
1: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
0: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi. Cioè, ricordiamoci Totti. Cioè, Totti fece fatica ad accettare l'idea che Spalletti lo metteva in panchina.
1: È vero.
0: Spalletti è toccato l'ingrato compito. Poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera. Però arriva il momento in cui tu devi dire basta. Se non lo dici tu, ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo. Esatto. E questo non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica, e purtroppo poi quella roba lì che è stata la forza poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e non si fa rendere conto del fatto che per stare lì a fa sto casino per una partita inutile di Nations League, ma perché, voglio dire,
1: esatto.
0: Ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è una malattia.
1: È una malattia, c'ha ragione, pure questo è vero, e magari si colpirà pure a noi tra qualche tempo.
2: Però appunto c'è sempre questione di stile.
1: No, vabbè, noi siamo più vicini, te Lucio sei più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini a questa
2: addirittura,
1: situazione.
2: Dai. Non esagerare.
3: Ma tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione.
1: No, mi sa che ci andiamo proprio, caro Cocchi. Ho questa sensazione.
2: La gestualità di Tommaso
1: esatto, scuote la mano come per dire, mi sa che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre. Grazie a Paolo Pacchioni. Buon lavoro, Paolo. Un abbraccio,
0: ciao,
1: a presto.
0: Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Andrea.
1: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
4: Domani c'è il bravissimo e affidato con Bernabei, quindi Bernabei, certo. Vi saluto, ci rivediamo nei prossimi giorni.
1: Ci sentiamo presto, dai, prestissimo.
4: Se vedete la pensione, salutatemi, eh?
1: Sì, anche da parte
2: credo
1: tua. Va bene.
2: Non ci siano problemi.
1: Ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora, noi adesso ci fermiamo.
2: Prima una news, se vuoi, rapidissima, perché ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi torna in Serie A Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
1: Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Lucio, di nuovo nel pomeriggio.
1: Ci siamo.
0: No, ci sono delle domande interessanti ai nostri ascoltatori al 331-8200-213. Per esempio, Salvatore scrive, a proposito di Romano, dice: ma una domanda, se il giocatore è così potenziale, perché Juve e Inter non hanno anticipato il Cagliari e la Roma non l'ha tenuto?
1: Potrei rispondere perché la Juventus non ha creduto in Calliope quando era un ragazzino e perché la Fiorentina l'ha lasciato andare presto per neanche 20 milioni alla fine al Brentford. Non è facile valutare i giovani, Marco, sì. Però poi se li riesci
0: però la domanda
1: a valutare
0: è legittima, cioè nel senso noi stiamo parlando adesso tutti quanti
1: io
0: di questo centrocampista,
1: ecco, dice, allora, forse non si sono viste così a pieno delle qualità.
0: La Roma poi ce l'aveva, insomma.
1: Beh, certo, figlio, della Roma dal Cagliari, il riscatto arriverà perché poi è un prestito, ma di fatto è un giocatore del Cagliari.
0: Tu dici che non è facile valutare un giovane, può scappare anche qualcuno.
1: Però fa la differenza, poi chi invece sa valutare bene si ritrova in casa dei ragazzi pagati poco che possono diventare una pedina in campo o in caso una pedina economica in fase di rivendita. Ripeto, non è facile, però bisogna essere competenti.
0: Ci sta come valutazione da questo punto di vista. Allora diamo subito il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico.

0: Ben trovato.
1: Ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ben trovato. Ecco di qua, ti vediamo anche. Poi c'è anche il match analyst Michele Tossani. Ciao Michele, ben trovato.
1: Ciao Michele.
3: Ciao, ciao, ciao, un saluto a tutti.
0: Puoi rispondere tu a questa domanda del nostro ascoltatore, Michele. Lui dice, stavamo parlando di Romano, così concludiamo un attimo il discorso, e dice una domanda, se un giocatore è così potenziale, come stiamo dicendo, appunto Romano, perché Juventus e Inter non hanno anticipato il Cagliari e la Roma non l'ha tenuto? Quindi dice, come mai questi tre grandi club poi alla fine non ci hanno puntato subito?
3: Ma io sono d'accordissimo con quella risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai, e poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma. Ci sono tante storie, Signori scartato dall'Inter, non è facile valutare i così giovani. Caiote, avete citato prima, un altro esempio ottimo. A volte ci sono questioni economiche, come Huijsen, che è stato dato via troppo presto, secondo me anche Sulè, e a volte ci sono i giocatori che non sono ancora sviluppati, o errori di valutazione, come sbagliamo a scrivere un articolo o a valutare un allenatore, si può sbagliare a valutare un giocatore.
0: Sì, vado anche da Federico, però do il buon pomeriggio anche ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Angelo.
3: Ciao, ben trovati.
0: Arrivo anche da te perché c'è una curiosità che è legata un po' ai giovani, anche su un calciatore del Napoli, Angelo, però voglio sentire anche Federico, così rispondiamo tutti insieme all'ascoltatore, via.
2: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori. Quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi, perché è chiaro che se il ragazzo continua così ne varrà molto di più, ma all'epoca però erano 6 milioni che servivano per sistemare i conti, sì, in vista, sì, del fair play finanziario, di tutte quelle cose lì. E poi cosa fanno i grandi club? Li guardano giocare in provincia, se fanno bene a quel punto ci vanno. Altrimenti dovrebbero aspettarli, dovrebbero farli giocare loro, ma voi sapete benissimo che questo è impossibile. Oggi per esempio vedo che si parla di Romano all'Inter al posto di Çalhanoğlu, ma io voglio vedere se, non dico un anno fa, ma se 3 mesi fa qualcuno avesse scritto questo articolo, che cosa avremmo detto? Ci saremmo messi tutti a ridere. Quindi

0: titolare già
1: no, no, no, no, aveva fatto molto
2: due
1: bene.
2: Anni, bravo, sì, ragione, sì. Scusami, due anni da titolare. Ma guarda, io se ne parlava, lo volevano sì, tutti, sì. Quindi
1: no, no, no, ma hai ragione, era soltanto, diciamo così, un fatto che già
0: dobbiamo ancora valutarlo semplicemente.
1: Sì, sì, no, ma sono d'accordo su questo. Angelo e Forgione, così ti coinvolgo subito anche a te, magari sento anche il tuo pensiero e aggiungo anche, ad esempio, adesso si parla di Vergara, però Vergara non è proprio più giovanissimo.
0: No, 2003, dai.
1: Quindi, diciamo così, forse è sfuggito a qualcuno in passato, no, questo giocatore.
3: Sì, è sfuggito a qualcuno, sappiamo che è venuto fuori per delle situazioni contingenti, delle defezioni che gli hanno schiuso le porte della prima squadra o perlomeno della formazione titolare, perché poi era stato comunque cooptato con la prima squadra, ma aveva fatto comunque dei buoni campionati altrove e prometteva, si vedeva che era un buon elemento, un buon ragazzo. E poi ha avuto la fortuna, ma diciamo che siamo un po' al limite per considerarlo giovane, quindi
1: esatto.
3: se non esplode adesso, non lo facciamo esplodere adesso, non lo facciamo esplodere più. Questi sono calciatori che hanno bisogno.
1: A Napoli dipende molto da Allegri.
3: Sì, Allegri lo sta centellinando troppo rispetto a quello che ha fatto e ha fatto bene. Per quello che ho detto prima, ma poi aveva capito Conte che il ragazzo era bravo, quindi Vergara si è caricato sulle spalle il Napoli in un momento critico l'anno scorso, quindi ha dimostrato di avere carattere, spalle larghe, valori, di personalità interessanti. Questo deve contare al di là delle questioni tecniche e della qualità del calciatore. Il calciatore si vede anche in quelle che sono le qualità umane, e quindi io penso che lui abbia già dimostrato di essere in grado di reggere a

0: questi livelli, quindi perché non lanciarlo anche in nazionale?
1: Eh sì, vediamo se nella prossima partita di venerdì magari ci potrebbe essere spazio o meno per lui. A proposito, mi hai dato un assist, caro Angelo, per una cosa volevo chiedervi, adesso mettendo un po' insieme Milan e Napoli su questo discorso, per capire un po' qual è il vostro punto di vista, quali scelte, partiamo dal Napoli visto che abbiamo toccato la situazione di Vergara,
2: siamo da Allegri.
1: Allegri, che scelte vi aspettate debba fare al rientro quando c'è la ripresa del campionato? Quindi un Napoli che ha tardato, magari parto con Tossani, il nostro match analyst, e gli chiedo che scelte ti aspetti possa fare per, diciamo, attivare questo Napoli, farlo partire come si deve, ecco. Che tipo di scelte ti aspetti dal punto di vista tattico, di uomini, ecco?
0: Ma io mi aspetterei di vedere un Napoli un po' più propositivo e un po' più continuo in partita. E questa è una squadra che comunque quando segna tende ad abbassarsi per gestire il risultato, e non ha una difesa per fare questo tipo di gioco. Secondo me la maggior parte del talento è dalla metà campo in su, quindi non è che è una squadra che deve attaccare alla Zeman e tutti in avanti, però non dovrebbe cercare di passare in modalità gestione del risultato così presto come invece troppo spesso ha fatto e come faceva anche il Milan dell'anno scorso di Allegri.
1: Quindi ti aspetti una
2: baricentro più alto,
1: un baricentro più alto, per capirci, ecco.
0: Me lo aspetto, no, lo vorrei, però mi aspetto
2: lo auguri.
0: Fare il solito, però ecco, secondo me non, Napoli rischia di essere se no una grande corazzata che però non riesce poi a produrre quello che potrebbe. Abbiamo visto insomma la concorrenza per la Champions, per la qualificazione Champions, insomma con la Roma, il Como, la Juventus, insomma comincia ad esserci diverse squadre in lizio.
1: Federico, cosa ti aspetti da Allegri e dal Napoli in questa ripartenza? Io non mi aspetto il baricentro, non per smentire Tossani, ci mancherebbe, non mi aspetto il baricentro.
2: Infatti anche lui ha detto che non se lo aspetta.
1: Sì, infatti è un desiderio che ci abbiamo, ma credo che sia una cosa...
3: No, lui ha detto che lo spera, lo speriamo tutti. Guarda, ti dico di più, io sono sicuro che presto, non so se già dopo la sosta, ma secondo me nel giro di poche settimane noi vedremo il Napoli con la difesa 3, quindi lui metterà un difensore in più e tornerà a fare quello che ha fatto al Milan e alla Juve nelle ultime esperienze. Lui ha sempre giocato 3-5-2 e secondo me vuole farlo anche al Napoli, magari sarà 3-4-2-1 perché magari il ruolo di De Bruyne piuttosto che di McTominay quando tornano potrebbe essere un po' ibrido, ma lui vuole un difensore in più perché vuole più solidità e soprattutto lui vuole fare quello che conosce. Lui conosce questo 3-4-2-1, questo 3-5-2, sì. Lo fa ormai da 10 anni, perché è tanto tempo che fa quel calcio. Non ho mai creduto e non credo tuttora che lui cambi per il Napoli. L'ha fatto perché la rosa è costruita per giocare 4-3-3, però voi lo vedete che non è il suo calcio. Lui vuole una squadra più solida, se mette un difensore in più nella sua testa è convinto di averla. Poi non è mica matematica la cosa,
1: no, ma anche
3: non è
1: perché
3: se metti più difensori...
1: Federico, io non vedo un movimento da 4-3-3 che è diverso, cioè tu li puoi mettere 4-3-3, però i movimenti da 4-3-3 non ci stanno.
2: Ma sì, ma sai che cosa te ne rendi conto, Marco? È che il Belgio è chiaro che è tutta un'altra realtà, le nazionali sono tutta un'altra realtà, ma quando ho visto De Bruyne nel Belgio era un 4-2-3-1, ma con De Ketelaere falso 9, c'erano dei movimenti differenti di De Bruyne, ha calcato delle zone di campo che al Napoli non calca in un modulo comunque non troppo remoto, quindi è l'interpretazione poi secondo me che fa la differenza,
1: certo.
2: È stato lampante proprio il coinvolgimento anche nelle zone del campo di De Bruyne.
1: De Bruyne ha detto quelle cose di Conte, ma in confronto era l'Olanda De Cruyff quello dove giocava,
2: lo dicevamo tutti che insomma forse non era molto preparato,
1: era meglio che insomma non stare zitto. Vado da Forgione, Angelo.
0: Sì, ci sta tutto, ci sta il cambio di modulo, ci sta un Allegri più fedele a se stesso, ci sta però anche anche una contraddizione che deve attuare Allegri, quindi quella di essere più propositivo perché si ha delle risorse in squadra. Napoli è costruito per attaccare, non è costruito per difendere, quindi se da una parte magari può inserire un senso in più, però il DNA di questa squadra è quello di proporsi, non di difendere. Il Napoli non sa difendere, lo ha dimostrato queste partite, va in difficoltà, è vero che mancano elementi, ma lo mancheranno a lungo. Buongiorno lo rivedremo nel 2027, quindi non è neanche un buongiorno che è d'affidamento, è stato
4: è stato un giorno disastroso l'anno scorso.

0: adesso, quindi magari sta trovando qualche sicurezza in più in Rafa Marin, che non ci si aspettava arrivasse, ma deve essere anche più onesto rispetto ai calciatori, e quindi senza guardare in faccia a nessuno, perché se in questo momento ci sono calciatori che non si capisce in che direzione vogliono andare, mi riferisco ad Anguissa, che non, veramente non si comprende se vuole allungare il contratto, se ha ancora motivazioni, se vuole restare, se vuole andare via. E allora se tu in squadra hai gente come i vari Vergara di cui abbiamo parlato prima, i vari Pavastur, che sono
1: falli giocare,
0: dei ragazzi che hanno voglia di sì, giocare, sì, di mangiare l'erba, quindi li devi mettere dentro, devi spostare. Questa è un'operazione che fece Lippi nel 94, forse lo ricorderete.
1: Sì, sì,
0: è andato in difficoltà, lui buttò dentro i vari Pecchia, Cannavaro, insomma, ne venne fuori alla grande e andò a conquistarsi un posto in Europa con quella squadra lì. Poi è successo quello che è successo. Però comunque un'altra cosa che deve fare Allegri, deve trovare la chiave per servire Højlund, perché Højlund è una risorsa troppo importante per la squadra e in questo momento è totalmente disinnescato. Deve trovare la maniera per farlo rendere, per metterlo in condizione di tirare in porta, perché Højlund quando tira in porta e trova lo specchio facilmente la mette dentro.
2: Abbiamo qualche ogni tanto problema con
1: Angelo, comunque su
2: magari lo riproviamo a ricontattare al volo se è possibile, chiedo in regia, perché ogni tanto abbiamo qualche strappetto sulla linea. E Michele, proprio velocemente, ma per attivare Højlund che mossa vedresti tu?
3: Quello di cui stavamo parlando, intanto va a alzare il baricentro, mentre io sono d'accordo che più probabile che si veda a un certo punto
1: la difesa a tre. Sì, pure io sono d'accordo con Bertone,
3: la solita pallata in avanti. E poi anche, come avete detto, c'è anche il fatto che lui mette Højlund per ora con 2 4 3 3 3, come hai detto tu, cioè sono disposti 4-3-3, però non fanno
1: 4-3-3. No, non ci sono.
3: L'idea è sempre quella di dare la pallata lunga a Højlund, che se la sbrighi lui, oppure diamo la palla a uno di questi ragazzi sulle fasce
1: e vediamo che succede.
3: Noi speriamo se anche inventi qualcosa,
1: se non
3: ce la fa. Se non le cose vanno male, lui, qualsiasi partita, qualsiasi stato il risultato, va in conferenza e dice: dovevamo essere più puliti tecnicamente, che lo potrei dire anch'io.
2: Ma Tossani, bello, eh?
1: Dato anche lui
2: molto diretto e chiaro con Bertone, che annuisce, insomma, però, mi sembra che è d'accordo. No, volevo chiedere, però, facciamo il giro sul Milan: che cosa invece vi aspettate da Amorim? Perché pure qui dobbiamo capire, no? Ad esempio, Diego Moreira, Bertone. È arrivato il momento di farlo giocare con continuità, sì o no?
4: Io direi di sì, però devo anche dirti una cosa: se il rendimento di Moreira da subentrato è questo,
2: dici meglio metterlo da subentrato?
4: No, dico che comunque quello che conta alla fine è il prodotto finale. Se lui entra e fa gol,
2: ok, dire che però Federico molto, no, però no, Amorim gli sono state rimproverate le scelte, no, che aveva fatto, ti ricordi, nelle prime 5 partite, nonostante poi il Milan non è che in classifica stia malissimo, ecco.
4: No, diciamo che lui fino adesso ha sbagliato le due partite Lazio-Benfica, io credo, perché quelle prima secondo me non le aveva sbagliate. In quella settimana le due formazioni Lazio-Benfica le ha sbagliate, le cose sono andate male, anche se non così male come è stato detto. Poi con Lecce, però, con la formazione, diciamo, preimboccata un po' da tutti, le cose sono andate decisamente meglio. Ora vediamo dopo la sosta. Io credo che un posto a Moreira vada trovato e credo che l'infortunio di Salmacher potrebbe forse aprirgli uno spiraglio lì come trequartista, perché fino adesso l'abbiamo valutato esterno di centrocampo. Però con Lecce lui è entrato da trequartista, ha fatto anche gol. Chissà se adesso che non c'è Salmacher lui non possa giocare vicino a Pulisic, dietro a Gonzalo Ramos, potrebbe essere un'idea. È chiaro che sono tutti esperimenti. Il Milan, a differenza delle squadre più rodate come l'Inter, la Roma, sta imparando adesso a conoscersi e a memorizzare certi meccanismi. Però proprio per questo noi le potenzialità di Milan le possiamo ancora, potrebbero anche stupirci.
1: Il ruolo sono quello lì. Io lo vedo, l'ho detto sin dall'inizio, anche perché sostenere Chukwueze e Moreira come esterni a tutta fascia non è un esercizio agevole. È vero che bisogna puntare un calcio di proposta più che giusto, però serve,
2: dopo ci togli equilibri.
1: Anche l'equilibrio è necessario.
2: Vado da Tossani, voglio sentire che cosa ne pensa, mi lascio Angelo dopo, vai.
3: Sì, il problema è quello, non puoi reggere tre punte più Moreira a sinistra e Chukwueze a destra, quindi o li tieni in alternativa. Se lui è convinto che Moreira sia un quinto, deve essere considerato in alternativa a Chukwueze, cioè metti Moreira a sinistra, perché poi lui tiene di quinti, uno più offensivo e l'altro però più difensivo.
2: Esatto.
3: Quindi o Bartesaghi su Cuezze, oppure se al posto Bartesaghi ci metti Moreira, secondo me l'ideale sarebbe avere come quinto Sale Mekers, però è chiaro, ora c'è questo problema dell'infortunio e quindi ragionare terzo e se lo mettete trequartista, allora a quel punto le cose cambierebbero. Io credo che il problema sia relativo solo al posizionamento e ai compiti che vengono dati ad alcuni uomini, perché comunque lui non cambia, conosce quel calcio, lo ha conosciuto da giocatore, lo ha proseguito da allenatore, lo stesso calcio che faceva allo Sporting e lo stesso che faceva al Manchester, solo che al Manchester non aveva l'interprete che aveva allo Sporting. E qui bisognerà vedere se riusciranno ad adattarsi i giocatori, però ecco, secondo me qualcosa va rivisto, perché Salemaker trequartista, lui è convinto che sia questa la soluzione, io non credo che sia lui un trequartista, così come sono contento e a un certo punto ha rimesso Rabiot in mediana, perché lui era partito anche con Rabiot trequartista. Rabiot deve giocare nei due centrocampo. Loftus-Cheek trequartista, ecco un'altra cosa, secondo me non
2: si può vedere, dai, siamo sinceri.
1: Beh, un giocatore che insomma, a prescindere dalla collocazione, purtroppo non ha fatto vedere grandi cose in Italia.
2: Chiedo anche a Forgione che cosa ne pensa. C'è Daniele che scrive: meglio questo Amorim incerto che l'Allegri certificato dell'anno scorso al Milan.
4: Confermo.
2: Bertone proprio
1: non ha perso un attimo, Federico.
2: È proprio entrato a gamba tesa, in scivolata proprio.
1: Netto, Forgione, non aspettava altro.
5: Beh, intanto bisognerebbe chiedere a Allegri cosa ne pensa di questa situazione, perché è chiaro che la stagione di Allegri va anche paragonata a quella del Milan, la rivincita si gioca anche su quello. Ma detto questo, per aggiungere qualcosa a quello che è già stato detto, a livello tattico mi pare sia stato detto tutto. Io credo che poi il Milan abbia anche problemi di approccio alla partita, quindi problemi di forse presunzione, non lo so, insomma. Più volte ha approcciato male, ha dovuto poi recuperare nel secondo tempo, troppi errori difensivi, maglie larghe, quindi credo che ci sia forse un problema, ecco, di presunzione che l'allenatore o trasmette alla squadra o probabilmente in caso contrario inverso non riesce a far capire ai calciatori che bisogna entrare dal primo minuto in campo, perché poi sono duri e rimontare nel secondo tempo è sempre un po' difficile per tutti, non solo per il Milan.
2: Assolutamente.
5: Solo l'Inter in questo momento è capace
2: l'Inter le rimonte le fa, è garantito, insomma, ormai ad oggi
1: è un'abitudine.
2: In queste prime cinque partite questa è una certezza, diciamo, al momento, poi vediamo che succede. Mattia al 331-8200-213 chiede: vorrebbe sapere da voi quale difesa secondo voi è più preparata per lo scudetto, cioè quale ritenete la difesa più
1: come reparto,
2: quindi non so, Michele Tossani.
3: Ma io credo quella dell'Inter, comunque,
2: anche se prende gol
3: mi sta un po' sorprendendo, però vediamo come starà nel lungo periodo Stones e come verrà utilizzato Pavard, perché comunque alla fine Stones è un giocatore di livello superiore, cioè è il classico giocatore, ne abbiamo visti tanti in questi anni, che magari non è considerato più buono per la Premier, perché in Premier si fa un altro calcio, però viene qui e in ciabatte può dominare il campionato. Guardiamo McTominay, che era un buonissimo giocatore al Manchester, ma non un fenomeno, è arrivato qui e diventato
2: che ha fatto la differenza.
3: Quindi io credo così. Credo
2: quella dell'Inter,
3: comunque la squadra, teniamo conto che l'Inter prende tanti gol, comunque prende dei gol anche perché gioca un calcio più di proposta e perché non ha un portiere che è proprio una certezza.
2: Anche questo è vero. Bertoni.
4: Infatti io volevo proprio dire questo, cioè l'Inter sicuramente ha dei grandi difensori, se ragioniamo sui singoli ce li ha, devo dire che secondo me anche la difesa della Roma è molto forte, però io non sottovaluto il portiere, cioè il portiere è un'incognita grossissima in casa Inter, per me Martinez non è all'altezza di giocare nell'Inter e secondo me neanche Provedel, quindi io vi dico, c'è questo punto di domanda, perché sinceramente una stagione intera con due portieri non del tutto all'altezza, poi è chiaro che se sei tanto più forte degli altri è dimostrato, puoi vincere anche con un portiere che non è un fenomeno, questo nel calcio è già
2: però
4: successo tante
2: volte,
4: potrebbe
2: essere...
4: però sai, io sto vedendo delle incertezze, degli errori di Martinez, cioè non è che Martinez è un portiere da 6 mentre magari gli altri hanno il portiere da 8, io sto vedendo Martinez che finora ne ha sbagliate tante di cose.
2: No, no, hai ragione, hai ragione.
4: Con l'Udinese. Poi è vero,

0: Roma, per esempio, ha parato quel tiro a Malen, anche se secondo me più che pararlo è Malen che lo centra in faccia da due metri, però sta di fatto che lì ha salvato la partita. Quindi non sottovaluto del tutto questo aspetto.
1: No, assolutamente. Tra l'altro, vado a Borgione, dobbiamo dire che la Roma, oltre ad avere dei difensori, c'ha pure il gran portiere.
2: Beh, lì non è discretamente coperta. È discretamente, il miglior portiere degli ultimi due anni della
1: molto
2: Serie A.
1: Bene. Borgione.
3: Ma il campionato è solamente alla briga, insomma, iniziale, quindi quello che ci sta dicendo è che al momento, al di là della difesa, ovviamente la Roma sta dimostrando di essere molto ermetica, ma chiaro che la domanda è molto molto specifica, però io la allargherei poi all'equilibrio di squadra. Se hai una difesa come quella della Roma, che magari può continuare così su questa falsa riga su tutto l'arco del campionato, e contiene e mantiene questo equilibrio anche a centrocampo e soprattutto offensivo, dove sta facendo molto bene, e in chiave scudetto io la vedo molto bene la Roma,
1: sì. Il Dubai per la difesa della Roma, dai,
3: può lottare, però poi tra un mese magari staremo a parlare di altre situazioni, quindi il calcio è molto molto fluido.
1: Ah sì, questo è vero, vero. Va bene, sì. Va bene, Bertone, c'è Alessandro che ci scrive: non prendetemi per Allegriano, ma senza Allegri il Milan lo scorso campionato sarebbe arrivato all'ottavo posto. I problemi del Milan sono l'organico, hai capito?
0: C'è la
1: te lo sottolinea, caro Bertone.
0: Ma a me fa sorridere che ci siano ancora gli Allegriani, perché dopo l'anno scorso una squadra che riesce ad arrivare quinta nonostante sia stata tutto l'anno senza coppe, di rippa o di rappa chiude il girone d'andata al secondo posto, riesce ad arrivare quinta perdendo in casa col Cagliari, già salvo, e però c'è ancora chi dice queste cose qua, quindi vuol dire che anche di fronte all'evidenza dei fatti ci si schiera un po' più per ideologia, secondo me. Cioè, ci sono gli estimatori di Allegri, di quel tipo di calcio, e va bene. Però i fatti ci dicono altro, ragazzi. I fatti ci dicono che Allegri gli ultimi tre anni alla Juve, l'anno al Milan e questo inizio al Napoli, è un allenatore che non ottiene più i risultati che otteneva prima. Questo ci dicono i fatti.
1: Sono d'accordissimo io su questa
2: poi
1: cosa.
2: Poi vedremo che cosa combinerà.
1: Vabbè,
2: io sono convinto che un pochino più questo Napoli possa dare e darà, però
1: vediamo
2: da verificare.
1: Vediamo un po'. Allora, io mi devo fermare, ringrazio Bertone, come sempre dico, un abbraccio a tutti
0: ragazzi
1: di Netflix, ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie al match analyst Michele Tossani, ti troviamo, magari ti ritorneremo a disturbare.
2: Ciao
1: Michele, un abbraccio.
4: Quando volete, ciao.
1: Grazie Michele, grazie anche Angelo Fergione, grazie Angelo come sempre.
2: Ciao Angelo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche a te. Break per noi, c'è una news volante? No, mi sembra, vero?
2: Non dell'ultima ora. Abbiamo ribadito prima di Darmian, contratto fino al 2027 con un'opzione fino al 2028. Certo, non è più un ragazzino, però c'è un'opzione, quindi anche per un'ulteriore stagione.
1: Bene, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati.
1: Ci siamo, Marco.
0: Non vi lasciamo soli.
1: Ci siamo.
0: In questo pomeriggio che corriamo velocemente, caro Lucio, vi ricordo sempre il 331-8200-23 per i vostri messaggi, per appunto sia vocali che scritti. Allora, vado a dare il buon pomeriggio subito a mister Moreno Longo. Ciao, mister.
1: Salve, ben mister.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
0: Ben trovato, mister. Con noi ci sono anche il professor Pino Capua. Ciao, Pino, ben trovato.
3: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
1: Ciao Pino.
0: E anche Guido De Carolis, ciao Guido,
1: ciao,
0: ben trovato Guido.
1: Guido.
4: Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato Guido. Posso chiedervi subito una cosa così? Mi dite un vostro pensiero che oggi ci ha diviso molto questa faccenda così? Diviso,
1: insomma, qual è
0: abbiamo
1: il
0: raccolto un
1: caso?
0: Po' di. Il caso di Cristiano Ronaldo che scappa via, se ne va via, lascia il Portogallo e tutto quanto.
1: Promette la sua versione.
0: E poi dice, parlerò più avanti, però intanto se n'è andato. Voglio chiedere subito a Guido. Guido, che dire?
4: Ma guarda, secondo me sbaglia sempre chi se ne va. È vero che Ronaldo è un suo status, però Ronaldo deve anche capire che ha una certa età, ecco. Quindi insomma,
0: diciamo, una certa età uno dovrebbe essere più maturo, insomma.
4: Beh, sì,
1: 41 anni.
4: 41 anni dovrebbe essere un po' più maturo, ha uno status mondiale Ronaldo, non è che può pretendere adesso, sta lì probabilmente perché appunto si chiama Ronaldo, non certo per le prestazioni, perché ultimamente quelle sono molto molto calate, quindi insomma si deve anche non farei insomma la stella capricciosa all'età che hai, ecco, perché probabilmente ti tengono lì solo perché ti chiami Cristiano Ronaldo, perché insomma in campo non sei più Cristiano Ronaldo da tempo, ecco.
0: Sì. Professor Pino Capua?
5: Ma guarda, io credo che sia una parabola, è una parabola nella quale lui si trova nella fase discendente e ovviamente essendo stato abituato sempre ai massimi livelli non l'accetta più. Secondo me però ha sbagliato anche l'allenatore, perché io ho sentito delle dichiarazioni dell'allenatore che sinceramente non erano molto simpatiche nei confronti di un campione straordinario qual è ancora Cristiano Ronaldo. E hanno sbagliato tutte e due, perché prendere cappello ovviamente fa parte di un ragazzo tra virgolette viziato o comunque trattato sempre in maniera particolare, che adesso improvvisamente si vede mancare la terra sotto i piedi, prende e se ne va, sbaglia, ma nello stesso tempo sbaglia pure il mister, che uno lo critica per questo, due secondo me non lo doveva proprio convocare.
0: A proposito di mister, noi abbiamo qui mister Longo, voglio sentire proprio il punto di vista dell'allenatore, perché poi questo giustamente è un giocatore che sul campo ha fatto non tanto di più, però anche è vero che magari proprio come diceva prima Guido, sei alla fine della carriera, potresti anche, non so, io ho detto potrebbe anche dare una mano all'allenatore comportandosi in maniera diversa, mister.
2: Ma io credo di sì, innanzitutto bisognerebbe avere i dettagli per capire effettivamente, ricostruire poi quello che è successo internamente. Io credo che in linea di massima sia sempre una sconfitta per entrambi, perché sicuramente qualcosa c'è stato che ha fatto scaturire una scelta del genere. Io sono sempre a mettere davanti il club, quindi in questo caso parliamo del Portogallo, possiamo parlare della società singola, e quindi credo sempre che ci vada buon senso e che questo non giovi a Ronaldo, non giovi al CT, ma possa ledere oggi quello che è il Portogallo in sé. Quindi lo trovo sempre spiacevole arrivare a questo tipo di reazioni. Secondo me, come ho detto prima, i dettagli ci potrebbero far capire di più, però in qualsiasi modo non bisogna mai arrivare a questo tipo di scontri, a questo tipo di scelte, perché poi dopo, ribadisco, si fa parte di un club e bisogna anche saperci stare al proprio interno, indipendentemente dallo status di ognuno. Bisogna sempre capire che si fa parte di una società, di un club, e va rispettato fino in fondo.
0: A lei mi è capitato una cosa del genere, mister? Cioè di un giocatore con un po' di esperienza che non ha accettato determinate scelte e quindi l'ha manifestato in maniera un po' plateale?
2: Ma sicuramente sì, anzi gli scontri e i diverbi succedono, capitano, però poi bisogna avere la bravura di riuscire a farli rientrare nella maniera più normale assoluta. Lo spogliatoio è un po' come la famiglia, come casa. i derby succedono, capitano, ce ne sono, ce ne saranno stati e ce ne saranno, però poi dopo secondo me la maturità sta nel riuscire a a far rientrare in una situazione sempre di rispetto e di decenza sempre quello che si va a fare, perché ribadisco, siamo sempre, io dico sempre, siamo sempre noi allenatori cambiamo, i giocatori cambiano, le società, i club rimangono, e secondo me in questo caso, adesso qua si parla di nazionale, però lì deve essere poi brava anche la società, il club, a gestirlo con la figura del direttore piuttosto che del direttore generale, perché poi dopo se no si diventa secondo me si va al lancio degli stracci e non va più bene.
0: Voglio chiedere un'altra cosa, cambio un attimo argomento, voglio andare un po' sulla Juventus e chiedervi questa, diciamo così, iniezione economica che ha fatto
1: un'ennesima iniezione di capitale
0: importante, no Guido, parto un attimo da te, porta diciamo così sicuramente pressione a Spalletti, cioè adesso questa Juve quest'anno deve raggiungere assolutamente la zona Champions, non può sbagliare, perché già l'anno scorso questo non è stato raggiunto, deve dare una risposta in questo senso, e ti chiedo se vedi una Juve che di Spalletti sia in grado di dare questa risposta o addirittura pensare di puntare a qualcosa di più del quarto posto.
4: Allora, parto dalla fine, è chiaro che la Juve secondo me è in grado di puntare al quarto posto, se poi mi dici è tra le favorite, no, forse no, non c'è, ma se la gioca fino alla fine sicuramente sì. Detto questo, il ripianamento della società, che è ingente, dimostra che comunque hai sbagliato tanto negli anni prima, perché se continui a mettere vuol dire che gli introiti, se sei costretto tutti gli anni a mettere tanti soldi, vuol dire che gli introiti sono pochi, e vuol dire che non sei andato in Champions League, e vuol dire che hai fallito gli obiettivi che dovevi raggiungere, secondo me, e vuol dire che hai sbagliato anche i mercati che hai fatto.
0: Assolutamente.
4: Perché hai anche venduto male quel poco che hai venduto, perché purtroppo la realtà dei nostri club in Italia è quasi di tutti i club è che ti vengono a pizzicare sempre quelli più bravi. È chiaro che la Juventus, l'Inter, la Roma è un altro tipo di discorso,
0: Milan.
4: Ma non è così, Milan, ma non è così, non è ormai così scontato. Cioè Napoli, vi ricorderete tutti, Kvara che a un certo punto prende, fa le valigie e se ne va. Insomma, diciamo che la Juve ha sbagliato tanto e sta pagando, e adesso nel vero senso della parola, gli errori che ha fatto.
0: Pino, vengo anche da te, prima faceva un conteggio, mi sembra Lucio, di quanto hanno investito in questi anni e hanno praticamente portato a casa niente, se andiamo a fare un...
1: Sì, il rapporto è deludente, dai.
0: Pino?
5: Io dico che a prescindere dal movimento che ha fatto la società, Spalletti lo sapeva da prima che aveva delle responsabilità.
0: Esatto.
5: È chiaro che adesso teoricamente diventano maggiori, ma non è così. La Juve deve arrivare sempre, ogni anno, tra le prime quattro. Il fatto che l'anno scorso non ci sia arrivata ovviamente è una sconfitta, gli errori li abbiamo sentiti prima, ce ne sono stati probabilmente tanti da parte di tutti, da parte della società, da parte di chi è ai ruoli tecnici, però Spalletti secondo me lo sa da prima che cosa deve fare con la Juve, non è una novità, che gli obiettivi della Juve sono sempre molto più ambiziosi.
0: Mister Longo, questa Juve qua dove deve migliorare a suo giudizio?
2: Io naturalmente ne faccio un discorso generale, ne faccio un discorso globale a 360 gradi, un po' avete detto voi di quello che si riesce poi a poter incidere, non solo sotto l'aspetto della proposta tecnica, perché io poi dopo dico sempre che la proposta tecnica ha poi bisogno della qualità dei giocatori singoli. Io credo che oggi la Juve abbia sicuramente speso molto, però allo stesso tempo non è riuscita secondo me in questo momento a mettere dentro quei 3-4 giocatori che possano davvero fargli fare il salto di qualità, perché poi l'idea, l'identità dell'allenatore sono importantissime, però poi dopo vanno messe in pratica dai giocatori, e quindi questo io vi posso fare l'esempio della Roma, no? Io dico, io ero a vedere Torino-Roma nella prima partita di Malen,
0: sì.
2: E lo dissi dopo 20 minuti, ma perché mi trovai proprio in quella partita, è un giocatore che gli ha cambiato completamente la squadra, ma è stato preso un profilo funzionale al gioco di Gasperini.
0: Però può darsi pure che Gasperini ha cambiato proprio il destino del giocatore, mister, perché non segnava tutti questi gol.
2: Ma infatti la differenza a volte la si fa proprio nelle scelte, no? Di trovare giocatori funzionali a quelli che sono le idee tecnico-tattiche. Un altro esempio che si può fare oggi è il Como. Io ci sono stato e so che potenzialità hanno, però non era scontato che spendessero i soldi così bene, perché sono tutti giocatori molto funzionali. Se oggi voi vedete anche gli ultimi tre che hanno inserito sulla fase difensiva, Valle, Iancouto e Cialoba, sembra che abbiano sempre giocato nel Como. Cioè io li sto seguendo dall'inizio del campionato adesso, sono tre giocatori che potenzialmente conoscevamo tutti forse molto poco, no? Tranne Cialoba, che è un giocatore di livello più internazionale degli altri. Però se avessimo detto prendiamo all'inizio per andare in Champions i Dudikas, i Nicopat, i Baturina, che buoni, però nessuno ci avrebbe puntato. Però sono giocatori funzionali al contesto.
0: Sono giocatori funzionali.

0: che poi sono entrati in connessione con l'allenatore, mister, perché poi devono essere funzionali
1: con il resto della squadra.
0: Esatto,
1: penso a Miglia, Marco, veniva dal Getafe, una discreta carriera, esordito in Champions League, finora sempre partecipe, giocatore valido.
2: Riuscire a collocare i giocatori di qualità all'interno di un contesto organizzato e con un'identità data dall'allenatore e creare la giusta alchimia è un lavoro complesso che naturalmente alla Juventus devi fare, perché ti chiami Juventus e devi per forza di cose riuscire a centrare gli obiettivi e i risultati. Però credo che in questo momento, secondo me, alla Juventus manchi quella qualità necessaria per essere giudicati da Juventus.
0: Sì, diciamo così che forse quel problema lì che c'era l'anno scorso non è stato risolto quest'anno, cioè la qualità in mezzo al campo, una squadra che...
1: Sì, poi ci sono gli infortuni, eccetera, sì, però anche nonostante gli infortuni, quelle caratteristiche forse mancano un po' all'interno del pacchetto mediano in mezzo al campo.
0: Sì, vabbè, poi ci sono dei messaggi che prendo al volo, Federico, insomma ve lo riassumo, che è un po' lungo, lui dice che il CT portoghese deve chiedere scusa a CR7, deve chiedere scusa. Penso invece che...
1: Beh, però non credo sia partito prevenuto come viene scritto.
0: No, penso che pure il CR7 che scappa via così,
1: tra
0: insomma, non è che sia proprio bellissimo.
1: Jesus ha provato anche ad inseguirlo per parlarne.
0: Non ha fatto inseguimento,
1: esatto, stile James Bond, però non ha funzionato perché Ronaldo non è stato disposto al confronto.
0: Allora, vi chiedono, Mattia vi chiede anche se questa Lazio può giocarsela con Juve Milan per un quarto posto, perché ha un ottimo centrocampo, un buon attacco, dice lui, e una difesa tutto sommato che in questo momento sta funzionando. Rispondete voi, dai, parto da Pino. Pino?
3: Ma sai, il calendario lo vediamo, no? Che nella prossima partita c'è il Monza, la prova secondo me importante sarà a Torino, appunto con la Juve della quale abbiamo parlato prima, e poi ci stanno altre due partite che non sono così, diciamo, problematiche, però il campionato è lungo anche in un contesto difficile che sta vivendo la Lazio in questo momento, che sembra non risolversi. È bravissimo Gattuso a isolare i giocatori o comunque a farli pensare solo al campo, i giocatori rispondono secondo me in maniera straordinaria. E ci sono degli infortuni purtroppo che stanno un po'...
0: Gudmundsson adesso hai visto?
3: Sì, l'infortunio di Gudmundsson è secondo me è pesante, perché lui era un giocatore che poteva, è un giocatore...
0: Tre settimane, Pino, ti risulta?
3: Non ho capito.
0: Tre settimane di stop, te
1: la lussazione alla spalla.
3: Allora, se è quello che io penso, allora si chiama in gergo ortopedico la lesione del tasto da pianoforte. Adesso è inutile che vi spiego.
0: La lesione di che? La lesione
1: di pianoforte.
3: Hai presente il tasto da pianoforte? Tra l'articolazione, in quel punto c'è un distacco tra l'acromion e l'omero, acromion omerale.
0: Okay.
3: È un distacchetto che dà una specie di tasto, di scalino di qualche millimetro, non è una cosa lunghissima. Allora, se è solo quella, secondo me non è una cosa gravissima. Il problema è sapere se c'è una frattura o comunque se l'articolazione è recuperata oppure no. Quindi io valuterei bene la funzionalità, lo farei giocare lo stesso, dico sinceramente, però è una responsabilità che poi va confrontata con la volontà del giocatore, con il procuratore, con tutto quello che concerne un orologio di precisione, qual è il giocatore di calcio che è oggi. Quindi sono cambiati un po' i tempi, dove uno stiramento magari non troppo grave si faceva giocare ugualmente, o una lesione come questa, tasto da pianoforte, lo potete andare a guardare tranquillamente su Google,
0: è
3: una lesione che ti fa giocare uguale.
0: E De Carolis, che ne pensi di questa Lazio, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore?
4: Io credo di sì, credo che se la possa giocare per due motivi. Intanto la Lazio è una squadra molto equilibrata, che ha cambi in tutti i reparti, ha un buon centrocampo ma non solo, ha una buona difesa, perché la Lazio è tra le migliori difese del campionato fin qui, e io credo che lì ha anche, ripeto, cambi giusti. Una squadra costruita con cervello, la Lazio, è una squadra che fino ad ora Gattuso ha fatto giocare in modo semplice, proficuo e anche gradevole all'occhio, perché a vederla io la Lazio l'ho viste tutte quasi anche dal vivo, e quindi vi dico ragazzi che secondo me è una squadra ben costruita. Poi se arriva quarta questo lo sa, però non ha neanche le coppe. È vero quello che diceva Pino, che insomma ha quella situazione che tutti conosciamo, però anche lì la situazione ambientale, la squadra al momento non sembra risentirne per niente, anzi vedo di più che forse proprio il fatto di essere isolato, non avere questa pressione sempre addosso, non ha nessun tipo di pressione, per cui la Lazio non deve arrivare per forza, perché certo, è partita certo, dove certo. arriviamo. Secondo me la Lazio può fare un bel campionato e sarei felice anche per Gattuso a livello tecnico, perché secondo me non è, è un buon allenatore più di quello che ha potuto far vedere finora.
0: Mister Longo,
2: ma secondo me non ha una rosa da quarto posto dalle prime quattro. Vedo sicuramente Roma, Inter, Milan, Juventus e Como con degli organici superiori. Sicuramente una buona squadra, sicuramente ha dimostrato anche di saper stare nelle difficoltà quando inizialmente non lo era, in attesa anche di giocatori che poi sono arrivati strada facendo. Mi sta piacendo come gioca, per solidità, per praticità, per efficacia, però credo che oggi impiccare nelle prime quattro, dovesse farlo, secondo me sarebbe un risultato straordinario. Sarebbe un andare veramente oltre le aspettative.
1: Quindi, sono d'accordo.
2: Io credo che possa fare sicuramente un buon campionato. Rino Gattuso lo conosciamo, è un giocatore che è un allenatore che, come lo era da giocatore, oltre all'organizzazione riuscirà a dare anche secondo me un'anima alla propria squadra. Però credo che additargli l'organico da poter entrare nelle prime quattro, secondo me sarebbe sbagliato.
1: Un po' complicato. Ripeto,
2: qualora dovesse farlo, veramente chapeau, perché sarebbe davvero un risultato incredibile.
0: Sono d'accordo anch'io un po' con questa chiave di lettura. Poi è chiaro che adesso sta lì e giustamente deve stare lì e pensare a fare
1: il calendario scontato, però diciamo però, che poi gli impegni probanti arriveranno
0: poi. Poi vediamo, il campionato è lungo. No, l'ultimissima cosa che vi voglio chiedere: c'è in queste cinque partite, prima le stavamo parlando con Lucio e gli altri, un giovane che secondo voi può fare veramente un campionato con un rendimento importante? Ve ne viene in mente qualcuno? Noi prima abbiamo fatto un po' l'elenco, abbiamo citato Lulli della Roma che ha avuto subito un buon impatto, Raimondo del Frosinone, Romano del Cagliari, Palmisani anche del Frosinone, il portiere
1: come
0: che
1: no,
0: sta facendo
1: molto
0: bene. Floriani della Lazio che ha una media avuto comunque interessante e non pensavamo potesse partire così titolare nelle prime partite. Poi non so, Sissé del Milan, cioè, ce ne sono un po', no? In giro, c'è qualcuno che secondo voi può fare veramente un campionato di livello? Parto da De Carolis.
4: Ma di quelli che hai detto, secondo me Lulli e Sissé. Floriani lo vedo ancora un po' indietro, ma Lulli e Sissé mi hanno abbastanza stupito. Anche Romano è un buon prospetto. Io direi questi due.
0: Questi due. Capua?
5: Io sono dell'idea che Floriani può crescere ancora, non è ancora arrivato ovviamente alle condizioni migliori, però
0: è iniziato bene.
5: Gli sta dando delle possibilità importanti. Non era partito titolare, è partito titolare per l'infortunio di Marusic, però si sta facendo vedere, e quindi io lo vedo come un ragazzo che crescerà molto.
0: Mister Longo, e poi c'è una domanda qui di Lucio per lei.
1: Sì, sempre più o meno sui giovani.
0: Vai.
2: Ma a me è piaciuto molto l'impatto che ha avuto con la categoria Raimondo. Adesso leggevo in queste settimane che ha avuto un problema. Spero per lui che non sia un infortunio grave, perché davvero mi è piaciuto proprio per come ha impattato sulla categoria in una squadra come il Frosinone, che comunque sta facendo un calcio aggressivo di tanti duelli di profondità, e lui lo interpreta molto bene. Poi mi piacerebbe anche citare due giocatori, che uno è Cacciamani del Torino, che comunque sta crescendo molto. Io l'ho visto l'anno scorso in Serie B e in Serie B faceva veramente la differenza, quindi se si adatterà bene alla categoria potrà fare ancora molto bene. E Favasulli del Napoli, che io ho avuto a Bari e l'anno scorso è stato a Catanzaro, è un giocatore che secondo me potrà solo che crescere, quindi dovesse avere la fiducia necessaria per ritagliarsi uno spazio importante, potrebbe essere anche lui una bella sorpresa per i giovani italiani.
0: L'ultimissima di

0: Lucio. È partito molto bene, però a proposito, ecco, non di giovanissimi perché è un 2001, quindi ha 25 anni, però ancora relativamente giovane.
1: Cioè, mister... Sì, ho 25 anni, caro Lucio, ho capito, ma pure il mister, ma pure Pino Capo,
0: di età calcistiche,
1: per non parlare di Karolis, insomma.
0: Ma
1: quindi,
0: dai, si parla di età calcistiche e null'altro. Però ecco, mister, dicevo, ha esordito con la Francia, non da poco, peraltro da titolare contro il Belgio, da Cugna. Lei è stato, andando a memoria, il primo che ci ha potuto lavorare a Como. Quindi volevo chiederle che tipo di soddisfazione le lascia vedere un ragazzo che peraltro è diventato una certezza in Serie A. Poi Zidane lo ha lanciato, ecco, dal primo minuto con la maglia della Francia.
2: Ah, guardate, sicuramente sono davvero molto felice per lui, perché se lo merita tutto. È un ragazzo che è arrivato... anche, devo dire, con qualche difficoltà, perché il primo periodo è stato difficile, un ragazzo un po' introverso, un po' timido, ancora poco consapevole del grande potenziale che lui aveva a disposizione, però poi lo vedi di crescere giorno dopo giorno, un ragazzo che ha una pulizia tecnica veramente straordinaria. Veramente ha una proprietà di palleggio che ho visto poche volte, così da vicino e così da testare con mano, e umanamente, ribadisco, un giocatore che è stato un piacere poterlo allenare, perché sono quei giocatori che hanno anche quel pizzico di umiltà che, dove si mettono spesso e volentieri a disposizione senza troppe remore, quindi ti danno veramente il 100%, quindi poteva solo che crescere. E secondo me, sotto la gestione Fabregas, ha fatto veramente un salto di qualità pazzesco.
1: Bene, è stato veramente un piacere stare con voi. Guido, ti ricordi i tuoi 25 anni? Ti ricordi pure tu, no?
3: Come dai, no, mi ricordo, ero giovane e bello.
2: È magro soprattutto.
1: No, perché io non è più giovanissimo, ce l'avessimo noi 25 anni.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti.

0: professionisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, impianti

0: territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Vedete la presenza dell'anticiclone, c'è invece una area di bassa pressione, una depressione extratropicale ovviamente, che interessa il Regno Unito, e qui ci sono anche delle piogge e dei venti. Il fronte più avanzato però non riesce a interessare l'Italia, porterà comunque qualche annuvolamento in più nei prossimi giorni, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, sulla Sardegna, ma con fenomeni scarsi o assenti. Vediamo proprio la situazione attesa da questa bella animazione grafica, che ci mostra la presenza di quest'area di bassa pressione, anche piuttosto intensa e profonda, associata a questo fronte che interessa però soltanto l'estrema Europa occidentale. C'è anche un po' di variabilità ancora presente sullo Ionio, aria umida che porta qualche annuvolamento anche tra Sicilia e Calabria. Vediamo la situazione attesa invece per quanto riguarda la ventilazione. Venti molto intensi che ruotano intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche e mareggiate sono attese anche sul Regno Unito e su parte delle coste atlantiche francesi, mentre sull'Italia la situazione è decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio dei venti sull'Italia, venti che soffiano generalmente di debole intensità, qualche rinforzo da sud-est sul mare di Sardegna e da nord-est sullo Ionio, ma nel complesso appunto la ventilazione rimarrà debole per tutta la settimana. Andiamo a vedere anche le temperature attese. Partiamo da quelle in quota 1500 metri, con aria ancora molto umida, anzi direi decisamente calda, che impegna gran parte dell'Europa centrale, risale da sud, vedete, si spinge anche fin verso l'Europa settentrionale, con aria più fresca che invece impegna il nord-ovest dell'Europa, in particolare il Regno Unito, e anche l'est Europa, con la discesa di correnti più fresche. Però al momento sull'Italia e sull'Europa prevalgono condizioni molto miti. Queste sono le temperature, le minime comunque scendono rispetto a qualche settimana fa, in quanto le notti ormai sono più lunghe, quindi si torna anche sotto i 16-17 gradi su gran parte delle nostre aree interne, però vedete le massime rimangono ancora pienamente estive. Domani fino a 25-28 gradi su gran parte delle nostre regioni, e la situazione non cambia anche giovedì 1 ottobre, quindi cambia il mese, arriva il mese di ottobre, ma vedete le temperature fino a 27-28 gradi su gran parte delle nostre località. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
3: Buon martedì 29 settembre anche da parte di Treseghe, di Scamacca e di Bellucci. Scamacca è stato protagonista di uno spezzone ieri, intanto vi consiglio di guardare bene il menu di oggi, il programma della Nation di stasera, troverete delle partite molto interessanti, sicuramente cambierete il programma della vostra giornata. Vi ricordo sempre, però, visto che siete molto bravi a commentare, a seguire, e vi ringrazio sempre di vero cuore, che un altro giorno in meno al grido viva la Nations League, perché avevamo chiuso l'ultima di campionato 9 giorni fa con Milan-Lecce, sono trascorsi 9 giorni, siamo a metà più o meno di questa sofferenza, più o meno. Tutto molto bello, avrebbe detto Bruno Pizzul, e si può anche condividere il fatto di voler enfatizzare la vittoria di ieri, sempre con grande onestà, sempre però non uscendo allo scoperto quando le cose vanno bene e facendo finta di nulla quando le cose vanno male. Ieri c'era una logica e Mancini ha corretto dal mio punto di vista molti errori. Io, grazie a Dio, nella mia vita non sono un influencer, perché altrimenti avrei molti problemi, e quindi in ogni caso rispetto le persone non facendo dei commenti beceri, e quindi ogni cosa viene fatta esclusivamente per il bene di tutti. Poi è chiaro, ci sono influencer molto bravi, molto corretti, molto giusti, molto divertenti rispetto ad altri, quindi bisogna sempre fare una distinzione.

Quindi nei fuori ruolo che non ci sono, siamo riusciti a fare una prestazione giusta. Quello che mi preme ricordare è che quando tu giudichi un allenatore, nel caso specifico vi faccio tre nomi, Mourinho, Mancini e Allegri, non devi giudicarli soltanto quando le cose vanno bene, ci devi mettere la faccia anche quando le cose vanno male, altrimenti facciamo un discorso ad personam di convenienza, cioè se fai un post dopo una vittoria bella, convincente, con gente non schierata fuori ruolo, con Fagioli che ha giocato, con Kaiute che ha spinto, con i fratelli Esposito, devi farlo anche dopo la partita contro il Belgio, altrimenti, come volevasi dimostrare, hai messo la maglia. Adesso ci prepariamo all'interno di questa fantasmagorica Nations League a Francia-Italia di venerdì, poi da lì in poi partirà la discesa. Ma non è questo l'argomento che vorrei toccare un argomento essenziale che ne va della nostra onorabilità, della nostra decenza, della nostra dignità, del nostro modo di essere italiani, guardando in faccia gli altri senza provare un minimo di vergogna. Quindi il campo è una cosa, fuori dal campo è un altro paio di maniche. Se Malagò avesse preso Mancini senza fare tutti quei giri di palazzo, Guardiola, tutte quelle robe lì che non voglio, Maldini, Pirlo, le scommesse, delle cose che a me non sono piaciute nella gestione di un presidente, e lo devo dire, quello che rischiamo è di fare una figura di M, di melma totale con pochi precedenti. Secondo me sarebbe forse la peggiore figura nella storia del calcio e dello sport italiano. Mi riferisco a questo balletto in corso del commissariamento. Io invidio Malagò perché lui continua a parlare di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni, questo gruppo, la luce in fondo al tunnel, il tunnel forse non è così buio, è normale che debba fare così. Ripeto, abbiamo giocato contro una squadra ieri molto scarsa, però è giusto magnificare le doti dell'Italia. Quando invece in un paese normale non saremmo arrivati al 29 di settembre con una cosa insoluta, irrisolta, gravissima che si riferisce al commissariamento possibile che chiama in causa l'elezione del presidente Malagò. Perché soltanto in Italia noi andiamo a fare lo screening, il focus su chi è stato eletto dopo che viene eletto. Quindi scopri questa roba del tesseramento, che è una roba dal mio punto di vista vergognosa, perché avresti dovuto prima eventualmente capire i requisiti e gli ingredienti necessari per rendere eleggibile o meno un presidente, un ministro, chi vuoi tu, invece non l'hanno fatto e se ne sono accorti dopo. Che è una roba, se mi passate il termine, da voltarsi dall'altra parte e occuparsi di economia per un giorno, o del prezzo della benzina, o di qualsiasi altra cosa che non sia inerente al calcio, perché poi scopri che è una cosa soprattutto politica, che lo fanno perché c'è questo disegno politico di non gradimento nei riguardi di Malagò. Il bello di questa storia, che fratelli coltelli, come si diceva, poi alla fine si fanno beccare in tribuna d'onore Malagò al centro, da una parte il ministro. Il ministro Abodi, il ministro dello sport Abodi, dall'altra parte è il presidente del CONI Buonfiglio. Quindi fanno finta di nulla su una guerra intestina. Cioè, pensate alla storia quanto ci stia portando e dove ci stia portando e quanto ci stia portando all'ammasso totale. Cioè, proprio, avete presente il Montarozzo dove porti le carcasse delle auto che non puoi neanche più rivenderle e darle in perdita? Siamo certamente a quei livelli, perché dietro quella foto di presunta complicità in nome del paese, la mano sul petto, sul cuore, cantiamo l'inno a squarciagola, ci sono delle robe intestine dietro davvero clamorose. Ora, noi parliamo di calcio, di mercato, di tattica, di talenti, di fallimenti, di delusioni, ma se ci pensate bene, ci riderebbe tutto il mondo, anche la Papuasia. Anche chi non fa calcio, anche chi non si occupa di pallone, se ipoteticamente dovesse accadere cosa? Che tra 5, 6, 7 giorni, adesso vediamo la giunta del CONI, la giunta di qua e la giunta di là, su una situazione che per me doveva essere risolta subito, con un'assemblea straordinaria per fare dentro fuori subito, se ipoteticamente tra 2, 3, 5, 7, 10 giorni dovessero commissariare la FIGC. Il che significa commissariare la FIGC? Significa che dopo poche settimane dall'elezione di Malagò

0: Malagò viene commissariata e Malagò risulta incompatibile per quel problema del tesseramento, che non scoprono prima, ma scoprono durante per agire dopo in virtù di queste cose politiche che nulla hanno a che fare con lo sport. In un paese normale avrebbero fatto, ripeto, un'assemblea straordinaria e ci saremmo tolti subito il dente, invece dobbiamo ancora aspettare. Ma sarebbe la figura di Melma più assurda nella storia del calcio italiano, non ci sono altri scandali secondo me, perché ci riderebbe tutto il mondo, faremmo la fine degli azzeccagarbugli, di quelli che non sanno neanche che sono lo zimbello del paese, perché ne hai fatte talmente tante che diventi lo zimbello e diventeremmo lo zimbello in modo assoluto e clamoroso, perché mi viene da sorridere che poi si parla degli stadi in funzione 2032, gli europei e tutte queste robe qui, ma che credibilità avremmo se accadesse una roba del genere? Cioè saremmo definitivamente sotterrati e magari non ci interesserebbe più nulla di Mancini, di Tonali, di Fagioli, di Cagliode, sarebbe un argomento assolutamente secondario. Quindi, visto che hanno avuto tutta questa pausa per ragionarci e per riflettere, ripeto per la terza volta, convocando un'assemblea straordinaria, come succede nei grandi CDA, quando le cose non vanno bene, tu non devi mettere un qualcosa all'ordine del giorno, c'è un'assemblea straordinaria che convochi per porre fine a questo problema, comunque per trovare una soluzione. Qui non è accaduto, ricordate che questa è una cosa che mette in palio tutto. Non le quattro stelle che abbiamo sul petto, cioè tutto va dall'altra parte e immaginate cosa e quanto riderebbero di noi. Io non voglio entrare nei meandri di questa vicenda, se è giusto, se non è giusto. A me sembra che nel momento in cui tu non hai controllato prima il tesseramento, io credo che poi non debba evitare all'Italia un altro tipo di scandalo, anche perché Buonfiglio, che è stato quello che ha segnalato il problema, il grande amico di Malagò, aiutato proprio da Malagò per diventare presidente del CONI, per rilevarne l'eredità per la successione, se questa cosa dopo la segnalazione non dovesse andare bene, rischierebbe a sua volta la poltrona. Quindi pensate che pastrocchio, che papocchio, che roba incredibile. Quindi vi consiglio, per il bene di chi ormai ne ha visti di tutti i colori al contrario, di seguire questa storia e attenzione a non fare la più grande figura di M nella storia del calcio e forse non soltanto del calcio. Quindi aspettiamo, vediamo se riusciamo ad evitarla e vediamo se da zimbelli del paese quali siamo, accresceremo il nostro, tra virgolette, valore con un'altra bella medaglia al petto, si fa per dire. Viva la Nations League, buona giornata.
1: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
2: Amici di TMV Radio, benvenuti al nuovo appuntamento di Storie di Calcio. E oggi è una storia di calcio che tocca il cuore, che emoziona, che vogliamo raccontarvi. E, pochi giorni fa è scomparso Sandro Mazzola, veramente la storia del calcio italiano e dell'Inter che vogliamo condividere con voi per raccontare questo grandissimo calciatore, ma anche, permettetemi personalmente, anche una bellissima persona. E vorrei partire anche sottolineando quel gesto disgustoso che abbiamo dovuto vivere in occasione del minuto di silenzio della partita tra Juventus e Atalanta da parte di un settore dei tifosi della Juventus, che dimostrazione ancora di inciviltà che va respinta, va combattuta, non va trovata nessun tipo di giustificazione ad un comportamento del genere. Ci tenevo ad iniziare così, archiviamo questa cosa che ha lasciato sicuramente una traccia profonda, una ferita profonda, però oggi vogliamo parlare di e far conoscere anche i più giovani chi era Sandro Mazzola come calciatore, come uomo. E mi fa tanto piacere avere in questo percorso che facciamo all'interno di Storie di Calcio un giornalista che stimo tantissimo e con cui abbiamo condiviso altre belle storie di calcio. E allora vado a dare subito il benvenuto qui a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato prima di tutto.
3: Eccoci, grazie, grazie.
2: Senti Franco, grazie. Senti Franco, io vorrei partire con te da una foto che è bellissima e che secondo me inquadra tutto la persona di cui stiamo parlando, perché appartiene alla storia italiana, ossia la foto di Valentino Mazzola con la maglia del Toro che allaccia la scarpa a Sandro Mazzola. Io vorrei un tuo pensiero su questa subito immagine e poi andiamo al resto.
3: Devo dire che questa immagine è il certificato di nascita di Sandro Mazzola, perché molti non se lo ricorderanno, molti non avranno fatto in tempo a conoscere l'inizio della carriera calcistica di Sandro Mazzola, ma nei primi anni della sua attività, sin dal famoso debutto storico, quello con l'Inter Primavera che va a giocare la partita ripetuta con la Juventus a Torino, finisce 9-1 e Sandro Mazzola firma il suo primo gol in Serie A. Ebbene, da quel momento in poi, da quell'atto di scarpe allacciate quando era poco più di un bambino, fino a quando lui comincia a giocare in maniera continua e da titolare nell'Inter papà Moratti e di Elenio Herrera, lui è sempre stato per la stragrande maggioranza di noi tutti il figlio di Valentino, perché obiettivamente era talmente grande, talmente ingombrante e talmente gigantesca la figura di papà Valentino, capitano del Torino, della Nazionale, protagonista purtroppo della famosa tragedia del 4 maggio, che era inevitabile che questo ragazzino, tra l'altro con i capelli ricci, esile, tutt'altro che vicino fisicamente al profilo invece strepitoso di Valentino, era inevitabile che fosse considerato il figlio di Valentino. E qual è la grandezza poi di Sandro Mazzola? Che da figlio di Valentino è poi diventato Sandrino e poi alla fine, verso diciamo il finale della carriera, è diventato Mazzola. E quindi si è riappropriato del proprio cognome, oltre che riannodando i fili della memoria, tra l'altro a un periodo molto complicato della sua giovane esistenza, lui separato dal fratello Ferruccio, con la mamma che godeva di una condizione fisica molto obiettivamente molto complicata, dell'affetto strepitoso del quale ha goduto grazie alla presenza e anche alla generosità di Benito Lorenzi. Devi pensare che Benito Lorenzi, che è stata un'altra figura storica, emblema del calcio degli anni 50 dell'Inter, in qualche modo aveva adottato la famiglia Mazzola, perché amico e collega di papà Valentino. E quando lui comincia a giocare da calciatore nella diciamo tra virgolette primavera dell'Inter, del settore giovanile dell'Inter, lui, Benito Veleno, ha per lui naturalmente una particolare venerazione e una particolare attenzione. E ti posso garantire che quando poi Mazzola, Sandro, diventa dirigente dell'Inter di Fraizzoli, restituisce l'amicizia, la generosità e la stima a Benito Lorenzi.
2: Insomma, anche questa è un'altra storia da bellissima. Senti, Franco, se lo dovessimo raccontare ad un giovane oggi, il calciatore Sandro Mazzola, come lo racconteresti tu?
3: Guarda, io lo racconterei così. È il primo prototipo di calciatore moderno degli anni 60. Obiettivamente gli anni 60 erano, almeno per quel che riguarda il calcio italiano, scanditi da giocatori di grande classe, che andavano però a due all'ora e che avevano magari ciascuno di loro il fisico appesantito. Non solo, ma dal punto di vista difensivo, il calcio italiano proponeva un tipo di calcio che il primo Elenio Herrera cominciò a patire e lungo la sua poi carriera interista cambiò radicalmente filosofia, perché godeva, perché aveva come caratteristica il fatto di avere delle difese molto numerose, molto nutrite e anche molto decise, e uso l'aggettivo decise per diciamo utilizzare un eufemismo. Ora, in quel tipo di calcio, la presenza di questo ragazzo giovanissimo, velocissimo nello scatto dei primi 20-30 metri, capace di fare dei dribbling in velocità che non riuscivano a tutti, e soprattutto di avere poi la conclusione di chiudere a rete e di chiudere in gol l'eventuale sua serpentina, perché di questo era assolutamente uno specialista, fecero di lui il primo calciatore moderno della vecchia era, tra virgolette, medievale del calcio italiano. Cito un gol che secondo me vale la pena da incorniciare. Tutti hanno parlato dei due gol fatti nella finale con il Real Madrid. Ti posso garantire che uno invece dei gol più spettacolari e assolutamente più esaltanti della sua carriera, e questo mi risulta personalmente per i tanti colloqui e le tante interviste fatte con Sandro Mazzola, è stato fatto a Budapest nella semifinale precedente contro il Vasas di Budapest. Lui scarta 7 volte 4-5 giocatori, compreso il portiere, per fare gol. E questo ti fa capire come questa caratteristica lui poi se la porta dietro. E a dispetto di quello che si diceva dell'Inter di Herrera, l'Inter di Herrera giocava praticamente così, tradotta oggi. C'era un libero staccato all'indietro che era Picchi, un marcatore centrale che era Guarnieri, e poi un marcatore laterale a destra Burnic e a sinistra, con licenza di offendere, Facchetti, che tante volte, vi ricorderete, Gianni Brera aveva proposto di trasformare in centravanti. Poi aveva il dominus del centrocampo, che era Luisito Suarez. Al suo fianco aveva da una parte Bedin e dall'altra parte aveva il genio irraggiungibile di Mariolino Corso. Davanti lui aveva a destra Jair, un centravanti che non era sempre un centravanti di ruolo, perché in quel ruolo si sono alternati prima Aurelio Milani, che era più d'area di rigore, poi è intervenuto Pero, che è stato il primo falso 9 della storia del calcio italiano, poi Di Giacomo, poi Renato Cappellini, poi Vinicio. E questi due attaccanti però spesso venivano o imbeccati o facevano da sponda alle serpentine di Mazzola, che quindi l'Inter di all'epoca giocava con due punte e mezze.
2: Altro che, era già una squadra molto offensiva, Franco.
3: Certo, certo. Ma parimenti il Milan di Rocco aveva davanti, non so se te lo ricordi, quello del 69, Ambri numero 7.
2: Sì.
3: Lodetti numero 8, 9 Sormani, 10 Rivera, 11 Prati.
2: Certo, certo.
3: Non era difensiva.
2: No, no, no, erano giocatori. Senti, Franco, io ho una curiosità che sicuramente tu hai potuto, diciamo così, individuare. Ha mai secondo te un po' pesato su Sandro Mazzola il papà Valentino, no? Lo ricordiamo i più giovani, Valentino è stato il grande protagonista del Torino, del grande Torino, era quello che quando tirava sulle maniche cambiava il volto alla partita, si caricava
3: il Torino. Il trombettiere del Philadelphia,
2: esatto,
3: suonava la critica.
2: Esatto.
3: Guarda, lui il suo grande cruccio, e credo che sia anche la consolazione dei suoi figli.

0: dei suoi nipoti, che adesso possono pensare che abbia raggiunto il papà Valentino dall'altra parte del cielo. Il suo cruccio era quello di non avere ricordi, e perché lui era troppo piccolo, quando è morto papà, papà Valentino, e quindi lui si abbeverava molto ai colleghi che avevano giocato con il papà. Ti racconto questo aneddoto che poi è stato più volte citato, più volte pubblicato. Quando lui vince a Vienna nel 64 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid, Ferenc Puskas, che era in sostanza una delle stelle del famoso Real Madrid, che intanto aveva collezionato altre Coppe dei Campioni, a fine partita si avvicina a Sandro Mazzola e gli dona la sua maglia e gli dice: perché siccome oggi ti ho visto giocare, secondo me tu sei degno di indossare questa maglia che porta lo stesso numero che portava tuo papà. Ricordo che in una famosa intervista sempre a Vienna, fatta con l'Inter di Pellegrini, nella quale Sandro era dirigente, capo dell'area tecnica, diciamo, prima della partita, lui mi raccontò che la caratteristica di Puskas, mi diceva: sai cosa portava di piede Puskas? Io obiettivamente, che non lo sapevo, ho detto: no, cosa portava? 38. E quindi la sua grande abilità era quella di riuscire praticamente a calciare da fermo come se calciasse in corsa.
1: Pensate che roba. Stiamo parlando veramente di grandi campioni. Senti, invece ho un'altra, sempre per raccontarla ai più giovani, questo dualismo tra Mazzola e Rivera. Io sono cresciuto con i racconti di papà, che mi raccontava di questi due grandi, di grandi campioni. Era un dualismo anche figlio, diciamo, di una loro rivalità, ti chiedo, Franco?
0: Allora, guarda, il dualismo era molto cavalcato e alimentato dai media,
1: certo,
0: perché con quello obiettivamente ci si campava una vita. Ti dirò di più, che tra i due in apparenza, cioè, se tu li prendevi che stavano per esempio riuniti in un salotto televisivo, avresti sentito e ascoltato le battute, soprattutto di Sandro, che era un battutista incredibile, nei confronti di Rivera, e viceversa. Però tra i due c'era intanto una sorta di complicità, e c'era anche una rivalità che non era tossica come si può pensare quella di oggi. Era una rivalità, devo dire, molto elevata. Ti faccio un esempio che può farti capire. Quando in un famoso albergo di Milano, un bel pomeriggio, si ritrovano seduti intorno al tavolo Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Carlo Pupo, l'avvocato Quad Pasqualin e l'avvocato Sergio Campana, nasce in Italia per la prima volta, esempio poi copiato all'estero, il sindacato calciatori, e nasce proprio perché attorno a quel tavolo, poi tra l'altro lì dopo che Carlo Pupo diventa direttore sportivo, va al suo posto, ci va Giacomo Bulgarelli, e diventa di grande rilievo proprio perché a comporre la prima formazione ci sono queste prime firme del calcio italiano, due o tre grandissimi calciatori che trascinano dietro tutto l'intero movimento. E ti dirò di più, questo tipo di legame resiste poi fino a quando i due hanno smesso di giocare e poi sono diventati dirigenti, uno del Milan e l'altro dell'Inter, con una differenza che Rivera al Milan non ha portato grandi successi. Mazzola fece la ricostruzione dell'Inter di Fraizzoli, che vinse poi lo scudetto con Eugenio Bersellini allenatore, ed è quello che portò per la prima volta dalla Serie B a San Siro la coppia famosa di Brescia.

0: Beccalossi e Altobelli.
1: Sì. Qual è stata la cosa che secondo te da dirigente poi dell'Inter più grande che ha fatto? Questa oppure ne individui un'altra?
0: Lui, la sua capacità fu quella appunto di rifondare quell'Inter che era, faceva parte ancora della vecchia Inter del passato, che aveva un po', era un po' arrivata praticamente al capolinea, perché l'unico rimasto era Facchetti, che giocava da libero
1: Certo.
0: nell'anno precedente di Eugenio Bersellini allenatore. E lo fece tra l'altro con un mercato, molti non lo ricorderanno, ma di bassissimo profilo. Gli unici due acquisti che fece l'Inter di quell'anno, oltre naturalmente a Beccalossi e Altobelli, furono lo stopper proveniente dal Torino, Mozzini, e la finta ala destra, Domenico Caso.
1: Sì, come no. E, tra l'altro, mi raccontò una volta Franco, in un'intervista che realizzai a Mediaset, mi raccontava, che lui aveva in mano anche, Falcao negli anni 80 e poi ho letto anche di Michel Platini in questi giorni che ha ancora quel contratto, un precontratto che aveva firmato con l'Inter, proprio incontrando Mazzola.
0: Allora, il precontratto di Platini è una cosa a cui sono molto legato, perché appartiene a uno scoop che facemmo noi nel dicembre dell'84 con il Corriere dello Sport. Io allora ero responsabile della redazione milanese del Corriere dello Sport, e appena Mazzola da dirigente uscì dall'Inter di Pellegrini, che avrebbe poi richiamato per quel ruolo Franco Dalcin, io naturalmente mi tuffai a pesce su Mazzola e gli proposi di fare questa rubrica che si chiamava la Tribuna di Mazzola. E in occasione di quella puntata pubblicata poi sul Corriere dello Sport il 28 dicembre dell'84, siccome era la vigilia di un Inter-Juventus, io gli chiesi di raccontare la storia di Michel Platini, che era diventato praticamente un calciatore dell'Inter, prenotato anni prima, perché all'epoca c'era solo e soltanto uno straniero che si poteva tesserare. Lui non soltanto me l'ha raccontata, ma poi mi ha fornito la fotocopia della pagina del precontratto, che io ho pubblicato puntualmente sulla copia di quel Corriere dello Sport. Per
1: Bellissimo.
0: Falcao ti confermo che l'Inter aveva fatto delle avance nei confronti di Falcao, ma ti posso garantire che lo stop arrivò da Prezzoli, presidente,
1: Sì.
0: il quale mai in maniera pubblica e dichiarata, ma in maniera molto riservata, aveva fatto capire e sapere che aveva ricevuto delle pressioni politiche provenienti da Roma.
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, nella sua, diciamo, schiettezza all'epoca mi raccontò proprio di un senatore molto importante all'epoca che intervenne per bloccare tutto quanto e quindi lui era molto dispiaciuto perché questo è successo dopo lo scudetto della Roma, la Roma conquista lo
0: Certo.
1: scudetto e Mazzola aveva incontrato proprio Falcao, mi raccontava qualche giorno dopo lo scudetto ed avevano concluso tutto, poi purtroppo ci fu
0: Certo.
1: un intervento come hai detto tu politico a fermare il tutto. Senti Franco, ti voglio chiedere una cosa, ho visto giorni fa una foto che tu hai messo nei tuoi social, molto bella che ti ritraeva vicino a Sandro Mazzola. C'è qualcosa della persona tua intima che ci puoi raccontare?
0: Sì, guarda, io ti dico questo. Allora, io ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Io sono arrivato a Milano nel 77, quando quindi praticamente lui stava
1: Sta
0: finendo di
1: finendo,
0: giocare.
1: sì.
0: Però ho avuto un rapporto molto stretto quando lui poi è passato dietro la scrivania a fare, diciamo, il numero due dell'Inter di Fraizzoli, perché ero amico molto sia di Sandro Mazzola che di Giancarlo Beltrami.

0: Salami, che era il direttore sportivo dell'Inter dell'epoca. E allora ti racconto questa cosa, che non so se è risaputa, a proposito del contratto di Beccalossi. Allora succede questo: dopo il mondiale dell'81 l'Inter convoca in sede, all'epoca la sede dell'Inter era in Foro Bonaparte al 78 o al 48, forse al 48, che è una zona centralissima di Milano, e convoca Beccalossi, e Beccalossi viene fatto entrare nella stanza occupata da Giancarlo Beltrami. Cominciano a chiacchierare, cominciano a discutere di questo rinnovo del contratto, e Beccalossi, all'epoca non c'erano i procuratori, aveva in testa una certa cifra da chiedere all'Inter e quindi anche a Beltrami per il rinnovo del suo contratto. A un certo punto squilla il telefono sulla scrivania di Beltrami ed è Sandro Mazzola che dall'altra parte gli dice: Giancarlo, vieni subito qui da me che c'è il presidente che ci vuole parlare. Allora Beltrami dice: scusa Evaristo, io devo andare da Sandro perché c'è il presidente che ci vuole parlare, tu rimani tranquillamente qui, appena finisco ritorno. E Beccalossi rimane da solo nella stanza di Beltrami con tutto il suo tavolo, dove ci sono tutta una serie di carte, no? E comincia a, giustamente preso dalla curiosità, comincia a dare un'occhiata, e a un certo punto vede il contratto di Lele Oriali ed è molto interessato, per cui gli dà un'occhiata e vede qual è la cifra che viene data a Lele Oriali, che in quel caso era capitano dell'Inter, campione del mondo uscente, perché aveva vinto a Madrid titolo mondiale insieme con gli altri, con Berzot, e vede quella cifra. Allora a un certo punto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, rientra Beltrami, e lui quella cifra che aveva in testa la corregge, perché dice: se questo che è il capitano, il campione del mondo, prende questo, me che posso chiedere di più di lui?
1: Certo.
0: E quindi chiede una cifra inferiore. Si mettono d'accordo, firmano, e poi parte per il ritiro, e vanno in ritiro. A quel punto Beccalossi incrocia Oriali, che è tornato dalle vacanze post-mondiali, e gli dice: però, oh, ma tu, capitano dell'Inter, che hai giocato in nazionale campione del mondo, ma perché guadagni così poco? E Oriali dice: che senso guadagni così poco? Guadagni tot. Ma chi te l'ha detto a te? Io guadagno tot più tot. Cioè... Beltrami gli aveva fatto trovare un finto contratto con una cifra al ribasso. Lui e Mazzola avevano architettato questo diabolico
1: grandioso. Beh, geniale, no? Possiamo dire, da questo punto di vista. Geniale. Senti, invece siamo quasi in chiusura. Franco, ti voglio chiedere cosa ti manca di più di Sandro, che tu l'hai conosciuto. Qual è la cosa che...
0: Guarda, la cosa che manca di più, secondo me, sai che lui nell'ultimo periodo della sua esistenza aveva avuto problemi di salute, e la cosa, in quei casi, la cosa molto toccante e nello stesso tempo anche molto commovente è che manteneva intatti i ricordi della sua giovinezza, mentre invece si appannavano quelli più recenti. E allora, se tu gli parlavi della finale di Vienna del 1964, per esempio, si ricordava perfettamente, pensa un po', che Elenio Herrera, prima della partita, era indeciso se far giocare in porta Sarti oppure il suo vice, che in quella circostanza era, non so se te lo ricordi, Bandoni, portiere che poi passò a Napoli.
1: A Napoli, sì.
0: Quindi, per dirti la precisione del ricordo di un evento straordinario, perché fu la prima Coppa dei Campioni dell'Inter di Moratti e di Elenio Herrera, mentre invece aveva un po' perso, diciamo, la memoria dei ricordi più recenti. Per cui quando tu gli ricordavi qualcosa del passato, gli si accendevano gli occhi.
1: Bello. Tra l'altro voglio chiudere anche, Franco, ho visto giorni fa, ho letto giorni fa anche un pensiero della moglie di Scirea, Mirella, molto bello, su Mazzola. E dopo tutto quello che è successo mi ha fatto molto piacere, mi ha colpito anche che c'è stata una foto, penso, creata con l'intelligenza artificiale, molto bella, di un, certo, abbraccio, di un abbraccio tra Scirea e Mazzola, che mi ha colpito, certo, molto, e che diciamo mi ha
0: fatto... Ma questo ti fa capire una cosa semplicissima, e cioè, caro Marco, ti fa capire che tra loro hanno, oltre a un linguaggio molto particolare, c'è un cordone ombelicale che non li separerà mai, né in questa vita né in quell'altra, perché è fatto di valori e di risorse, di intelligenza e di sodalizio sincero, autentico e effettivo, che nessun gesto ignobile potrà mai mettere in discussione.
1: Sono d'accordissimo. Franco, io ti voglio ringraziare per questo ritratto che ci hai lasciato di Sandro Mazzola, e ce lo immaginiamo veramente anche noi che possa, ecco, con il papà ritrovarsi e magari fare due palleggi, sarebbe bellissimo, perché hanno rappresentato, lo dico sempre, tanto per il calcio italiano, perché il grande Torino,
0: la storia del calcio,
1: esatto,
0: italiano.
1: La storia del calcio italiano, il grande Torino, esatto, è qualcosa di unico, e questo legame con Sandro Mazzola che poi ha proseguito questa bellissima storia di calcio. Franco, grazie veramente per essere stato con noi, per averci regalato questo tratto di storia. Alla prossima. Noi adesso vi stiamo per lasciare, però vi lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, e sentirete nell'ordine Bergomi, che dirà delle cose bellissime su Sandro Mazzola. A seguire ci saranno tre giornalisti che hanno vissuto e vivono tuttora l'Inter con grande intensità e affetto, e ognuno di loro tre ha dei ricordi legati proprio a Sandro Mazzola. Mi riferisco naturalmente a Gianluca Rossi, a Ciccio Valenti e poi a Cristian Recalcati. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato. E tutte queste persone che sono qui, tanti di loro sono diventate interiste pronto per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera, e nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
3: Ma posso dire una cosa? Adesso mi fa venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere. Ma tu non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
2: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo in fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale. Era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato, che ho vissuto. Quindi in quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività. Dobbiamo essere positivi.
3: Grazie zio.
2: Prego. Ciao. Ciao, ciao.
4: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
2: No, Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto. Perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio, secondo me, divisivo, e quindi per questo gli va riconosciuto a livello mondiale. Veramente un grande campione, più oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
4: Qual è un tuo ricordo personale?
2: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile con la primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra e lui spingeva Berselini e diceva: quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto: prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto: Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora. Mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada, però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
4: Cosa lascia una figura come la sua?
3: Lunedì 21 settembre Milano, intesa come società civile, e non solo Milano Nerazzurra, ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, una leggenda della prima Inter Euro Mondiale. Il suo nome fa parte di una filastrocca, una formazione che, insomma, ogni interista militante della prima ora può tranquillamente snocciolare a memoria. Quello che mi lega a Sandro Mazzola è tantissimo. Non come giocatore, perché io non avevo ancora iniziato la professione. Lui si è ritirato nella stagione 76-77, al termine di quella stagione, ma poi l'ho conosciuto come dirigente, perché ha camminato sempre al fianco dell'Inter, soprattutto nella prima Inter di Massimo Moratti. Andava molto orgoglioso e raccontava sempre a tutti il segreto, il suo grande segreto bellissimo: l'aver preso Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, nel 97. E lo raccontava spiegando che ebbe un colloquio con lui in cui gli enumerò praticamente tutti i numeri calcistici che Ronaldo era in grado di fare. Ronaldo rimase talmente colpito dal racconto dettagliato di un grande calciatore come Sandro Mazzola che disse a Sandro: beh, ma allora mi volete davvero? E lì scelse l'Inter. Fu un blitz di 48 ore, in pratica, forse anche meno, in cui Mazzola, per conto dell'Inter, strappò Ronaldo al Barcellona. Persona ironica, persona mai divisiva, stimato ovviamente da tutti, figlio d'arte di quel Valentino Mazzola che ha fatto parte del grande Torino, una squadra che è leggenda, l'unica squadra del Torino, anche se chi vi parla è interista, per la quale io autorizzo la parola fede anziché la parola tifo. E infatti c'era una grande rappresentanza anche della città di Torino Granata, proprio per questo filo straordinario di classe che univa papà Valentino a Sandro Mazzola. Gli aneddoti sono tantissimi da dirigente. Ne ricordo uno in particolare: in una stagione tremenda per l'Inter, la stagione 98-99, lui era dirigente, c'era Ronaldo, c'era Baggio, era un Inter con aspettative grandissime che fece un campionato terribile, 4 allenatori cambiati. Beh, Mazzola venne a cercarmi perché sapeva che in quel momento i media sarebbero stati col fucile puntato. Venne lui per primo a cercare noi giornalisti, perché non si sottraeva mai alla critica, mai al dibattito, alla sua voglia, insomma, di spiegare il calcio. Se ne va, insomma, un grandissimo personaggio, ricordato dai pochi ex compagni di squadra dell'Inter Euromondiale di erroriana memoria che sono sopravvissuti, ma anche da tutti coloro che l'hanno avuto come dirigente. Valentino

0: Sandro, mi piace pensare che papà e figlio in questo momento giochino insieme lassù in cielo. Riposa in pace Sandro Mazzola, personaggio per il quale, insomma, non è certo riduttiva l'espressione leggenda dell'Inter, leggenda del calcio.
1: Marchino Bello, allora, se chiedi a un ex bambino del 66 di parlare di Sandrino Mazzola, beh, allora ti dice la parola zio. Zio perché Sandrino e di fatto e Giacinto Facchetti sono stati zii per un bimbo del 66. Sono stati quei punti di riferimento, uno col numero 8, l'altro col numero 3, e sono stati di famiglia. E poi zio perché io ho avuto la fortuna di avere uno zio che giocava nell'Inter ai tempi di Peppino Meazza, il fratello della mia nonna. E beh, vi dico soltanto questo. È scomparso tanti anni fa, a un'età molto molto alta. Lui era del 1908, anno dell'Inter, tra le nascite dell'Inter, e quando praticamente ormai la testa non reggeva più, l'unica cosa che continuava a ripetere era, tutte le volte che mi vedeva, era raccontarmi in loop, era la doppietta di Sandrino Mazzola al Prater contro il Real Madrid. Che bellezza. Sandrino, sarai sempre qua nel cuore, sempre.
2: Ho conosciuto Sandro Mazzola in diverse trasmissioni sportive e poi ho abitato per 21 anni a Vedano all'Ambro. Una persona tranquilla, una persona genuina, una persona che se ne incontravi per il paese di Vedano si fermava e faceva con tutti due chiacchiere sul letto. Nelle trasmissioni lui non faceva pesare di essere Sandro Mazzola. Lui era davvero un qualcosa di unico e magari per i più giovani dire Sandro Mazzola è come non dire nulla. Per un interista dire Sandro Mazzola è dire Inter, solo esclusivamente dire Inter. Per un italiano Sandro Mazzola è nazionale, un grandissimo che è e sarà per sempre nel cuore di noi tifosi.
3: E non so se volete dire un vostro personale pensiero.
4: Il mio personale pensiero?
3: Vai.
4: Era il mio idolo da ragazzino, io avevo la maglia con numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire a maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini, allora c'era una star, questi qui, e io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo, c'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande.
3: Sì.
4: Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca. Un'epoca del calcio italiano, non solo, ma anche mondiale. E però insomma il mio idolo da ragazzino era sì, Sandrino Mazzola.
3: L'avevi detto, quindi mi ha fatto
5: ciò. Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
6: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che si incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro, sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato quello che hanno fatto loro, è stata una cosa fantastica.
5: Grazie.
6: Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui sempre era sempre lì per l'Inter, e quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo, perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
5: Grazie. Ricordo, Presidente, il suo ricordo di Sandro Mazzola Casolani.
7: Mi ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare, era tardissimo, in Italia e Germania, un piccolo Brion Vega, bianco e nero.

0: Italia, ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro, scusate.
1: Tante emozioni per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e il contenuto che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
2: Grazie.
1: Il suo è una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato di sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
3: Grazie.
4: Pause per lei, Presidente, a salutare Sandro Mazzola.
5: Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
4: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
5: Beh, guarda, ero piccolo quando lo vedevo giocare. Mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il Milan. Grazie.
4: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord.

0: Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione.
5: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nella... nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. Io ho visto anche gente intimorita, perché per carità il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri. Adesso sta inserendo altri giovani che sono forti, pure questi. Però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non ci dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa, non lo so, se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove vai a prendere questi giovani? Quindi io, Romano, ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita. Ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne, la serata magica di De Bruyne, che io è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così? E poi
6: in Belgio hanno detto, occhio, che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il rendimento di De Bruyne nazionale totalmente diverso a quello con Napoli. Detto che col Napoli le sue qualità le fa vedere, perché ci sono, però non sembra lo stesso giocatore. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma rimandato.
5: Lo ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa. Cioè, questo
6: anche
5: è...
6: con la personalità. Questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta. Di gamba e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa. In un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle eccetera, però si è preso una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo dopo...
5: Ma tu ti rendi conto a vedere Pirlo... Che pesantezza poteva essere, cioè, se noi siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
6: Però esatto, quindi, però lì tu non è che hai detto guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. hai detto ok, ciao, scelgo io. E hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque è Mancini. Peraltro è tanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà, da quando ha lasciato la nazionale fino ad ora, cioè è uscito un po' dai quadri, dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, o tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
5: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Cioè, allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. È inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo, però il CT doveva essere nominato. E sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso, beh, allora io qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Leonardo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e Leonardo?
6: Maldini un po' ha raccontato e disse ci vorranno almeno 8 anni.
5: Ho capito, sì, ma infatti.
6: E lì è stato attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto. Dice: non c'è pazienza, lo ripeto. I giovani del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto? Lascia stare il nome del CT, che comunque non cominciava neanche a me, poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale. Comunque, insomma, però sapere, è inutile che vi lamentate, ci vorranno dai 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
5: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo, sì, in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici, sì, a Maldini, a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti.
6: No, è una questione di fiducia.
5: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo. Quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT. Pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT, ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso? Perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non lo so, questa è la mia.
6: Però diciamo che magari sbaglio, ecco, il loro, secondo me, il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono: hai detto mi fido di voi, scegliete voi. Nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare. Dico per dire, quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta. dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ti ci ho fatto provare in qualche modo, mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno, forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni, comunque in National League lascia il tempo che trova, però intanto devi far vedere qualcosa, rischia già la posizione se già con la Turchia per esempio dovesse arrivare una brutta sconfitta.
5: Per me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite, perché non, ripeto, secondo me anche se c'era Pirlo, se c'era Conte, ci sarebbero state tante difficoltà, gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno, quindi se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini, quindi non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, e ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico, vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta, non lo so, io credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la parola tempo non esiste, Non esiste.
6: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento. Passatemi il termine, poco nazionalismo. Sì. È come se i giocatori preferiscano sudare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi? Ti chiede Alessandro.
5: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90, ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque, ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che quello è giovane, è forte, ma proviamolo, è quasi una ricerca disperata a trovare sti giocatori bravi, perché nei club non li vedi, purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice, vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo, oh, cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana. Sì. Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
6: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
7: Ciao Vincenzo, ciao Marco. Ciao, allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me, se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela bocci subito, non ti va bene, e fai tu, allora io avrei tolto il disturbo e avrei detto fai tu, allora
5: però
7: non rompere le scatole a me.
5: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia, ok? Io, per dire, uno sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi. Cioè, nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico, senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io, perché sono io che dirigo, qui dobbiamo fare diversamente.
6: Però allora
5: e che lì, fai, prendi e te ne vai.
6: Però allora lì faccio l'avvocato del diavolo, Maldini, certo, e Leonardo gli avrebbero dovuto dire, non ci chiamavi proprio. Cioè, se io vado per una linea, e sarà capito che la linea di Malagò era il ritorno di Mancini, se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, Malagò diceva sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico ok, mi affido a voi, alla prima

0: ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire allora che mi hai chiamato a fare, cioè come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice fammi Maracanà, tu ti siedi, fai Maracanà e lui il giorno dopo ti chiama e dice no guarda facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B per dire perché Maracanà non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici ok, te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare? Stavo da un'altra parte o comunque mi hai chiamato per fare questo. Il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale, credo, ce la possiamo andare a sentire. Poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito perché ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia, in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissima l'ufficialità di Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
1: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mulgianese, ma direttore, ma se lei è titolare di un'azienda, nomina dei dirigenti per farli lavorare e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno, cioè è semplice. Perché dovevano rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro. Questo è il calcio italiano. Buona giornata.
0: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
2: no, io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente. Insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice guarda, sta cosa non va bene e tu che fai, prendi e te ne vai. Non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro. Non lo so, io sinceramente ragazzi sono anche molto schietto, tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva, Maldini ha fatto anche degli errori,
0: no,
2: Maldini insomma va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane, io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi per carità... io ancora non ho capito come opera Maldini, ci sarà un futuro la possibilità di vederlo, non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto, quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare, ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal presidente della federazione come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano perché tutti volevano il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione, mi è sembrata più una cosa molto diciamo così di facciata che di vera operatività, ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare, se qualcosa non quadra chi sta ai vertici non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente no guarda così non si fa, non vedo, no, prendi e te ne vai, per carità è una scelta, però boh,
0: io... ci può stare ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A, sì. Dopo quella insomma di cui abbiamo a lungo parlato, quella intanto di Grosso che ha dato spazio al ritorno di Vanoli che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene, c'è anche da registrare quella di questa che saluta il Parma, non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto questa e invece non va bene, il Parma si guarda altrove e sceglie Gilardino che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati, poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
2: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto questo non l'ho mai capito, cioè nel senso tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma, quindi non mi aveva convinto l'anno scorso, poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà, quindi si chiama Gilardino, sai comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede, si va per una scelta diversa, vediamo insomma, Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello diciamo di idea, però poi anche lui qualche risultato non è arrivato, insomma, quindi bisogna dire pure questo, quindi vediamolo all'opera al Parma, poi non c'è un legame particolare con Parma e...
0: Ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via Tedesco dentro Pallarino, e soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano, la pausa lunga che ti permette adesso
2: di lavorare, Martino,
0: di lavorare in due settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo progetto.
2: Sì.
0: Va bene De Laurentiis sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo?
2: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo, per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo a Napoli, lo deve dare, no, possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro, c'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma.
0: Novembre, ricordiamo.
2: Non lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri, poi se tu mi dici ma sarà una direzione destinata a continuare, che ti... non lo so, io è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se va Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. E siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, per Massimiliano Allegri questo è un treno importante, eh? Ragazzi, è forse l'ultima grande occasione in Italia.
0: Ma soprattutto sono d'accordo. Dovesse andare bene, secondo
2: me. Allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione. Quindi vediamo. Per me il Napoli rimane una squadra forte. L'ho sempre detto. Poi, se vogliamo dire...
0: degli infortuni che
2: McTominay,
0: ma per fare gli allenamenti dopo l'aritmia benigna che lo ha costretto allo stop, si ferma... Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Edison Santos, Neves non è ancora al top della
2: condizione.
0: Gli
2: infortuni, Vince, gli
0: quelli
2: infortuni
0: fanno parte del gioco. Lo devi mettere in considerazione.
2: Che dobbiamo fare, cioè, nel senso, pure la Juve c'è un sacco di infortuni. Purtroppo fa parte del calcio, bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni, perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male. Quindi è il lavoro. È il duro lavoro degli allenatori, pure questo.
0: È il duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
2: Beh, dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri e opinioni, perché abbiamo un gruppo, diciamo, di ospiti che la pensa in maniera diversa sul tempo, sul dare tempo o meno. Poi ci proietteremo sulla partita di stasera. Andremo anche un po' così a parlare di Francesco Totti, che su questi 50 anni
0: lancerai un
2: quesito. Sì, vediamo, ne parliamo
0: dopo, non svegliamo tutte le carte. Grazie a Marco Piccari,
2: grazie
0: Marco.
2: Vincenzo, buon proseguimento a tutti.
0: Noi ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla
8: le reazioni neopromosse negli ultimi anni, gli ottimi campionati da Pianese, il buon campionato di Livorno lo scorso anno, quindi chi esce da girone di solito non ha grandissima fatica nella nuova categoria, però è naturale che vedendo quest'anno la composizione del girone B, ecco, mi sembra che il livello si sia veramente alzato rispetto agli ultimi anni, forse solo per l'inserimento di 3 sulle 4 retrocesse dalla Serie B dell'anno scorso, tutte nello stesso girone. Quindi, ecco, sinceramente, pensare indipendentemente dai punti, credo ci manchino 2 punti assolutamente nel pareggio casalingo in campo basso. Abbiamo dimostrato un pochino la nostra esperienza. Forse dovevamo perdere a Pian Castagnaio, quindi più o meno i punti sono quelli. Ecco, pensare di essere lì a guardare cosa fa lo Spezia, cosa fanno Ravenna e Reggiana, credo che fosse oltre ogni più rosea aspettativa. È naturale che sappiamo che probabilmente la gioventù del nostro organico non è da queste posizioni, però ci godiamo il momento e, diciamo, mettiamo fieno in cascina se verranno momenti difficili.
9: Ecco, tra l'altro vi siete anche tutelati post fine calciomercato, perché gli svincolati sono arrivati 2 elementi offensivi, banco a circa metà mese. Di ieri invece l'annuncio di, non so se lo pronuncio bene, Puzanghera.
8: Sì, è un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile alla Lazio, viene da un infortunio piuttosto serio, un crociato rioperato, quindi lui bisogna fare grande attenzione per quella che è la strada del recupero. Per quanto riguarda Brancato invece, diciamo che è stato infortunato subito fin dai primi allenamenti, adesso si sta curando, speriamo di averlo presto con noi, perché insomma da Foggia le notizie sono di un profilo veramente top, e quindi essendo un ragazzo molto giovane ci auguriamo di rivederlo presto a Grosseto per poterne assaggiare le sue qualità. Ecco.
9: Perché la scelta di intervenire nel reparto offensivo? Cosa sta mancando? È vero che si è stati colpiti da qualche infortunio di troppo, e forse è stato questo anche che qualcosa vi ha fatto, tra virgolette, lasciare, anche se è, insomma, veramente poco quello che avete lasciato. Però, insomma, avete dato un'occhiata agli svincolati voi?
8: Sì, allora, ripeto, con tutti i profili, specialmente con Puzanghera, è un discorso fatto un pochino più ad ampio respiro. Siamo pronti a vedere quelle sono le occasioni degli svincolati, con un occhio ovviamente alla lista dei 23 che non va superata. C'è ancora qualche piccolo spazio, ecco, quindi non è un'attenzione particolare a un reparto, anche perché insomma fino a oggi aggiungere qualcosa a questa squadra insomma sarebbe anche scarsamente intelligente da parte nostra. Ecco, quindi diciamo che siamo abbastanza vigili sul mercato, se capita qualche occasione e cerchiamo di coglierla. Per il momento, specialmente nel caso di Brancato, non siamo stati molto fortunati per le condizioni fisiche del ragazzo, ma lo aspettiamo a braccio aperto.
9: Quindi però non sono da escludere eventuali altri innesti, sottolineando eventuali, però ecco, è un Grosseto che è comunque vigile anche molto prima di gennaio.
8: Ma senti, io credo che al momento andremo avanti così, perlomeno fino al mercato gennaio, anche perché aspettiamo i rientri Cervelli e Di Bellini, che sono fuori ormai dall'inizio della stagione, quindi speriamo di avere un organico che possa mettere a disposizione di misti indiani diverse scelte se ci dovesse essere qualche problema, anche se lo zocco duro della squadra che ha affrontato queste prime 7 giornate credo che l'abbia fatta in maniera eccellente, insomma.
9: Alle porte della sfida contro la San Benedettese, che può essere forse la sfida più difficile di quelle finora affrontate. La Samp ha cambiato allenatore, sta versando in un momento sicuramente complicato, non solo in campo ma anche a livello societario. Che gara ti aspetti per questo weekend, appunto, visto anche quello che è il momento dell'avversario?
8: Ma guarda, ti dico la verità, non è che lo faccio per tattica, anche perché insomma mi conosco, sai, forse dico sempre quello che penso, a volte anche troppo, e quindi non è che amo parlare degli avversari facendogli complimenti se non lo penso, magari sto zio, oppure come nel caso del Campasso dico esattamente quello che penso. Però dico a tutti che se passeremo San Benedettese, la trasferta di Pesaro, sono convinto che magari potremmo, non dico aspirare a qualcosa più della salvezza, però ecco, giocare con maggior rilassatezza, che è tipica delle squadre giovani. San Benedettese l'ho vista nelle ultime due partite dal vivo, mentre a Piancastagnaio è stata una partita sporca, non mi ha fatto una grandissima impressione. Sabato sera nel campo basso sinceramente meritava tutto meno la sconfitta. Ho visto una squadra viva, ho visto una squadra che meritava di passare in vantaggio, c'è stata un'occasione clamorosa che con il pallone anda fuori da un soffio. Poi nel pareggio, a mio avviso, forse la Samp meritava l'eventuale vantaggio, invece il Campobasso è stato molto cinico e molto bravo a ripassare in vantaggio. Però ecco, non ho visto una squadra ultima classifica, né per organico né per struttura. Lo stesso a Pesaro, ho visto tutta la partita TV contro il Guidonia, ha fatto un'ottima impressione, quindi sono convinto che saranno due impegni molto molto più difficili di quello che appare dalla classifica, quindi se riusciremo a passare indenni per due appuntamenti, credo che poi il campionato di Grosseto magari si possa guardare anche con un'ottica un pochino diversa.
9: Ecco, e su questo ora insomma lo sai che poi tornerò a romperti le scatole a quel punto lì, perché inizierò un po' a pungolare su quelli che potrebbero essere poi i futuri obiettivi, che non ti chiedo ora, perché insomma, visto quello che hai detto, aspetto ormai se arrivi intorno alla decima giornata prima di romperti le scatole.
8: Attacco allo stesso.
9: Ecco, sì, è vero, è vero. Faremo quello, Filippo, io ti ho già avvisato.
8: Sì, Angelozzi dovrà fare un mercato di gennaio importante per riuscire a frenare le ambizioni del Grosseto. A parte gli scherzi, ripeto, non è per tenere bassa l'attenzione. Ci godiamo il momento di fronte a delle vere e proprie razzate. Siamo stati sicuramente fortunati nell'affrontare lo Spezia la prima giornata di campionato, perché ora magari l'organico non era completo, è una squadra completamente nuova. L'ho vista perché ho fatto un tour post Pineto sull'ora dell'esaltazione del 4-0 di casa, quindi domenica sera ho visto anche Pescara Spezia dal vivo e ho visto veramente una squadra impressionante, una squadra che con un filo di gas riesce a mettere in difficoltà l'avversario. Ecco, seguivo la Serie C anche lo scorso anno, specialmente quando ci siamo resi conto che insomma potevamo poteva essere una categoria di interesse vista la probabile vittoria del campionato durante il corso dello scorso anno, e mi sembra superiore anche all'Ascoli e all'Arezzo che l'anno scorso hanno dominato il girone. Insomma, mi sembra uno Spezia veramente fuori categoria.
9: E allora Filippo, noi di sicuro ci risentiremo alla decima giornata, faccio passare le prossime due e poi ritorno alla carica anch'io.
8: Va bene, speriamo che questa intervista porti fortuna per queste due partite difficili.
9: Assolutamente sì, nel caso io do la colpa a Raffaella Bonelle che ha organizzato il collegamento, quindi io scarico già il barile preventivamente, se no mi prendo il merito, ma quello lo decideremo fra un paio di settimane.
8: Va bene.
9: Grazie mille ancora Filippo e buona giornata.
8: Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
9: E allora, ringraziando sia Filippo Trini che il Grosseto che Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento, io vi lascio una piccolissima pausa pubblicitaria, cioè no, ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, non ve la lascio a voi, ce la prendiamo e poi torneremo subito in studio con la terza e ultima parte di Attacci, a tra poco.

0: abbiamo parlato dell'ottimo momento del Grosseto, chiudendo la seconda parte della nostra trasmissione. Adesso torniamo in onda con la terza e ultima parte di Attacci, dove rimarremo su una delle squadre del girone B, ovvero il Pescara. Un Pescara che a Livorno probabilmente deciderà molto del proprio futuro, perché il tecnico Antonio Boucher sembra adesso essere a rischio e la sfida terra toscana potrebbe rivelarsi fatale in tal senso. Vi lascio quindi alle parole del direttore sportivo del club Pasquale Foggia, che ha parlato nello scorso weekend dopo il KO del Delfino contro lo Spezia. Vi ricordo però che noi con Attacci torneremo in diretta a partire da domani alle ore 9.45, ma vi invito anche a seguire sia TMV Rete che tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo. Vi auguro dunque un buon proseguimento di giornata e vi lascio con le parole di Pasquale Foggia.
1: La stagione forse è il momento di guardare un pochino alle spalle, perché la parte della classifica
2: no, bisogna guardare se stessi. Questa è una squadra che non è difendere assolutamente il mercato, perché se sono qui perché è giusto in questi momenti parli la società, il sottoscritto. Ha detto a tutti che è una squadra forte, che si deve giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso, cosa cambia? Cambia quello che tu metti dentro le partite. E questo non è riferito solo ed esclusivamente all'allenatore, perché sarebbe troppo riduttivo, troppo facile. Quel momento che tutti si danno le responsabilità, dal sottoscritto, dall'allenatore, ma dai giocatori, perché se sono giocatori forti devono dimostrare in campo, e oggi stanno dimostrando qualcosa in meno, perché se prendi gol in maniera facile, non guardo il primo, perché il primo è una cosa che è difficile da replicare, secondo gol troppo semplice, Parigi non gli danno neanche il tempo di ispirare. Allora significa che questo non è dare colpe, perché ripeto, quello che vi sto dicendo l'ho detto ai giocatori, sono stato mezzo nell'ospedale con i giocatori, perché non è che scarico nella maniera assoluta, perché se sono qui questi calciatori la responsabilità è mia, la colpa eventualmente è mia. Qui tutti devono dare cose in più. Quando dico tutti, giocatori in primis, non compresi, perché ripeto, la cosa più semplice è cambiare allenatore, andare via il direttore, rimangono 20 giocatori, i giocatori devono dare qualcosa in campo, perché sennò diventa tutto troppo riduttivo, tutto troppo facile.
3: Mi sento quindi te la faccio in automatico, quindi c'è in discussione quando state pensando di cambiare, oppure è stato tutto...
2: Guarda, ti dico, in maniera onesta, in questo momento le riflessioni vanno fatte su tutti, da me in primis, dall'allenatore e dai giocatori. Quindi sabato aspetta una partita difficilissima, bisogna vedere come volerlo andare a giocare, chi l'andrà a giocare, non mi riferisco all'allenatore, ai giocatori. Sai, il fatto che si dice a Pescara si sta bene, si vive bene, è qua, è troppo comodo. È troppo comodo, non esiste. Pescare la maglia che pesa, indossare questa maglia bisogna avere rispetto. Tutti, ripeto, io per primo, bisogna avere rispetto. È impensabile, impensabile non metterci dentro tutto. Poi ripeto, gli avversari oggi sono stati bravi e va dato meglio allo Spezia. Ma io guardo in casa mia, so i giocatori che sono, e non posso pensare che diamo l'80%, che diamo il 90%. Che diamo il 60% singolarmente. Un esame di coscienza qui si devono fare tutti.
4: Ciarlante Trigio, come mai direttore, secondo te questa sera era un'occasione per andare contro la capolista dopo 4 mesi dalla stessa partita?

0: Quindi c'è un problema superiore, qual è? Perché non hanno avuto già stasera, secondo me?
1: Quando dico in discussione a tutti è cercare dentro te stesso quello che devi mettere in campo, perché siamo esseri umani. Tu puoi preparare la partita, puoi dire quello che devi fare, puoi dire devi uscire in modo, devi attaccare in modo, ma poi in campo ci va un essere umano. E dentro te stesso devi capire l'importanza delle partite, devi sentire addosso qualcosa di diverso, cosa che hanno loro, perché con tutto il rispetto dello Spezia, che ha dei giocatori validi, ma se guardate la formazione, tanti giocatori venivano, la società, era cosa che è fallita. Giocatori che giocano in società piccole rispetto al Pescara, eppure sono venuti qui con la voglia di mostrare di essere più forti del Pescara. Quindi in discussione con tutti, e quello che cerco di spiegare è questo, è capire dove stai, tu sei al Pescara, sei a Pescara. E dentro te stesso, è generale, tutti, dall'allenatore, dal sottoscritto, ma anche dai giocatori, perché qui si parla sempre di tutto, di tanto, però bisogna coinvolgere tutti, perché ridurre all'allenatore che dice sì, io posso anche cambiare allenatore, ne metto un altro che fa miracoli, se tu non dai qualcosa in più, non è che fa miracoli, non è che ti fa giocare come il Barcellona, non è che ti fa il gol all'incrocio allenatore, ti dà stimolo in più, ma quelli li devi avere tu, perché sei a Pescara, quello già ti deve essere da stimolo, se no significa che ho sbagliato qualcosa.
2: Ciao direttore, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ci hai messo la faccia in un momento oggettivamente complicato. Io sono d'accordo con te quando parli di squadra forte, io penso che la società ha fatto tutto quello che doveva fare. Questa è una squadra che non può stare a 11 punti dal primo posto a settembre dopo nemmeno un mese di campionato. Sono d'accordo quando dici che i calciatori hanno la responsabilità, però direttore oggettivamente partire sono state sconcertanti. Se dobbiamo guardare 8 gare ufficiali, 4 sconfitte, Pescara vince solamente con la Vispesa e contro il Bari, miglioramenti non ce ne sono stati. Pescara era partito a giocare 4-3-3, alla fine l'allenatore sta giocando 4-2-3-1. Io credo che anche l'allenatore abbia delle responsabilità. La domanda è questa, la squadra, scusami se mi dilungo, ma ne approfitto visto che ci sei. Cioè se tutti siete consapevoli che la squadra è forte e l'allenatore per tutta una serie di motivi non sta facendo andare questa squadra, cioè è complicato pensare che si possa andare avanti con lui, con il massimo rispetto.
1: Sì, poi ti invito a fare una riflessione, ed è giusto. Grazie. perché
3: Tacci, il focus più completo sulla terza gabbia professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Eccoci qua, siamo alla vigilia della sfida della nostra nazionale in Nation League contro la Francia. Ovviamente non vediamo come una prova da dentro o fuori, la Francia è già più strutturata di noi, ma a livello federale prima di tutto, a livello organizzativo prima di tutto, a livello di talenti cresciuti in un modo sano prima di tutto, poi c'è tutto il resto, c'è talenti a gogone nella formazione, adesso c'è anche un allenatore diverso dopo l'epopea durata tantissimo di Deschamps, che ha raccolto molto meno quello che avrebbe potuto raccogliere con la qualità di giocatori che aveva. Adesso c'è un certo Zinedine Zidane che, insomma, quando ha un parterre di giocatori di grande livello ha dimostrato di saper vincere anche tre Champions League praticamente di fila, per cui è un allenatore, anche se in questo caso è C della nazionale, quindi ha meno tempo per lavorare singolarmente con i giocatori, però che la sua impronta riesce a dare, la sua qualità la sa portare. Quindi la Francia parte nettamente davanti a noi. Noi che cosa siamo? E questa è la domanda che vi pongo, ci dobbiamo porre anche in questo editoriale. Tra poco vi sento chi è l'editorialista, ma insomma, quello conta poco. Magari fosse Batman, qua parliamo di qualcosa di molto discutibile. Vabbè, lo presentiamo.
2: Il nome lui è Ronzo Canà.
1: Esatto, è più Ronzo Canà quello che presenteremo adesso. Però per dire noi che cosa siamo, la domanda che ci dobbiamo porre. Noi siamo un paese disorganizzato, noi siamo un paese alla ricerca della poltrona, noi siamo un paese che vuole poi tenersi la poltrona, un paese che è fatto da, a livello, dalla politica a scendere, è fatto di politici della politica, del calcio, dell'economia, il cui obiettivo è arrivare lì, sedersi e poi dopo si vede, perché in fondo c'è stato già il cambio federale per quanto riguarda la FIGC, ma di proposte, di novità, di riforme o di cambiamenti per far funzionare cose che non funzionano ce ne sono stati poche. Che cosa è successo invece? Diatribe politiche. E allora l'ultima notizia è quella che sapevo ormai tutti, le dimissioni di Diana Biancheri come capo delegazione della nazionale, perché si è sentita messa in discussione, si parlava del commissariamento della federazione pesistica e lì lei e Malagò erano contrari rispetto a quelle che erano le decisioni della giunta CONI, poi interviene a Boldi che dice io rispetto tutti, però poi non bisogna nemmeno andare sempre contro, e allora la Biancheri dice io devo passare per quello che magari non lavora con coscienza, con dignità, mettendo il massimo del mio impegno, della mia onestà, faccio un passo indietro, non voglio manco danneggiare la nazionale, quindi faccio in bocca al lupo a tutti gli azzurri, a Mancini, non voglio che la mia posizione vada a creare difficoltà, faccio un passo indietro e me vado. E lì poi a Bodi che dice, vabbè, ma io sono stupito, io non c'è un'ingerenza politica, ma in realtà questa ingerenza politica era stata praticamente già accesa da Malagò. In tutto questo chiaramente anche la posizione di Mancini comincia a entrare in discussione, come è in discussione ovviamente la presidenza federale col commissariamento che avanza, un commissariamento che sarà totale, parziale, legale, giusto, sbagliato, un'opportunità perché magari chi era salito al potere non riusciva a dare quello che qualcuno voleva desse, insomma tante domande. Sullo sfondo c'è la nazionale, puoi fare un'ottima partita con la Turchia, una pessima con il Belgio, prendere schiaffi o sorprendere con la Francia, ma non è un indizio in qualcosa di concreto, di una direzione presa. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Biocca in cabina di regia e da Alonso Canano, da Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi, papà?
1: Cioè, questo è Santarelli.
3: Questa canzone, buongiorno.
1: Buongiorno, Santarelli. Buongiorno.
3: Gianni Morandi, Gianni Morandi.
1: Un grande Gianni Morandi, abbiamo chiuso la trasmissione.
3: Gufo con gli occhiali, che freddo che ha. Ecco qua. Lo prendi, papà?
1: Ma tocca blobbalo, ovviamente, perché poi lo manderemo ogni tanto, quando salutiamo e ti saluto. E quando presenteremo Santarelli, che sta sempre, questa è la sua sigla. Allora Santa, che cosa siamo? Ti faccio questa domanda qua.
3: Qui cosa siamo lo sanno soltanto i dei, avrebbero detto gli antichi romani. I dei. Non lo so, continuiamo a guardare Nietzsche e non guardare la Luna. Sì, sì, per carità, domani sera c'è partita la Francia. Guarda, cioè, sono lividi perché non vedo l'ora di vederla. Non la vedrò perché sarò a Livorno, quindi avrò altro da fare. Sicuramente non mi appassiona, non mi interessa, mi appassiona molto di più. Invece mi sbaglio, per l'amor di Dio, è colpa mia, lo ammetto. Mi appassiona molto di più negativamente quello che sta accadendo sulla Luna. C'è una federazione che è in piedi da quanto, Vincenzo? Da cos'era? Da giugno? Quando è arrivato?
1: Sì. Siamo lì perché poi c'è stata l'elezione.
3: Quel periodo lì e ancora sembra che siamo punti a capo. Quindi sì, qualcosa accadrà in campo. Io però aspetto di capire quello che accade fuori dal campo, che è un caos totale. Le dimissioni della Bianchi credo che siano anche un gesto di grande onestà, perché giustamente secondo me dovrebbero fare anche altri, però l'ha giustamente detto, vabbè, ma devo stare qui a fare la stamina e vado a casa.
1: O devo essere messa in scuola.

0: discussione in quella che è la mia integrità, più che altro,
1: esatto,
0: capisce?
1: Esatto.
0: Ci sono altri che dicono, tanto voi pensate, dicevano, tanto voi pensate sempre le stesse cose, a me non mi interessa, vado avanti per la mia strada, comodo,

0: tutto risolto, vediamo. Io credo che siamo in una situazione ancora peggiore di quella che c'era, nella quale ci eravamo lasciati. E poi però sono sicuramente un gufo con gli occhiali anch'io. Però io continuo a pensare che dietro c'è sempre la lunga mano di qualcuno, che non c'è più, ma che in realtà c'è e che sta muovendo un po' i fili. Ma sono io una brutta persona, lo dico, pensieri molto maliziosi.
1: Io
0: ci vedo una regia occulta dietro a tutto questo.
1: Ieri abbiamo provato ad accarezzare un po' questa tematica, che è molto delicata, per Antonello Valentini, quale se l'è cavata con una risata, ha detto: queste cose stai dicendo tu, non le sto dicendo io, ci siamo capiti, ciao. Quindi insomma, Antonello giustamente ha preso le distanze, è contrario a questa ingerenza politica nelle decisioni. Quando io gli ho detto: Antonello, magari qualcuno si aspettava che sulla panchina della Federazione Italiana Gioco Calcio si sedesse un qualcuno che poi pronto a scendere a patti con chi l'ha votato, e la sua risposta è stata: evidentemente non conoscevano Malagò. E ce ne siamo un po' accorti, no? Perché forse si aspettavano qualcosa di diverso, invece lui va avanti per la sua strada anche a costo di sbagliare. Per me, quando prima ha dato delega a Maldini e Leonardo e poi l'ha tolta, cioè prendendo sulla decisione, per me ha sbagliato, però prende le sue responsabilità.
0: Ma sì, perché noi ci dimentichiamo anche quello che è accaduto prima, no? Cioè, la farsa Maldini, Leonardo, detto che io non li avrei mai chiamati, ma questo è un pensiero, è soltanto un pensiero. Leonardo, perché nella sua carriera non ha dimostrato niente, Maldini perché ho un'antipatia personale, per cui è veramente una cosa banale quella che dico, ma Maldini è sicuramente uno che come dirigente ha fatto bene al Milan. Ma Leonardo proprio non c'entrava niente. Ma una volta che tu li chiami, una volta che tu, anche se ti propongono un allenatore scarso, perché te non puoi proporre Pirlo, ok? Perché siamo veramente al festival dell'assurdo, dice: ah, non viene conto, allora chiamo Pirlo. No, non funziona così. Però se tu ti affidi a queste due persone, non fai scoppiare un caso, perché insomma, guardiamo tutti il cielo alla luna, ma noi siamo questi scemi. Il caso delle scommesse, del sito di commesse russo, possiamo dire che è stata montata d'arte? Lo possiamo dire?
1: No, così come possiamo dire che poi però è venuto fuori un qualcosa che riguarda il sito, di cui parleremo dopo, che coinvolge anche Mancini, e quindi bisognerebbe a quel punto evitare anche quella figlia per fare un passo indietro.
0: Anche Malagò non ha iniziato bene il suo percorso, non l'ha iniziato bene, perché se poi l'obiettivo era chiamare l'amico, perché ha richiamato l'amico, cioè non voleva farlo prima. Insomma, ripeto, noi continuiamo a pensare Italia-Francia, ma Italia-Francia mi viene da dire semplicemente un fastidio all'interno di un percorso a ostacoli dove non si vede veramente la luce. Per carità, Francia-Italia è importante, chi vuole guardare la guarda, chi non guarda la guarda, chi vuole scrivere per l'Italia lo fa, chi non vuole fare non lo fa, tutto legittimo. Però non è quel punto,
1: Cantarelli fa i nomi, chiedono.
0: No, io non faccio nessun nome, io non lo so, cioè non lo fa Antonella Valentini, lo faccio io.
1: No, Cantarelli non faceva nomi, diceva, stai parlando però, di determinate situazioni.
0: Due nomi te li faccio, due nomi te li faccio, mica, perché sono sotto gli occhi di tutti, cioè, quando cambia, abbiamo fatto due volte l'esempio, cioè, quando cambia un governo, ok?
1: Sì.
0: Solitamente cambiano anche i ministri. Noi abbiamo in questo momento, facendo sempre il paragone con i ministri, due ministri fondamentali del governo che sono quelli della precedente gestione, Viglione e Chinè. È cambiato qualcosa? No. I colonnelli quando si cambia sono i primi che saltano, e invece qui ce l'abbiamo ancora. Eccoli i nomi. Ma poi io, Chinè è il miglior, mancherebbe, il miglior procuratore federale sulla faccia della terra, Viglione è la miglior memoria storica della federazione, evviva.
1: Anche perché poi tutto. diceva no, ti spiego il senso, diceva Antonello, i presidenti delle varie federazioni, se dobbiamo paragonare alla politica, non sono d'accordo, perché i presidenti delle varie sono stati tutti regolarmente eletti. Io dicevo no, però come diciamo ministri non intendevo esatto i presidenti delle varie federazioni che sono stati tutti eletti, ma quelli che non sono stati eletti. Per esempio l'avvocato Giancarlo Viglioni, di cui tu stai parlando,

0: stato scelto e nominato, ma non eletto tramite una votazione di un'assemblea. Quindi diciamo in quel caso potevi eventualmente andare incontro a un cambio. Cambio che ti aspetti se davanti a questo commissariamento che pare inevitabile?
1: Ma, di solito quando c'è un commissariamento si aggira veramente tutto, compreso il commissario tecnico. Perché poi Mancini ci deve spiegare la vicenda City, e dopo ci arriviamo. Ce la deve spiegare, perché non è che Pirlo lo mettiamo sulla graticola, ripeto, allenatore scarso Pirlo, perché non voglio difendere nessuno, e Mancini perché c'ha il capello biondo è tutto a posto e funziona così. Quindi io, se c'è un commissariamento, rimetterei in discussione anche il ruolo del commissario tecnico. È chiaro che lo esoneri di cose.
0: Intanto Abodi ha tranquillizzato dopo quello che è stato, diciamo, la vicenda che abbiamo raccontato. Bianchetti ha tranquillizzato dopo essere rimasto, diciamo, colpito dalle dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale. Ha detto: Mancini deve stare tranquillo.
1: Sì, stai tranquillo, dalle mie parti non è mai una buona notizia, però io che ho sempre avuto stima di Abodi, però mi deve spiegare una cosa il dottor Abodi, perché di fronte ai disastri della nostra nazionale, mi sembra che qualche disastro l'ha fatto, è sempre rimasto sott'acqua. Adesso, perché nella federazione lo possiamo dire che c'è un suo non amico, quantomeno, non nemico, un suo non amico, lo possiamo dire, lo diciamo, perché lo sappiamo tutti. Ora improvvisamente è diventato decisionista, e allora anche questo non mi torna, perché forse Abodi doveva intervenire prima, molto prima, quando c'era il dottor Gravina, che tra l'altro secondo me doveva essere, chiaramente il ministro non lo può rimuovere, ma io non le dimentico quelle dichiarazioni post Zenica, quando sembrava veramente, cioè quando ha delirato, te lo ricordi, vero Vincenzo?
0: Sì.
1: Quello fu un delirio.
0: Salvo poi due settimane dopo fare un passo indietro, che poi ci siamo domandati, un passo indietro voluto o indotto?
1: Ma lì, altro che dimissioni, lì ti mando a casa, ti faccio mandare a casa. E invece lì è passato tutto come in cavalleria.
0: Senti
1: qui,
0: un po'.
1: Dimmi.
0: No, continuo, qui?
1: No, qui. E ripeto, per me Malagon non era il candidato migliore, però Malagon da come ha varcato quella soglia gli hanno fatto una guerra, ragazzi, che cioè un po' se l'è tirata anche lui, ma c'ha dei fucili spianati contro, tant'è vero che ha detto: mi aspettavo un minimo di guerra, ma non è che il fuoco amico. E io invece non l'aspettavo, pensa un po'.
0: L'amico di prima che ti ha chiesto di fare i nomi ci mette lui il suo nome, dice: io invece ci vedo più la lunga mano della politica, con il senatore Lotito che è l'unico a non aver votato Malagò, ha sempre proposto il commissariamento spalleggiato da Abodi stesso.
1: Ma io, se proprio ci devo andare a vedere a mano la politica, più che di Lotito ci vedo qualche un altro che inizia sempre con la L e poi c'è una R. Però può darsi anche che il senatore Lotito ci abbia messo del suo, io questo non lo posso escludere. Tra l'altro anche lì ci sarebbe una situazione, se proprio vogliamo parlare del senatore Lotito, ci sarebbe una situazione, insomma, un pochino delicata, che la politica dovrebbe prendere in considerazione. Poi la Lazio è sua, per l'amor di Dio, non è che uno può fare un esproprio proprietario, ci mancherebbe altro, io sono no contrario a queste robe qui, proprio mi viene soltanto i brividi solo a pensarci. Però la politica, visto che lui rappresenta un partito, secondo me dovrebbe porsi il problema della situazione Lazio. È talmente sicuro di sé che si può permettere pure di introdursi in queste situazioni qua, e ha un potere del genere, tanto di cappello. Io ci vedo qualcun altro, sinceramente.
0: Fatto sta che dobbiamo appunto raccontare tutto quello che c'è dietro, poi parleremo di quello che racconterà il campo, ma che secondo me resta estremamente relativo. Intanto sono 9 i giocatori della nazionale che rimarranno a Coverciano, non parteciperanno alla trasferta di Parigi, dove domani alle 20:45 appunto ci sarà la sfida contro la Francia. Nello specifico restano a casa Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Iniassio, Quadio, Mandragora, Pessina, Romano. Questi sono quelli che restano, e poi si vedrà, insomma. Quindi alla fine i portieri saranno Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, i difensori saranno Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampista.

0: centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia, Davide Frattesi. In attacco Pio Esposito, Moise Kean, Zoma, Scamacca, Maldini, Vergara, Sebastiano Esposito. Quindi diventa la nazionale dei fratelli d'Italia, di cui già hai parlato ieri, credo, a Maracanã, o no?
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: Vuoi che ti dica la mia? Ma io...
0: Devi dirmela tu.
1: Come?
0: Devi dirmela tu.
1: Allora, se mi parli di fratelli Esposito, Pio Esposito è un ottimo giocatore, che onestamente vorrei alla Juventus, cioè non è che qui ci stiamo a girare intorno.
0: Nel senso oggi, che non c'è un tipo di giocatore così, quindi se dovessi scegliere...
1: Oggi Pio Esposito, Vincenzo, sarebbe il presidente della Repubblica dell'attacco della Juventus. Poi c'è un altro aspetto, che viene fatto passare come l'attaccante più forte del mondo. E questo, una certa stampa non capisce che gli fanno del male, però siccome gioca in una determinata squadra deve diventare, perché io qui se ho fatto 0-0 prima non lo faccio ora. Detto che Pio Esposito lo vorrei alla Juventus, quindi mi sembra che più di questo non posso dire, però siccome gioca nell'Inter allora lo deve far passare come il nuovo Van Basten, che non è, magari lo diventerà, ma oggi non lo è. Detto questo, in Italia secondo me è l'attaccante più forte che c'è.
0: È Malen. Ok, perché mi era arrivata appena una comunicazione di Maglioccone che ti saluta nelle cuffie, perché siamo pronti a farti sentire anche già una prima nota vocale. Vai!
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Santarelli, ieri sera dopo la tua canzone del gufo con gli occhiali mi sono addormentato cantando quella canzone e mi sono svegliato cantando questa canzone. Me l'ero dimenticata che è andata a fare la spesa, adesso me l'ha rimessa di nuovo in testa.
0: Sei un maledetto.
2: La canterò penso per i prossimi 3-4 giorni di fila. Comunque la nazionale, no, secondo male. Me contro la Francia purtroppo prenderemo 3-4 schiaffi. Sono una squadra troppo più forte di noi in questo momento. Poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma ho visto il gol di Olise l'altro giorno. Che tecnica che c'è quel ragazzo, mamma mia.
0: E mica solo lui, poi tra l'altro il messaggio di Alex.
1: Gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi, papà.
0: Ecco qua, quindi abbiamo anche sglobato Santarelli qua, Alex da Dublino, poi è una
1: testimonianza. Alex, io ti voglio bene, Alex.
0: È una testimonianza, diciamo, ancora più intrigante per la nazionale, perché fa parte di quei tanti, e qualcuno probabilmente ci può scrivere di quelli che sono all'ascolto, tifosi italiani all'estero, che hanno una vicinanza alla nazionale diversa rispetto a chi la vive in Italia. La risposta sarebbe facile, però me la devi dare tu. Perché la maggior parte dei tifosi all'estero sente più questa appartenenza alla nazionale e perché invece in Italia si è sviluppata più un'antipatia, se vogliamo?
1: Intanto è bellissima questa cosa, perché il messaggio di Alex da Dublino, che abbraccio, al di là poi mi dispiace,
0: mi ha rovinato anche la spesa
1: canzone, ma la devi continuare a cantare, poi aggiungerò delle strofe oggi in quell'altra radio, però il punto è quel gufo con gli occhiali della quale poi allegherò anche fotografia per serietà.
0: Sì,
1: il punto è che giustamente chi è all'estero e ha una grande identità italiana, meno male, si sente rappresentato da quei colori e giustamente mette tutto da parte. Chi sta in Italia e vive quotidianamente tutto quello che accade, che giustamente, e ripeto giustamente, all'estero viene messo da parte, fa un po' più fatica, perché poi io non dimentico, perché ora sembra, no, che l'antipatia verso la nazionale sia soltanto di una tifoseria, ma in realtà non è così, perché... Ed è un problema questo, Vincenzo, sia chiaro. In Italia, probabilmente all'estero di meno, perché in Inghilterra, che secondo me è un po' la patria, no, dell'amore per la nazionale, le divisioni tra i club vengono messe da parte. C'è la maglia dell'Union Jack, punto. In Italia abbiamo probabilmente una visione, anzi, devo dire probabilmente, sbagliata, per cui è sempre il club, no, che ti guida. E allora, quando c'era l'europeo con Bonucci e Chiellini, ti ricordi?
0: Sì.
1: Artefici di quell'europeo, e tanti li avevano in antipatia perché rappresentava la Juventus. Oggi tanti tifosi della Juventus hanno in antipatia alla federazione per quello che vuol dire federazione nei confronti della Juventus.

0: se ne esce da questo, ed è un problema serio. Cioè, storicamente noi italiani rispetto alla nazionale di calcio, forse dagli anni 2000 in poi, Vincenzo, ci siamo un po' slegati. Prima c'era un senso identitario maggiore, oggi di meno, perché vediamo nei volti della nazionale i volti dei club, ed è sbagliato, è sbagliatissimo, però è così.
1: C'è un'altra nota vocale, poi cambiamo tema in questa finale di editoriale insieme a te.
0: No, andiamo avanti che devo finire la mia camminata.
2: Ciao Francesco da Cosenza.
1: Ciao Francesco.
2: Tranquillo Santarelli, che a Milano ce lo coccoliamo, sappiamo quanto vale, non lo pompiamo e lo trattiamo bene. Poi se la stampa sbaglia e lo pompa, io non me ne sono accorto. Ma è superiore la paura del gufo verso Pio Esposito rispetto alla sopravvalutazione che ne fa la stampa, tranquillo.
1: Carino il messaggio di Francesco.
0: No, molto carino, molto carino, molto carino. No, ma Francesco dice una cosa sacrosanta. Ma io, guarda, credo anche che questo sarà l'anno della constatazione di Pio Esposito. Tanto è vero che io immagino l'anno prossimo Pio Esposito titolare e fuori uno dei due attaccanti dell'Inter. Dopodiché capisco, e veramente lo abbraccio amico Francesco, perché questi sono messaggi belli, è chiaro che tu quando stai da una parte non ti rendi conto di quello che viene scritto e detto, ma c'è una sopravvalutazione, c'è una narrazione che per certe squadre è sempre la stessa, che va a colpire anche i giocatori, e non se lo meritano, perché Pio Esposito per me diventerà l'attaccante italiano più forte che c'è, ma lo devono lasciare in pace, lo devono lasciare in pace. Perché mettergli addosso tutta una serie di pressioni non è giusto nemmeno per lui.
1: Allora, c'è intanto un altro nostro amico, perché poi c'è un tema che... C'è un altro nostro amico che ci scrive. Buongiorno Vincenzo, Alessandro Dario, lo salutiamo. Quando vivi all'estero il sentimento della nazionale è più forte, lo confermo. Saluti da Caceres in Spagna, che non è Caceres.
0: Ma questo è bello. Ragazzi, ma... Il 2006, per esempio, no? Pensa dove dobbiamo andare a colpire. Fu meraviglioso perché noi abbiamo vinto un titolo in casa della Germania. In Germania, che ci trattano come... cioè ci trattavano, oggi no, ma insomma ci trattavano come degli scappati di casa. Gliel'abbiamo veramente alzata in faccia, quella coppa. Che è stata ancora più bella perché vinta lì. E quindi è bellissima questa cosa. Arrivarci in Italia credo sia impossibile.
1: Mi hai dato un assist, sì, che però non ti faccio ora, te lo faccio oggi pomeriggio e può essere intrigante. Ma sì, un assist pazzesco. Bravo. Mi hai acceso una lampadina, perché poi dopo il genio è quello anche che si fa accendere la lampadina e non solo quello che la accende, quindi sei Eugenio. Allora, sì, Eugenio, non ho detto un genio. Sei Eugenio. Allora, Santa, allora c'è un altro argomento che volevo affrontare con te.
0: Sì.
1: Ronaldo. È successo di tutto, perché come sapete contro la Norvegia non ha giocato e praticamente, quindi insomma, a un certo punto si era arrabbiato perché Jesus, non so se è più Jesus o Jesus,
0: è proprio Gesù,
1: il CT della nazionale portoghese, gli aveva detto: guarda Cri, tranquillo, mezz'ora la giochi, ma in realtà non l'ha fatta giocare. E qui c'è un tema che può essere anche affrontato, perché magari un selezionatore dice: vabbè, quanti anni c'ha adesso Ronaldo? 41, 42? Devo cominciare a pensare alla nazionale indipendente da lui. Quindi intanto la strutturo anche senza di lui, non la rendo dipendente da lui, e che poi quando andrà via dobbiamo ricostruirci, invece ci portiamo un pezzo avanti. Dall'altra parte, se io ce l'ho, lo faccio giocare. Nell'Albiceleste Messi ha giocato un mondiale da over 40 praticamente, e ha segnato come se non ci fosse un domani, e continua a segnare. Il 6 ci sarà appunto la sua festa d'addio, la sua partita d'addio. Quindi ha fatto bene il CT della selezione portoghese a praticamente lanciare questo segnale, o ha fatto bene Ronaldo a voltare le spalle e andare via, perché poi è arrivato anche il presidente federale portoghese a cercare di appianare le cose. In realtà poi ieri è successo un po' di tutto, i colleghi portoghesi hanno fatto tutte queste riprese di Ronaldo che non c'era durante gli allenamenti, del CT che a un certo punto è entrato negli spogliatoi, poi è uscito che parlava a telefono in maniera molto animata, e poi Ronaldo ha chiamato il suo jet privato per farsi venire a prelevare e ha lasciato Copenaghen, dove oggi il Portogallo giocherà senza Cristiano Ronaldo, che è andato via. Che segnale è? Un segnale di nervosismo, un segnale di che ci deve spiegare che bisogna saper dire addio nel modo giusto, perché poi se torniamo ancora più indietro, usciamo dalla diatriba Ronaldo-Messi, mi verrebbe da pensare a Del Piero quando, prima messo in panchina, entrava gli ultimi minuti e lui stava lì, in panchina, entrava gli ultimi minuti e risolveva. Quando era stato messo da parte da Gigi Del Neri, poi lui entra, ti fa la punizione da 35 metri e segna, e poi quando è stato messo tra virgolette alla porta dalla Juventus, che con lui pronto a firmare in bianco, dice ok, io più di questo non potevo fare, ma non affronterò la Juventus da rivale, prendo e vado all'altro mondo, letteralmente, non l'altro, ma dall'altra parte del mondo a giocare altrove per non incrociare la Juventus. Qual è il tramonto ideale per un campione?
0: Ma io sono dalla parte di Gesù, quello sempre, insomma, di Gesù, perché l'atteggiamento di Ronaldo è insopportabile, dimostra che lui pensa solo a se stesso e non alle squadre dove gioca, ma lo sapevamo.
1: Beh, grazie, però con 2Z.
0: Appunto, però sai,
1: i 20 milioni che si è andato a riprendere dopo che non è andato a firmare,
0: finché hai 35-36 anni, no, che sei comunque ancora nel pieno, non lo capisco, ma lo immagino. Oggi no, e è un bruttissimo gesto quello che ha fatto, e secondo me sporca anche la sua immagine in Portogallo, perché il fatto di non accettare che a 40 anni puoi giocare mezz'ora o 20 minuti oppure non giocare per la tua nazionale,
1: ma esserci
0: è un
1: come? Ma esserci,
0: esatto,
1: poi
0: è una cosa bruttissima. Mi sorprende, no, perché l'abbiamo conosciuto, però la seconda domanda, guarda, proprio in questi giorni ho fatto l'esempio di Del Piero, ho sentito l'intervista molto bella fatta da il direttore Zazzaroni a Totti, il quale si comporta, sì, cioè ha avuto un comportamento simile a quello di Ronaldo, perché lui dice no, io se ho 40 anni, quanto di troppo devo giocare ancora a 90 minuti. No, non è così. E quindi, come in quel caso fece bene Spalletti, secondo me, qui ha fatto bene l'allenatore, perché a un certo punto il grande campione, di fronte all'età, non può fare niente. Chiaro, se hai 42 anni e sei in forma, puoi dare quel tuo apporto anche all'interno di uno spogliatoio da fuori, ma che tu pretenda di giocare è una cosa veramente brutta, manca di rispetto nei suoi compagni, è un po' come il Marchese del Grillo, io sono io, ma non siete niente. E quindi ha fatto bene a difendere il suo jet, e per me nel suo jet, e parla uno, insomma, che l'ha avuto nella sua squadra, no?
1: Ah, pensavo che avuto,
0: però
1: il jet.
0: No, Ronaldo. Però questi atteggiamenti sono tossici per un ambiente, e quindi bene che l'abbiano rispedito a casa.
1: E quindi giuste le parole di Jorge Jesus, che appunto ha detto decido io chi gioca e chi non gioca, e poi bisogna anche stabilire questi aspetti qua. Ti chiedo e ti saluto, all'Argentina decideva il CT o comunque a prescindere decide Messi?
0: Ecco, questa è una grande domanda, Vincenzo, secondo me ha deciso Messi.
1: Quindi la differenza dei due sta nel carattere o nel come hanno vissuto gli altri il carattere
0: nel come
1: del
0: hanno
1: giocatore?
0: Vissuto gli altri nel come hanno vissuto gli altri, perché a Messi evidentemente gli è stato permesso qualcosa sbagliando, e a Ronaldo no. Quindi a un certo punto, che tu sia Messi, che tu sia Ronaldo, che tu sia Del Piero, che tu sia Totti, il tempo passa per tutti, il fisico cambia, il tempo di recupero è diverso, e ci sono le nuove generazioni che si affacciano, come nella vita, cioè io e te, Marangio, fra 2 anni andiamo in pensione, anzi io fra 6 mesi, perché
1: sì,
0: è giusto, perché bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni, è così in tutti i mestieri, anche nel calcio. Perciò il signor Ronaldo, a parte che per me non deve più essere convocato a nazionale dopo il mondiale, perché lì è stato l'errore, finito il mondiale, basta, ma se tu lo continui a convocare e conosci il personaggio, ti deve aspettare anche, io non sono meravigliato,
1: Guarda,
0: devo dire, non mi sta simpatico perché non mi è mai stato simpatico, ma a me è stato più intelligente su questo.
1: Allora, visto che tanto stai facendo la camminata, ti tengo altri due minuti.

0: proprio rapidissimo. Ciao di nuovo Vincenzo, io ho vissuto in Portogallo, sempre Dario. Immaginavo che con Jorge Jesus sarebbe arrivata questa situazione. L'allenatore non guarda in faccia a nessuno, Ronaldo ha perso l'occasione per un addio dignitoso, il peggior modo di ritirarsi, dispiace.
1: Giusto.
0: Questo va detto. Altro nostro amico invece, immagino tifoso della Juventus, però attenzione, lui si merita sempre una bacchettata perché era quello che continua a essere contro, ovviamente in simpatia, contro Locatelli, a pensare che il problema era Locatelli. L'allenatore del Portogallo, ex Al Nassr, è diventato CT del Portogallo per il veto di Ronaldo, ricordiamocelo, il problema è che bisogna andare sempre contro Ronaldo, che con tutto il rispetto ad oggi non è inferiore a Gonzalo Ramos e 10 minuti li poteva fare.
1: Ma non c'entra niente, secondo me non c'entra niente questa cosa qui, è una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e decide l'allenatore, ragazzi, se no qui gli allenatori già sono bersaglio di tante cose, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Ma se li mettiamo anche alla mercé di ogni singolo giocatore, allora ci andassero loro in panchina, giochiamo senza allenatore. Ronaldo è indifendibile secondo me, ma credo che anche il Portogallo verrà attaccato per questo atteggiamento. Non è un caso, e chiudo, dopo l'esperienza anche al ritorno al Manchester e tutto, dove è andato Ronaldo? In Arabia, perché comunque non prenderà più nessuno. Eppure sono convinto che magari...
0: Come Messi è andato in America, giustamente.
1: Sì, esatto, avrebbe fatto forse ancora la differenza, però poi... Certi personaggi, ma cioè, io lo capisco, perché tu sei stato Ronaldo, non sei stato Pio Esposito, con tutto il rispetto, sei stato Ronaldo, anzi ma vediamo Pio Esposito,
0: non
1: Locatelli,
0: ecco,
1: mettiamo Locatelli, ok?
0: Colomani,
1: sei stato
0: dai.
1: Ronaldo. Sì, Colomani. Ma poi alla fine cioè, c'è un inizio e c'è una fine per tutti, compreso Ronaldo, e questo atteggiamento per me sporca la sua carriera.
0: Ciao ragazzi, Alex, sempre Alex da Dublino, il bello della vicenda Jesus Ronaldo è che dopo che se ne andò Martinez, Ronaldo si vantava che aveva portato lui Jesus alla nazionale.
1: Capito, portoghese. Certo.
0: Sentiamoci un po' questa, non so, sta storia mi ricorda qualcosa, sentiamoci questa nota vocale.
1: Sì, anche a me mi ricorda.
2: Sulla nazionale volevo fare una considerazione, ricordatevi bene che non va in campo la storia, vanno in campo i giocatori, non vanno in campo i trofei, non vanno in campo i campioni del passato, quindi non creiamo aspettative troppo alte, stiamo calmi e lasciamo lavorare questi giovani ragazzi.
0: Questo no, per
1: ha ragione,
0: ha perfettamente
1: ragione. Guarda, questo amico ha ragione, poi se proprio ero di fino a fondo il signor Mancini mi avrebbe spiegato certe convocazioni. Ma lì mi taccio.
0: No, ti dà un assist se vuoi sputare il rospo, sempre l'amico nemico di Locatelli, ma giusto per identificarlo e non per quel che ce l'ho con lui, scrive almeno Ronaldo è stato sincero, non come altri giocatori che abbandonano i ritiri con falsi infortuni.
1: Ah no, ma questo ha perfettamente ragione. Questo ha perfettamente ragione. Io ricordo, cioè, amico mio, ci sono giocatori che non sono andati in nazionale e saranno regolarmente presenti alla prossima giornata di campionato. Ma di cosa vedi quando...
0: E vanno a mangiare Burger King, facciamo pure pubblicità.
1: E vanno a mangiare Burger King, capito? E c'ho le foto. Ma al di là di quello...
0: Maiocca sorride con un coltello tra i denti.
1: Ha ragione questo amico. La disaffezione per le varie nazionali, in particolar modo quella italiana, viene anche per questo, perché Cristante sarà in campo, perché Di Marco sarà in campo, perché Malen, olandese, chi se ne frega, ma sarà in campo, e allora, ma guarda, da un lato hanno ragione, perché io preferisco loro a Conceição che si fa male però dice voglio giocare, perché lì il bene è quello, per quanto mi riguarda, del club, e allora è questo che dovrebbero chiudere queste finestre a nazionale. Non ricordo chi l'aveva detto, a gennaio, bene, ci si ferma un mese e si fanno ste benedette maledette nazionali, punto. Perché il giocatore, secondo me, che ha a cuore più di altri il club, fa quello che ha fatto Cristante, Di Marco e Malen, restano a casa.
0: Ci sono altri audio perché abbiamo alimentato un bel dibattito, ma ti devo salutare che sennò Cardia ci aspetta in vano, quindi grazie al gufo con gli occhiali, salutiamolo, va?
1: Il gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
0: Ciao Santa, ci ritroviamo oggi pomeriggio, Alessandro Santarelli, noi
1: ciao,
0: ci vediamo tra pochissimo con Rotocalcio, vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Allora, Jeff, vai in bocca al lupo, eh.
1: In bocca al lupo, hai. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan!
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ci sono un paio di temi, però voglio cominciare accodandomi a quello con il quale abbiamo chiuso l'editoriale con Alessandro Santarelli, cioè la questione Ronaldo, no? Con Jorge Jesus che si rifiuta di farlo giocare, lui che si rifiuta di essere un panchinaro, il presidente federale che ha cercato di mettere insieme i coach, operazione fallita. Ronaldo che chiama il soggetto privato, prende parte e se ne va. Tutto questo a pochi giorni, 5 per l'esattezza, dalla partita di addio alla nazionale argentina di Leo Messi, dove invece si sta preparando una grande festa. Due finali diversi, due storie che si sono contrapposte in questi anni, si è detto tutto e il contrario di tutto tra i due. Ti dico intanto ti chiedo intanto la tua su questa, poi ci sentiamo una nota audio e poi ti faccio una riflessione.
3: Tu Ronaldo, sì? Non su parole, sì. Con me.
1: No.
3: Finiscono. Finisce male quando uno non riesce ad accettare il passare del tempo, secondo me, un po' ne ho parlato ieri. Per me il percorso di Ronaldo, che è stato il più grande giocatore nella storia del Portogallo, senza alcun dubbio, poi io non ho visto giocare Eusebio, però credo che insomma sia difficile mettere a paragone Ronaldo anche con un'altra icona come Eusebio. È un percorso che in realtà è già finito, perché la sensazione che ha mandato ai mondiali è stata clamorosa in questo senso. Era veramente un alieno alla squadra, ma in un senso completamente diverso da quello, perché lui è stato un alieno nella sua carriera, ma in un senso positivo, un giocatore che si staccava dagli altri perché era più forte. Invece ai mondiali era alienato dalla squadra, non chiudeva la palla, gliela davano per forza e magari non ci tirava. Era un problema, era diventato un limite per i compagni, era una presenza ingombrante, ed è anche un po' la differenza tra un leader e un boss, fondamentalmente. No, dovrebbe essere il boss del Portogallo, non il leader.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
7: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
8: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
9: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano le big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza, ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli, quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: è già uscito in estate diverse
1: volte. Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la

0: Fiorentina va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi, sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro: abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono tre mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite alla fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
1: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio, sì, di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
0: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Kefren Turan, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco e quindi per esempio trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un'esterna sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovargli il contratto, però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un'esterna sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei
1: su
0: due non funziona.
1: Tra l'altro in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci di un interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una di un cambio di passo della sua stagione. Non so se volevi arrivare a dire anche questo.
0: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
1: A proposito di attacco, mi sembra che è una delle big che probabilmente

0: Non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha
1: Sì.
0: parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Marotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro immagino rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: Ha
1: è
0: inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo. Però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter, sta una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire, che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E
0: No,
1: quindi
0: anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio 2 anni fa.
1: appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? Parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe starci come investimento, no? Su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego
1: Sì,
0: Moreira e
1: hanno preso
0: alcuni di...
1: Ghila in difesa, no? Sì.
0: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
1: Per me prendono un difensore. Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere. Io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata, con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan
0: Ci
1: oggi.
0: dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
1: Sì,
0: squadra.
1: perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me è un difensore, lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui, ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
0: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
0: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale, che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkan possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso, che ha recuperato dal problema alla caviglia, e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto, che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani, dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione, ha un tutore ma si allena regolarmente con la squadra, e poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità magari anche carina da raccontare a tutti è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
0: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria.
2: Il consorzio Conart

0: Società consortile a responsabilità limitata acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato dal secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di notevole entità, con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le

infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo d'aumentare

0: petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bessent. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harir Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempi hanno 20 giorni per studiare le nuove carte, depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della Villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Con Fisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
2: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
3: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese. Qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app.

0: Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiode e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro d'una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.edilizia.it.

0: smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Pensiamo, ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori. Nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione.

Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di Nations League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendolo vinte tutte, l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di Nations League il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata. Il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca, con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore, oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda della Manchester City, con la Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato quelle che erano le regole, e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare. Lì occhio a quello che può succedere, sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti. In casa nostra, in Serie A, c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa, e stanziandone comunque complessivamente 250 di milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Elkann, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.

0: Buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
0: La sintesi mia, e l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come è anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
1: Perché c'è modo e modo per perdere.
0: C'è ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di, come dire, di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Caglione, ne cito uno solo ma ce ne sono altri, tipo Caglione, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona, cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
1: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini bis, la nazionale Mancini bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
0: Ma guarda, innanzitutto Mancini ha, avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo quattro partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come è il suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia ed è un giocatore di sicuro avvenire, ma questi giovani vanno in qualche modo, come dire, non voglio dire protetti, vanno accompagnati, vanno, come dire, sostenuti, e mi hanno fatto molto piacere, ho apprezzato molto le dichiarazioni prima di Tonali e poi di Bastoni, che hanno detto prendetevela con noi senatori, diciamo, con noi meno giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari, non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi, insomma, hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
0: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora, Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica, li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: è un modo
0: di Mancini,
1: per eventualmente però caricarli e dire guardate qua bisogna sputare,
0: esatto, per uno che
1: sangue.
0: Deve poi andare in Francia a giocare con la Francia e poi c'ha di nuovo la Turchia in casa, e abbiamo in lizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone Francia, Belgio e Turchia è un girone molto impegnativo. Quindi può darsi che li abbia fatti un po' anche riposare, che gli abbia dato un segnale, un avviso ai naviganti in vista delle prossime due partite, Parigi e quella in casa con la Turchia. Quindi da questo punto di vista credo che Mancini si stia confermando un ottimo gestore di uomini e di situazioni, e quello che ha studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però il Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata, o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
0: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano a gran voce, chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto, o dimissioni, sono. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano due pedine, insomma, non secondarie come Yılmaz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè ha bisogna concedergli un'ulteriore chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda, trovarsi

0: dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia, certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonello, però a livello dirigenziale si va verso questo commissariamento, mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che, se dovesse essere appunto il commissariamento, è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
0: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti. Non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere, l'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme, e c'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere a 4 giuristi di fama. Pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati per esempio dal presidente del CONI Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, che è un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto il via libera. E quindi, voglio dire, è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea, che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò guarda che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione.
1: Ma
0: adesso voglio dire, dimmi, scusa.
1: Dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci
0: Bravo.
1: Vedi comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua no, non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale del nostro movimento calcistico. Sembra un po' di più un ti metto lì ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
0: Ma loro non conoscevano Malagò, probabilmente.
1: Forse
0: non conoscevano Giovanni Malagò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, mi sembra francamente offensivo, e significa non conoscere Giovanni Malagò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate come dire, al fianco di Maragò, e la dichiarazione secondo me politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 giugno, e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti all'inizio di settembre e poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento, e comunque ha espresso una sua posizione politica che è di costruzione al fianco di Maragò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani, e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista voglio dire, io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade secondo me. Una, che è quella di commissariare la federazione, se il CONI deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi. E però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pesistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza, come capacità, come il segretario generale Mornati. Ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il presidente federale. Ci vogliono tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano 2 mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Maragò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sì, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a 2 anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri 2 anni si doveva votare. Adesso ne sono passati già 6 mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un anno e 2 mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente e giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Maragò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio, che hanno espresso per Maragò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente possibile.
1: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
0: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali né di nomine sul decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io

0: Questo francamente non la vedo, questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
1: No, io ti parlo proprio della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro che magari insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidente.
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti,
1: va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio su in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di diciamo perdite. Però è intervenuto ancora una volta John Elkann che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
0: Beh, è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, o se, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, teniamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini. Però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi, Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma, poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, tra le più grandi del mondo.
1: E vedremo anche questa storia come finirà. Intanto io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
0: Grazie a te, sei sempre troppo buono, buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie Antonello Valentini, noi ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto il mercato web, i collegamenti.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Quel tuo recupero decisivo di rincorsa e poi tu, insomma, tutti i compagni che ti sono venuti ad abbracciare come avessi segnato, io la vedo quella un po', dimmi se è vero, come una fotografia di una sensazione di qualcosa di nuovo che è uscito tra voi, di liberatorio, e volevo sapere se è così, insomma, cosa ti ha lasciato emotivamente quella notte a te e a tutto il gruppo.
2: Sì, no, è stato un momento molto bello dopo aver fatto la chiusura, vedere Gigio, Basto, Sandro venire lì è una cosa che sicuramente mi ha caricato tanto durante la partita, ma in generale. E sì, sicuramente è stato un momento che ci ha unito anche forse di unione, è stata una cosa bella, però devo dire che tutto il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene.
1: Quella notte che cosa vi ha lasciato?
2: No, sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
3: Continuiamo con Resport, Alessandra D'Angiò.
4: Ciao, buon pomeriggio. Per sintesi giornalistica, noi stiamo parlando di questo gruppo azzurro dividendo

0: tra i senatori, i giocatori esperti e i giovanissimi, magari all'esordio, alla prima convocazione. E allora ti chiedo, tu dove ti collochi? Dove dobbiamo collocarti?
1: A metà.

0: che calciatori, quindi è molto bello poi vederci tutti, tutti insieme, uniti, ed è una cosa che anche ci chiede il mister, tanto di creare un buon gruppo e stare bene insieme.
1: Radio Rai, Daniele Fortuna.
2: Ciao, se ho la possibilità, due, una personale e una invece una tua valutazione, poi mi dicono loro. E la valutazione che ti chiedo è sulla scuola difensori italiana, sulla scuola italiana dei difensori d'eccellenza, da sempre, andando indietro, insomma, anche per restare proprio alla nazionale, un pallone d'oro come Cannavaro, Materazzi, Nesta e prima ancora, e anche più di recente con Bonucci e Chiellini. Ti chiedo, quei modelli lì, con il calcio di oggi che chiede al difensore di impostare, sono irraggiungibili oppure questa scuola c'è ancora e abbiamo ancora una impronta forte nella marcatura?
0: No, sicuramente sono delle leggende del calcio, quelle che hai citato. Poi chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
1: Simone Malaguti, Sport Mediaset.
3: Ciao, volevo chiederti, elogi giustissimi contro il Belgio, ma anche Mancini ha detto che non è stato tutto perfetto, scusate. Ovvero, nel primo tempo tutto benissimo, ho visto le posizioni medie, eravate in 8 sopra la metà campo come posizione media, nel secondo solamente Esposito e Cambiaghi. Chiedo se al di là dell'analisi superficiale, se era avanti 3-0, loro dovevano reagire, ne avete parlato e c'è stata un'analisi più approfondita col mister, grazie.
0: No, su quello no, non è stata una cosa che abbiamo parlato nell'intervallo. Chiaramente quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario come questo, magari tendi un po' più a proteggerti, però non è stato un cambiamento tattico, semplicemente penso sia stato più il nostro atteggiamento di protezione, di consolidare il vantaggio, e poi chiaramente di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà.
1: Marco Musotti, Sky.
4: Buongiorno Giorgio. Due cose in una, molto velocemente. Ok, mandiamo in archivio queste due partite appena giocate. C'è la Francia stuzzica, intriga, ha uomini che fanno, ecco, che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Non penso si vada là pensando di essere vittima sacrificale, anzi, e volevo chiederti in chiusura, stai passando in questi giorni, ma in queste settimane, ma anche qui, da un discorso, guardo l'uomo, guardo la palla, ci sono delle differenze profonde, e questa è una squadra che l'Italia ci ha fatto vedere, un terzino resta e l'altro va. Ecco, che attenzione, cosa comporta, se forse invece la cura Sarri ti ha aiutato a interpretare questi momenti? Grazie.
0: Sì, no, la Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti, e chiaramente adesso col mister analizzeremo e studieremo l'avversario per vedere cosa fare, e poi noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e a dare il massimo,

0: Sì, sicuramente un po' Sarri giocare a 4 con la linea un po' mi aiuta rispetto a prima stare sempre uomo su uomo, poi chiaramente ci sono delle differenze su ciò che chiede il mister qua, però penso sia tutta una cosa positiva, cose che imparare, più imparo meglio è per me come bagaglio personale, ma penso che per tutti comunque le cose che ci chiede il mister sono molto, molto chiare.
1: Matteo Dovellini, La Repubblica.
2: Sì, buonasera Giorgio. Ti chiedo, visto che tu vieni da un settore giovanile molto importante come quello dell'Atalanta e sei arrivato ragazzino, ricordando anche le parole del direttore tecnico Ranieri e che punta molto sulle scuole calcio, insomma tu che hai visto tanti talenti e sei un talento tu stesso anche se non hai ancora compiuto 23 anni, e sei mai chiesto quale sia veramente il problema dell'Italia poi ad arrivare in nazionale o comunque ad arrivare al passo grande? Si parla molto della mancanza di talento e di talenti che non vengono lavorati. Qual è il tuo punto di vista?
0: Ma io a Bergamo mi sono sempre trovato perfettamente, penso che dalle strutture alle persone che ci lavorano sia molto, molto avanti, all'avanguardia. Poi chiaramente il passaggio che c'è tra quella che è la primavera e la prima squadra è un salto importante comunque, non solo a livello fisico ma anche a livello tecnico, tattico, mentale anche in alcuni casi. Questo non è facile, sicuramente tanto sta in quanto il settore giovanile ti possa aiutare ad affrontare questo salto. Magari la prima squadra in cui tu ti aggreghi, a vedere come comunque ti hanno il primo impatto con te, e sicuramente secondo me tanto sta poi nella persona, capire quali sono magari le mancanze, i punti di debolezza su cui bisogna lavorare tanto, ma allo stesso tempo quei punti di forza che ti permettono di rimanere lì, cercare di lavorarci e essere sempre migliore.
1: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
3: Buon pomeriggio. La differenza, una delle differenze che c'è stata tra la partita di venerdì e quella in Turchia, l'ha detto anche il mister a fine partita, è stata l'approccio. Sicuramente col Belgio il primo tempo non è piaciuto neanche al mister, in Turchia un super approccio. Ecco, che cosa vi siete detti o che cosa vi ha chiesto Mancini di diverso tra le due partite? Grazie.
0: Ma quello che il mister ci ha chiesto, ovviamente al di là delle cose tecniche che cambiano ovviamente da partita a partita, più o meno sono sempre le stesse cose. Lui cerca di creare una squadra che cerchi di dominare la partita, ovviamente anche lui ci dice che comunque il calcio è uno sport di divertimento, quindi comunque dobbiamo divertirci, ed è anche chiaro che comunque venendo da una sconfitta cercavamo diciamo di un po' di rifarci, quindi di avere un po' questa voglia di far bene, quindi nell'approccio magari può essere che ci abbia dato una mano, però l'atteggiamento deve sempre essere quello, indipendentemente da qualsiasi cosa.
1: Fabrizio Padania, Corriere dello Sport.
4: Ciao, buonasera. Ti volevo chiedere questo: tu hai debuttato nel 2022, giugno, se non sbaglio, ed era la Nations, venivamo dalla Macedonia. Che differenza hai trovato oggi rispetto ad allora, perché sono già passati 4 anni, io intendo come squadra, come tipo di ripartenza per la nazionale, perché veniamo anche questa volta da un'eliminazione mondiale. Poi una cosa, solo per conferma o se ho visto bene oppure ho visto male, e lo volevo chiedere a te perché sei un giocatore e ne sai sicuramente più di me, che vedo dalla tribuna, se non ho visto male all'inizio abbiamo col Belgio difendevamo di riparto, poi siamo passati a un certo punto a un sistema misto che andavate un pochino sui riferimenti, ho visto male, anche con la Turchia penso l'abbiate fatto, cioè vedevo scalare alcune marcature, andare sui riferimenti, ho visto male oppure è così?
0: Ma diciamo che quando ho fatto l'esordio comunque ero molto giovane, magari non sapevo benissimo anche cosa potermi aspettare, così ci sono sicuramente delle differenze. Sicuramente, però ad ora quello che vedo comunque è che cerchiamo di avere diciamo un'identità, ovviamente siamo solo all'inizio, però il mister cerca di darci questa identità, ci chiede di essere comunque un ottimo gruppo, cercare di portare sempre un po' serenità, felicità all'interno del gruppo. Comunque trovo che siamo tante persone, oltre che calciatori, che stanno bene stanno bene insieme, ci divertiamo in allenamento, nei

0: presenti anche fuori, e penso che questo sia molto importante. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, sì, cerchiamo di muoverci di reparto, poi è chiaro che nel momento in cui si cerca di andare a fare un pressing forte bisogna fare delle scalate in avanti comunque, e quindi ci sta che sei uomo su uomo per non lasciare nessun uomo libero.
1: Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport. Ciao.
2: Hai già parlato del...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
11: Stai vedendo il suo processo di crescita? Grazie per entrambe le risposte.
0: Sì, no, col mister sono sempre trovato benissimo, anche ora mi trovo molto bene. Mi piace molto, diciamo, la trasparenza con cui mi dice le cose, cosa pensa, al di là ovviamente di tutto il bagaglio calcistico che ha. E quindi mi sto trovando molto, molto bene e sono molto contento di averlo anche rincontrato. Per quanto riguarda Gianluca, sicuramente sta bene anche lui, comunque un po' anche lui ha passato qualche anno un po' di difficoltà come me, adesso lo vedo molto, molto bene, ancora meglio rispetto a l'anno scorso. Sicuramente vedo un calciatore che ha grande voglia di giocare, di far bene.
1: Scusami Giorgio, c'è Daniele Fortuna Radio Re, un'ultima domanda.
12: Guarda, rapido una cosa sugli infortuni, ma più personale. Comunque tu hai perso praticamente una stagione per due infortuni, hai perso un europeo alla partita immediatamente prima, quello del 2024. E allora ti chiedo come si affronta con fatalismo, perché ormai c'è prevenzione, c'è il recupero, però ci sono tanti impegni. Ecco, qual è stato il tuo approccio? Rabbia, fatalismo? E sugli impegni ti dico, purtroppo sono impegni che sono inevitabili per i calciatori. Per il tennis d'élite magari uno può decidere di saltare un torneo, per il calcio evidentemente no.
0: No, per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vedere il modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa, e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra, quello sicuramente. E poi a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero. Penso che queste siano le due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
13: Ti chiedo banalmente due cose. La prima, quali sono le insidie della gara di domani e come hai visto i ragazzi in queste due amichevoli, quali indicazioni ti hanno dato? Questa è la prima.
14: Sì, nei due amichevoli i ragazzi hanno fatto bene, si sono mossi con dei sincronismi giusti, con equilibrio, al di là che ci sono delle amichevoli, quindi si sa che la concentrazione non è al massimo, ma hanno fatto le cose giuste. Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
13: Un'altra cosa che ti chiedo, senza poterlo naturalmente caricare di responsabilità, non mi interessa neanche se gioca dal primo minuto, se subentra, volevo capire come hai visto Camarda anche per il suo senso di appartenenza all'Under 21. Io ricordo che lui ha fatto di tutto in passato per esserci anche quando era infortunato. Come l'hai visto in questi 10 giorni e secondo te come si pone in vista delle prossime due partite, dove credo possa essere più che utile?
14: Camarda è un ragazzo straordinario, un ragazzo che ogni volta che lo vedo mi verrebbe voglia di abbracciarlo, perché merita sempre affetto, merita stima, è un ragazzo sempre a disposizione, che c'ha voglia, e sicuramente quando uno gioca poco, insomma, non è tanto felice, vorrebbe cercare anche lui di avere più spazio nel club, ma questo fa parte del gioco, cioè è un ragazzo del 2008 e deve accettare la situazione, si deve impegnare a migliorarsi, e per noi, come ti ripeto, è, come già detto, è un esempio, in questo senso di appartenenza lui ce l'ha proprio innato, e quindi è un ragazzo per noi fondamentale.
13: Grazie mille, buona partita per domani.
14: Grazie.
15: Grazie Luca. Mentre chiedo ai colleghi di prenotarsi per le domande, approfitto e leggo una domanda di Alex Frosio, che è in treno per partire poi con noi sul volo charter. E Alex ci chiede: per la formazione si lavorerà sul doppio impegno? E le valutazioni saranno fatte anche in relazione a quello che ha detto il campionato, cioè a Sissé che gioca, a Camarda invece che gioca di meno?
14: No, io alleno i giocatori in base a quello che vedo io, come li alleno, no. Faccio le scelte. Poi è certo che il campionato ti dà indicazioni per convocare i giocatori, ma io poi quando li alleno io, le mie valutazioni sono legate alla mia esperienza diretta, al mio contatto diretto con loro. Le due partite non le ho messe come fare un turnover o altre robe. Io affronto l'Armenia come fosse la Polonia, pur sapendo che uno è ultimo e uno è prima, ma come ti ripeto, i ragazzi devono giocare per loro stessi, devono cercare la prestazione per sentirsi felici, per sentirsi liberi, e nello stesso tempo sanno che il nemico più pericoloso dentro loro stessi, ma non sono mai gli avversari.
15: Si era prenotata Alessia Scurati di Tutto Sport. Ciao Alessia.
16: Buongiorno a tutti, eccomi.
14: Buongiorno.
16: Allora, sì. Volevo chiedere, visto che giustamente il collega prima le ha chiesto una considerazione su Camarda, volevo chiederle invece, io prodomo mia, abbiamo visto anche nelle due amichevoli che ha utilizzato i due ragazzi del Toro, Comuzzo e Fortini. Ecco, volevo chiederlo un po' come li ha trovati, come sono arrivati e cosa stanno dando questi due ragazzi al gruppo della Nazionale Under 21.
14: Ma anche loro sono due ragazzi meravigliosi. E non è la prima volta che sono qua con l'Under 21 con me, hanno già fatto parte di altri raduni, quindi li ho visti molto bene, sono molto in palla, sono ragazzi umili, sono ragazzi che hanno voglia di crescere e si mettono a disposizione, a mia disposizione, a disposizione dell'Under 21 per dare il loro contributo.
16: Senta, ultimissima, poi la lascio andare. Quando lei dice che le insidie maggiori sono anche magari dovute a quelle che potremmo portarci dietro noi stessi come Italia, ecco, un po' a cosa si riferisce nello specifico in questa partita con l'Armenia, le chiedo più ancora, poi magari glielo richiederò per quello della Polonia, grazie.
14: Diceva
15: che le insidie che sono noi stessi, cos'è nello specifico?
14: È tutto lì, perché ogni partita è quello che è fondamentale, è l'approccio, e se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso, perché se tu pensi all'avversario, se ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale, se pensi che primo, puoi avere un atteggiamento di paura, e tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio, non ti fanno mai avere una performance a un grande livello, a quello che tu potresti dare. I ragazzi devono pensare a loro stessi, cosa sono in grado di fare, devono imparare a giocare, a divertirsi, e nello stesso momento sapere che sono una squadra, che ci sono degli equilibri, che ognuno non è che possa fare come gli pare, cioè dentro a questo meccanismo devono trovare, ecco, l'espressione di loro stessi, e che se loro si divertono vuol dire che l'hanno trovata.
16: Grazie mille, buona giornata.
14: Grazie.
15: Grazie Alessia. Si era prenotata Monica Colombo del Corriere della Sera. Buongiorno Monica.
17: Buongiorno.
14: Buongiorno.
17: Volevo chiederle, in questi giorni si parla sì dei risultati o come dire dei cammini della nazionale, ma soprattutto di quello che avviene sopra le vostre teste. Mi riferisco alla vicenda che riguarda il commissariamento.
15: Il commissariamento.
17: Voi avvertite questo, come dire, possibile terremoto che può scatenarsi da settimana prossima, oppure siete lontani, diciamo, da queste vicende?
14: No, signora, guardi, noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio, e devono trovare il divertimento attraverso una professionalità, perché divertimento non vuol dire raccontarsi solamente le barzellette o farsi gli scherzi. Divertirsi vuol dire esprimere il tuo talento dentro un contesto, e in questo contesto ha bisogno di equilibri per essere una squadra. Quindi noi parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
17: Grazie.
15: Grazie Monica. Nel giro di domande era rimasto fuori, se non sbaglio, Marco Capriotti di Oggi Sport Notizie.
18: Eccoci, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno mio.
14: Buongiorno.
18: Eccomi. Una domanda sulla preparazione diversa tra i calciatori che giocano in Italia e i calciatori che giocano all'estero. Ci sono differenze sostanziali o a livello di come preparazione atletica è uguale in questo periodo?
14: Ma io, a parte questo raduno è stato un po' più lungo, però queste differenze non le ho notate. Magari loro, quelli che giocano all'estero, così parlando a volte con loro, mi dicono che i loro campionati c'è un ritmo molto più elevato rispetto al nostro, però questo non te lo saprei dire, perché nel senso che la differenza qua io non la vedo, quindi non ti saprei dire che se ci sono queste differenze. Sentendo parlare loro, mi dicono queste cose, io ti dico quello che mi hanno detto.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
19: Continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali in Serie C, non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, il sabato e la domenica, ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco della giornata, nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, la sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui, Giuseppe Giuseppe, c'era il presidente del GC Giovanni Magò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani, 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che

0: la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente del GC, che sta vivendo probabilmente i giorni più tranquilli di quelle prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
1: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che tra l'altro tutto mandato ha snocciolato molto bene nel corso di questi. Ieri proprio si è concentrato sulla pro e sulla tensione che la sua categoria sui giovani. Credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zoe di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siamo un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le vocazioni di Roberto Mancini in questo nuovo Civile Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, Sassuolo forse è protagonista di questo inizio con, mi viene in mente, Cinquano o altri giocatori. Così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, che il presidente Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato sì di lancio per i giovani con tutte quelle riforme, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva nei giovani, mentre lo sviluppo anche di squadre che via hanno puntato giovani per costruire poi delle cose, perché abbiamo visto nel girone B, nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna, in Germania, sono già titolari nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro sta dando sicuramente risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale in cui ripartire, anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029, dove c'è la scadenza dei diritti televisivi e quindi un accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia un lavoro superlativo, perché ha dato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si chiama così, questa serie può diventare importantissima anche per la crescita nazionale, che credo abbia bisogno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi, perché diciamo nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate linee guida per la cessione dei diritti televisivi del triennio 2028-2031, e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci mangia, dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo dei diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 63 di Serie C. Salary cap, quindi un tot salariale non solo al montaggio complessivo ma anche agli stipendi dei singoli calciatori, e la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmare un attimino i costi che saranno a essere determinati a qualsiasi livello, però quali ha gli introiti la Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo

0: essere sparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato, perché ufficialità continuano ad arrivare, se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un esto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese, un giocatore appena arrivato tramite i canali social, risoluzione con stesso contratto con Giuseppe Faiero, questo giusto per fare quel punto, anche perché ricordiamolo, diciamo negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma parlato soprattutto di panchine, ne sono cambiate diverse, è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Gian, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pino, quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Noel Iori, nuovo tecnico per il Novara, sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e la giornata di domenica, e quindi andiamo a vedere un po' quelle sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due veloci piuttosto importanti per due squadre che non hanno visto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, passato da Boscaglia a D'Alessio, il ritorno di D'Alessio sulla panchina Samp, che va a casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta andando molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara, che va in casa di un'altra toscana del girone B, Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti il girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Busce a rischio, contestato, in bilico. Sebastiano dice di no. No.
1: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartone del girone B sono tre, aggiungerei anche i big match tra Reggio e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedetto, che deve reagire in qualche modo, e va forse un po' peggio in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro giovani è fondamentale. Fin da queste che magari da Neomossa si candidano ad essere la scheggia di un pazzo girone, sul Pescara ci sono delle ombre. Ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher, che c'erano tanto sapore dopo una miole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò poi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però uso non parole, ecco, amichevole, e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è reso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nalo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse costruita al meglio, perché comunque la società investì, però uno Spezia sì, che ha inciso tantissimo l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato. Insomma, ci sono tantissimi temi. Nel Girone B l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretando. Sicuramente tra tutte, ovviamente. Hai detto bene poi, tra l'altro, quello retrocede alla B, perché anche il VAR nel Girone C sta tenendo la vetta della classifica. Quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B, forse la peggiore in questo caso è il VAR.
0: Tema del girone C, e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte. Mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli ebrei vorrebbe dire

0: vede in caso di vittoria uscire dall'avvio complicato della stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vince contro il Catania Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino del scorso anno sotto gestione toscano, potrebbe portare ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché il Crotone è partito meno 6, ha zero penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana al settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo stato non è stato nella maniera voluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'Exitur, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di peggio, addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire saldissima la Chieno, nonostante comunque il lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno mio, vincendo clamorosamente, mi viene a dire, una sfida contro il Salernitana, se la big del girone zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone ci passa anche a queste sfide, dove il Crotone magari forte dell'entusiasmo della vittoria con l'Eternitana può fare bene. Vediamo.
0: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, ciao.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Un giorno dalla redazione sportiva di calcio, in primo piano dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia Zidane. La vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, aspettiamolo.
1: Una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi pieni giocatori straordinari, però ci stiamo a fare bella figura, quindi cerchiamo di trovarci.
0: Il Cipancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
1: Andiamo all'ultimo allenamento a vedere come hanno recuperato la partita di Bursa e quindi decideremo, non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
0: Il CT della Francia, Zidane in conferenza stampa ha detto, sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per i mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2, senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta a Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta e Inghilterra 1-1, Israele e Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna in Italia, la sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputa a San Siro il prossimo 22 dicembre 2021 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del PD del Giappone, pilota del team Gresini, ha preceduto Acosta e Marquez, quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e Gian Antonio, ottavo Martina, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare da alcuno, così come il Brunetti di casa Ogura. Weekend finito per Nagami, clavicola sinistra rotta nell'FP1, domani qualifica alle 3.50 e split alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull veloce nella prima sessione di libera Spang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e ha già al quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche fatica sul passo e sesto Hamilton. Il tennis Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale in Giappone, Dardi affronta già, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini nel torneo maschile, torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TM Radio. Se lo hai letto su tuttomercatovaro.com, è realtà, il tuo riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed tuttomercatoweb.com e tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità, resta informato, collegati su tuttomercatoweb.com. Sì, all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi usare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te ed audio ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 13. Se hai una domanda o curiosità su quel che hai appena sentito in da, scrivici, ti faremo in quattro per risponderti.

0: seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Questi 60 minuti ricati alla Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Nucci dalla redazione tuttoc.com, la sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Umberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie di averlo accettato. Inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capo classifica del girone A, ovvero il Cittadella, che scende in campo contro l'Almolef. Ricordiamolo, Cittadella punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene a chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella, che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: Diciamo che intanto siamo veramente inizi, perché 7 partite sono veramente poche. Dire chi sarà il protagonista in fondo, e poi la Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro la Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere. Quindi oggi assolutamente la campionata che sta facendo Cittadella, però non dimentichiamoci che Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la recessione, però dietro c'è direttori, società molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente andando, quindi complimenti a loro, penso che comunque sarà un campionato per te,

0: Cittadella si gioca nella promozione, finendo sono sicuro.
1: Siamo nel giro di prima, nel legamento con tuttoci.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che è numeri alla mano, girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più. Per Spezia e Reggiana stanno discendendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto due partite su sette in sette giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro, resta una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio, nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Bastiani, continuino a ribadire la fiducia nell'ex tecnico di Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e alla proprietà e comunque la dirigenza che invece con le dichiarazioni ti conferma? Destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
0: Quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arriva una vittoria, quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sulle critiche. Quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore, che la società giustamente sta facendo dato. Ho letto che il suo direttore ha vinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori a dare anche di più, quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile, quindi tra tutte le carte regola, perché come abbiamo detto di Cittadella è breve, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta cosa da fare, anche se nel girone B più squadre pronte ad arrivare a puntare al primo posto, quindi non sarà far poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che la faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, e quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano, e contano i risultati. Lo sa per primo allenatore che di solito non è in quelle piazze.
1: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parliamo di un Bari che è in testa classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta, e peraltro il Catania si troverà ad affrontare il Crotone, che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa. Quindi per l'Elefantino la Salernitana va da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, la Recchia arriva al Bari.
0: Diciamo intanto per quanto riguarda Catania e Crotone, chiaramente faccio lo stesso discorso per Scala. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente riesce a fare due vittorie su queste esterne molto importanti, potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credo, in quello che si sta facendo, e comunque pensare di attaccare al treno di test, quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate, e quindi non è facile, però siamo ancora all'inizio, quindi le squadre sono, tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, le squadre dove c'è pressione, chiaramente abbiamo già detto, questa è la grande differenza della Serie C, piazze dove c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi

0: seriamente, e altri dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono le partite per il Catania che possono fare la differenza per trovarsi di dosso un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Serie A, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma, parliamo di allenatori importantissimi, grandissime esperienze, piazza non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico, certo. E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte per vincere le partite, però sono sempre più da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
1: Faccio una domanda, perché parlavamo del Bari proprio in classifica col Potenza, Bari che ricordiamo più che il Bari come Bari inteso come società, centro della contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro aree dispute in San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora avuto un gol nelle 5-4 gare disputate nel campo di casa. Come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, quell'energia che ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta ottenendo un marcia veramente perfetto?
0: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta ripetizione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente guardano le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, tra le prime, quindi a prescindere da questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' lontano, rivolta verso la città, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sul giocatore per fare un campo di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra. È ancora troppo molto presto, però dopo una sessione partire con questo piglio non era scontato, e qui oggi il Bari dimostrando sul campo.
1: Un'ultima domanda, ma di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, e vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, la prima volta, almeno di cui ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta? Come l'affronterei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa la pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato? Come la gestirebbe lei?
0: Guarda, la difficoltà è veramente... sono due settimane, che la terza fondamentalmente è una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo. Io penso che la cosa giusta è fare la settimana tipo e cercare di fare una lavoro importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, che là sui tempi non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campo sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff che riesce a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana degli amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati...
1: Mister, grazie mille, spero di dirla presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Salutiamo mister Alberto Zauli, con il quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Lattini di mandare uno dei cuti che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza

0: lì, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto
1: Mi manca nel senso
0: no,
1: importante
0: sentimentalmente.
1: problema. Allora abbiamo Aaron in ripresa molto vicino al retro, ma per sabato ancora non venibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una questione del dolore, quindi ad oggi ancora eravate, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte l'ungente Iori che è stato operato, lo sento ieri, sta andando, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passator che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando il suo percorso di recupero, ma ci avrà anche lui 15-20 giorni per essere disponibile. Si aggiunge Aimé Furno, che ha un problema sempre nella famosa zona dove diciamo, ha avuto nel recente passato problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi gli altri dovrebbero essere. Luca aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembra un po' virale, quindi era disponibile per la settimana scorsa, sento che con la giamma torna a disposizione praticamente per sabato disponibile.
0: Beh, direi che la lista è abbastanza pingue.
1: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. Allora è meglio averne meno, così faccio meno guai.
0: Ci piace questa sua attitudine e ottimismo. Cosa teme di più di Arpi, posto che l'erbo a voi non piace mai, allenatori
1: No,
0: temi?
1: preoccuparsi penso sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che comunque è una squadra molto dinamica. È vero che loro hanno avuto qualche problema a livello di risultati, però è sicuro che rivedendo le partite credo che sia una innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sì di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra, quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che si stiano preparando bene e vediamo di mettere in campo quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma qualche situazione non sono bastate.
2: Mister, allora noi abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra. Si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo preso a caterno, altrimenti saremmo in classifica. Quindi, già più o meno ti coloro, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
1: Beh, loro hanno scoricato Astrolog,
2: Astrologo.
1: sì, c'è il pista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, se va troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendolo già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro. Quindi, materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione. Soprattutto quella individuale.
2: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fa fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
1: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per teoria, che ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità, da quel punto di vista sono inaccettibile. Io credo che siano situazioni che ogni attore dovrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo, l'applicazione, non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto all'inizio dell'anno, questo percorso di crescita a volte è più lento in qualcuno, più veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. So che sono frasi retoriche, nel calcio di tempo non ce n'è molto, è l'unica cosa importante. Se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti, saremo tutti bravi, belli e alti, biondi, abbronzati e azzurri. Poi, se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere, è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio è risultato purtroppo

0: determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per, ovviamente, per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che stanno accompagnando questo percorso.
1: In questo periodo non si guarda la classifica, però è un altro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi partita contro il CAR, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli dopo la debacle di Vento, comunque nella sfida contro la Già, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, per la classifica, sul campo magari qualche errore si sono... si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
0: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi post Trento, perché non era semplice dopo un'altra prestazione. Io credo che con la Giana la stazione sia stata ahimè positiva, perché sarebbe di raccontare, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi ci ho giocato male. Io credo che la sua abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita che era più importante per dare seguito alla prestazione, all'azione che abbiamo avuto prima, ma è evidente che si entrano sempre i punti, e questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi notore, o comunque sono stato dalla parte, vedere che 3 punti possono proiettare un altro tipo di considerazioni, deve essere uno stimolo, non, diciamo, un tenere il mano tirato.

0: dalla relazione sportiva il calcio in piano dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara a affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky la CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori stranieri, però ci teniamo a fare figura, quindi speriamo di provarci.
0: Il

0: stato sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifiche alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull, il più veloce nella prima sessione di Libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step. Dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano, l'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti

0: di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90. Il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. A San Benedettese, che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti, e ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini. Però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno, con 7 vittorie su 7, c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto. Non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. Io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore del dell'Union Brescia, o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Cittadella partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno, e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno. La insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C, ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una. Quindi insomma, comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato mister Pillon. Mister, la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensa. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma, il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, Perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Ma devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto, e credo che sarà una squadra che sicuramente playoff ci arriverà, e poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore il Cittadella come potenziale della squadra, e il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle, il Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della nazionale maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dire loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Cittadella. In questo momento il tecnico è

0: Mus.
1: No, adesso Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da un'annata non tanto buona, sono messi in gioco e stanno facendo bene. E l'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e già conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
2: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
2: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi, e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao ciao!
3: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Voltemade per il momento ha destato simpatia tra i tifosi della Juve, non solo, quasi esclusivamente per il suo aspetto esteriore un po' retrò. Il tedesco, senza dubbio, ha qualità tecniche meno decifrabile al momento sotto l'aspetto tattico. Chi lo conosce bene lo definisce un 9,5, toccherà Spalletti ottimizzarlo e deciderne l'impiego. Finora piuttosto scarno in campionato, 3 presenze da subentrante, titolare invece contro il NEC in Europa League, con gol grazie al rigore che gli ha concesso Nico Gonzalez, permettendogli di sbloccare sotto il profilo realizzativo. Va ricordato che è stato preso dal Newcastle nell'ultima ora di mercato, prestito secco intorno a 5 milioni di euro, senza opzioni legate all'ipotetico riscatto. La Juve certamente valuterà a fine stagione, ma a prescindere dalle prestazioni, la conferma di Voltemade sarà molto difficile, forse impossibile. Conta e non poco la questione economica, malgrado l'aumento di capitale annunciato dall'Exor. Il Newcastle 2 anni fa lo prelevò dallo Stoccarda per 75 milioni di euro, più bonus nel caso in cui i bianconeri decidessero di prenderlo, chiederebbe quindi una cifra elevata, che sicuramente sarebbe disposta a sborsare il Bayern Monaco, sì, perché il gigante tedesco è finito nel mirino dei bavaresi. Vedremo. Nel frattempo Voltemade cerca spazio nella Juve di Spalletti per essere protagonista e non un semplice figurante, prima eventualmente di tornare in patria.
3: Tutto Juve in podcast.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Tutto mercato web in podcast.
6: Giuseppe Marotta è uno dei maestri, se parliamo del mercato dei parametri zero, perché ne ha presi una lunga lista che trovate tra l'altro nell'articolo che abbiamo scritto per raccontarvi questo podcast su tuttomercatoweb.com. E ce n'è uno che viene citato in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, André Zambo Anguissa, in scadenza con il Napoli, magari proprio come a fare per monetizzare per gli azzurri a gennaio e non a parametro zero. Ma serve davvero all'Inter? Perché chi vuole fare già delle scelte dolorose? Ecco, proviamo a mettere insieme i puntini di questa storia nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. No, non serve Anguissa all'Inter. Anguissa all'Inter non serve perché l'Inter ha già un centrocampo che non è folto di più: Curtis Jones, Barella, Sucic, Mkhitaryan, in mezzo al campo c'è Çalhanoğlu, c'è Stankovic, c'è Zielinski, c'è Diouf che lì ci può giocare. Insomma, la lista è lunga, è lunghissima, sin troppo per una sola squadra, per competizioni che alla fine dovranno richiedere anche delle scelte. Ci metti dentro pure Anguissa a gennaio, certo, Anguissa fai fatica a dire di no, ma devi avere la forza a volte anche di rinunciare a delle operazioni di mercato, a meno che poi l'Inter non dica ok, aspetto Anguissa, lo convinco ora, lo prendo in estate, ma per prendere Anguissa dovresti rinunciare a qualcun altro. A chi rinunci? A Çalhanoğlu, che è il centro gravitazionale del tuo progetto a centrocampo. A proposito, al rinnovo che non c'è, dovremo presto dedicare un lungo approfondimento. Rinuncerai a Mkhitaryan, ma poi il conto della serva ti dice che sei già 7 adesso per 3 maglie, e quindi Anguissa dovesse lasciare Napoli, lascerà Napoli, chiederà un ingaggio importante, guadagna 3-6, chiede 6, alt, l'Inter non glieli darà. Ecco, Chivu deve già fare ora delle scelte dolorose, occhio perché il troppo stroppia talvolta. È vero che i parametri zero ingolosiscono per una lunga serie di motivi, perché non appesantiscono sul bilancio, perché, ma dall'altra parte gli allenatori 11 ne devono schierare e uno spogliatoio devono gestire. Il Napoli, dal canto suo, ha provato a rinnovarlo, le parole di Mann, anche quelle trovate nel nostro articolo, sono chiare, e noi abbiamo provato a rinnovare, se non vuole rinnovare che se ne vada, faremo senza di lui, e magari già a gennaio, perché poi un rapporto a scadenza rischia di logorarsi fino alla fine, insomma magari c'è chi potrebbe non prenderla bene all'interno di questa storia, quindi è una partita ancora molto aperta. Il rinnovo di Anguissa con una strada che sembra segnata, con l'altra l'Inter che ci lascia molto perplessi proprio per la questione di dimensioni che dicevamo in precedenza, e con tante altre strade che potrebbero aprirsi, ma in Italia ci viene da pensare molto difficilmente ai milioni chiesti dall'africana.
3: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
0: Sì, mi sento molto bene. Sì, dopo questo gol. Sì, è stato un bel gol. E sì, mi sento bene anche. Sì, le gambe dopo questo infortunio. E sto tornando adesso a trovare la mia forma. E sì.
7: Senti, cosa hai scoperto e cosa ti piace di Amorim?
0: Sì, per me è una cosa molto positiva fino adesso. Stiamo lavorando molto bene come squadra. Abbiamo visto nell'ultima partita, è andato molto bene. E sì, ho anche un bel rapporto con lui. E, sì, molto positivo.
7: Cristian, è chiaro che stiamo parlando tanto di presente, ma è il caso di parlare anche di un contratto in scadenza del 2028. È stato vicino un anno fa a rinnovarlo. Che cosa è successo se la tua volontà di rimanere a Milano?
0: Se lo posso dire che sono molto contento a Milano, questo momento, e anche per il prossimo futuro. Allora, sì, non sto pensando adesso del rinnovo, però sì, sono molto contento qui e voglio continuare qui a Milano.
7: Ne state parlando? Ah? Ne state parlando?
0: Sì.
8: Cristian, la squadra come sta sentendo la presenza costante di Jerry Cardinale in allenamento allo stadio, e se ti ha dato qualche consiglio, avete chiacchierato?
0: Sì, lui è... ho visto più di lui quest'anno, lui sta lavorando bene, è sempre là, dice che sì, noi abbiamo sempre il suo supporto e sì, fino adesso questa stagione sta andando bene secondo me.
7: Senti, ci racconti questi primi due mesi? Ruben Amorim ci ha detto alla faccia di uno arrabbiato perché non sta giocando, quando le prime partite non tutti ti volevano e tu non entravi, poi sei tornato come, diciamo così, come un fulmine positivo per questa squadra. Che mesi sono stati per te dal punto di vista personale?
0: Sì, è stato un po' strano per me l'inizio stagione, perché sì, non ho giocato, è chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono molto incazzato con lui o con la squadra, però voglio sempre giocare, però sì, stavo anche tornando da questo infortunio, allora adesso mi sento bene, spero che posso anche giocare un po' di più.
7: Cristian, parlando sempre di futuro, alle tue spalle vediamo il numero 11, la 10 è rimasta libera, pensando al futuro dico, potrebbe essere un buon numero, visto che già sei il numero 10 del Milan.
0: Onestamente non ho pensato di questo. Non lo so, sono molto contento con 11 in questo momento.

0: Non lo so.
1: Due cose, Christian. Il gol che hai realizzato il primo del 2026 l'hanno paragonato, cosa leggera, a un gol di Roberto Baggio. Ti fa piacere un paragone con Roberto Baggio a livello di gol? Roberto Baggio, sai che è un campione, ha fatto un gol simile nella Juventus. È un bel paragone, mi sembra. È uno dei tuoi più bei gol che hai realizzato.
0: Sì, anche per me, un giocatore come lui, sì, un onore.
1: E poi volevo sapere cosa state provando. Adesso avete 9 partite in un mese. Cosa prova un giocatore? Deve gestirsi in maniera particolare. È forse è la prima volta che giochi 9 partite in un mese.
0: Sì, adesso è un tempo molto importante per noi, per tutti. Questo tempo della stagione, winter, giochiamo sembra ogni 3 giorni, allora molto importante per noi, però anche bene. Adesso voglio giocare, devo giocare perché ci sono tante partite.
1: Ancora una cosa. Il tuo amico Musa, te lo sei scoperto negli Stati Uniti, lo conoscevi, giocatore di fascia, adesso è a centrocampo, al centro, un bel salto, te lo aspettavi un Musa così maturo?
0: Sì, quest'anno ho visto che lui è ammirato tanto, gioca molto bene quest'anno, forse uno dei nostri migliori giocatori di quest'anno.
1: Sì, un ruolo non suo.
0: Sì, sì, allora ho visto, lui ha giocato anche in mezzo per nazionale, però lui è molto forte, come fisica, però anche come fa questi dribbling, è un giocatore
1: top. Devi insegnargli a far gol.
0: Lavoriamo insieme un po'.
2: Christian, facciamo l'ultima, Christian, con Daniela, finiamo.
3: Right, it's a question in English. So how much of a release was it finally scoring your first goal 2026? And how are you liking working under Amari with the team's assistant?
0: Yeah, it was a big relief for me for sure to just get a goal. It's been a while for Milan, so it felt really nice. And yeah, the first months have been good working with him, getting to know his system and how we're going to play. And yeah, like I said, I have a great relationship with him so far. And yeah, I'm just enjoying the time.
2: Christian, ci dici una parola buona per Gonzalo Ramos? Perché corre tantissimo e credo che per la squadra sia una cosa molto utile. E poi è uno che comunque in area di rigore ci sa fare. Tu ci sei vicino, no? Parola buona anche per lui.
0: Solo parole buone per lui. Lui corre tutta la partita, gioca sempre 90 minuti. Lui è sì, bel giocatore, però anche come persona, lui è grandissimo. Allora lavoriamo bene insieme.
4: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
6: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
5: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
6: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà
5: parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante della RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
7: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della

0: Passa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
1: Lo sport, Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
2: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, auto trapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il giorno di Francia-Italia e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006 dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi, con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte, imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto, e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa, una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina in più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione. Abbiamo raccontato due sfide totalmente diverse, quella col Belgio deludente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia e poi ci sarà di nuovo la Turchia in casa, ma quello che spaventa di più è la grande confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale con tutte le vicende federali che sapete che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini prova a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo un buongiorno enorme anche a Giorgio Sorani che ci è venuto a trovare, Giorgio Sorani che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore.
2: Quando chi viene... è?
1: È Sorani, quando ci viene a trovare è sempre un grande piacere. Magari lo raggiungerò, scherzo, però insomma è intrigante la chiacchierata che abbiamo avuto. Andiamo a dare però il buongiorno a Fabrizio Poncirori, lui sì, c'è sempre. Ciao Fabri, buongiorno.
3: Ciao, bentrovati tutti.
1: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili, la partita di questa sera. Parliamo di campo, facile. Poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo sapevo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma difficile immaginare un risultato, diciamo che secondo me questa sera partiamo sicuramente come sfavoriti, ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano diciamo di una nazionale che scenderà in campo presumibilmente con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con Maignan tra i pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Rabiot in mezzo al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, cioè, CT, Zinedine Zidane che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, ce l'ha. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
3: Bella domanda, sono da un lato preoccupato perché nel caso di vittoria facile della Francia l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, svanirebbe insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna, a mio avviso, sono la squadra migliore in Europa. Quindi, non lo so, è una partita difficile, ovvio, la Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti e non c'è Mbappé, però sai, sono quelle partite in cui può succedere di tutto, ma non lo dico come banalità, lo dico perché lo penso davvero. Chissà mai che è proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto 4 mondiali. Vediamo, me la guarderò con attenzione sperando in un sperando che non arrivi un'imbarcata, perché ecco, quella sarebbe una mazzata.
1: Qua Qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
3: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che tolta Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco in giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi nella maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben coesa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Insomma, io ho visto la Spagna, ragazzi, un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante si sta mettendo in luce, però c'è un divario enorme con la Spagna. Per quello che stasera sono curioso di vedere cosa succederà. Certo, la Francia non è la Spagna, la Spagna in questo momento è ingiocabile, davvero ingiocabile, però è una squadra con un talento fuori dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire. Cioè, noi dovremmo essere a quel livello lì. Non lo siamo, cioè, è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per colpa di Mancini, eh. Non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
1: Fabri, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto, conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza del blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport, e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore, insomma tutto quello che c'è dietro, prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
3: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori, ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde. Cioè, questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so, a me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che incide, non incide. Davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio.
1: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà certo. pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Chinè che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.
3: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si cerchi lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, ed è un male. Certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il volere per forza avere un titolo per i media, e non va bene, ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo. Si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos, quindi sta diventando un po' una malattia di tutti, però noi in questo siamo poi primi da pista, cioè però veramente non ci facciamo mancare niente.
1: No, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini e, come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa stia, cioè era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid-Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era, l'ha detto, diciamo, sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrano niente la classe arbitrale, Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che diciamo, queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però a livello mondiale cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là e poi sai che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato.
3: Ah, beh, certo, soldati, certo.
1: No? Quindi c'è qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno e beh, ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
3: Ma è così. È così, nel senso, c'è sempre una motivazione più grande

porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me

0: Io non mi è mai interessato
1: anche,
0: il resto.
1: Io sono come te, nel senso che io amo il calcio, parlare di calcio. Però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli. E allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è più povero si deve arrangiare un po' di più. Nel calcio, chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà. Però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
0: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto, cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno, lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che per fare un esempio il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale, e purtroppo a volte capita, però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione, cioè secondo me sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni, non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como
1: che però vedi quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa.
0: Bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà, cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io, eh. Sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante, però anche queste realtà, queste eccezioni non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid, cioè ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona o di un Liverpool o di una Juve, di un Milan o Inter, cioè è un'altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il fair play finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con i 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno i Fredkin ha detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non minchino, cioè non rispetto magari il fair play finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredkin avrà portato a Seferin sono stati presumibili raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole come le sta trasgredendo anche la Roma può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze, che poi alla fine anche l'episodio Udinese Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale la Juventus ha pagato per le squadre.

0: esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quella era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querella sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
1: No, io non credo. No, sono sincero. Secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare, perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire: vabbè, io mi prendo la multa, però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore. Anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonzalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica: vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire: preferisco.
0: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Bonciloni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mirella Fasano che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce e influenza la politica, ossia l'anti-juventinità. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Barcellona come sta andando avanti? Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato e non oltre. Abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
1: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza evidente, no?
0: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire: allora sai che c'è, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni,
1: bravo,
0: però posso fare la squadra che voglio senza problemi, e questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex Tadurino. Allora, le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è andata, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia. È ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti. Quindi anch'io questo esempio, e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi.
0: Ciao Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice: la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano, l'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto, e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente, c'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi?
1: Allora, sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali, cioè per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca da Italia. In questo momento ci mancano entrambe le componenti, non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole secondo me intelligenti.

0: di gente. Dobbiamo far capire, quando qualcuno ci guarda, che siamo l'Italia, e non si capisce. In questo momento non si capisce, per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da 3 mondiali falliti. Cioè, ci sono tante motivazioni, però la realtà è che a noi mancano i risultati e soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti, né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè, la Spagna si sveglia la mattina e dice, vabbè, vediamo Yamal. La Francia, vabbè, la Francia da Lulisé, Mbappé, Dembélé, chiunque. L'Inghilterra, Kane, a Bellingham, ha tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi. E noi?
1: Eh già.
0: Nessuno. Pio Esposito, io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè, noi non abbiamo nessuno. Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non abbiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare, però è normale, cioè, ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma non quali sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
1: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare: giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa
0: allora, regione, ovviamente. Detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera. Cioè, quello finisce tra gli applausi, questo finisce con prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono, secondo me, delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito, all'inizio della National League, guarda caro mio, mi spiace, ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte, e lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo, allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda, iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo. E no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
1: No, a me non lascia perplesso, sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa, sembrava.
0: Doveva essere gestita in diversa
1: però
0: maniera.
1: Sono
0: perché Cristiano
1: con
0: Ronaldo?
1: Te che ci sono delle eccezioni per cui, ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe il nazionale?
0: Vabbè, siamo andati avanti fino a 52 anni.
1: Perfetto.
0: Non ci sono dubbi.
1: Il discorso di Jesus qual è? Lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà meno nel prossimo mondiale di...
0: Dovevi diglielo.
1: Esatto, io lo dicevi. Lo dicevi, però fin quando ci
0: prima
1: sei...
0: prima della National League.
1: Sei con noi.
0: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio, sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli, guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita... in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di National League, almeno così non incide sul risultato, lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene. Se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
1: Perché non è
0: e per
1: come
0: questo
1: tutti
0: che
1: gli
0: sto
1: altri.
0: Con Cristiano.
1: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque
0: no,
1: riconoscerlo.
0: No, non è, perché se noi parliamo

0: di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app,

0: potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV con la Nations League al centro e percentuali un po' sorprendenti. Partiamo subito da Croazia Inghilterra, inglesi favoriti al 50% rispetto al 24% concesso alla Croazia, mentre l'ex al 27%. Nell'altra partita Spagna, nettamente a dir poco, favorita all'88% rispetto all'appena 3%, record negativo quasi del pronostico di GiocaBet TV, dato alla Repubblica Ceca, con l'ex al 10%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento prossimo GiocaBet TV.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: Cabina di regia. Andiamo subito da, in redazione di Tutto Mercato Web perché abbiamo Simone Bernabei. Ciao Simo, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornate tanto di amichevoli, tra poco meno di un'ora ci sarà quella tra Juventus e Cremonese al Trade Center della Continassa e verrà raccontata un po', si vedranno un po' prima i movimenti, c'è l'idea anche di andare a vedere Licina da parte della Juventus che l'ha prestato appunto alla Cremonese, il giocatore subito ha dato un ottimo impatto, quindi sarà una kermesse nella quale più che altro Spalletti può lavorare con quelli che sono rimasti dalla pausa per le nazionali, far sgranchire un po' le gambe, poi sappiamo che ci sono anche altri amichevoli, per esempio quella tra Napoli e Avellino, che mostrerà appunto, darà l'opportunità agli allenatori di tenere un po' su di giri le gambe dei propri giocatori. La Juve, perché parlo di Juventus, Simo, perché ieri c'è stata la Festival dello Sport, le parole di Giovanni Carnevali che ha detto cose interessanti che voglio analizzare con te. Inutile nascondere che la Juve arriva da anni non positivi, dobbiamo cercare invece di lavorare per cambiare sotto tutti gli aspetti. Oggi penso che la cosa più importante sia il risultato, siamo partiti direi anche abbastanza bene, a parte lo scivolone col Sassuolo, una sconfitta assurda, ma facciamo tesoro degli errori. Credo che nei confronti dei tifosi la cosa migliore sia la trasparenza, ovvero che insomma, vista la situazione, l'economia e l'accordo con l'UEFA, sappiamo che abbiamo dei parametri da rispettare, una cessione importante a fine anno, vediamo come si evolverà il mercato, ma soprattutto poi ha detto cose interessanti parlando di mercato, insomma, dicendo che di fatto non andare in Champions League è un bagno di sangue, questo chiaramente blocca tutto. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani per

0: La volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive, puntare sugli italiani, ma gli italiani costano più degli stranieri. Insomma, ha buttato un po' di temi sul tavolo. Su quale ti vuoi soffermare particolarmente?
1: Ma sì, in effetti sono stati tanti i temi. Guarda, a me ha colpito particolarmente un po' il passaggio, restando al mercato, su Alaj Begovic. Insomma, ha fatto capire che comunque è stata una trattativa complicata, ecco, complessa, e che c'era un po' questo rischio di che potesse finire come Palestra con l'Inter. Palestra, che era di fatto quasi un giocatore dell'Inter, poi questo inserimento forte del Chelsea con tanti soldi in più, con uno stipendio ben più alto rispetto a quello che offriva l'Inter, ecco, una situazione che ha rischiato un po' così di crearsi anche con Alaj Begovic, perché appunto proprio il Chelsea si era inserito forte sul giocatore, offrendo più soldi al Leverkusen, offrendo più soldi all'entourage del ragazzo, che però diciamo, a differenza di Palestra, ha preferito poi restare sulla sua parola, che quella che aveva dato alla Juventus, e così è arrivato in Italia. Ecco, questo per dire che per far capire un po' anche le difficoltà, no, con cui si scontrano tante squadre italiane. E Cannavale lo ha detto, non è un problema solo della Juventus, è un problema di tutte le squadre italiane che quando hanno a che fare con questi club di Premier League, con il Chelsea, ma non solo, perché poi in Premier anche le medie piccole possono avere questa potenza di spesa. Ecco, diventa complicato fare operazioni di mercato importanti, e questo secondo me è stata un po' la fotografia di quello che è il momento storico del calcio italiano, che nei confronti della Premier League, anche sul calciomercato, fa veramente tanta fatica a competere.
0: Quindi, insomma, questo però racconta tanto anche della difficoltà proprio del calcio italiano in generale, che la Juventus era quella che aveva più facilità, adesso è tutto estremamente complicato. Una parentesi su quello che è invece l'argomento della relativa alla partita di oggi. Questa sera che cosa ti aspetti della nostra nazionale?
1: Mi aspetto di capire un po' se sarà la nazionale vista col Belgio o se sarà la nazionale vista con la Turchia, perché sono state due squadre, due partite, due modi di interpretare la gara e di vestire la maglia azzurra ben diversi. Ecco, col Belgio ho visto una squadra con pochissime idee, vero che era la prima, però insomma mi aspettavo qualcosina in più. Con la Turchia molto bene, onestamente, ho visto un bel gioco. Ecco, io mi aspetto di vedere, al di là del risultato, perché poi la Francia, ragazzi,
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: 3 giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica 1000 partecipanti domenica 20 settembre si sono messi in sella le proprie bici d'epoca attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui 3 percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la S Dirghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
0: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21esima edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou, ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Ferentino con il patrocinio del Comune di Ferentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Ferentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa. Diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
1: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI toscano Carlo Faraci e dal numero uno del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazione di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di pole acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del fair play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Saluti e ANSMES con il sostegno del main sponsor Esselunga.
0: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
2: Domenica 20 settembre nel cuore della città di Chiavari si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tiguglio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance, ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal

0: volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tiguglio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.
1: E il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
2: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport. Calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
1: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
3: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni in arrivo. Quest'anno condotta dall'ex campionessa di pallavolo Barbara Fontanesi e da Marco Brandoli. Oltre 1.600 le persone presenti tra ragazze, ragazzi, famiglie e appassionati. La festa si è aperta con i saluti della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, della presidente del CSI Modena, Emanuela Carta, della presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani, e dei membri della commissione pallavolo, Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale. Si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile Area Sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
1: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
4: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti, aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del Parco Ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle cinque porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesa gara fra le cinque porte, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente. Sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto. Una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco, che ha visto trionfare sempre i verdi.
1: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
0: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
1: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica, la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
3: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada, che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese Camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I Diavoli Rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre, e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
1: E l'abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
4: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste maschili e femminili dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
1: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie. I vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
3: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
5: Dunque è stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
6: Lo sport dentro la grande, il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa. Ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
7: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
1: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
4: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni, sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
1: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
0: Silver Fit, cultura del movimento. Venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile.
8: Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova in Terra Regina prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
1: Amici sportivi, è il momento dei saluti, grazie ancora per averci seguito fino a qui, ci vediamo sempre su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale.

0: verso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio finalmente se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio. I grani antichi siciliani fanno squadra per conquistare il marchio IGP. A Serra di Falco prende infatti forma la nuova rete d'impresa che riunisce produttori e operatori della filiera, con l'obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni agricoli più rappresentativi dell'isola e rafforzarne la competitività sui mercati.
1: La Sicilia punta a trasformare una delle sue eccellenze agricole in un marchio riconosciuto a livello europeo. Nei giorni scorsi, a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, oltre 70 produttori hanno avviato il percorso per la nascita della rete d'impresa dei grani antichi siciliani. Il primo passo verso l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta. L'obiettivo è costituire ufficialmente la rete entro il 15 novembre e avviare subito, dopo l'iter nazionale ed europeo, che porterà alla richiesta del marchio UIT GP e alla futura nascita del consorzio di tutela. I numeri raccontano un comparto già solido. Quasi 1000 aziende agricole, 10.000 ettari coltivati e una produzione di circa 200.000 quintali l'anno. Un settore che oggi vale 200 milioni di euro e che, secondo le stime della filiera, potrebbe crescere fino a sfiorare il miliardo grazie alla valorizzazione del marchio e all'apertura di nuovi mercati. Al centro del progetto c'è la realizzazione di una filiera interamente siciliana, dalla semente certificata fino al prodotto finito, con un sistema di tracciabilità pensato per garantire origine, qualità e trasparenza ai consumatori. Il disciplinare punta anche sulla sostenibilità. Niente fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi, rotazione delle colture e tutela della biodiversità rappresentano alcuni dei principi fondamentali del progetto. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di aumentare il numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
2: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio.

0: destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo oltre 722 milioni di euro.
1: Nuovo passo avanti per la Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così i 722 milioni, destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex FALC. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura Città della Salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono, intanto, anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
2: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area FALC. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme l'eccellenza nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
3: 720 milioni di euro di investimento che genera valore, e il valore è la salute, ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone, e oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca, vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia. Una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
4: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale, non a caso nel tempo sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL gomma.
0: E restiamo sempre in tema, 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
5: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi, Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore

0: Assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia, un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario, un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
1: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
2: Ma è un avvenimento davvero importante. La Culla d'Italia la chiamano. Non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. È la struttura di riferimento, è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo. Se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa in la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi, nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli e quindi vi sarà un'attività di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
3: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
4: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia, raccontando la calzatura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora. Un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
5: La mostra Dream Shoes arriva a Palermo. Da dove nasce l'idea della fondazione di organizzare questa esposizione?
6: Ma la fondazione Sebastiano Tusa da sempre è attenta a ogni aspetto della cultura. In questo caso ci siamo appassionati a questa proposta, che abbiamo voluto arricchire con un aspetto tutto siciliano e italiano, ma perché è un argomento molto importante quello della moda, dello sviluppo delle tendenze, dei costumi, ma soprattutto di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
7: Così, e sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffondo addirittura a collezioni di archeologia. Ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e di quello che oggi vogliamo fare.
8: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione che rappresenta una sorta di retrospettiva della carriera di Vanessa, 40 anni, sempre made in Italy. Poi c'è un'altra sezione storica, quindi con scarpe dal 500 ad oggi. E poi una terza sezione che noi chiamiamo Icon Shoes, che è la sezione di celebrità sia del mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Questa è stata l'idea dietro l'allestimento, diciamo.
9: Sì, diciamo che per noi è stata davvero un'opportunità, un'occasione poter partecipare a questa mostra. Sia per la città di Palermo, per ricordare un'impresa, quella della famiglia Spadafora, che ha segnato sicuramente dal 1796 i confini di un'impresa con una visione imprenditoriale che è arrivata fino al nord Italia, quindi penso che nel settore della calzatura italiana sia importante ricordare un marchio come quello Spadafora.
3: Un raro capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo torna eccezionalmente davanti al pubblico a Be Art 2026 al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, esposto Prati e colline della Valcurone, uno dei primi paesaggi puri del maestro divisionista, riapparso dopo una lunga permanenza in collezione privata.
10: Un capolavoro rimasto lontano dagli occhi del pubblico per decenni torna finalmente in esposizione. Si intitola Prati e colline della Valcurone ed è uno dei paesaggi più rari di Giuseppe Pellizza da Volpedo. L'opera, realizzata nel 1895, è stata protagonista di Be Art 2026, ospitata al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, nello spazio espositivo di Echamp Art Gallery. Si tratta di un olio su tavola, considerato tra i primi esempi di paesaggio puro nella produzione del grande maestro del divisionismo. Sul retro del dipinto, Pellizza annotò anche il luogo e l'ora in cui osservò il paesaggio. Prato a San Rocco, ore 14 del 14 novembre. Un dettaglio che rende l'opera ancora più preziosa dal punto di vista storico e documentario. Le apparizioni pubbliche del dipinto sono state rarissime. Esposto per la prima volta a Genova nel 1904, è poi comparso soltanto in poche importanti mostre, prima di scomparire per molti anni in una collezione privata. L'opera è riemersa soltanto alla fine del 2025, in occasione di un'asta dedicata alla pittura dell'Ottocento. A Belgioioso il dipinto è stato il protagonista di un percorso espositivo affiancato da opere di alcuni grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Robert Rauschenberg, Jim Dine, Alighiero Boetti, Enrico Baille e Mario Schifano. Un'occasione rara per riscoprire un'opera che racconta la nascita della pittura di paesaggio moderna e restituisce al pubblico un tassello importante della storia dell'arte italiana.
11: Prati colline della Valcurone è un paesaggio che Pellizza dipinge nel 1895, c'è una scritta autografa sul retro che ce lo testimonia. È un'opera che ha una storia espositiva molto particolare, che inizia Pellizza vivo nel 1904 e che lo vede presente nel 1920 nella mostra postuma alla Galleria Pesaro di Milano, che è l'occasione in cui viene acquisito per una sottoscrizione pubblica Quarto Stato.
12: Per noi di Echamps è un grande privilegio poter esporre dopo tanti anni quest'opera unica durante la Fiera Biart che si terrà presso il Castello di Belgioioso dal 25 al 27 settembre.

0: Per l'occasione, la professoressa Bonadeo, presidente dell'associazione Pellizza da Volpedo, curerà una serie di incontri di approfondimento critico dell'opera. Infatti, una delle missioni che ci sta più a cuore è proprio quella di avvicinare il grande pubblico alla scoperta di grandi artisti.
1: Ci trasferiamo in Campania. La storia della Certosa di San Lorenzo di Padula, nel Salernitano, si arricchisce del contributo di chi l'ha vissuta. Prosegue l'Atlante dei Legami, il progetto che invita i cittadini del Vallo di Diano a condividere fotografie e ricordi per costruire un grande archivio partecipato dedicato ad uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale italiano. Di seguito vi proponiamo l'intervista a Giovanni Cancellaro, intervenuto in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo.
2: Il Prologo di Buon Abitacolo ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto visto il legame della Certosa stessa con Buon Abitacolo. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306. Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio di Tommaso II Sanseverino, Guglielmo Sanseverino, il 2 novembre del 1333. Pertanto c'è un legame profondo con la Certosa e abbiamo deciso di aderire. È una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione, dalla Presidente, che saluto, Anna Maria Tordo, che mi ha delegato a partecipare a questo appuntamento dove si parla dell'evento. Le foto raccolte possono finalmente narrare tutte le fasi storiche che ha attraversato la Certosa e soprattutto coinvolgere in modo serio le comunità locali, non soltanto quella di Padula ma quella dell'intero territorio, di tutti i comuni che circondano la Certosa, dove ogni famiglia evidentemente in ogni epoca storia ha vissuto un suo trascorso che verrà raccontato appunto da una serie di foto che loro stessi forniranno e che poi diventeranno un museo. Abbiamo realizzato all'interno della Certosa tanti incontri, tanti appuntamenti, tanti eventi culturali importanti. Per chi vorrà consegnare il proprio materiale, i propri legami fotografici attraverso la Certosa, potrà consegnarli presso la cupola di Buon Abitacolo. La località è poco distante dal comune di Buon Abitacolo, è l'unica struttura a forma di cupola dove la Proloco all'interno raccoglierà le foto. Vi aspettiamo naturalmente dal matrimonio al battesimo, a tutti gli eventi che hanno attraversato e che in qualche modo vi legano alla Certosa, potete portare le foto, siete benvenuti, grazie.

0: E chiudiamo in bellezza. Miss Italia 2026 ha un nuovo volto. A conquistare la corona è stata la 18enne ligure Sara Rizea, eletta al castello di Santa Severa al termine della finale del concorso. Un successo che riporta il titolo in Liguria dopo ben oltre 50 anni.
1: Sara Rizea, torinese di nascita perché è nata a Moncalieri, dove ha vissuto fino al 2019, ma ligure d'adozione perché è residente a Vado Ligure. Miss Italia 2026, quali emozioni, quale gioia questa sera per questa vittoria?
2: In questo momento provo delle emozioni fortissime, non so spiegare quello che sento perché forse devo ancora realizzare. Sono contentissima di tutto il percorso che ho fatto finora e non vedo l'ora di scoprire quello che mi aspetta dopo. Sono emozionatissima.
1: Campionessa di bellezza ma anche nello sport.
2: Sì, esatto, perché pratico nuoto artistico, sono nella nazionale assoluta e io mi alleno nella Rarinante Savona come società e niente, ho vinto parecchie medaglie sia a livello nazionale che anche internazionale.
1: Prossimi obiettivi?
2: Non spoileriamo, non sono scaramantica.
1: A chi dedichi la vittoria?
2: A tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
1: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
2: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
1: Patrizia, è la quinta volta che il titolo torna nella regione Liguria.
3: Innanzitutto la regione erano un po' di anni che non vinceva, quindi c'è stato un ritorno anche della vittoria della Liguria. E poi il fatto che sia una sportiva, il fatto che sia impegnata, sei nelle fiamme oro anche.
2: Sì, esatto.
3: Cioè, una ragazza piena di interessi, però così anche simpatica e graziosa. E ho notato una cosa, che tutte le tue colleghe ti vogliono un gran bene, perché l'hanno accolta, abbracciata, cioè sono state carine. Vuol dire che sei stata, vi siete trovate subito bene.
1: Senti Sara, è vero che hai vinto quasi 100 medaglie?
2: Sì, a casa ce ne ho quasi 100, penso quasi 100, l'ho contato una volta ma ora esattamente non mi ricordo, però sì, sono vari titoli, sia regionali di quando ero più piccolina, poi crescendo nazionali, internazionali e via così.
3: L'augurio che tu faccia un anno meraviglioso con Miss Italia e poi tanti anni bellissimi.
2: Grazie.
1: E allora è la tua festa.
2: Sì.
1: Tanti auguri.
2: Allora. Oddio.
0: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete come sempre ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333

0: 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Di Leao è perfetto e soprattutto insomma emergono anche altri fattori che avrebbero infastidito Cristiano Ronaldo, in questi quello che la selezione nazionale under 16 non abbia convocato il figlio Ronaldo Junior. Ma al di là di questo, il 4-2 contro la Danimarca ci conta che Jesus sta facendo un bel lavoro con la giocata.
2: Sì, però ci può chiedere, te lo dicevo ieri, io vorrei avere la statistica della media gol segnati della nazione pure negli ultimi 2 anni con Ronaldo in campo e senza Ronaldo in campo. Ti garantisco che è molto più alta la...
1: Già se Ronaldo riesce a andare più facilmente.
2: Sì.
1: Quindi questo avrebbe ragione alle scelte di Jesus.
2: Ma sì. E avrebbe ragione a una piccola parte, perché sì, i pro Ronaldo comunque ci sono più pro Ronaldo che detrattori, però darebbe ragione ai critici di Ronaldo o ai lucidi di dire: ma Ronaldo adesso questo non può prendere essere titolare, non dico di darlo fuori dalla nazionale, perché comunque è sempre Ronaldo, è una leggenda, però a un certo punto anche lui deve comunque accettare che non ha più comunque né il fisico, né la realtà, né il ritmo pure per giocare a questi livelli durante 90 minuti. Con un ruolo all'alta fine uscirebbe anche vincente lui ha la golosia di voler essere assolutamente protagonista, di giocare tutto, e alla fine limita il suo paese. È paradossale, però sì, è la mia opinione, non è evidente qualcosa di obiettivo, però i numeri in un certo senso danno ragione ai giocatori. E ieri comunque in un campo difficile, perché al pari poche nazionali vanno a dire, soprattutto non ricordo una nazionale capace di segnare 4 gol a Parken. Ieri è andato al Parken, ha vinto 4-2 con 4 marcatori diversi, e anche Joao Cancelo ha segnato, che ha fatto comunque nel risultato, c'erano dei gesti come dire: ma noi non vediamo di Ronaldo. E dunque la migliore risposta per Jesus.
1: Già, direi di sì dalla risposta del gruppo, e quindi sta diventando anche una questione politica, però intanto l'allenatore Jesus, guardate che poi alla fine funziona forse addirittura meglio. E oggi con noi Alen, allora a dare un po' quella che è la probabile formazione della nostra nazione, che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, Donnarumma tra i pali, a destra, Mancini, Bastoni centrali a sinistra, Barella, Tonali e Fagioli in mezzo a campo, Maldini, Esposito, Sebastiano Esposito lì davanti. Che formazione, o a meno che non si scelga di mettere al posto di Maldini lì davanti con Esposito, l'Esposito, però orientativamente l'unica indecisione proprio questa qua, così come Scalvino, Mancini come difesa centrale, Fagioli, Frattesi in mezzo al campo. Come cambia con questa scelta e che formazione ti sembra sia la miglior formazione possibile?
2: Ma non lo so, ho di diverse formazioni, eh. Io voglio stabilire, voglio capire bene, adesso ci deve fare il suo gruppo. Sì, hai chiamato 35-36 calciatori, ma prima fai debutti in Asio, fai debutti certi calciatori, almeno sappiamo che comunque potrà andare solo con la nazionale, perché in Asio sarebbe peccato perderlo.
1: No, credo che sia rimasto a casa all'inizio.
2: Le partite non nemmeno un minuto, e adesso torna in Under 21 in Asio, l'ha lasciato a casa, lo so.
1: Potrebbe, diciamo, avere il suo spazio contro Kia, dici, per esempio.
2: Speriamo, ma sì, ma è importante quello. La forza di vista in Turchia mi è piaciuta tantissimo. Adesso lo score comunque è un altro. Vai a giocarti una partita contro il top 4 della formazione al mondo, Francia, entra in top 4. E adesso abbiamo delle risposte anche su personalità, anche il lavoro che rimane Mancini. Niente, avanti con le sue idee. Comunque lui il primo ciclo nazionale fece così, e qui l'Italia veniva comunque dalla delusione del non mondiale in Russia, pure aveva trovato le soluzioni a partire proprio da personalità. Lui, io mi aspetto personalità, voglio capire e vedere gente che non ha l'energia

0: l'ansia e la paura del giorno, del fatidico giorno in Bosnia dove sono usciti dai playoff. Io voglio gente con il sangue negli occhi, in tutto questo.
1: La Francia però fronte non è la Turchia e dovrebbe anche lei applicare con un modulo vecchio, con Zidane che schiererà un 4-3-3, Maignan Tarali, Koundé, Upamecano, Jacquet Fer sulla sinistra, con da Cugna in mezzo al campo, lì le due lì davanti. Formazione che ci può far male in quegli elementi. Tutti.
0: Diciamo che la Francia ormai è una conferma proprio sull'uscita a palla e sulla gestione in zona di creazione. La Francia deve essere protagonista, deve provare a schiacciare la rivale. Cioè a livello individuale ha comunque un materiale straordinario, così da. Però per migliorare Champs, sì, vincere i titoli, però vincere i titoli comunque è molto complicato. Però non convincere sul gioco, almeno offrire qualcosa in più rispetto al ciclo de Champ, dove spesso volentieri ci dava qualcosa. E Zidane in Belgio è visto, con Zaccuni a centrocampo comunque cambiano tante cose. E stasera capiremo se Zidane segue questa strada, però sono sicuro che lui comunque ha lanciato la sfida alla Spagna, volendo comunque emulare la Spagna in certo senso, forse con un qualcosa in più sull'altezza del blocco quando difende, sulla capacità anche di lasciare la rivale e poter cambiare tipo e giocare più in transizione. Però l'idea di base è quella di essere protagonista, partire dal posto palla.
1: Che può essere invece la bilancia nostro favore, cioè l'atteggiamento, il modulo, gli uomini in particolare che possono creare un problema alla Francia, a questa Francia.
0: Per la Francia con Deschamps soffriva quando chiudevi e provavi a giocare in transizione, lì comunque faceva fatica, abbiamo visto più di una volta perdere le partite in questo modo, anche se ne ha perse poco, ma era spesso di così. Adesso con Zidane essere superiore in tecnico a centrocampo, perché se lui gioca con un centrocampo leggero, tecnico, di qualità, bisogna prendere il centrocampo e coprirsi bene le spalle. Comunque in transizione questi hanno tanti argomenti. Per me in transizione la Francia è la più pericolosa, la squadra che ha più velocità, più qualità e tante alternative. Però si provare a farli difendere nei loro 30 metri, 40 metri, con giro palla, con la qualità, bisogna ripartire da quello, te l'ho detto al giorno, ma se andiamo a Parigi a perdere 3-0, però giochiamo in questo modo, con personalità, con le idee chiare sul modello, qualcosa verrà fuori e comunque devi cadere prima, devi perdere 1-2 partite prima di arrivare comunque a un modello di gioco dove i giocatori si sentono comodi, che è ben realizzato in tutte le fasi di gioco. Dunque è l'inizio per il ciclo Mancini e in Turchia abbiamo visto qualcosa in più, abbiamo visto una reazione, era la cosa più importante, però una reazione anche con la qualità, e su questa sera speriamo che comunque non si chiuda, non giochi con la paura, che comunque sarebbe fare un passo indietro.
1: Romania, oggi di fatto non ha convocato Dragusin per la squadra per la partita contro la Bosnia. Io ti chiedo, ti aspettavi di più anche nel suo impatto alla Fiorentina da giocatore?
0: Guarda, quando è arrivato Vambi, no, quando è arrivato Vambi bene. Un grosso come tutti. Sinceramente c'era qualcosa che non funziona proprio tra.
1: Nel meccanismo, dici tu.
0: Tra spogliatoio e allenatore. Anche sul porto, perché comunque questo faceva delle dichiarazioni molto strane. Dragusin è il leader questa di difesa viola. Parati è stato a prendere Dragusin, perde le sue doti leadership, per l'aggressività, il gioco aereo. Dragusin è un bel difensore, mi piace. E da quando è andato via Grosso, comunque con Vanoni abbiamo visto il Dragusin che vogliamo affidare. Ben che non giochi, così sarà riposato per la partita a Marassi, che è molto delicata.
1: Già, assolutamente, rientro, ci sono gare estremamente complicate per il nostro campionato, che riabbracceremo la settimana prossima, ma io intanto ringrazio e saluto ciao Alen, grazie mille, ciao, la settimana prossima. Dunque l'ultima l'abbiamo detta, è fatto con Luca Calamai, ritorniamo, la gente vorrebbe ritirare la maglia numero 10 di Messi dopo il suo addio alla nazionale, ma appunto il 6 di ottobre a 39 l'argentino disputerà una partita contro il Benin Monumental di Buenos Aires, la sua 280esima ultima presenza in nazionale. E Claudio Tapia, presidente dell'AFA, aveva espresso il desiderio di non assegnare più la casacca numero 10 a Leo Messi nel 2009 in poi per omaggio a un giocatore che ha conquistato tra le altre sul mondiale due Coppa America con Bissereste. Sarebbe una situazione veramente clamorosa e poi avremo modo di parlarne, ma sicuramente se ne parlerà anche all'anno di Maracanã. Sta per partire, quindi lascio spazio a Marco Piccari, saluto e ringrazio Iocca. Grazie a tutti quanti voi, dopo la settimana prossima a tutti.
2: Bentrovati alla redazione. La cronaca in natura, agguato a colpi di pistola nella notte a coltello nell'Intrand Est di Milano. Un uomo di 20 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con due proiettili alla schiena e ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una ricostruzione, l'aggressione è avvenuta in strada dopo le 23, che ha sparato e si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Ora non ci sarebbero temere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
3: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Tano Armao, ex assessore all'economia e ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 75 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 80 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante occhi e devastazioni in scuole.
3: Intanto Eni annuncia l'estensione del sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e la pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 21 ottobre e potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina il 28 settembre scorso e lo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo, 2,064 euro al litro per la benzina e 2,161 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,035 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
2: Voltiamo pagina. Boom di dimissioni volontarie tra medici ospedalieri italiani. Secondo l'indagine di Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media per ogni 100 nuovi assunti 43 medici si sono dimessi.
3: Cambiamo argomento. Oggi 2 ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sui 6 anni è affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: E questo è tutto, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su turcatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news e anteprime. Mercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni esclusive. Scopri in singola sezione del nostro sito. www.tmvradio.it con approfondimenti sulla massima sera italiana e sul caro estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato, collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Puoi vivere il post Champions delle italiane. Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Scendono in campo stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere storie di calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio TuneIn. Chiede al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Scaldare i motori e aprire gas a martello per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 e Motor Valley. Ogni tappa mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e aziende lavori, con Daniele Petrosselli e Mar Viccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
6: E per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile. Da oggi hai un in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo, sulla Smart TV, all'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della squadra del cuore? Considera i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni delle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva di approfondimento a cura di Vincenzo Lanzo. Ti aspettiamo dal lunedì a venerdì dalle 11.30-13. Naturalmente su TM Radio.
5: Ti sei perso qualcosa settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove vengono commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Sarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TM Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono e il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato nel giorno prima della partita del Belgio, era il nuovo Tola. Dopo no, basta, fuori non valgono niente, prematuro nella nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Certo, c'è sempre il rischio, come diceva Paolo, di che arrivi un club Premier, tu non ti sei anche accorto di chi sia il giocatore che c'è, ma te lo trovi già in Premier League, che è già successo parecchie volte, no? Te lo scopri, non ti provi a dire, ma come gioca Brentford, non ci siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda a Bodi ha messo una imperdonabile occasione di campo. Lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, c'erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Real Basket, in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire cosa servirebbe il calcio italiano. Al calcio italiano serve un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per dire un nuovo numero di elezioni.
5: Ma io sono cortissimo con la risposta che avete dato voi, non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi esplodono tutti allo stesso tempo, insomma, De Rossi negli allievi non c'era mai, poi io uno bandiere storico della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo dice sempre, non c'è tempo, non c'è il tempo di aspettare i giocatori, quindi i club cosa fanno? O li usano per fare valenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi saranno pochi.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in quest'anteprima con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, come sempre un saluto a voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet. Salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con a tutti la mattina 9.45 e poi alle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla parte della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare venerdì prossimo dove c'è una ripresa del campionato.
8: Sì, dove torna a regina anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello.
8: Mesetto. Dai. Te lo fanno assaporare e poi di nuovo la pausa.
7: Vabbè,
8: la pausa
7: per di novembre. Curta.
8: Sì, è classica. La classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può fare.
8: Chi è in campo, caro Marco? Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi
8: li diamo, guardiamo e li diamo. E in una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Lugani e Kelly. A centrocampo c'è cioè, diciamo, l'esperimento e cambiato regista, perché poi si è un centrocampo con McKennie, Macchiobbo, poi lo stesso cambiato, Amaradio, Greenwood con Colomu in punta. Questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli. Sono i test per mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
9: Mi dai Sobulo, Sobulo schiesse chi dice.
7: Vabbè, no, dicevo, mi dai l'ast per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali, ieri ha rilasciato al Festival dello Sport in Vento, che poi abbiamo contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, che trovate su tutti i giornali, è stata riportata la Gazzetta, Corriere dello Sport, lo Sport, il suo intervento, ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada la Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, no capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta, perché rotta che cosa si ha fissato, diciamo, degli obiettivi, la Champions, il in Champions è

0: un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions e per anche il prossimo anno, però che detto c'era anche qualcosa, e quindi l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerare quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà considerarmente la Juventus quest'anno, sia solo il quarto posto oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché poteva essere anche tutte e due la portata della Juventus. Domanda che
1: sì, noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente, esatto, quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo. Però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento ha a livello di rosa, oppure ti può puntare a qualcos'altro tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta sai, ci vinci la Coppa Italia finalmente, meno quantomeno ripeti un trofeo che manca dall'era Pirlo, non sbaglio. Allegri vinto da Allegri. Però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con ovviamente obiettivo. Cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo del Champions, a cosa può dire questa Juventus? Magari nulla.
0: No, tra l'altro ho detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
1: Conte mi ha preso in considerazione,
0: però un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche alla panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno, quindi come dire, questa è la tua missione, ci porti bene, se non porti vediamo, è chiaro. Che e quindi è, giorni fa anche ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che è la Juventus, quindi una pressione perché ti deve portare a fare bene, quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League e la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione. Vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non credo che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori, piano piano a recuperare quelli che sono fermi per...
1: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. Cioè, la Juve, secondo me, il 1 di gennaio, anzi il 28 dicembre, considerato che quest'anno si inizia prima, deve portare a casa subito il centrocampista, perché quello che manca sono lì le difficoltà. Non sai quando va Thuram, non sai quando torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, se no in Champions così ci vai.
0: Sì.
1: Secondo me no.
0: Recuperando anche i giocatori non ci vai.
1: Come recuperi Thuram? Come recuperi Locatelli? È un problema quello del centrocampo. Sì, puoi resistere, ma a gennaio devi aspetto qualcosa. Non importantissimo. Non importantissimo. È una riparazione.
0: L'incalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si può trovare. Molto.
1: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive: il Manchester City parere non sicuro, con evidenti errori materiali di diritto. Questo è diritto, un estratto di un'ora che ci è stata data, un comunicato che tra magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo definendo un parere non del tutto sicuro.

0: e con gli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto a 114 violazioni che sono state accettate e contestate anche dalla Premier League, il Manchester City non accetta, anzi rilancia con una chiara tesi di
1: discussione. Sì, sarà una battaglia molto lunga, poi noi la seguiremo, sentiremo il nostro collega amico che ci ha dato tanto nel primo intento, magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione. Francesco, poi ci ritorniamo con Armenini, molto molto informato, sì. Sta proprio dentro, lui è stato a Manchester tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. Andiamo un po' a seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei importanti, più importanti campionati al mondo, e soprattutto una delle squadre più titolate che appunto è il City in quegli anni. Allora, 331-820-213 per i vostri messaggi, già arrivano su quel concerno un po' il diciamo così, la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento. Tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata, ci sono arrivati ieri, probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 318203, andrei sul sito di Tutto Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un esame, cioè non è un esame questo, è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno partita, anche perché avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui, perché io immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
0: Intanto se vai tu vediamo anche un po' probabile partiamo dalla Francia, sì. La sua forza la conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo di centravanti nel 4-3, dovrebbe esserci Dembélé, con ai lati Olise e due, mica male. In mezzo al campo la conferma per Dacuña, in un trio completato da Koné e da Rabiot. Maignan gira tra i pali, protetto ovviamente a Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte, e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Calvini. A centrocampo il ballottaggio tra Frattesi, Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece dei fratelli Esposito con Ken che sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
1: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le informazioni ufficiali questa sera rispetto di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari
0: il modo di fare calcio, poi anche perde, cioè poi anche perdi.
1: Poi se succede qualcosa, attenzione, in caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte, fare l'esalzione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo
0: una
1: senso.
0: Una vita più che altro sarebbe una conferma.
1: Una conferma è anche bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un'indicazione, però vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi, mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti noi. Guarda che roba che c'hanno lì, solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa, insomma.
0: Certo che se, pensavo che se vinci, no, batti la Francia, non so, sì, ma in generale, se batti la Francia ti presenti a Mardi, visto che c'è un'altra partita, quella con il Pony, ti presenti con la vita
1: questo
0: la Francia
1: questo potrebbe anche, perché ecco, come hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è il questo consiglio, appunto, si capirà il destino di Magò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire. Altra, a mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio.

Lazio, per aver messo insieme due personaggi come Dine e Capuano. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi

0: Mi è piaciuto molto l'analisi, tra l'altro invito ad andare anche sui canali YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di Tiemio. Chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio alla caso FIGC e Malago, oppure potete nei nostri podcast, se volete sentire l'audio, potete riascoltare il passaggio di ieri che mi è piaciuto molto.
1: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo si è messo a buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo, per un pretesto, ovviamente cosa che ci fa tornare nuovamente indietro, perdere almeno 3 mesi prima di una nuova elezione, e hanno detto tutto loro, non voglio aggiungere niente.
0: Assolutamente, io ti fermo Francesco, e così facciamo solo sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Caro, quindi sentiamo il padrone di casa, nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Caro.
2: Presidente, dopo anno questo momento è diventato sempre centrale, importante, Trento per il mondo dello sport. Che soddisfazione è dato trovare qui così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
3: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Di qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un punto veramente molto bello. E poi la città è bellissima, la città molto ospitale. Io non direi mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, benissimo, bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, una specie di villaggio olimpico, ed è perfetta per il teatro dello sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi non vedo l'ora che cominci il teatro dello sport. Siamo al 9-8, per cui insomma veramente bellissimo.
4: Presidente, che ha fatto nel ramo di calcio della situazione in federazione, l'ipotesi commissariamento di questi giorni?
3: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere, meno, insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma, prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Rina, poi la preparazione all'Assemblea, poi adesso il serramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono poi esterne a quello che è invece il fare le riforme, fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose, adesso io non so quale sia la gravità di questo non serramento, ma insomma, uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe essere un po' tutto, forse, non lo so, rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno, e aspettiamo di vedere che succede.
2: Troppo politica, forse sì,
3: speriamo adesso, però insomma, abbiamo visto una analisi, prima ci è deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto, diciamo, ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita. Speriamo domani che ci sia una grande partita e che insomma riescano a farsi una, diciamo, con una nazionale come la Francia, una nazionale veramente molto forte, e poi vediamo, insomma, credo che lì stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione a fare bene. Poi è chiaro, ci sono momenti in cui fai anche prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto l'Europeo, non dimentichiamo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana, stanno dimostrando di avere delle qualità, delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, e poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una zona di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
5: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interanti, si aspettava però un po' più da questo inizio di campionato?
3: Diciamo sicuramente devo dire di sì, poi è chiaro, c'è anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusa. Sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo, e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, adesso mi ha detto insomma, tre settimane.

0: settimane in cui ho potuto lavorare tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati a funzionare, e quindi insomma credo che abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, ma ha fatto delle belle che si sono viste, però certamente ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo di noi.
1: A proposito dei giovani, le ha dispiaciuto cedere GE?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema qual è? Che lui è un calciatore che fa giocare esterno. Io oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, 3-5-1-1, 3-5-2. E in GE sarebbe stato molto sacrificato. E rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non andava per come io penso lui possa fare. Per cui gli ho dato questa di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
2: Abbiamo sentito il Bruno di casa della manifestazione. Esatto, assolutamente, il festival dello sport
3: che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabbrica, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo sport, una bellissima.
2: Poi noi vi faremo tutti i contributi, sì, li faremo volta in volta vedere, caro Francesco. Oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
3: No, ho tempo finito la contrasta, visto che vogliamo un po' di situazioni legate alla mia tra Juventus e Cremone. La Cremonese sta vivendo all'intervallo. Se vuoi, ti leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che difesa attraverso un comunicato, lo tocco come prima notizia.
2: Sì, eccolo qui, ecco qui, trovato, vai.
3: Che annuncia che il club ha presentato ufficialmente il ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
2: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima, e secondo me le che stiamo facendo qui in Italia noi
3: è di condannarlo.
2: A parte già stata da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, poi paragonano qualcosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi, tutte le situazioni, prima di andare oltre, perché poi si rischia di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti vicende che molta gente
3: ha già segnato gli scudetti,
2: ridicoli,
3: si è diviso, ridicoli, già le
2: possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque, ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non dire troppi gol. Attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive: per me la Juve e Spalletti sono competere per i posti Champions League, e se i sorteggi sono troppo sfortunati la Juve sicuramente farà almeno il finale Europa League. Ricordiamo che dicendo l'Europa League con Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevale è stato comunque fissato. Ci sono anche vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo, perché rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega. Poi continuiamo con i messaggi, farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci andiamo, break.

0: Trovati da redazione sportiva, la Formula 1 primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere, una setup da trovare. Chiude seconda la Bull di Ajar, la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo nelle Mercedes. Si riparte domani alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con nuovo record da pista, battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. A spalle del pilota Gresini, Pedro Costa, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Marc. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono, ancora costretto al suo Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pedro che al Twin aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match a Parla Sky, il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giochi per cercare di vincere sempre, questa è la nostra mentalità, poi capendo che tutto può accadere in una partita.
0: Le partite di ieri, il Romania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha giocato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2, senza Cristiano Ronaldo il Portogallo va 4-2 in trasferta alla Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 per l'Irlanda e Austria, Malta e Gibilterra finisce 1-1, Israele e Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece sì, se al 95esimo trova il sito vincente, permette all'Italia di battere l'Armenia. Azzurrini si giocano ora il primo posto nel girone, la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta Marra, Jasmine Paolini battuta in rimonta all'Ucraina da Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2, lo scorre in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra ha sfruttato un set, un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Questo KO Paolini uscirà dalle 30 al mondo nel ranking da WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TM Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, Elta, il tuo riferimento per l'informazione calcistica regionale con interviste, news e date prime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del suo mercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito, con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e stai informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di
4: ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio delle C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è Atta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è Atta C.
5: Se te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un metro in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in quel mondo. Sulla Smart TV, arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta commenta dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ha il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 31 82 00 213. Se hai una domanda o curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Sì, bentrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni, per chi ancora ha la fortuna di averli,
1: veramente.
0: e chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo perché insomma è bello
1: Bravo. Gioco così,
0: per
1: sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha, se le tenga e chi l'ha avuto, insomma, quanto siano stati importanti. Quindi bel pensiero che ha Francesco. Allora, voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di missione, perché noi ci dedichiamo anche a questo, dove è possibile. Ho detto prima, presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere, perché non si deve perdere questa abitudine. Non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello. Vero Francesco, purtroppo non legge, leggono pochi, insomma, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di domani, lo condividiamo con il regista della Rai, Fulvio Paglialunga, che saluto subito, gli do il benvenuto qui a Canale Tiembo Radio. Ciao Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao a voi.
1: Allora,
0: nel nome del pallone,
1: vedi, diamo
0: perché
1: subito.
0: il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la nuova opera uscita in edicola scusa, negli store digitali dal 3 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando, insomma, la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni Benedetta Domenica, uscito nel 2013, mentre Un Giorno Questo Calcio Sarà Tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Ecco, volendo, ora che li ho tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché il primo racconto quante ne se la gente cade del calcio, il secondo racconto come il calcio pone nei rapporti da stabili, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessivi dal calcio, ossessivi della nostra squadra, giornate. A cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta, e qui ci sono le chiese, le ghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield, da Maracanã, Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, ghiere, santi, ma di che sono generalmente adattati alla religione. Di cui il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, ha alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, che neanche più del pianeta.
1: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di quel libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrografiche,

0: idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Caro Francesco, sentiamo anche un po' di quelli che sono arrivati.
8: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
9: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
10: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
11: E adesso ho rossato, fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza.
7: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Roy non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo anch'io.
12: E chi avrebbe lasciato a prescindere?
7: Perché, esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare, questo l'ho sempre sostenuto. Per come è nato tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato, perché come sempre quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'IR. Ad oggi mi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose. Mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto, eccetera, come è nato, via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocchi mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè, Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa. Cioè, si fa così, si va avanti così al momento, poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
12: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, ha aiutato anche le nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al Mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nell'era Rocchi, che alla fine ne è uscito la vittima. Perché alla fine con l'archiviazione c'è la vittima, perché il polverone che si è alzato ad aprile poi lo ha subito messo alla gogna mediatica e alla fine ne è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocchi, no, inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però è la vero. Sua immagine
7: è macchiata assolutamente, purtroppo. Nessuno gliela potrà ridare come prima, e questo è la cosa più negativa, esatto, di tutta questa faccenda. Allora, mi fermo un attimo perché vi faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo Maruzzi ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli. Ce lo sentiamo.
13: A Omero finito accostandola a Cincinato, a quale dei due personaggi si rivede più adesso anche nel corso della sua vita?
14: Sto bene fra i campi.
13: Quindi Cincinato, veniamo.
14: Assolutamente sì.
15: Marco, crea Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni.

0: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è allenatore della nazionale, la nazionale di tutti voi. Di conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano. Credo.
1: Anche a Carlari quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, il nuovo ciclo con Spalletti.
0: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
2: Marco, fantastico come la serata qui al Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e noi e ci mandi tanta pelle d'oro, complimenti.
0: Ma meno male che nessuno si dimentica dei miei compagni, ma insomma io spero ci sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in difficoltà. Non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
3: Marco, nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA. Chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
0: Io non ho un nome, ma ho una grande paura. Indovina tu quale sarebbe.
4: Marco, un'ultima domanda. Eravate più forti nel 78 con quel gioco spumeggiato in Argentina o nell'82?
0: Beh, nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spiaggiante e ci siamo preparati per la vittoria mondiale.
5: Ministro, da grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia oggi? Barella, Frattesi, Tonali, Fagioli?
0: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve a centrocampo. Di conseguenza io credo che pian piano riusciremo a uscire dal tunnel.
4: Grazie mille.
6: Ma in questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
0: Non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
7: Beh, ce ne fosse, di giocare il Cali. Mi è venuta la domanda sul centrocampo, insomma qualche domanda un po' strana c'è stata, posso dire?
8: Sì,
7: va bene, dai, allora 3318200213 per i vostri messaggi, dobbiamo ancora qualche vocale prima di andare al break. Vai Andrea.
8: Io,
9: io non sono d'accordo con te sul discorso della Rai stasera, cioè per me non è stato segnato e non è vero che non di nulla, perlomeno il risultato non porta nulla, cioè se c'è una vittoria, una sconfitta, secondo me, se ci fosse, anzi, soprattutto se c'è una sconfitta non porta nulla, ma come arriva la sconfitta? Perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio, la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo con il Belgio, comunque sia un minimo di sembianza di squadra abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è ben modo di perdere, loro sono nettamente superiori a noi, basterebbe vedere le presenze che hanno i loro giocatori rispetto ai nostri, perché la differenza non è loro, però io non credo sia una sconfitta annunciata.
7: No, però la probabilità di perdere è altissima e la probabilità di prendere un'imbarcata è alta e quindi devi giocare per anche con un po' di leggerezza e non pensando praticamente al risultato, te la giochi perché è giusto, però non butterei l'Italia da questa partita, ecco. Lo dico subito, perché già conosciamo il nostro mondo. Se per male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito, e non è così. E quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Io la vedo così.
8: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, provarci, perché quello è provarci, combattere, star lì, non prendere in carte, essere organizzato. Non si chiede di vincere, si chiede di, no, di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
7: Penso di sì, vai.
10: Ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto, diciamo, degli calcio di Messi e Ronaldo, e io prevedo sia per Argentina, soprattutto per il Portogallo, un grande futuro.

0: L'Argentina non è che ha deluso negli ultimi anni, quindi con Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori usciranno secondo me assieme al 100%, perché comunque giocare accanto a Messi secondo me può essere anche un lite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella Zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che posso avere per lui, questi suoneranno. Io penso che vinceranno i prossimi europei.
1: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. E poi non dobbiamo adesso, cerchiamo di essere equilibrati. Ronaldo non si sia comportato bene, l'abbiamo detto, che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, che metti poi in cattiva luce il CT. Il CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale, ha fatto tanto e ha portato tanto. Ciò non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori, non solo. Addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si imitava questo da parte della nazionale italiana perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
2: è più grave che non sia,
1: è più grave sia andato al funerale che andato in nazionale quando muore papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso
2: rivendicata, sbandierata come se fosse una cosa onorevole.
1: Ma ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a questo gesto per tutta la vita. Che roba, io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso, quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo a chiusura,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0. Grande fatica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, che continua ad essere sotto 1-0 contro la Cremonese con gol di Bonazzoli.
1: Bene, bene, bene. In chiusura rispondo pure a Salvatore, che tira sempre fuori questo vittimismo che colpisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve, sinceramente. L'avevo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo vittimismo porta poi ad un atteggiamento sbagliato, quindi io direi di bisogna un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre,
2: grazie a te, buon weekend,
1: buon lavoro. Noi andiamo avanti, adesso arriva Stefano Implomeni, poi abbiamo tutti gli amici, cominciamo a analizzare tante cose, state con noi per un lungo pomeriggio, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura l'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi e complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
0: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Inland Est di Milano. Un uomo di 20 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
1: La Cura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le autorizzazioni ambientali fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste

0: misure cautelari per altre 8 persone.
1: Una dimissione volontaria dei medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaoassomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più di 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
0: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, per il 40% dei bambini sotto 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
1: Calcio Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
2: Beh, insomma, Francia-Italia è stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci andiamo sempre a vincerla, quindi sarà così che domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca, la Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia, l'Allianz Arena finisce 2-0, sì che invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se l'ho letto su tuttomercatoweb.com, realtà, il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai calcio alla banalità e stai informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Briglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione di Tricologio Eye Care, preveniamo caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Botelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FU e FUT.
6: Chiama senza ora l'813-4787. 813-4787.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Per interagire con TMV Radio e seguirci, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ti faremo in quattro risponderti.

0: Canà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: La Iena è la morte, la Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piri.
4: E Stefano Impallomeni. Marco,
3: buon ciao pomeriggio. Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche all'analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevale è parlato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole e sta perdendo, però insomma andremo a analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevale, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure saremo, no, il destino di,

0: del Presidente della Federazione, eccetera. Dunque, facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Ferrari in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì. Vai! Beh, c'è questa partita della Francia, l'unica cosa che possiamo dire, l'Italia gioca dalla Corriere viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Nevali, ecco la strada, traccia gli obiettivi, anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevale, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere obiettivo, anche il Napoli in amichevole fica, insomma un Napoli potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato tutto Milan, vuole rinnovare e potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, e intanto il Portogallo continua a segnare. Il Portogallo cala Lasso e fa poker, non so se avete capito, Lasso l'ha calato, però ha fatto 4 gol, quindi va bene, eccolo qui. PGC, la resa dei conti, ne parliamo anche oggi perché insomma da ieri stiamo un po' analizzando questa situazione per cercare insomma di capire che cosa accadrà. Stefano, hai sorriso, il Portogallo, no, Lasso l'ha calato, basta, però ha calato sto poker che sera con bella partita, io ho dato un'occhiata, non so se hai avuto modo, sono due attaccanti, Højlund e Ramos si sono messi in evidenza. Sì,
1: poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno prima.
0: Sì.
1: Beh, insomma, voglio dire, la vicenda di Cristiano Ronaldo è...
0: Ieri non ti ho sentito, perché non c'eri, però oggi voglio chiedere. Insomma,
1: voglio dire, c'è poco altro da aggiungere, non è la prima volta che
0: hai sentito?
1: Io mi ricordo Sarri quando lo scrive con Juventus Milan, se ne andò,
0: sì, se ne andò pure dallo stadio, brutto gesto pure lì.
1: Quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario, però è anche straordinario, secondo me, il suo comportamento negativo.
0: Peccato.
1: Peccato, sì, un peccato. E, insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire. Ma insomma, voglio dire, quello che ha detto il commissario del Portogallo Jorge Jesus basta e avanza, e quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto, gli ha detto, cioè, voglio dire, c'è un collettivo, c'è una squadra da difendere e soprattutto un lavoro, anche se poi voglio dire, tu non hai una star, hai una squadra, non è che poi capovolge il verso della gestione, ma quindi su questo credo, spero che siamo tutti d'accordo.
0: Perché tu, oltre ad essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'hai concluso, no?
1: Voglio dire, no, sei stato,
0: no, sei stato un grande giornalista,
1: no, sì, no, capito, per
0: adesso sei qui, spero, sono contentissimo, cioè hai fatto la carriera da giornalista.
1: Di sopravvivere ancora un altro,
0: no,
1: po',
0: speriamo da due di sopravvivere qui a Banca un po', no, siamo, navighiamo, sì, sì. No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie, calciatore, ti chiedo anche, ci può essere il come posso spiegare, quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, e accettare che è finita una carriera.
1: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, vuol dire c'è un dopo, quindi c'è una fine. E ti devi rendere conto e lo devi mettere, secondo me, anche agli inizi, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso di fare una carriera di 30 anni, 25, 20, e poi fare una carriera di 5 anni, perché poi vende, insomma, non te lo dice nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi è tutto appeso all'alea. Poi, detto questo, tu devi sapere, capire che insomma puoi giocare fino a 90 anni o a 50.
0: Non è che... Però dire basta.

0: tua linea bassa, però devi in un modo o nell'altro devi capire che arriva quel momento e devi essere pronto. Sai, io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti, chiaramente sul campo, molto fragili e deboli anche
1: come persone.
0: Affrontare. Poi il post, no? Poi il post trattano tutti al varco e Marco, c'è poco da fare, tu devi dimostrare di essere inserirti e quindi fare anche, voglio dire.
1: Però una cosa che ti voglio dire.
0: Il carattere, chiedo, secondo me, si vede lì. Non si vede. Cioè,
1: esatto.
0: Perché a me io non mi capacito come magari qualche giocatore fortissimo potrà essere delle difficoltà enormi nel post. Poi c'è una media, c'è stato anche qualche giocatore fortissimo che ha dimostrato di avere. Però non è che pretendere di dire quei privilegi, quelle cose, insomma, alla fine eri in un altro campo e ti devi salutare.
1: Scusa un attimo, anzi,
0: di capire che insomma il mondo reale è un'altra cosa.
1: Saluto al volo Nicolò Carini che è con noi. Ciao Nicolò, grazie, scusa l'attesa.
2: Ciao,
1: anche Daniele Garbo. Poi
0: ciao Daniele.
1: Che stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo e ho chiesto questa cosa a Stefano. So, però perdonami una curiosità, tu fai carriera da calciatore, sei stato anche in degli spogliatoi importanti, hai conosciuto giocatori importanti e poi a un certo punto
0: hai detto stop
1: e hai tirato, hai trovato subito una, cioè quello che ti voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
0: strada. Perché ho rinunciato a una ipotesi molto possibile, molto probabile mediocrità, a un cambio
1: perché non accettavi di essere in quella mediocrità, ecco?
0: No, non è per presunzione, cioè pensavo di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero verso la fine, ho detto basta, stop. E è stata una cosa molto forte
1: e
0: anche magari non compresa da chi, ma

0: magari te lamenti dentro, poi ti disperi all'interno della tua personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca e ti tocca, certamente poi devi lottare, Marco, ma come hai lottato tu, come Nick, come Daniele, come tutti, però non è un...
1: Sì, no, però io, non perché sei qui...
0: Ed è stata una sfida molto difficile, perché esatto. Dall'altra parte...

0: quando passi dall'altra barricata.
1: Ma penso c'era anche diffidenza nei tuoi confronti all'inizio, no? Di un calciatore che fa giornalista.
0: Se tu andavi da calciatore, ma ti metti a fare giornalista, esatto. Giornalista, eri un ex calciatore, quindi fumo gli occhi da una parte e dall'altra. Ma io mi sono divertito, però.
1: Sì, sì, ma perché tu c'hai
0: poi
1: un
0: alla, no, alla fine magari qualcuno ha detto, che ne so, potevi essere antipatico o simpatico, però sta cosa mi ha divertito.
1: No, no,
0: quindi
1: no,
0: alla
1: no,
0: fine la devi prendere per come è venuta, e credo, non lo so, ma per esempio Daniele, con Daniele ho lavorato tanti anni, con te lo sto facendo adesso, Nicco lo conosco da una vita, poi alla fine io non è che, cioè, ognuno può avere il proprio giudizio, però ho sempre cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi dar mai adito a voce, al passato, e quindi poi dopo entri e vieni poi apprezzato da questo punto di vista dell'impegno, della dedizione, non certo della bravura, perché non sta a me, non me ne frega niente,
1: possiamo dire
0: da quel
1: loro
0: punto di vista, però dalla dedizione dell'impegno non volevo che ci fossero dubbi su questo.
1: Assolutamente, intanto Claudio puoi chiamare Massimo perché aveva chiesto qualche minuto, no scusatemi, sia
0: stiamo
1: che...
0: personalizzando
1: no
0: l'inizio.
1: No, perché ho chiesto questa cosa, abbiamo iniziato così, lo spiego
0: su Cristiano Ronaldo,
1: esatto, Cristiano Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso questo che è successo, stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri non c'è stato e non ho avuto modo di chiederlo, ho approfittato oggi perché è un caso che sta andando avanti, stanno parlando un sacco di ex calciatori, ognuno sta dicendo la sua, e credo che in questo momento si stia mettendo anche molto in cattiva luce il CT della nazionale, ed è facile, no, prendere poi le parti di un grande campione come Cristiano Ronaldo, e chiedevo quanto sia, anche se in tutto questo Daniele e Nick, influisce la fine della carriera, cioè quando un calciatore deve prendere coscienza che è finita. Ma un calciatore, io dico calciatore, ma poi ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile e devono dire basta, e non è facile. Quanto influisce questo? Cioè quello che uno può vivere in questo momento, e quindi difficile da accettare che sei all'ultima pagina, Daniele.
2: Ma guarda, allora io credo che la vita di ogni persona sia fatta di fasi, di momenti e di passaggi, e spesso questi passaggi sono molto delicati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per qualunque professionista, anche per i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, il momento in cui io ho salutato Mediaset. Quindi deve capire che è un momento di passaggio, la sua vita a quel momento avrà un altro.
1: Pure per me non è stato facile.
0: Niente è facile.
1: Pure per Nick.
2: Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione, insomma, pluriennale, e so quanto per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto è stato difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi si è trascinato avanti e indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale, quanto più uno è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me, perché quando tu sei abituato a frequentare stadi da 70-80 mila spettatori, andare nelle prime pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti osanna, che ti saluta, così via, è difficile staccare la spina, non è facile, assolutamente. Quindi uno deve trovare in se stesso la forza di voltare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo, perché non è che uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore poi è finita la sua vita, perché è talmente giovane, poi oltretutto un calciatore di solito la sua carriera finisce in età in cui molta gente comincia a lavorare a volte, esatto. Quindi voglio dire
1: però non è facile, penso Daniele.
2: No, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla capacità di laborizzare questo passaggio, certo, e di renderti conto che non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un'altra vita.
1: Nick, vengo da te, c'è anche Massimo, saluto Massimo, no ancora no, dovrebbe arrivare, vai Nick.
3: Ah, io non voglio aggiungere altre banalità, perché poi non le banalità mie, nel senso che comunque sia sono banalità che uno dice, no, in questi casi. Invece quello che ha detto Daniele mi è sembrato un discorso molto giusto, molto, poi sai, quando finisce la carriera di un giocatore diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto, c'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una famiglia, c'è un'età per farsi figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo spessore, e qualsiasi persona se non lo capisce al momento giusto mi deluderà sempre, cioè nel senso che c'è un'età per tutto, quindi anche un grande campione, che può essere Ronaldo, che può essere Messi, devono capire che a 20 anni faceva una cosa, a 49. E come ha detto giustamente, sottoscrivo ogni parola di Daniele Garbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita che magari può essere ugualmente gratificante, che può essere dentro il calcio, che può anche naturalmente farla fuori dal calcio. Capisco che questo, diciamo, passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, dall'essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore, sia estremamente

0: Vedendo Ronaldo, io ci avrà talmente tante delle idee, cose da fare, che secondo me non saprà come trovare il tempo per andare a fare il calcetto, per me. Quindi io non lo vedo nel caso di Ronaldo un problema, però in generale l'atleta, il campione, si dimostra tale quando capisce prima degli altri che è il momento,
1: è il momento di lasciare
0: bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio, alla grandissima.
1: Sì, sì, pure questo è vero, sapere quando è il momento di dire basta. C'è Massimo Bonanni con noi, ciao Massimo, stavamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che se n'è scappato dal ritiro e tutto quello che ne è conseguito, quindi siamo un po' entrati sul discorso della fine della carriera di un calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa anche tu, noi siamo qui, ti ascoltiamo.
2: Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio, scusate, buon pomeriggio. Ritardo.
1: Vabbè, c'era un famoso film, scusate. Vai.
2: No, ma io mi ci sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, quando ho lasciato il calcio ho fatto la stessa cosa. Dopo milioni e milioni di partite e gol ho fatto molta fatica nello stacco. Parte gli scherzi, ma è... credo che lui, essendo un orgoglioso, avendolo conosciuto dalla televisione, da quello che, insomma, mi ha fatto percepire, una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque non l'abbia vissuta proprio la grandissima. Il fatto di essersi scaldato tutta la partita e poi entrato, secondo me è stata sorta, secondo me l'ha letta un po' come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, soprattutto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti questi 20-25 anni, insomma, della sua carriera. Quindi credo che in questo momento lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, fermo che, insomma, sicuramente la situazione si poteva gestire molto meglio.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Ciò non toglie che a me non è piaciuto il comportamento, adesso, al di là di tutto quanto sia difficile lasciare, però c'è modo e modo, insomma, mi sembra cosa troppo plateale, Stefano, devo essere...
3: No, ma poi il problema di Cristiano Ronaldo è che ha un ego smisurato un altrettanto smisurato narcisismo, perché guardate come si comporta, come si muove, no? È uno che pensa di essere al centro del mondo. Sì, è stato un grandissimo giocatore, però non è che il mondo è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche qualcos'altro, per fortuna, no?
2: Sì, perdonatemi, proprio per questo motivo, perché tu lo conosci, tu sai chi è, sai cos'è stato, avresti potuto fare un qualcosa di diverso. Non significa...
1: Vabbè,
2: non,
1: però dai...
2: Non parlo di...
1: Non è la prima volta che succede, però... No, però io dico una cosa, ragazzi, non è la prima volta... Noi il calcio lo seguiamo da una vita, no? Magari chi è stato a bordo campo ci può anche... Simone, non è la prima volta che vedi riscaldare dei calciatori, poi c'è l'allenatore che cambia improvvisamente la strategia, la scelta, e lascia quelli lì se sono riscaldati. Non ci vedo, una mancanza di rispetto così enorme, ragazzi, e poi magari correggetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe.
3: Vi racconto un episodio in cui sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi lo posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapid Vienna, Lazio.
1: Sì, signori.
3: Signori, esatto. Allora, signori, si riscalda per tutta la partita e non entra mai, ok? Eriksson allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la troupe verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, smadonnando, basta, ho finito, ma rotto qua, ma rotto là. Dopodiché lo seguo, si arriva sulla tribuna dello stadio Rapid di Vienna, del Prater, sento che il procuratore gli dice: trovami una squadra perché qui non ci voglio più stare. Ecco, questo episodio fa il paio con quello di Cristiano Ronaldo.
1: Sì,
3: no?
1: Per carità, però,
2: però Cristiano Ronaldo, però, signori, quando è arrivato a prendere questa decisione l'ha presa perché era già un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi si sente ancora un giocatore importante, ecco perché ti dico, a maggior ragione, conoscendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo e non solo, un minimo d'accortezza non avrebbe insomma sicuramente guastato. Poi che
1: può darsi, ragazzi, male. Poi ognuno
3: stessa cosa che è successa fra Totti e Spalletti, è uguale.
1: Sì, sì, ma perché non è, secondo me, Stefano, non è facile gestire certi.

0: tanti profili, no? Perché sono calciatori importanti che hanno fatto tanto a storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire. Però poi alla fine bisogna pure accettare, certo, un pochettino sta cosa, o no?
1: Non è semplice, però c'è sempre anche una forma, no?
0: Sì, la forma,
1: e
0: per
1: poi
0: carità,
1: soprattutto anche la grandezza del calciatore. Cioè, qui stiamo parlando, magari poi questi atteggiamenti li può avere anche uno qualsiasi, insomma. Non è che ed è sbagliato. Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, ma probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza, sì, e non si rende conto che non è più calciatore di una volta, e quindi fa fatica ad accettare una cosa del genere. Però insomma, non è che esce fuori una bella immagine, ecco, tutto
0: no,
1: qui.
0: No, sono d'accordo. Non, anche il fatto della fuga, che è andato via così, insomma.
2: Ma la cosa più brutta alla fine, sapete qual è stata? Che l'allenatore giustamente ha tenuto il punto, però poi la cosa che non mi è piaciuta è che l'hanno inseguito fino sulla scaletta dell'aereo per implorarlo di rimanere. Lui, Jorge Jesus, è il presidente della Federcalcio portoghese. Questo secondo me se lo potevano risparmiare.
0: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, con la nazionale. Senti Nick, prima di chiudere il blocco ti voglio chiedere una cosa, ma ieri Carnevali al Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi che già abbiamo fatto vedere, ne faremo vedere altri più tardi, insomma Carnevali ha dato un po' la strada, no? L'obiettivo che della Juventus, ossia ha fatto anche capire, anzi ha detto, senza Champions è stato un bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo minimo è la Champions, poi speriamo di vincere qualcosa, quindi l'Europa League. Io oggi volevo un po' chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenno a te questa cosa, quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno? Cioè il quarto posto Europa League insieme, solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo? Perché qualcosa deve portare a casa, eh? Vai Nick, non ti sento.
3: Vai. Senti ora?
0: Sì, adesso sì.
3: No, dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi per la Juventus è la Italia, se siamo obiettivi, nel senso che in Italia la Coppa Italia potrebbe essere veramente un traguardo per la Juve. Poi
0: e che ci fa la Coppa Italia a Juve però?
3: No, sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto, okay. Sono partito dal basso, ti ho detto, la cosa più semplice è portarsi a casa la Coppa Italia. Cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando c'era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di più e tanto di meglio, quindi è diverso tempo che non vincono neanche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve è normale che dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che attraversi per qualche secondo, perché il tuo habitat naturale è la Champions League. Normale che per cercare di ottenere dei risultati importanti devi passare dal campionato, devi ritornare in Champions League, e secondo me il traguardo fondamentale è arrivare nelle prime quattro. Poi se vincono o l'Europa League o la Coppa Italia non sarà certo il massimo della vita, però intanto è vincere qualcosa. Ma secondo me la notizia è un'altra, è la ricapitalizzazione che faranno,
0: che farà
3: John Elkann, e quello permetterà poi alla Juve, se vanno in Champions, di poter fare grande mercato. Io domani lo scrivo anche su tutto Mercato Web, che gli potrà permettere di fare più mercato a giugno.
0: Però deve andare in Champions, Nick, deve andare in Champions, perché io credo che non si possa affrontare un altro anno senza Champions per la Juve.
3: No, ma non c'è dubbio, e ieri poi Carnevali, secondo me, visto che l'ombra di Antonio Conte è sempre lì vicino alla continassa, ieri secondo me è stato molto bravo, ed è stato, oltre che essere molto bravo, anche estremamente deciso nel dire: Conte è un amico, è un grande allenatore, ma non è oggi nei nostri piani, serve continuità, serve andare avanti con un progetto come Spalletti. Mi sembra ieri abbia delucidato bene la situazione della Juve. Certo è, ho la sensazione che per l'attacco si sia appunto a capo, nel senso che se Colo non fa qualcosa in più, Woltemade non mi sembra stia convincendo, e infatti io scriverò: occhio, perché loro stanno ripensando a una grande punta per l'estate, perché secondo me si sono già resi conto ora che non so dove stanno andando, dove possono arrivare.
0: Ma per forza, perché non hanno una grande punta davanti.
3: Esatto,
0: no Stefano, cioè è un dato di fatto.
3: E lì però e lì probabilmente forse hanno sbagliato, se si può dire così, a spendere tanti soldi per Colomani. Magari potevano prendere un'altra punta e spendere più soldi per un altro tipo di centravanti. Però li ho sempre sentiti molto convinti su Colomani, evidentemente forse li sta proprio deludendo.
0: Vediamo che succede. Allora, io mi sto per fermare, Nick, ti ringrazio come sempre, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
4: Ciao Nick.
0: Grazie, come sempre, ciao, grazie sì, Nick. Allora, ripartiamo un attimo insieme a Daniele Garbo, a Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, ripartiamo dalla Juventus, voglio sentire anche

0: Azione sportiva, la Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Marc. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano, parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il mista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Caluga il pallone, tira! Gol! Repitosa azione!
2: La radio di chi ama il calcio.
6: Può rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Bicari e Stefano Impallomeni qui vicino a me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano di nuovo, pardon perché mi hanno sbagliato, ma questo nasce dal fatto che in questi giorni c'è stato sempre lui. Invece c'è Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato.
2: Ciao,
0: ciao Simone, perdonami.
2: Ciao ragazzi, abbiamo messo
0: di default, abbiamo nominato Bonan, perdonami. Allora, c'è con noi anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
3: ciao
1: di nuovo.
0: E come sempre Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: allora,
4: ciao ragazzi. Ciao,
0: ripartiamo un attimo dall'argomento che ci siamo lasciati nel precedente blocco, perché lo abbiamo appena accennato salutando Niccolò, quindi vi coinvolgo subito. Parto da Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no, intervenendo al Festival dello Sport a Trento Carnevali. Ha detto un po' di cose, ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire, non è facile, ha parlato di Palmisani che ha fatto gli elogi a questo portiere. Poi ha detto anche obiettivo minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, l'Europa League. Allora mi sono chiesto e ci stiamo chiedendo, è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Poi non so se a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, vedremo Simone, questa Juve quest'anno può fare che cosa, Stefano? Più un quarto posto, oppure centrare anche l'Europa League, quindi quarto posto Europa League, o solo l'Europa League, o solo il quarto posto?
1: Allora, tutto dipende, ripeto, dal fattore infortuni. Già è stato sbagliato qualcosa, insomma si pensava che Monil si potesse risolvere il problema del dopo Vlahovic, e così sembra non essere, poi in attesa di verifiche sul campo. Ti dirò, Marco, secondo me la Juventus lotterà per il quarto posto, cioè deve lottare per quello che... Non la vedo competitiva per vincere il titolo. E ripeto, ci sta una triplice missione per Spalletti: riparazione un po' degli errori, delle sviste sul mercato, rendendo poi valorizzando il Colomani della situazione, il Voltemade adesso che magari non stanno convincendo,
0: e
1: rilanciare questa squadra verso una competitività, ma dovrà fare un doppio sforzo rispetto alle squadre che la precedono in questo momento. E ha esaltato Carnevali il lavoro di Spalletti, ha detto: ah, se venite alla Continassi a vedere gli allenamenti di Spalletti vi accorgerete che questo è un fuori classe, e sono d'accordo. Però poi Marco,
0: però non può non centrare la Champions,
1: no, ci sono le parole, ci sono però le verifiche. Cioè lui quando dice Conte è un amico, però noi puntiamo su Spalletti perché dobbiamo creare stabilità, sono d'accordo con lui, però poi ci sono i fatti, Marco. Noi siamo a ottobre, parliamo ad ottobre, poi a febbraio se la Juventus è ottava e
0: dice non
1: di
0: va
1: che
0: bene.
1: Parliamo? Cioè creare la struttura, poi chi lo racconti?
0: No,
1: però devono essere più forti secondo me dei risultati in questo momento. Se saranno più forti dei risultati, visto anche l'iniezione non soltanto di fiducia ma economica che ha dato Elkan con questo aumento di capitale di oltre 200 milioni di euro, però insomma si parla a giugno. Cioè tu non puoi parlare a giugno, tu devi centrare l'obiettivo adesso.
0: È chiaro, no, ma non può fallire. E non so chi stava intervenendo, forse Daniele, ho sentito la tua voce Daniele, non so se eri tu. Comunque
4: no,
0: vengo da te, ti chiedo anche a te lo stesso pensiero, anche perché a me sembra nel momento in cui lui dice obiettivo minimo il quarto posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda che non possiamo più sbagliare. Cioè perché è un bagno d'acqua non stare in Champions per noi.
4: Esatto, già la Juventus ha dei problemi di bilancio che abbiamo vissuto in questi giorni, no? Quindi fallire per il secondo anno consecutivo la bilancia della zona Champions sarebbe devastante secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare a
0: 3-4.
4: Dopodiché però non bisogna perdere di vista l'Europa League, sai perché? Perché nel caso in cui tu dovessi fallire il quarto posto, l'Europa League vincendola ti dà l'accesso alla Champions.
0: Esatto.
4: E quindi è un obiettivo molto importante, secondo me uno dei due obiettivi li deve assolutamente raggiungere.
0: Ma questa squadra qui la vedi più per che cosa tra le due di cui stiamo parlando?
4: Ma guarda, il campionato

0: Altro quello ti consente di commettere più errori, tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, in un campionato, se sei forte i valori vengono fuori, soprattutto se a gennaio dovessero fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra. Quindi io penso che sia più fattibile il quarto posto che la vittoria in Europa League, perché la vittoria in Europa League poi non è una cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo, no?
1: Esatto.
0: Non ci sono tre straordinarie quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un'impresa notevole, secondo me. C'è qualcosa l'Atalanta che ha vinto un'edizione 2 anni fa straordinaria, che tutti ricordi in finale, insomma, quindi.
1: Bonanni.
2: Penso che la Juventus abbia per storia e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Secondo me per il quarto posto se la giocherà con altre squadre, però ad oggi per come è, insomma, per come vedo la Juve, non la vedo pronta per il quarto posto. Ti dico però che deve per forza provare a vincere l'Europa League, cioè non può non provarci, perché come ha detto bene Daniele, ma come sappiamo tutti, quest'anno non mi sembra viene Europa League una squadra schiacciatassi. È vero che è difficile, però la Juventus ha la possibilità di arrivare in fondo e ci deve provare, così deve provare a tutti i costi ad arrivare tra i primi quattro.
1: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo le eventuali mosse a gennaio, cioè perché poi qualche cosa farà la Juve?
3: Beh, io credo che molto dipenderà un po' dalla classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che fate fino adesso, io credo che la Juventus abbia la rosa per competere assolutamente in Europa League, e anzi il club da quanto ne so l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League. Perché? Perché tornare a vincere un trofeo internazionale darebbe comunque uno spessore diverso, no? Anche a tutta la squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi per rispondere alla domanda, sì, a gennaio, se ci sarà l'occasione, anche con l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto. Vediamo come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua Colomani comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questo avvio di stagione, volte male ancora.
1: Problema, Simone, a gennaio in arco chi vai a prendere? Cioè non è facile, il mercato di gennaio, chi vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato di gennaio, abbiamo visto che trovare un colpo che faccia la differenza, soprattutto in attacco, chi ha gli attaccanti buoni se li tiene, Stefano, sì. O no? È difficile, dai. Simone, scusa.
3: No, dicevo, in questi casi secondo me vai un attimo a pescare in Premier, e peschi abbastanza bene, sai, in Premier hanno queste rose giganti, penso al Chelsea, penso allo United,
1: dice qualche giocatore che non gioca.
3: Giocano poco o fanno male, lì si scocciano anche abbastanza velocemente, magari trovi l'occasione giusta, posso pensare a Zirkzee, posso pensare ai tanti giocatori Chelsea in rosa, insomma secondo me da lì qualcosa può venire fuori. Poi ovviamente devi coniugare tutto con gli stipendi altissimi che hanno da quelle parti, però ecco, da lì secondo me può venire fuori qualche occasione nel mercato di gennaio.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, mi date un pensiero anche sulla nazionale italiana che stasera gioca con la Francia, Stefano? Facciamo un giro anche su questa partita, l'Italia se la deve giocare assolutamente. Se volete prendo anche le formazioni, ma leggere la formazione della Francia è un po'.
4: Vabbè, insomma
1: hanno un centrocampo in attacco e mettono paura questa sera. Vabbè.
4: Però ha detto cosa... bene Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore vuole gare contro i più forti, per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito che almeno, ecco, ripartendo da quello visto in Turchia contro la Turchia, anche da quello del secondo tempo come diciamo così reazione a un bruttissimo primo tempo, e siamo in attesa qui di capire, ma ripeto e te lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci esaltiamo,
1: certo,
4: cioè, il percorso è lungo, io sono d'accordo con il lavoro di Mancini che questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, per provare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza.

0: sconclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia da prestazione, questa cosa della, come una scimmia sulle spalle, anzi un gorillone, della qualificazione, mancata qualificazione alla fase finale di un mondiale. E adesso vediamo, con gli europei ci abbiamo altri 2 anni, tanto dobbiamo ben figurare, questa è una prova del fuoco.
1: Certo.
0: Però bisogna scendere in campo con una personalità, un'autorevolezza, e capire le sollecitazioni che ti daranno gli Olise della situazione, Cerchi, Due, Dembélé, perché poi ti impegnano, e sono curioso di vedere la oggi reazione. Questa partita, sarò breve, dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, cioè Piccari in Pallomeni, Garbo e Bonanni, cioè proprio Olise Calafiori, dall'altra parte Due,
1: I duelli,
0: perché è una squadra, che, la Francia, che ti spinge verso la tua area, verso Donnarumma. Voglio vedere un attimo come si comporterà anche il centrocampo. Presumo, insomma, che possa scendere in campo il trio Barella, Tonali,
1: sì, Fagioli. Dovrebbero essere loro.
0: Proprio, che sta ricercando questo palleggio, sì, che non avevamo visto nel primo tempo con il Belgio. Marco, non ci giriamo intorno. Romano, Tonali e chi era l'altro? Barella? Non possono stare insieme.
1: No.
0: Secondo me questo ha capito Mancini, è intervenuto. Tonali e
1: sì,
0: Romano.
1: Sì. Romano c'era Romano. Bonanni?
2: Sì.
1: Sulla partita.
2: Sulla partita di questa sera, diciamo che ci siamo, almeno mi sono un attimino ripreso, perché il primo tempo dell'altro giorno, un po' tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, i gol di Gagliote, ma anche
1: il tridente d'attacco massimo potrebbe essere composto da Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Fagioli. Questi sono i tre in mezzo al campo.
0: Scalvini forse al posto di Mancini.
1: Esatto.
0: Dietro.
2: Diciamo che a parte Pio Esposito, gli altri non è che mi facciano impazzire. Però devo dire, insomma, che la partita con la Turchia è stata una partita che mi ha un po' rincuorato. E è normale che, se devo mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia, mi prende il colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo rivedendo delle cose e mi è capitato un Francia, un Italia-Francia 2-0 che fece gol De Rossi su punizione, e fece gol, credo, Pirlo, insomma avevamo una squadra devastante con Cassano Toni davanti.
1: Altri tempi.
2: Ad oggi ti dico che ogni tanto mi prendono
1: va bene, ragionare così, bisogna bene sono questi, ragazzi, non è che possiamo sempre tornare indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale, da fare.
2: Però ti ripeto, vai a vedere il tridente d'attacco della Francia.
1: Ma la Francia adesso è la nazionale più forte al mondo, insieme alla Spagna, possiamo dirlo. Spagna, Francia, sono queste. Chiunque affronta queste squadre sa di affrontare le squadre più forti al mondo in questo momento. Dobbiamo fare il segno della croce, bravo Simone.
2: Speriamo che succeda. La Francia è forte.
1: Sì. Simone, parlato da Daniele Garbo.
3: Ma ti dico, intanto la speranza è di non rivedere quel Ken esterno d'attacco, che mi sembra veramente una forzatura non necessaria. Quindi intanto la speranza è questa: se deve giocare, che giochi, insomma, nel suo ruolo, centravanti, più Esposito magari entrerà dopo, ma questo lo deciderà Mancini in base al tipo di partita che vuol fare, perché poi chiaramente mettere Ken, non mettere più Esposito, ti cambia molto il modo di giocare. Ti dico, in questi giorni a Coverciano io ho visto un gruppo però bello, sereno, felice di stare insieme, ho sentito delle vibrazioni molto positive, quindi mi tengo queste, spero di vedere, a prescindere dal risultato, spero di vedere quelle belle cose a livello di gioco che abbiamo visto con la Turchia dopo un esordio contro il Belgio, oggettivamente da mani nei capelli.
1: Sì, Daniele Garbo.
4: Allora, l'Italia vinta contro il Belgio è stata troppo brutta per essere vera, l'Italia vista contro la Turchia troppo bella per essere vera, quindi mi chiedo quale sia la vera Italia, mi chiedo quale sia la vera Italia. Questa sera secondo me è una

0: partita importante proprio per questo, per capire contro una delle nazionali più forti del mondo quanto vale la nostra nazionale. Allora io credo che con la Francia si possa tranquillamente perdere, cercherebbe altro. Certo. Bisogna vedere come perdi però. Se vai in campo, giochi a viso aperto, li impegni, gli crei dei problemi, magari però, sei un gol.
1: Però Daniele, anche se uno dovesse vincere, cioè se l'Italia dovesse vincere, mi ricordo Spalletti, no? Vinse 3-1. Dicevamo prima di questa sfida, ah vabbè, ma dove andiamo? La Francia è troppo forte. Poi vinse 3-1 o 3-2, no, 3-2, 3-2.
2: Mi ricordo, mi sa, 3-2.
1: Sì. E poi però hai visto quello che fine hai fatto. Cioè non significa niente. Cioè,
0: anche... No, infatti bisogna tenere i piedi per terra, perché il percorso per la ricostruzione di una nazionale credibile è molto lungo e molto difficile. Quindi non esaltarci nel caso in cui le cose andassero bene. È chiaro che se le cose andassero male, ci prendessero a pallate, non riuscissimo mai a uscire dalla nostra metà campo e ci seppellissero sotto una caterva di uomini, no? Allora sarebbero preoccupati seriamente. Io penso che quello che si è visto in Turchia sia un bel messaggio, perché con molti giovani che avevano voglia di dimostrare il loro valore, dal punto tecnico, nazionale che mi è piaciuta, dal punto di vista del ritmo e dell'intensità. Però, ripeto, contro un avversario, contro la Francia, non è come quando affronti la Turchia.
3: Vabbè, dai, vediamo stasera questa partita e prendiamo insomma atto che andremo a affrontare una squadra fortissima. Sentite, invece voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché leggevo questo anche approfondimento su tutto il mercato web, ha perso contro l'Avellino in un test amichevole, vabbè, al di là diciamo della sconfitta. Questa difesa a tre è poi la chiave per diciamo così dare un vestito tattico migliore al Napoli, quindi difesa a tre, soprattutto avete visto Højlund ieri? Insomma, uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca.
1: Certo, ma
3: insomma,
1: non c'è dubbio. Ma quindi... sai, forse Allegri si sta rendendo conto che...
3: Cioè, niente?
1: No, che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
3: Quindi a tre? Dici, ripassa a tre? È quella la strada?
1: Più o meno, secondo me, è quella roba lì. Ma...
3: Quindi tu dici, abbandona questo vestito?
1: Secondo me sì. Potrebbe abbandonarlo, anche perché voglio dire, non è che poi...
3: Perché recupera anche Beuke, ma sto vedendo che è ormai pronto.
1: Vuole rilanciarlo, certo, ne mancano anche dei calciatori pronti. Sì. Però insomma bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, di avere una continuità e soprattutto devi riconoscere in mezzo al campo. Sto Napoli ancora è forte, perché a tratti ci fa vedere che è forte, ma Firenze nell'ultima partita è stato troppo discontinuo. Cioè è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male e quindi deve trovare un equilibrio. E come lo trovi l'equilibrio? Ritornando, ridando a questa squadra una bussola
3: di ritme,
1: esatto. Credo, poi non lo so quello che farà, bocca al lupo a lui, perché insomma credo che oggi ha perso con l'Avellino 2-0.
3: Sì, 2-0. Daniele, che dice? Questa è la strada che può seguire? Cioè sto Napoli si può riattivarsi o no? Perché io veramente
1: certo.
0: Ma io qualche dubbio ce l'ho, lo sapete, sì. Dall'inizio della stagione, è dall'inizio della stagione che lo dico, secondo me rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, perché è una squadra in là con gli anni, che va rinnovata profondamente, e mi sembra che il processo di rinnovamento non sia neppure iniziato. E la difesa 3 non è nelle corde di Allegri, credo che non l'abbia mai schierata nella sua carriera.
3: No, però con la Juve l'ha fatta, dai.
0: Sì, forse l'ha fatta un po' con la Juve, ma non tantissime volte. Cioè, non lo so, lui secondo me se va alla difesa 3 perché si affida alla squadra di Conte, che conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro, ecco. Dopodiché il Napoli ha molti problemi da risolvere e mi auguro per Allegri e per il Napoli che li riesca a risolvere.
3: Massimo Bonanni?
4: Ma non sono mai stato convinto.
3: Cioè niente, proprio tu da sempre, proprio dal primo giorno proprio, non vedi una via d'uscita.
4: Non è un allenatore che mi convince, quindi se tu mi chiedi un modulo, secondo me il Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche dai giocatori, però ti dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore a grandissime squadre. Secondo me è più un allenatore gestore piuttosto che un allenatore che riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo, quando arrivo a Juve, che provò a mettere questa difesa a 4, dopo pochissimo si rimise a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare a 3, la Juve è ripartita, ha rivinto e poi piano piano ha cambiato qualcosina e ha messo dentro un po' del suo. Però io ti ripeto, non era l'allenatore giusto per il Napoli e soprattutto non è l'allenatore giusto per un allenatore che magari vuole vedere anche il Napoli giocare in una certa maniera.
3: Simone?
2: Ma guarda, intanto ti dico, mi aspettavo un impatto decisamente diverso di Allegri sul mondo Napoli, sulla squadra Napoli. Ti dico, secondo me è partito da questo 4-3-3 più che altro su indicazione di De Laurentiis, che da un po' di tempo insomma, vorrebbe vedere.
3: Ma tu dici,
2: l'ha
3: detto lui, senti, fa il gioco al 4-3-3.
2: La sensazione è un po' questa. Credo che Allegri si stia un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 3-5-2, conosce quel modulo lì e penso che ci ritornerà molto molto presto, sinceramente.
3: Vabbè, vi sento molto scettici, quindi vediamo che succede da questo punto di vista. Però io rimango dal presupposto che la squadra c'è, quindi spetta sicuramente a lui trovare una direzione.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: 7 e Madrid lo 0,4%.
8: Ancora economia. Oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud: Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'8,4% dei dissesti dichiarati.
9: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007, sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
8: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclama dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali, si apre così un calendario fitto di mutazioni da qui al 30 ottobre.
9: E ora parliamo d'estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni giorni di forte stress termico.
8: E a proposito di caldo, una traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma captato nel 2025, e il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022, durante un'intensa ondata di caldo.
9: E con questo è tutto, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMU Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'analità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Lo sport visto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
12: Hai una male perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia BioAir preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione BioPelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrafue e foot.
13: Chiama senza paura l'800 4787 813 4787.
12: Twitter.
13: Contattaci oggi stesso 813 4787.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, proseguiamo il nostro viaggio nel venerdì pomeriggio di Maracanà, caro Stefano Palomeni. E allora,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo, no, tanti messaggi arrivano, per esempio, dicono, ma come fai la Juve? Quindi, come dire, davanti c'è un problema, importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice, ma com'è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi... che vi devo dire, diciamo, un gestore che fa vendere i giocatori da 6 se valgono 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo, e insomma, vabbè, sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù Allegri. Va bene, diamo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo carichi, Massimo, preparati, perché
2: lo sento.
0: Non ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi c'è anche con noi Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico che dovrebbe arrivare a momenti, Gianni, che cosa ti risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve, Napoli?
3: Ma io non è che ho sentito.
0: Allegri non sta facendo. Tu sei sempre stato un grande difensore di Allegri, però non sta facendo benissimo col Napoli.
3: Sta un po' faticando, perché ovviamente la gestione di una squadra che ha avuto anche dei problemi. È normale che lui vada incontro. Cioè, poi Allegri ha perso anche qualche partita, non ha portato a casa i 3 punti, qualche dove meritava. Io credo che la vera delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che secondo me ha poca conoscenza e comprensione del calcio, ne capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta diciamo, dopo la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra gli allenatori è un po'. A me è piaciuto, voglio dire, in passato Sarri, in alcune occasioni quando era a Roma con la Lazio, però io ti dico che Sarri è anche un allenatore che è noia. No. In una maniera, cioè Gattuso molto criticato, perché ovviamente è stato uno che ha subito diverse zone, ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni che era più divertente e di Sarri. Per cui io rispondo in questa maniera: Allegri secondo me ha, diciamo, delle responsabilità, ma non così grandi come, per esempio, dal mio punto di vista ce l'ha pure Chivu, perché se Chivu vuol mantenere l'Inter a certi livelli e non si sbriga a cambiare il portiere, una squadra forte si vede quando incassa pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare su altri obiettivi.
0: Va bene, hai tirato in mezzo un sacco di cose. Intanto vi do un'ultima ora, perché Cristante salta la trasferta di Como, seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real, quindi problemi per Cristante, Stefano. Saluto Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono Massimo
1: Ciao
0: Orlando.
1: Enzo,
4: buon pomeriggio.
0: C'è anche uno scatenato Gianni Bezzi, quindi capito?
4: Grande Gianni, lo vogliamo scatenato.
0: Ha già subito attaccato.
3: Vieni a dire la tua su Malagò, che sta vivendo un momento
0: capito?
3: Il tuo parere, perché tu sei
1: sbaraglia tutte le scalette,
3: difensore di Malagò.
0: Hai capito? T'ha dato del grande difensore di Malagò, caro Enzo.
4: No, io credo di essere difensore di nessuno, ma della logica.
0: Anche
4: qui siamo in presenza di una guerra per bande che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
0: D'accordo.
4: Quello che è successo anche con la Bianchetti negli ultimi giorni, questa entrata a gamba tesa del ministro su un terreno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io mi sarei aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, che sta deragliando fuori dal suo compito istituzionale.
0: Non so che
3: se vuole... cosa perché sta deragliando?
4: Sta deragliando perché ha messo bocca in questioni interne del CONI che non gli competono.
3: C'è un conflitto o no, Enzo? C'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno.
4: C'è un conflitto fra il presidente della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro Bodi.
3: Scusami, non mi sono spiegato.
4: Tutto nasce da lì e questa è la cosa che non deve succedere.
3: Non c'era un conflitto.
0: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò qui non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni e ti risponde Enzo e poi andiamo avanti. Che devi parlare con Orlando, sennò...
3: perché voglio interrompere Enzo. Spiegare, intendevo dire, c'è un conflitto di interesse con Eddy o no?
0: C'era questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
4: No, il ministro ha detto un'altra cosa. Ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un rapporto di fiducia, se ne devono andare. Questo, ma per quale motivo? Siamo mica nei paesi comunisti. Ci sarà la diversità di opinione, il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, lo può esprimere il suo parere. Deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario. Lo sport e la politica sono divisi da sempre nel mondo. È stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, dal CIO alla UEFA. E qui siamo in presenza di un'invasione di campo talmente palese che è questo che io non difendo nessuno. Io sono questo tipo di atteggiamento. Lo sport si autogoverna.
0: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito?
3: La mia domanda per Enzo era un'altra, non mi ha voluto rispondere. Io ho chiesto se lei, la Bianchetti, vicepresidente, poi nella Federcalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interessi. Per me sì.
0: Vabbè, per te sì, dai.
4: Però ti posso dire anche di sì, però non è questo il contendere, cioè questo aspetto non è ancora venuto fuori, nessuno si è ancora espresso su questo, si è rimessa, quindi a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era su un'altra federazione, sul commissariare o meno un'altra federazione.
0: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì.
5: Botta e risposta tra Enzo e Gianni.
0: Tanto poi...
5: Gianni ha la sua visione, adesso vedremo il 6 ottobre
0: cosa succede.
5: Deciderà la giunta.
0: Ti immagini?
5: Perché la partita secondo me non è del tutto chiusa. Cioè voglio dire, ormai si sa, tutti quanti stanno preparando ormai, no? Il siluramento di Malagò, decadenza, commissariamento della federazione.
0: Ma dopo lui fa ricorso?
5: Sì, no, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà.
0: Se una
5: attenzione,
0: così
5: perché è una
0: corta,
5: partita
0: lunga, mi sa.
5: Si decide nei minuti di recupero.
4: La cosa più imbarazzante
3: è una battaglia. Dove saranno in gioco anche tutti gli esperti.
5: Definisci come te pare, battaglia, partita, ultimo anno.
4: La cosa che non torna, voglio dire, in una logica di situazione, sappiamo benissimo che i precedenti presidenti della Federcalcio, nessuno era tesserato. Cioè, quando parliamo di un'imboscata, di una situazione ad personam contro Malagò, è questo. La Federcalcio da sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo anche con Malagò. Cioè, se la Serie A ti dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il mero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè, te lo dico, lo voglio io.
5: Lo so, Enzo, ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché è appunto viziata da una forma che risulta poi essere sostanziale. Perché la forma nel giuridichese è più importante della sostanza.
0: Lo potevano fare pure prima, però. Lo potevano fare
5: pure prima. Però dovrà accorgersi, capito, che non devi dare adito a niente, capisci? Però Bezzi sta in silenzio adesso.
4: Evidentemente questo è un errore anche del segretario della Federcalcio. Ma perché Abete no? Perché Gravina no? Ma i presidenti adesso della Serie B non è tesserato. La Serie C, Marani non è
5: tesserato. Però abbiamo capito, caro Enzo e caro Gianni e caro Massimo, che non è una non sarà una questione personale né una questione politica, Bezzi, su questo non ci sono dubbi, oppure tu hai qualche dubbio?
3: No, non ho dubbi, penso che c'è un problema a monte, da quando praticamente è diventato Maradò presidente, non doveva essere lui messo in quel posto lì. Questo secondo me nel rinnovamento generale della nostra Federcalcio.
5: L'importante è che non sia una questione personale né una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. No, Marco, tu che ne pensi?
0: Assolutamente.
4: C'è qualche ma allora, ragazzi, qui qual è il problema? Palagò inadeguato?
5: Palagò ma io adesso ho buttato lì un tema. Io mi chiedo no. Secondo te, Enzo, non ci sarà, non è una questione personale, non è una questione politica.
4: Come no? Tutto nasce da lì.
0: Vedi, è una questione politica.
5: No. Siccome è stato detto che non è una questione personale né politica, tu stai dicendo invece il contrario.
0: Ma è una questione politica.
5: Io ho fatto una domanda perché io non ho capito niente. Però siccome qualcuno ha detto non è una questione politica né personale, Enzo, baram, no, è tutt'altro. Bezzi dice no, non è una questione personale, non è una questione politica.
0: Politica, com'è Bezzi? Perché
5: che questione è Bezzi? Dici che questione è.
0: Chiudiamo sta cosa perché è 15.
3: Secondo me allora la questione politica. La questione politica in questo momento lascere da parte, però a livello di questione personale tra il ministro e il presidente Malagò, secondo me sì, questo è un aspetto
0: da prendere in considerazione. No, però allora fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
5: Massimo, tu che?
0: Massimo, ma poi pensa che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince. E quindi batte la Francia, no? Cioè martedì si vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto pure la Francia. Tu pensa che roba, cioè è una cosa incredibile, no? Sarebbe uno scenario, no?
5: No, perché lì a Bote è stato chiaro, scusami Massimo, Mancini non si tocca.
0: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
5: Mancini non si tocca, lo ha detto lui, no?
0: Ha detto
5: Bucchioni, a Bezio,
0: ha fatto il commissario, dice confermo.
5: Confermo Mancini, non si tocca Mancini.
4: Ma anche questa è un'invasione di campo, cosa c'è il ministro?
5: Aspetta Enzo, sentiamo Massimo.
0: Massimo, vai.
2: Ma no, cosa c'è? Non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici, sempre il solito discorso all'italiana, no? Che riusciamo

0: complicarci tutto, anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? È partito un nuovo corso. Mancini è toccabile, anche se perde, se vince. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno si fa la propria idea, però cavolo, in Italia tutte le volte una polemica su cose che dovrebbero essere invece molto, ma molto...
1: No, ma poi sai che succede, Massimo? Che tutta sta roba alla fine impedisce qualsiasi, diciamo, riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finita, perché poi adesso si va martedì a fare a vedere che succede. Poi se c'è un ricorso, i tempi sono ancora più lunghi e quindi l'immobilismo totale, non
2: ma che
1: fare
2: succede
1: nulla.
2: Tecnicamente? Perdona, faccio la domanda dell'uomo della strada. In questo momento mi sostituisco perché bisogna fare anche domande banali e stupide per avere risposte intelligenti. Che succede, Enzo?
3: Scusa, faccio un passo indietro a proposito di chi vuole mettere le mani sul calcio. Ma vi ricordate un ministro che ha detto quello che ha detto a Boldi a proposito? Il ministro deve dire se conferma o no l'allenatore della nazionale. Ma no, quanto mai?
2: Vabbè, l'abbiamo detto.
1: Verissimo.
2: Mi dici, Enzo, tu che sei ferrato e preparatissimo, che cosa potrebbe succedere? Poi Marco ha detto giustamente che poi dopo che succede? Cioè, se non c'è ricorso contro ricorso...
3: Certo.
2: Proprio che cosa succede? Cioè, Malagora sta al suo posto, arriva che ne so, XY invece dice Malagora, ciao, grazie. Che succede? Congela tutto.
3: Il problema è che la Federcalcio, dopo queste fibrillazioni, dopo questi attacchi frontali, si è ancora di più ricompattata su Malagora. La prima è stata la Lega di Serie A che ha proposto il candidato Malagò e ha detto no, lui è il nostro presidente. Ieri l'ha fatto la Lega di Serie C, quindi la Federcalcio, se gli attaccano il presidente, è già deciso, si opporrà in tutte le sedi. Ora la burocrazia tecnica non la conosco.
2: No, volevo sapere se viene commissariato.
3: No, si opporranno fino all'ultimo grado.
2: Perfetto,
3: gli ultimi gradi
2: impugneranno la decisione.
3: Impugneranno sicuramente la decisione.
2: Ma nel frattempo chi va via Allegri? Chi ci va via Allegri? Sempre Malagò in attesa del ricorso?
3: Dipende da che se sarà una sospensiva, se ci può essere una sospensiva.
2: Non lo so, questa è la curiosità, non lo sappiamo. Vabbè. Tu sai qualcosa, Gianni?
0: Sì, secondo me c'è l'uomo, c'è Ranieri.
4: Allora, se viene commissariato la federazione e può accadere,
2: che succede, Gianni?
4: Intanto vabbè, rimane ovviamente una poltrona vuota che va riempita in qualche modo.
2: Ma come una poltrona vuota? Tu vuoi fare un'intervista al commissario a Via Allegri? Chi c'è? C'è nessuno?
4: C'è nessuno? Quando è
2: e come non c'è nessuno? Ma ci sarà qualcuno? Perdonami, Gianni, ma che dici? La poltrona vuota.
4: Intanto non c'è nessuna intervista da fare.
2: Ma no, ho fatto un esempio e anche una battuta, Gianni, perdona. Non te prendo sul serio.
4: Da preoccuparsi sul fatto che ci può essere con il commissariamento ci potrebbe essere anche.
2: Ma io ho fatto una domanda, però non ci abbiamo una risposta. Perdona, dobbiamo chiamare qualcuno.
4: Sulla Lega di Serie A. Normale.
2: Ma lascia perdere la segreteria. Adesso, allora, il 6 ottobre facciamo un esempio. Commissariano la federazione del calcio. Ma la Godde cade. Che succede? Quello impugneranno. Chi ci sta via Allegri? Questo voglio sapere.
1: Il commissario Stefano lo devono nominare.
2: Sì, ma se io impugno la decisione, il commissario ci può stare. Scusami, ecco la risposta. Bonfiglio sarà il commissario strada in attesa di sospensive, eccetera, eccetera. Ecco, perfetto. Quindi Bonfiglio.
1: Sì, ma in questo caso, Stefano, rimane tutto immobile. Cioè,
2: e
1: nel
2: quindi
1: senso,
2: che fa? Palazzo H va via Allegri. Ma questo io voglio sapere.
1: Ma vabbè, manda anche quello. Però il problema è che comunque ci sarà l'immobilismo totale. Cioè, capisci? Non si fa niente. Si va avanti.
2: Ma non
1: è
2: no, che fai? Perché l'ordinaria amministrazione tu la devi garantire.
1: Ho capito, ma non è che puoi fare le riforme.
2: Ma scusami, a novembre, perdonatemi, ci sarà la doppia sfida con il ritorno con la Francia e poi andremo in Belgio. Ma chi va a parlare chi rappresenta l'Italia gioco calcio?
1: Ci sarà un commissario che andrà a fare
2: Bonfiglio questo. Quindi ha detto Enzo
1: sarà Bonfiglio per lui insomma
3: sì, certo.
2: Bonfiglio sarà a seguito della nazionale, questo voglio sapere, in attesa di
3: l'ultima volta che c'è stato il commissariamento il presidente del CONI era a Malagò ha fatto fare al segretario
2: Fabricini bravo. E quindi allora forse Bonfiglio farà la stessa cosa
1: vabbè,
3: ma io ho letto le dichiarazioni,
2: nominerà qualcuno. Nominerà qualcuno.
3: Lo fa lui perché Malagò poi andò a commissariare la Lega di Serie A in quello stesso periodo.

0: Vabbè,
1: ricorderete.
0: Staremo a vedere. Max ci scrive: il commissario sarà, guarda, il presidente del CONI.
2: Scusa, si può arrivare persino, leggevo, perché non sono un avvocato, si può arrivare persino al TAR del Lazio,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: può fare una sospensiva del commissario.

0: commissariata,
1: oh, bravo,
0: rimane consiglia interim e fine del discorso.
1: No, se c'è la sospensiva
0: si metteranno, troveranno. Guarda che le soluzioni politiche possono essere diverse.
1: Ma questo è interessante saperlo, Gianni.
0: Non è tutto scritto, capisci?
1: Ecco, vabbè, Gianni, ero curioso di sapere.
2: Diventa un grande caos. Cioè, vabbè, il collegio di garanzia
3: è tipico dell'Italia.
2: Il collegio di garanzia del CONI,
3: che è una cosa nuova, che rimane la confusione e tutto. È tipico nostro, se no non va bene. Vabbè, dai. Vediamo quello che succede. Siamo in attesa.
0: Però io voglio dire, c'è tanto da parlare di calcio, stiamo a parlare di
3: ma sei stato
0: qui.
3: Tu che hai fatto la domanda.
1: Sei tu che l'hai... Oh.
3: Sì, che l'abbiamo fatta.
1: Ma
3: noi.
1: Perdonami Gianni, ogni volta alzi queste cose, queste carizze.
0: Io voglio sentire parlare Massimo Orlando, che
1: hai visto, te prende a posto.
3: Hai capito? Ma da Orlando parla tu, perché ha fatto tutto sto macello
1: adesso
3: lui,
1: Gianni, e poi colpa vai, conduci da casa Gianni, vai tu, fai tutto tu, dai. Massimo, fai la domanda Gianni.
2: Gianni punta al posto di Marco.
1: Secondo me sì.
3: Sì, c'è una sommossa.
1: È un po' come capito a Bodi Malagona.
0: Vorrei sapere da Massimo che ne pensa di questa scadente nazionale che ha giocato
1: scadente
0: con una squadra inguardabile.
1: Ma perché devi dire scadente?
3: Ragazzi, non si capisce niente. Dai.
0: Vogliamo giudicare della prestazione contro
1: Ma scusami, tu chiedi un parere a Massimo senza aggettivare la nazionale.
3: Gianni, adesso ti silenzio perché hai fatto la domanda a Orlando, fallo parlare, se no è mezz'ora che sta lei
1: tace, non tu devi prendere Gianni, la prossima volta facciamo due ore con te, perché la mezz'ora è impossibile, capito?
4: Gianni, io mi diverto,
3: non è mica tanto. Allora Orlando, dai, rispondi a sta cosa sulla nazionale, se no non ne veniamo fuori da sto pantano. Dai,
4: Gianni, un po' come la pensano tutti, una nazionale mediocre. Non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però è una nazionale che, se gestita bene, se riesce a fare un gruppo unito, che gioca magari meno di fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire. Ma come ho detto, almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te, dunque il lavoro di Mancini è un lavoro pesante, difficile, perché deve andare a scovare giocatori che sono pronti per la nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma, dai settori giovanili non nascono più dei giocatori che noi eravamo abituati a vedere nelle nazionali. Questo è il vero problema per me.
3: Soddisfatto? Possiamo sentire
0: no,
3: Polenzo?
0: Vorrei sapere da Massimo se perché lui, non ha convocato Zaccagni.
1: Vabbè, ci riposiamo, dai.
3: Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
4: Ma io credo che sia solo una questione di scelta.
0: Non tu, vuol dire che il secondo è giusto.
4: No, Zaccagni, poi se giochi il 4-3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
3: Ma perché se sentite la mancanza di Zaccagni in queste due partite, scusate?
4: No, ma io posso anche capirlo.
3: No, faccio stare,
1: deve essere utile però.
4: Credo che Mancini non si sia dimenticato Zaccagni, ha provato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha nazionale.
1: No, ma secondo me possiamo dire questo, Gianni, cioè Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire.
3: Esatto,
1: quindi lo chiamerà al momento opportuno, quando
3: magari più avanti, intanto prova questo.
1: Sì, esatto.
3: Enzo, tu che dici? Oggi forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui, tanto voglio dire, stasera il risultato è molto scontato, no?
2: Ma guarda la situazione, no, sul risultato non lo so, perché due anni fa con Spalletti,
1: ecco, Spalletti
3: ma i miracoli succedono una volta, caro
2: Enzo. Oggi di più.
3: Un altro miracolo. Ma
2: no, ma guarda,
3: sarei
2: ma
3: contento per la nazionale,
2: è talmente
3: se ci fosse.
2: Chiara, perché ci ha dato, perché la partita con la Turchia ci ha dato un minimo, non ti dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire, perché non essendoci grandi talenti ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020 quando poi ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì la sesta, la settima nazione europea. Abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori hanno espresso il loro meglio, si sono divertiti, hanno fatto. E contro la Turchia si è rivisto un po' quello spirito lì. E quindi

0: crescendo con un tocco, tocchi, movimenti, queste rotazioni, i raspadori che entra contro invece il Belgio nella prima partita, qual era stato il dramma che avevamo visto? Sembrava che la squadra non gli andasse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori. Ho detto, qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì, poi è chiaro che la Turchia ha giocato forse la peggior partita che ho visto io, almeno ancora peggio di quelle dei mondiali degli ultimi tempi. Ha giocato malissimo la Turchia, livello tecnico basso, però la nostra nazionale si è mossa con un'idea di calcio e dentro quell'idea
1: ha bene, ha fatto calcio.
2: Vincemmo 3-1, sono andato a riprendere il tabellino, vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barcolato, lo ricordo, sì, 1-0, poi una rimonta firmata Di Marco, Frattesi, Raspadori contro una Francia, era la stessa vigilia, la Francia ci batterà sicuramente, vinse 3-1 ed era Nations League,
1: si sa mai, dicevi Massimo?
3: No, stavo dicendo, la cosa bella della partita con la Turchia, secondo me, è vero che la Turchia ha giocato male, perché bisogna ammetterlo, però poi non si può sempre dare colpa agli altri quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È stato l'atteggiamento, fin dai primi minuti, squadra aggressiva, squadra cattiva, squadra che aveva voglia.
1: Ma solo Bezzi ne ha viste queste cose.
2: Da Bezzi, però, scusami Gianni, sai la stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di pregiudizi nei confronti
1: di Mancini e della nazionale, sicuramente.
2: Oppure sto sbagliando?
4: No, stai sbagliando perché io non ho pregiudizi con nessuno. Io ho detto soltanto che anch'io mi sono divertito vedendo la partita dell'Italia contro la Turchia, sicuramente mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui è scesa in campo, come ha detto Massimo, sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo con i piedi per terra. Contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali, Montella mantiene ancora lì il posto,
2: la Turchia.
4: Ma è sempre molto più delicata la sua posizione. Una squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu e Indi.
2: Vabbè, però con la Francia non era andata così male, Gianni, perdonami. La Francia ha faticato.
4: Adesso ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute, ad esempio anche il fatto di aver visto questa coppia di fratelli in attacco è stata molto bella, divertente, insomma. Poi dopo i mesi scorsi in cui Esposito ha passato con il Cagliari, insomma, tutto quello che c'è stato, adesso da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, ecco, qui voglio dare sicuramente dire che Mancini sono molto bravo, perché ha rilanciato un giocatore che è stato tra i più criticati anche a Firenze, quindi degli aspetti positivi ci sono, però non va dimenticato però insomma che l'avversario, forse come ha detto adesso prima, avrà giocato forse la peggiore partita della sua storia, la Turchia in casa, e l'Italia ha fatto un figurone, ha vinto 4-1.
2: Comunque Fagioli non ha mai stato criticato era stato messo da parte Grosso, l'aveva messo da parte.
0: Sì,
2: a Firenze non
0: è così.
2: Lo vogliono vedere dal primo minuto sempre e comunque.
0: Grosso voleva lei più fisico.
4: Nei giorni della scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiava
2: la prima parte, poi nel giro di ritorno è stato l'emblema della riscossa.
4: Anche con delle radio di Firenze che mi hanno chiamato e tutto, uno dei più criticati, perché è un giocatore dalla quale ci si aspetta molto. Cioè, c'è gente che mi ha detto sempre che va in campo, che fa la manina, fa il braccino, che non
1: però aspetta, ti fermo un secondo, però Enzo, però questo è stato un bel segnale da parte di Fagioli, no? Anche questo impiego che c'è stato a centrocampo, Enzo.
0: Ma sai, questo ragazzo che abbia le qualità, diciamo da 7 anni, ha debuttato giovanissimo, ha debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto.
1: Ha fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare.
2: Lui mi ha detto, sì.
0: Quindi andava soltanto fatta riaumentare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che lui ha avuto in questi anni difficili. Se Vanoli è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ok, lo sappiamo, ha fatto anche il trequartista, però poi gli devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. E questo ha fatto Vanoli, e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo al centro del progetto, è tornato ora, gli ha ridetto le stesse cose. Se si robustisce dal punto di vista caratteriale e butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò all'Europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione: lo può

0: torto, perché dice come mai ha giocato poco, la squalifica, perché è un giocatore che, la famosa frase fatta, vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, ha queste qualità. Quindi è tornato ad essere, ha riallacciato il filo con la sua qualità.
1: È vero. Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
2: Assolutamente, d'accordo con Enzo.
1: Ci siamo, sta finalmente crescendo. Perché,
2: sì,
1: insomma,
2: perché Marco lui è arrivato qui, te lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, perché c'aveva quel problema delle scommesse, certo, che tutti ricordiamo. Quando si è risolto fortunatamente quel problema, poi ci ha messo un po', perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere coccolato, un po' fragile, ha bisogno, certo, di sentirsi titolare, di non essere in competizione. Quando gli è stata data la maglia da titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso Vanoli, e viene fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché ha tecnica, è veloce, vede prima degli altri, è uno dei pochi che verticalizza il gioco. Dunque Fagioli è un giocatore che nella nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai, è giovane, quest'anno lo voleva mezza Inghilterra, la Fiorentina è riuscita
1: a tenerlo, come no.
2: Non sarà facile per il prossimo anno.
1: Vediamo. Fermo.
0: Giorginio Verratti si ritrovano ora in Fagioli e Tonali,
1: bella coppia, sì. Poi c'è Frattesi pure che sta facendo molto. C'è un messaggio, e chiudiamo questo blocco, che dice: Bezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni.
3: Ecco.
1: Hai capito, Gianni? Stai attento,
0: occhio Gianni, occhio.
4: Giorginio, è stata una delle macchie della rotta nazionale, uno che riusciva a fare un passaggio solo a un metro. Ma che giocatore è?
0: Ha vinto l'Europeo.
1: Io veramente, ragazzi.
3: Vabbè, ci ha voluto mettere il carico.
1: Aspetta,
3: perché sennò chiudevi con un po' di malinconia.
1: Facciamo una piccola.
3: Ma Gianni, resti ancora oppure hai già dato?
1: No, resta. Una piccolissima pausa. Perché
4: vorrei andare a questo punto. Dopo sta cosa su Giorginio, me ne vorrei andare.
1: No, rimani lì, perché ripartiamo da un altro argomento. Che voglio chiedervi una cosa sulla Juventus. Quindi ripartiamo subito dopo. Ci prendiamo un caffè velocissimo e ritorniamo. Dai, break.

0: Redazione sportiva, la Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara

0: Gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'ucraina Daria Snigur, 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi, ci siamo presi ciao un Marco, attimo, una... abbiamo rifiatato un secondo, c'è Stefano qui vicino a me, Stefano in Pallomeni, c'è in collegamento Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi l'imprevedibile, l'ingestibile ciao Bezzi, ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
4: Ciao, ben trovati di
2: ciao,
4: nuovo.
2: Ciao Gianni.
0: Ben trovati.
2: Ciao Gianni. Gianni, c'è Giorginio che ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parto da te però stavolta. E se diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevali ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo l'ha detto chiaramente la Champions. Poi vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere, però insomma c'è l'obiettivo Champions, questa Juve qui, di questa stagione, lui traccia la strada, dove può arrivare Enzo?
2: Dove può arrivare? Deve arrivare nei primi quattro, lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono enormemente cresciute negli anni, una, il Como, lo sappiamo benissimo, un posto che una volta... era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane un posto in questo momento, no? Inter,
2: più
0: Roma,
2: o meno
0: Roma.
2: Per i valori che sta esprimendo il campionato in questo momento è lì, però hai visto anche l'anno scorso, poi nella volata finale la Roma si è infilata, il Como si è infilato, quindi devi stare lì e sperare che durante la stagione, ovviamente di giocatori importanti fuori le recupererai, e che questa squadra cresca, perché parti da lontano, e Carnevali questo l'ha detto chiaramente e lo sappiamo. Parti da anni di disastri, stai appena adesso rimettendo delle basi sulle quali lavorare. L'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è. Hanno preso anche questo ragazzo, l'Ibegovic.
0: Quindi tu mi stai dicendo che più da quarto posto, cioè l'obiettivo quarto posto può essere centrato?

0: Non la vittoria dell'Europa League, sì, oppure tutte e due?
1: Ma devi provare tutte e due, perché siccome non hai certezze, ovviamente, se poi alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, e mi va bene lo stesso. Ma è lo stesso discorso che fa il Milan. Perché hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facevano plusvalenze? Perché hai capito che se continua a rimanere fuori dalla Champions, dove li fai i soldi? Il tuo fatturato come aumenta? E quello deve andare lì, altrimenti non sei competitivo.
0: Orlando, la pensi così?
2: Sì, dai, assolutamente d'accordo.
0: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti e due questi obiettivi, oppure più uno dei due?
2: Ma è più facile, secondo me, che possa andare avanti in Europa League che il quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto. Magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan. Credo davvero che ci sia un posto a disposizione. Dunque, per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. Ripeto, il Como non riesce a performare, allora magari riescono ad entrare tutte e due, però vedo una Juventus che comunque, da un punto di vista della struttura della squadra, la sta sistemando. Spalletti ha dei giocatori che rientreranno, che sono importanti, e quando magari inizierà anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto che comunque i gol arrivano sempre da giocatori che non sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del quarto posto non penso che possa ottenere questa Juventus.
0: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
3: Ma quello che ha detto Carnevale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
0: Esatto.
3: Pure perché la Juventus non si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia, dentro il calderone ci va a finire anche Carnevale. Quindi lui ha mandato un messaggio ben preciso a Spalletti. Ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan è fatico un po', insomma, perché ho delle perplessità, però mettiamoci anche il Milan, ma ci metterei ancora anche dentro il Napoli, cioè giocare soltanto 5 partite. Escludo ovviamente la Lazio, che in questo momento è un'intrusa lassù in testa alla classifica, però secondo me la Juventus dovrà fare molta attenzione, perché
4: noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
10: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
11: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
12: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
13: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: con i tempi giusti, mi sembra un grande attaccante.
1: Ma poi certo, ma poi era felice, non c'era più Ronaldo, ci posso giocare.
2: Tra l'altro, l'abbiamo fatto fuori, vai.
1: E vai.
0: No, ho letto che finisco, ho letto che in una partita amichevole sta provando il 4-2-3-1,
1: sì.
0: Amorim. Ha capito che in quel 3-4-3 o 3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ha i giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare la squadra e secondo me porta solamente dei benefici. Deve giocare Selemaker, deve giocare Pulisic. Questa è la differenza. Se non fai giocare questi,
1: dove vuoi andare?
3: Selemaker, Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
1: Moreira è pronto pure lui, vedrai che giocherà.
3: Il 4-2-3-1 alto a destra.
1: Sì, sì.
3: Come lo fa a giocare Van Bommel con il Belgio?
1: Sì, il materiale il Milan ce l'ha, ragazzi, sì, sì, il materiale tecnico il Milan.
3: Poi la coppia di centrocampisti a seconda delle evenienze, però sono d'accordo con Massimo, metti Pulisic o a sinistra o dietro la punta, ci metti
1: c'è pure lui che
3: sì,
1: sta
3: sì,
1: bene,
3: però secondo me deve valorizzare Moreira, deve trovare una collocazione che può diventare un punto di forza di questa squadra, è forte, eh.
1: Vero Enzo, però
2: ma Pulisic può fare anche il sottopunta con i due esterni.
3: Selemaker a sinistra col destro che Moreira a destra col sinistro, diventa una squadra formidabile.
1: È vero.
2: Sì, non c'è dubbio, ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Ramos. Cioè, il problema è che è stato pagato poco, ma non è un giocatore.
1: No, è stato pagato tanto, non poco.
4: A poco,
2: scusa,
1: è stato pagato. No, si è corretto, ha sbagliato. È stato pagato tanto. Si è corretto, ha sbagliato. Si è corretto, ha detto è stato pagato tanto. Si è corretto, magari Benzin te ne va a passa uno.
2: Ma dicevo, ma è un giocatore che devi messo in un contesto funziona, cioè con i tempi giusti, con la squadra che gli gira attorno, quello deve fare Gonzalo.
1: Vedrai
2: Ramos.
1: Che questo se non si sblocca, poi ne parliamo. Se si sblocca Ramos, poi ne parliamo. Io continuo
2: sì,
1: a dire...
2: ma all'interno di un movimento di gioco, con la palla con i tempi
3: se
2: giusti,
3: no la vedo dura,
2: La profondità con i tempi giusti, se no diventa uno anonimo. Non è mica un giocatore che fa gol improprio, lo fa col lavoro della squadra.
1: Certo. Bezzi, che volevi dire a te? Te non credi nel Milan, ti ho sentito un po'.
4: No, io non credo nel Milan, non mi piace. L'allenatore è un uomo
1: presuntuoso.
4: Mi ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto. Ma Mourinho è uguale.
2: Bezzi è un miscredente.
4: Non sono un miscredente. E poi voglio anche dire una cosa, cioè, io credo che Spalletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà. E qua Enzo vedo che lui è molto, quando parla di Spalletti voglio dire, ha grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari-Juventus,
2: certo.
4: Il Cagliari,
2: no Gianni, io
3: e ricomincerà con una vittoria, caro Gianni, poi ti richiameremo
1: pure per me, papi.
2: Poi
3: ti richiameremo.
2: Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno, quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambia, la squadra gli va dietro e vuol dire che il lavoro può ricominciare, e questo abbiamo visto nell'ultima partita.
1: Però perché Bezzi non ha fiducia di Amorim? È questo che non riesco
3: non
1: a fare.
3: Fiducia nessuno.
1: Perché?
4: Io ho visto una squadra che è stata letteralmente travolta dalla Lazio, dove Amorim ha sbagliato anche qualche cosa nella formazione.
1: Dal Benfica.
4: La pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan, che hanno fatto una grande spinta alla squadra.
3: Perché i tifosi scendono in campo.
4: Condiziona in parte anche un pochino l'arbitro.
3: Certi assist fanno i tifosi.
4: E la Lazio ovviamente ha pagato, se no perdeva pure quella partita il Milan.
1: Aspetta, voglio sentire se Orlando è d'accordo.
3: Ma i tifosi fanno certi gol, è vero o no, Massimo? Ma si scherza, non far per maloso.
4: Non parli perché siete romanista, e siccome la Roma fa sempre sold out, allora tu fai le battutine sceme. Capito? Perché
3: ma rideva, dai,
1: facciamo un po' di simpatia, dai.
3: Mamma mia.
1: Un po' di simpatia. Aspetta, fai rispondere ad Orlando.
3: Dici tu, Gianni, perdona. Ho grande rispetto verso.
4: Allora giochiamo a porte chiuse.
3: Ma no, quello sono d'accordo.
0: Il Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
1: Primo tempo.
0: Quello che volevo dire a Gianni è vero, poi il secondo tempo

0: tempo del pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha determinato poi il pareggio. È che l'unica cosa che il Milan dopo quella partita lì, Estupinan, che è un giocatore che non può giocare nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra molto più forte di quella che tu hai visto contro la Lazio.
1: Però quel Benfica è stata la peggiore.
2: Sicuramente ha tutto il tempo a morire per dimostrare, però deve essere anche un po'. Io gli ho visto fare in conferenza stampa, dare delle risposte a dei giornalisti molto antipatiche. Non si parla così con i giornalisti. Capito? È un allenatore presuntuoso.
1: E a me le persone anche presuntuose peggio, i giornalisti anche peggio.
3: Guarda, i giornalisti sono però pure loro.
1: Che categoria.
3: Mettono, sono una categoria, ci mettono un po' sempre.
1: Brutta,
3: no?
1: Gente, brutta gente.
3: È vero, Bucchioni, è incredibile. Allora facciamo una cosa, siccome stiamo per chiudere, io vi voglio far fare un gioco.
1: A questi giochi
3: no,
1: sono
3: no,
1: pericolosi.
3: No, adesso dobbiamo essere simpatico.
4: Comincerete a pensare.
3: Allora, io adesso vi darò tre nomi.
2: Io vi saluto.
3: No, no, stai buono lì. Stai buono lì che ci divertiamo pure un po', perché mica possiamo
4: resta
3: sempre
4: con noi, Gianni.
3: Il calcio è bello anche se ci divertendosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di tre attaccanti, voi mi dovete dire solo, io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, vabbè, quindi c'è un mese, fermate un attimo, un mese di tempo, mi dovete dire chi fa più gol
4: tra chi?
3: Tra questi tre che vi dico. Adesso
4: comincio,
3: vi
4: da
3: dico.
4: Pezzi, dai, così.
3: Comincio, no, voglio cominciare da Orlando. Capito, Massimo?
1: Numero 1, 2, 3, dai.
3: Allora, Massimo,
0: sì.
3: Dalla prossima di campionato, quando si riparte, fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
2: Ma dobbiamo vedere anche le partite. Ma
3: è il problema tuo. Adesso il gioco è gioco. Allora, Orlando.
4: È un gioco, ma
1: il calendario lo devi conoscere a memoria.
3: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Højlund e Kolumani.
0: Ramos.
3: Bucchioni.
1: Højlund.
3: Bezzi.
2: Højlund.
3: Impallomeni.
4: Kolumani.
3: Vado avanti. Vado avanti. Sempre con chi fa più gol tra questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente. Scamacca. Pinamonti. Simeone. Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
1: Pellegrino.
3: Orlando.
2: Mamma mia, che brutta domanda, Marco. Ti dico il Ciolo, dai. Ciolo Simeone.
3: Bezzi.
2: Simeone.
3: Impallomeni.
4: Pellegrino.
3: Bene, mi prendo questi due. Gioco qua e tra un medium a vedere chi
4: ho capito, ma gli ultimi quattro
3: meglio.
4: Ma che ne sa se giocano?
3: Come che
4: perché
3: gioca? Pinamonti
4: Beto,
3: giocherà.
4: Beto si può alternare con Pellegrino. Pinamonti si può alternare con Noslin. Scamacca si fa giocare più Cristo invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
1: Ma poi si vince qualche cosa?
3: Vediamo.
4: Niente.
3: Se chiederemo.
4: Allora Enzo. Sai cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena con Gianni Bezzi. Una cena con Gianni Bezzi, pagata da Gianni Bezzi.
3: Gianni, questo gioco qui lo facciamo nei prossimi giorni. Ci abbiamo ancora un'altra settimana prima di arrivare.
2: Allora mi porto a cena io.
4: Paghi tu.
3: Grande, ma generosissimo.
1: Grande Gianni
3: è top.
2: Va bene.
3: Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
4: Meglio di no.
3: In Pallomeni non te la senti?
4: No.
3: Niente?
4: 1-1.
3: 1-1 in Pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
1: Ma io sono disposto a accettare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che mi faccia dire questa squadra sta acquisendo personalità.
3: Bene. Orlando, come finisce?
0: Sì, anche per me 2-1 per la Francia.
3: Bezzi.
2: 2-2.
4: Ah, vedi già.
3: 2-2 spettacolare. Tu? 3-0.
4: Mamma mia. Ma qua non ne facciamo almeno uno?
3: No.
4: Zero.
3: Ho questa sensazione. 3-0
4: sì. La rullata parigiana.
3: Ci può sta a Parigi a rullata.
0: Marco, vabbè, dimmi. Quanto manca al campionato? Perché
4: non se ne può più.
3: Un'altra settimana.
4: Massimo, non se ne può più. È una cosa incredibile.
3: Orlando,
4: lo critichiamo. Ma... eppure ci manca da morire come l'aria, no, e non vediamo l'ora che torni.
0: Sto impazzendo senza campionato.
5: Pure noi, esatto.
3: Allora, no, no, ma lo sai che è bello? Che, cioè,
4: a pezzi manca tanto il campionato.
3: Massimo, guarda che è difficile.
2: La Nations League io la cancellerei proprio dalla storia.
3: No, ma comunque...
2: Facciamo perdere, poi due settimane fermi.
3: No, sono tre alla fine, perché tu devi considerare pure la terza. È una roba proprio... Cioè, ci siamo inventati qui i fulmini in questi...
4: Una cosa, guarda, non se ne può più. Siamo veramente appassiti.
3: Stiamo attendendo martedì pure la giunta lì che si riunisce per dare i voti.
4: No. Cioè, chiameremo Gianni. Allora, però, allertiamo, scusami. Il post giudizio, la post decisione da parte della giunta deve pronunciare. Sì. Eventuali, ipotetici, potenziali, chissà, è verificabile, commissariamento alla DGC, decadenza di Malagò, chiameremo Bucchioni e Bezzi il giorno dopo.
3: Quindi mercoledì martedì, mercoledì
2: arriva con lo striscione, Bucchioni con lo striscione.
1: No, io ho la maglietta, votate Malagò, la maglietta.
4: No, Bucchioni lo troveremo fuori dal palazzo a
3: Oaxaca. Siete una banda, ragazzi, incredibile.
4: In collegamento rigoroso.
3: Va bene, allora
1: mi incateno, io incatenato al palazzo del CONI.
3: Io vi voglio bene, vi faccio un buon fine settimana.
4: Ciao Enzo, ciao Gianni.
1: Ciao.
3: Che roba. Per noi adesso ci prendiamo una mini pausa, dai.
2: Ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi, dalla segretaria del PD, un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora, a Giorgia Meloni, mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
0: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
1: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni, di nazionalità peruviana, è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
0: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
1: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba e Raham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
0: Il calcio, con la Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora Stefano, abbiamo ancora un'ora di trasmissione, allora approfitto per recuperare un po' di messaggi insieme a te.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

dove potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Si possono annoiare, che uno non si può annoiare, è la più grossa cialonata che dobbiamo dire. Ti devi annoiare. Devi essere capace anche a viverla la noia, se no. Anzi, nella noia diventi creativo, perché ti devi inventare qualcosa. Invece adesso non sembra niente, sai che fanno? Prendono il cellulare e scrollano. E passano il tempo così. Allora, ieri mattina mi è capitata una cosa da raccontare. Portavo a spascane, come tutte le mattine.
2: Con il cane
1: lato il telefonino, no? Passeggiavo col cane, vedevo arrivare due ragazzi, andavano verso la scuola, quindi era un orario di tipo le 8 e quarto da strada, cioè una scuola vicino a casa. Io passavo col cane, vedevo arrivare quei due ragazzini. Uno mi guardava, l'altro aveva il cellulare e scrollava. Io non ho detto niente, ho continuato a camminare quando mi sono trovato proprio di fronte.
2: Stava a dare una calata.
1: Sì! E ho detto, guarda che ti guarda davanti, se c'era un palo. Capito come funziona? Camminano così, non guardano più nemmeno quello che li circonda, non hanno più neanche l'interesse a guardare quello che circonda loro. Una roba pazzesca. Va bene, sento un audio e poi vi faccio il contributo. Vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo ringraziarvi per la trasmissione, molto divertente, poi quando c'è Gianni Bezzi, Stefano Punzecchia, oggi ha dovuto un po' subire la risposta un pochino così così di Gianni, ma la casa di Stefano è stata bravo, superiore, e poi è scoppiato tutte le risate, sì. È giusto così, la trasmissione.
1: Grazie, grazie, grazie Rudy, grazie. Grazie. Facciamo una cosa, al Festival di Trento, dal Festival dello Sport di Trento, vi farò sentire un estratto, un contributo di Lorenzo Marucci che ha beccato Sevinella. Sentiamolo, dai.
4: Con Sevinella per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con il Lazio, può essere l'anno in cui la Roma lo scontro con lui può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
5: No, è presto allora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo ma per tutte. Sono state poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, abbiamo visto qualcosa, ma mai presto, insomma, aspettiamo un po'. Poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche fortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, sono più opistezze, diciamo così, adesso ancora.
4: Però la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
5: Non so se è il miglior calcio, probabilmente non piace come gioca. Come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non so, secondo l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Marina stanno anche a,

0: testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
1: Rispetto all'Inter, lei può avere meno esperienza a vincere?
0: No, meno esperienza non lo so. Io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto dei risultati. Abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa. La differenza, secondo il mio parere, la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli allenatori, secondo me, sono molto bravi. Non è tutto uno sopra un altro, davanti a un altro. Abbiamo degli allenatori preparatissimi. I giocatori sì, che fanno la differenza.
1: L'ultimissima, Malen può essere in grado di battere il record di Higuaín?
0: Non lo so. Devo dire, la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove nel campo. Sa fare tutto, lo faceva il centravanti, ed è stato Perini che l'ha voluto centravanti. Bravo il mister naturalmente, bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma, sta facendo veramente ottima.
2: La cosa su Malen, che veramente è una cosa che abbiamo sottolineato spesso, quanto sia stato aumentato il lavoro di Perini, non era un centravanti.
3: No, assolutamente.
2: Quindi questa dimostrazione.
3: E poi è un calciatore di tutti, è molto cattivo, ha anche una voglia di determinare, di essere importante, di essere protagonista. Però è un protagonismo che utile alla squadra, cioè non è uno che pensa a se stesso. Per sempre gli equilibri della squadra, gioca per la squadra, segna per la squadra e si muove da giocatore che appunto migliora il gioco della fase offensiva, ma con i movimenti sono d'accordo con Sbino, sa far tante.
2: Sì. Andiamo avanti con i messaggi. Mi dovete spiegare che materiali hanno messo a disposizione degli allenatori gli ultimi 5 anni alla Juventus? Materiale scarso?
3: È stata, secondo me, iniziata una campagna acquisti, poi proseguì un'altra campagna acquisti, finita un'altra campagna acquisti. Posso dire che ho questa sensazione, ma che non ci sia mai stata, se ci metto quella in e quella invernale, stiamo parlando del calcio mercato, un punto. Cioè non si è mai stato messo un punto, ma una ricerca per me era un punto, cioè non so dirti. Sono stati dei tentativi, alcuni dei quali per adesso al momento non stanno essere positivi, convincenti. Sono state varie sessioni di mercato e alla fine non so, tre. Non ne metti una insieme che dici c'è una logica, non c'è una logica, ti vengono 1000 dubbi. Cioè da Giuntoli, come lì a dire anche questa campagna di tu dimmi, c'è mai stato, finalmente si è riempita quella casella come si doveva, no. C'è sempre un rimpianto, c'è sempre, ma se avessimo preso, ma se non sei di troppo, c'è un dubbio di troppo. E non è possibile, sono 3 anni. E ti posso dire una cosa, negli ultimi 9 anni questa società ha speso 1 miliardo di euro, negli ultimi 3 anni quanti ne ha spesi? 300 milioni?
2: Sì, tanti.
3: E che hai? No?
2: Federico dice spende un tempo di un giocatore aggiunto.
3: Sì, certo. Un altro.
2: E poi l'aumento
3: di capitale per un altro.
2: L'aumento di capitale viene fatto anche per far fare dei buchi che ci sono stati, soprattutto. Però Federico scrive no, 250
3: tutti lì così. Debito rosso, creare magari puoi creare anche il rosso il debito, però centrando gli acquisti. Tu hai creato il rosso il debito, non hai entrato quello che è dovuto, potuto, insomma, la sensazione non so qual è la tua, ma la mia è che questo Juventus, da un punto di vista calcio mercato, avrebbe potuto e dovuto fare meglio.
2: Ha voglia,
3: ma anche quest'ultima sessione
2: più forte dell'anno scorso.
3: Ci metto anche quest'ultima sessione,
2: sì, ma non forte dell'anno scorso.
3: Fermo restante, devi andare avanti con calma.
2: Però scorso è lottato per la Champions, nonostante non è la squadra più forte di questa. Quindi, allora vai con l'audio.
4: Marco, visto che c'è questo momento di stop, io vorrei dire a Stefano se si ricorda quando Marco Palma parla di Mora, che c'era in Coppola, in La League, scusa, c'era Juve e Roma Porto, e gli dicevano che Mora era pericoloso per la Roma, Roma doveva attendere lui, era molto stupito e diceva Porto c'è Mora, stai attenti, ma lo c'è in modo di

0: di sfruttò. Non so se fosse un po' ricreduto su Mora.
1: Io? Su Mora? No, non mi ricordo di aver detto queste cose, insomma, se te le ricordi, credo. Ma non era ironia,

0: di riferimento, un giocatore su quale affidarsi, non dico incondizionatamente, però lavorare molto sul piano fisico, sul piano anche dell'allocazione tattica, è un ruolo molto delicato, ha una struttura fisica molto particolare. E quindi in questo momento su è davanti.
1: Sì, allora vai con un altro audio.
2: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Un saluto, Gianni Rizzi.
0: Non c'è.
2: Mi piace tantissimo, volevo chiedergli, ma il suo allenatore ideale qual è? Questa è la mia domanda.
1: Guarda, miamocela per la prossima volta.
0: Non ne sono forse.
1: No, lui
0: Allegri.
1: Lui ha sempre Allegri, sì, è vero, si è difeso Allegri, è vero, quindi sarà il suo allenatore ideale. Poi Ivan, secondo voi ha senso come un giovane come Nia per non portarlo anche in panchina? Non era meglio lasciarlo all'Under 21? Ciao Ivan. Beh, però lo porta, lo inserisce nel gruppo, delle volte si fanno queste cose, no, Stefano? Sono sempre state fatte anche in passato, soprattutto con i giovani calciatori. Quindi, dunque, un altro audio.
3: Pietro Piccari, buongiorno, buongiorno Stefano. Me l'ho invitato a fare, è un guastafeste, ma non ve ne sei accorti che quello è guastafeste.
1: Ma che signore? Albizzi. Ma
3: non
1: che
3: l'ho invitato.
1: Lui l'ha contato in diretta.
3: C'è solo a perdere.
1: Ma questo in diretta, mira proprio anche. Allora, facciamo una cosa, se un altro contributo, prima di andare in pausa, magari fumiamo un po' prima perché è lungo questo, perché Lorenzo c'è sempre dal Festival Porta Trento ha incettato la Cristi Lenni. Sentiamo qualche passaggio, dai.
4: Come vede la Cristi Lenni per parlare innanzitutto della nostra nazionale, che sensazioni ha dopo la vittoria sulla Turchia e in attesa la partita con la Francia?
5: Ma le sensazioni sono state un po' ceccherata, no? Perché prima c'è stata la partita col Belgio che Frante non ha entusiasmato nessuno, anzi che è stata una grande delusione. Poi per fortuna si è andati in Turchia, è stato questo 4-1 che ha un po' risollevato gli spiriti. Dovrei anche dire che due giocatori tanti della Turchia non c'erano e sinceramente loro sembrava fatto apposta, non lo so, forse ce l'aveva con Montella, non era. Però insomma siamo, come dire, in attesa, però è chiaro che la Francia è talmente più forte di tutti e quindi anche di noi, che cercherà di vedere di fare meglio. Però ecco, i giorni che si sono visti con Turchia hanno ben impressionato, quindi dai.
4: Ecco, tra tutti i nuovi c'è anche Cagliari, che è passato dalla Juventus e dalla Fiorentina.
5: Sì, ma siamo veramente incredibili, no, della Juventus, soprattutto perché quanti di quei ragazzi giovani e contenti li abbiamo visti, presi e poi lasciati andare. Potrei fare un elenco lunghissimo, cito Sulepari uno, ma insomma ce ne sono tanti altri. Ok, lui è andato in Premier League, sta facendo bene, anche lì non montiamoci la testa, fa una partita bene, sta giocando bene in Premier, ho visto che gli inglesi sono, mi sembra, le Brentford, e sono molto così appassionati a questo giovane ragazzo. Vediamo, se avessimo trovato uno bravo sarebbe bene, ed è anche non male se è fatto scappare a livello di club, ma insomma è un'altra storia.
4: A proposito della Juventus, questi giorni si parla molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Si aumentano le responsabilità dei dirigenti?
5: Beh, insomma, guardi che questo, come dire, è un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, non sono soldi che vanno al mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere quell'illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlo poco fa, ha fatto questo il quarto di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati sono 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole una gran fiducia, una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
4: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
5: Ma francamente un po' di sì, cioè perdere il Sassuolo non me l'aspettavo, un po' meglio la pensavo, è vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo meglio.
4: Aletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
5: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci

0: che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' lo capisco, non capisco quello che dice, le filosofate, eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, a parole.
1: Ma di Conte c'è sempre comunque.
0: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era l'autore della nazionale, e di un nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non è eccezionale, ma lui è un motivatore straordinario. Però la Juventus non si lascia benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche percentuali non altissime magari poter guardarsi il titolo?
0: Il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma si è vista quest'anno anche, diciamo che veramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prenderlo nel 2027.
1: Per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche i passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dai naturalmente? Paratici, adesso Carnevali.
0: Allora, io ovviamente è facile Marotta, ma è autosicativo, è stato, come dire, gentilmente, ma neanche tanto accompagnato a Porta anni fa, e si è visto quello che è riuscito a fare lì, per cui Marotta è numero uno. Il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli prima no.
1: Paratici no.
0: Grazie.

Pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio per match di Nations League in programma stasera a Parigi con Francia. Ancora tre battaggi per il Cini Mancini dopo la rinitura, che andrebbe a partire dal primo minuto a destra, in attacco dove più esposito è favorito su Sacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barea, in vantaggio su Frattesi, in difesa Salvini, avanti su Mancini. Nella Francia Mbappé invece ha confermato Tridente senza 9, mentre da Cugna poteva togliere il posto a tra Rabiot e Koné centrocampo. Intanto Onestanor al il raduno della Nazionale Maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore che era rimasto ad allenarsi a Coverciano sa partire per la Francia, si aggrega al gruppo di Silvio Baini in vista della sfida lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli Europei Under 21 del 2027. Arrivole amara alla continenza per la Juventus e in sosta nazionale la Cremonese di Pesce impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonadoli. Colomoni impatto in attacco con Saletti che per via di senso è costretto a schiare Gatti come terzino cambiato a centrocampo e cabina di regia. Finisce con un pareggio 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avino a Castelvolturno. Premier League atteso entro la giornata odierna è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il potere della commissione indipendente che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative a violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione tiene evidenti errori materiali di diritto, di principio e di fatto. Ora è il caso passare avanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in tala classifica dei P con Charles Leclerc nella top 5, Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti scoprono le carte, con tanti venerdì da protagonisti seguiti a qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Dobbiamo sottovalutare i nostri avversari, il grado gomme sarà visivo, dice Leclerc. Non siamo lontani migliori, ma sappiamo che è ancora da lavorare, parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia Maranello, che ha confermato la fiducia in principio della rossa e dice, serve serenità e fa ottimi rapporti con dirigenza. MotoGP, dopo un venerdì di grande equilibrio chiuso col miglior tempo di Alex Marquez, domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte, al termine dell'EP2. Poi è atto la sprint race e segnerà i primi punti del weekend, domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Questa mattina Mara per l'Italia è impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade il Tsunoda Hard

0: ribattuta tardi dell'ATP 500 dal francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo. Mentre Alino saluta subito Jasmine Paolini, è presa dall'Ucraina Maria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. Per ora è tutto, a tardi.
1: Siete all'ascolto di TV Radio. Se lo letto su tuttomercatola.com, RA, il punto di riferimento per l'informazione logistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Di un calcio alla banalità. E resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TV Radio, la radio chiama il calcio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringa, tutti i venerdì alle 19.30. Vivere la post Champions italiana e nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando sono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ed Euro Maracanã.
4: Reagire ai conti in radio è sempre. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quadro per risponderti.

0: Stefano, ultimo tratto di trasmissione insieme nella puntata di venerdì. Allora, ben ritrovato di nuovo, caro Stefano. Allora, andiamo perché mi danno l'ok. Pronto il collegamento, mi fa molto piacere perché chiudiamo veramente con un bel ospite questa puntata del venerdì, che appunto ci porta anche alla partita della nazionale. Badare, il buon pomeriggio, lo ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito. Direttore Panta Corvino, direttore, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: No, grazie a voi per l'invito, caro suo, e a tutti anche i telespettatori.
0: Grazie, grazie direttore. Allora, io apro un po' un attimo subito e ti do subito la parola a te.
1: Vorrei... Famosa frase, cominciamo, visto che il calcio mercato, hai parlato di Juventus, di attaccanti.
0: Vai.
1: Ci posso sbagliare, com'è la frase, direttore? Si può sbagliare, ma non il centravanti portiere quando si fa. La io ho sbagliato qualcosa oppure capita nella vita, nel lavoro?
2: Io credo che la Juve avesse in casa un attaccante che poteva quest'anno con quello che riesce Spalletti a dare agli attaccanti essere il centravanti giusto, era Vlahovic. Poi senza ancora percorrere quello può essere accaduto, il ragazzo ha fatto delle scelte, la società ha fatto anche sue, quindi Vlahovic non c'è più e ha cercato di trovare altri attaccanti per punte, per cercare così di essere protagonista, perché la Juve è una squadra adesso, tolti alcuni che la stanno pensando, una squadra a giocarsi anche con tutte, con le altre quattro, che sono cinque, insomma, io credo che siano le squadre che possono essere competitive per i primi posti, per Juve, Napoli, Milan e Roma. E quindi la Juve, vedo che l'attaccante

0: l'ha beccato, adesso se quelli che ha trovato possono essere quelli giusti, lo dirà il tempo. Siamo,
1: ecco, e secondo lei?
0: Dire questo.
1: E secondo lei, direttore?
0: Ho detto, sai, sono attaccanti che se andiamo a vedere, perché a volte i numeri sono importanti, no? E per dare così, per dare delle indicazioni, insomma, non credo che abbia tutto un trascorso, dei numeri giusti per di essere accanto giusto. Il ragazzo, vediamo, sai, non sono quegli attaccanti che hanno le credenziali, che sono arrivati con le credenziali, con le credenziali giuste, però poi dopo volte si può essere mentiti e da quello che può ottenere il tecnico, ottenendo il massimo da questi nuovi arrivati.
2: Direttore, sono...
0: diciamo che
2: sì.
0: C'è da aspettare.
2: Direttore, in base alla sua esperienza e conoscenza, visto che ha risposto alla domanda, dice ce l'aveva l'attaccante la Juventus, secondo lei si potrà trovare una soluzione per continuare il rapporto?
3: Conoscendo soprattutto Vlahović,
2: infatti per conoscenza,
0: sono un po' contaminato, no, dal ragazzo, perché avendolo
2: certo,
0: giovanissimo, certo. In Italia, e quello anche poi ha sempre dimostrato, perché io credo in una Juve che non era poi una squadra troppo competitiva, no? Era una squadra ancora che si stava formando, si era riprendendo per un nuovo ciclo, ma quando un attaccante è in queste situazioni e con qualche infortunio inizia 15-16 gol, io penso che non bisogna riprovare niente un attaccante del genere. Io guardo sempre i numeri poi dopo loro per un motivo o per l'altro bisogna capire, stare dentro le dinamiche per capire quali possono essere stati i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non accettare quelle che a Juve, io sono sicuro che avrà fatto di tutto per tenerlo, forse ci sono stati non serati a quelle che erano le intenzioni del calciatore, e quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
2: L'ultima cosa, solo perché abbiamo altrimenti, questa squadra qui, il direttore pensa che possa aggiungere che tipo di obiettivo? Perché Carnevali ha parlato di zona Champions, importantissima, perché senza è stato un bagno di sangue, e c'è anche l'Europa League, la vede strutturata per quale degli obiettivi?
0: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
2: Sì.
0: I calciatori, i Mildrizi, voglio dire, hanno un peso importante, in una squadra importante. E poi, diciamo, altri ruoli hanno avuto degli handicap. C'era da aspettare di più, però è un Juve che ha avuto anche handicap. Ci siamo alla sesta giornata, non bastano 6-7 giornate se non si arriva alla quindicesima giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione, c'è da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma dopo essere stata rivelazione, però insomma di queste 5 squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, che erano quelle che erano partite con i pronostici per quattro posti, cioè, non sto tenendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Conte che Atalanta fra queste, e quindi diventavano 7. Siamo ancora troppo presto per poter,
2: però può andare per quella zona,
0: anche se la Juve non sta facendo, non recuperando anche infortuni, e l'attaccante andrà a sostituire Vlahović, possa dare un grande contributo e essere la stessa delle altre, perché è un Inter che lascia, non, non, non lascia spazio a niente, quindi Napoli che è venuto con l'arrivo di Allegri, perché negli ultimi 5-6 giorni lo scudetto non sono contesti solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve far pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la capa, chiamiamo così, e quindi si sono distanziate sempre da sé. In Napoli quest'anno ha fatto poco perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra forte, è rimasta la squadra forte. Andando a Levi non ha avuto mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma è un allenatore nuovo, porta anche, diciamo, ad avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno anche dei giocatori con delle caratteristiche che lui vede che siano
3: importante per il suo gioco, certo.
0: Lo devono rappresentare.
3: Certo.
0: Quindi non avendo fatto niente sul mercato ed essendo più la squadra di Allegri, ma di come, quindi queste pure gli infortuni di Buongiorno, certo, e di McTominay, che sono giocatori importanti, sta soffrendo. E quindi rimangono poi le tre squadre dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove deve aspettarsi di più. Milan e Roma, insomma, che fermando tutto quello che aveva fatto sul mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si stanca

0: in un'azienda c'è un management che gestisce, dove una proprietà si fida e cerca i capi operai, gli operai. Questo management nel mio è mancato quest'estate, e credo che questo possa essere anche un problema. Sofferenza della squadra.
1: Però Amorim dice di Amorim,
0: ma non è solo importante per il calcio mercato, è importante anche la gestione, per supportare l'allenatore, quindi tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un club. Quindi Milan può, in questo inizio, avendo la mancanza che vedo anche di management.
1: Stefano.
2: Beh, insomma, proseguiamo sul discorso campionato. Che cosa l'ha colpito di più dopo queste 5 giornate? La reazione, il giocatore che le è piaciuto di più, che l'ha convinto di più?
0: Ma quello che
2: quello di meno, più, insomma, delusione.
0: Diciamo, io cresci prima del campionato, perché non è che mi piace troppo, no? O parlare troppo, però quando mi espongo, quando cerco di essere sincero e di dire quello che penso. Quando mi fu chiesto chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che è poco conosciuto, che può sorprendere, nominai, feci due nomi che erano tutti e due squadre, tutti e due dello stesso club, che erano del Frosinone, che Vernazza e che di Gemisi. Quindi vedo che Vernazza si sta confermando quella potenzialità che io pensavo si potesse trasformare in qualità, e queste 6 giornate, come ho detto, anche se sono poche, dimostrando che può essere la rivelazione come calciatore del campionato. Speriamo che vada a confermarsi. E sta venendo di meno, sai, che forse di meno, basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo, il suo rendimento.

0: rendimento.
1: Certo.
0: Però siamo alla sesta giornata, io penso sempre che 15 giornate debbono essere quelle giuste per dare delle valutazioni.
1: Certo, certo, cioè, dobbiamo ancora attendere.
0: Delle valutazioni che più attendibili, ecco, sì, delle sì. valutazioni più attendibili.
1: Senta direttore, invece che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò e insomma il presidente si era trovato, la nomina dei, poi del CT, la nazionale che è partita, poi tutto questo... Questa bufera intorno a Malagò, si aspetta adesso martedì che la giunta si esprimerà, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà o meno il commissariamento, eccetera. Lei che idea si sta facendo?
0: Ma sulla... Partiamo dalla nazionale, io credo che la nazionale, dopo le delusioni degli ultimi... quindi con tre mondiali, quindi sono tantissimi gli anni, sta partendo con un altro ciclo, con un altro allenatore, con un nuovo gruppo di lavoro. Io credo che questo gruppo di lavoro, perché di solito nelle nazionali si affida all'allenatore e non si tiene importanza anche del gruppo di lavoro che viene fatto intorno all'allenatore. Io do molta importanza, molto senso a quello che tutte le persone che affiancano un allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
1: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
0: È come quello, è logico, cioè un allenatore oltre ad avere oltre ad essere l'allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro che lo supporta, come ho detto prima, del management, allora può avere più difficoltà, anzi sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che ci sono di lavoro che affianco a nazionale, come le Bollini, mi rassicura di più di quelle che erano formazioni di lavoro che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedevi che dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lelio Reali che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, che come ho detto prima al Milan, non mancando la figura del manager, quindi può far più fatica,
1: certo, certo,
0: se c'è in un club. Nella nazionale la figura di Oriali, quella di Bollini, che è stato anche,
1: insomma, danno garanzie, figura... direttore, danno garanzie, no, queste figure.
0: No, formano un gruppo di lavoro dove nel ripartire credo che si parta con il piede con il piede migliore, no? di essere soli a gestire una nazionale, e quindi c'è da lavorare tanto, è logico, e quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, perché si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani, ce n'è di bravi, è un gruppo che secondo me, lavorando e dando più importanza alla nazionale, dando pure la possibilità alla nazionale, ma poi con i fatti, di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore,
1: speriamo che porta
0: Mancini, credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale in federazione, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che sta avendo difficoltà la conferma di Malagò, di Cavilli, che non sono stati, però può essere pure, se su Malagò si è puntati, può essere, no, non è detto, ma se deve andare sul commissario, si può eleggere Malagò commissario, quindi qual è il problema? Non credo che se si crede in Malagò, e io credo che siccome è stato voluto dai club di Serie A, dalle cose, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissariamento si può fare, si può dare anche a Malagò la nomina di commissario, dopo si è visto che si può saltare quella di presidente.
1: Staremo a vedere, perché ha parlato anche il presidente Cairo, ha detto

0: stato nominato dal 68% della forme non ha questo problema, però poi c'è questo
1: beh, diciamo che un presidente è importante averlo, deve essere creato e può essere e come commissario può essere quello lo stesso che, come ha detto Cairo, mi stai dicendo che ha avuto quelle percentuali di nomina,
0: e a quel punto, il direttore non sarebbe una questione, ma
1: può essere commissario anche della
0: non sarebbe a quel punto, se dovesse, come dice lei,
1: quale sarebbe il problema? Certo, perché è seduto in Malacò, voglio dire, no?
0: Certo. No, dico, se dovesse essere, insomma, questo scenario che ha descritto il direttore, confermato come commissario Malacò, sarebbe una decadenza dalla presidenza per un cavillo che non è stato rispettato, però non sarebbe una questione politica e personale a questo punto.
1: Certo, la politica non deve pensare niente sullo sport, non c'è mai entrata.
0: Visto che abbiamo poco tempo e noi dobbiamo sfruttare Corvino, sì. Insomma, uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto tanti talenti. La Fiorentina, che mi dici della Fiorentina? Mastantuono ha fatto un buon mercato, non l'ha fatto, Grosso sollevato subito all'inizio, adesso è tornato Vanoli. Mi dica.
1: Mi parli della Fiorentina, di una squadra dove ho lavorato 10 anni e quindi è un grande pezzo di cuore, no? Con il Lecce c'è metà da una parte, metà dall'altra, quindi sono tanti anni che quindi seguo e vedo che si è continuato nel continuare quella che è stata la strada intrapresa da tanti anni, quella degli investimenti. Come è stata, perché abbiamo citato quelle 5 squadre più le 2 outsider come Atalanta, io vedo la Fiorentina come una squadra, come ho detto prima, una società che è continuato sull'onda degli investimenti, e sono stati investimenti importanti con una linea, con una visione. E si legge, la si legge, poi dopo può essere sbagliata o non sbagliata, ma io leggo che c'è una visione, c'è una programmazione. Paralisi ha voluto cambiare tutto, lo ha fatto con degli investimenti importanti, tra le prime 4 squadre, 3 squadre che ha superato i 100 milioni di euro di spesa, però lo ha fatto con una visione. Questo inizio, insieme al Bologna, sono le squadre che stanno arrancando di più. Mentre la Lazio, tra le squadre, diciamo che quella è la rivelazione, la Fiorentina e Bologna, li vedo come 2 squadre ancora che stanno facendo difficoltà, fatica, forse per un po' anche il Bologna, diciamo che si è rinnovata molto vendendo, ma non andando ma
0: voglio
1: come
0: dire,
1: la Fiorentina.
0: In breve l'avrebbe fatto evoluzione come ha fatto Paratici. Avrebbe fatto un mercato del genere? Serviva la Fiorentina una rivoluzione del genere?
1: Io, sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, no? Conosce la sua. Io mi ricordo pure arrivare alla Fiorentina, quando arrivai la prima volta si era salvata l'ultima partita di campionato, cambiai tutto, arrivavamo in Champions League già dal primo anno. Mi ricordo con Toni Scarpadoro 31 gol, diciamo, facemmo 4 qualificazioni consecutive sul campo con un terzo pure posto, se non ci fosse stato Tangentopoli a penalizzarci, no. Quindi a volte cambi e ti riesce bene, a volte cambi e puoi avere sofferenze. Diciamo che sono passate solo 6 giornate.
0: Certo, è troppo presto per fare un bilancio.
1: Ancora presto, magari ci risentiremo dopo la 15ª giornata.
2: Certo, cioè, direttore, c'è una domanda di un ascoltatore che la voglio rigirare prima di chiudere, perché questo amico nostro che ci sta seguendo dice: qual è il rimpianto per un acquisto mancato e quale acquisto va più orgoglioso il direttore? Quindi quello mancato e l'acquisto che va più orgoglioso. Acquisto mancato?
1: Ma dai, ho già risposto tante volte a questa domanda. Ho già risposto tante volte. Non è una novità, basta, insomma, acquisti in una carriera ce ne sono tanti acquisti che puoi rimpiangere, per fare fare i nomi ancora mi sembra, okay. Mi piace.

0: parlare del presente è quello che può essere il futuro, ma il passato è passato.
1: Direttore, e il futuro di Conte lo conosce?
0: Ma
1: si aspettava all'ultimo. Lo vede più in Italia, lo vede più in Italia o all'estero il prossimo? Ecco, ci dica qualcosa.
0: No, diciamo che ognuno di noi ha un'etichetta, no? Ognuno di noi ha un'etichetta, quelli che sono esposti, che lavorano, che in base ai risultati sei etichettato, quindi se sei etichettato, Conte è etichettato come viene etichettato, per quello che ha fatto, in base ai risultati è un numero uno, quindi lui può andare solo squadre numero uno, quindi c'è soltanto da vedere dove ci sarà bisogno di lui.
2: Lo vede più in Italia o all'estero?
3: Che penaccio.
2: Leggo con Amorim del Milan.
0: Sì, diciamo che io ho
2: Hjulman e
0: in due momenti Dorgu differenti. Hjulman allo Sporting con Ugo Viana, era il direttore sportivo dello Sporting e adesso è il direttore sportivo del Manchester City. Però poi Amorim andò al Manchester United, e gli cedetti Dorgu. Per cui due operazioni da 54 milioni di euro, e quindi credo che siano state molto importanti.
2: Bel giocatore Dorgu. Due operazioni importanti, come no. Va bene, direttore, noi siamo arrivati al termine, diciamo, di questo appuntamento.
1: Abbiamo visto il futuro.
2: Futuro di Pantaleo Corvino, dove lo vediamo? Si sta muovendo? C'è una destinazione probabile? Che dici? Niente?
0: Non lo so, adesso so che dopo ho già detto qualche volta che sei anni a Lecce sono stati importanti per i risultati ottenuti con una promozione dalla B alla Serie A, ritornandoci. Quindi più tutto il lavoro fatto con la Primavera, portato dalla B alla A, campione d'Italia, per mettere un club in solidità anche oltre i risultati economici, è stato uno sforzo veramente importante. Mi sto godendo questo momento, questi sono passati solo 4 mesi, sto facendo il padre, sto facendo il nonno, sto facendo anche il marito,
2: anche il marito che non è male,
0: che in circa adesso vediamo quello che succede, deve essere qualcosa che veramente.
2: Ma anche all'estero?
0: Ci deve stimolare, se no vuol dire che comincio a pensare che posso diventare pure io azionista di qualche società, di qualche fondo, perché adesso per lavorare forse bisogna
2: mettere qualcosa.
0: Dico, ci vogliono. Con i fondi che sono arrivati non è facile. Non è facile.
2: Direttore, noi la ringraziamo. Grazie, tantissimo. Direttore. A presto, grazie, e in bocca al lupo per tutto. Grazie al direttore Pantaleo Corvino.
0: Buona serata a voi.
2: Allora, Stefano, siamo arrivati al termine. Buon fine settimana a tutti. Vi lasciamo adesso a Tutta C. Poi il TV News e Storie di Calcio, dove potete rivivere un po' la storia di Giancarlo Antonioni oggi. E quindi noi vi salutiamo. Appuntamento a lunedì, come sempre.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
2: Ciao Stefano, ciao a tutti. Grazie in regia e anche in redazione. A lunedì, ciao.
4: Maracanã.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
5: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 160.

0: 72 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
1: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep del di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
0: Politica: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
1: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati 41 giorni di forte stress termico, e a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
0: Lo sport è la Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, dove quest'oggi con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici, per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani. E credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani

spingere il campo all'obbligo degli under a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani, mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle cose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza, ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna, in Germania, sono già titolari.

0: nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque a cui dobbiamo arrivare tra addirittura 2 stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C, con questo strumento, è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello. Però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire di qualche anno fa, fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo, il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato, perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
0: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte. Mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno, con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
0: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo, ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione, è una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide.

0: dove il Crotone magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana può fare bene, vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C, Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione tuttoc.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle, abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con tuttoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate, c'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antonio Boucher

0: sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato, ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte e adesso c'è una partita molto difficile, e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato, è chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
1: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta, e tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arechi arriva il Bari.
0: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania e Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate, e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio, e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione, quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
1: certo.
0: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
1: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica, col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo, però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare

0: un campionato così tosto e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta ottenendo, sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto.
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società. La squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone. Vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga? Perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato? Come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente. Sono 2 settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo. Io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché l'asso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano, e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100% perché i campionati non.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon
1: Grazie a
0: lavoro.
1: voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Provercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Ciao a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi, Provercelli-Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha
4: Mi manca nel senso?
3: No, no,
4: Infortunati,
3: sentimentalmente.
4: problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. poi per gli altri dovrebbe essere Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti, a volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori, no. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente, quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
5: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi già più o meno anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato Astrologo. Sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
5: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo, l'applicazione, non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, ma poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri, poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
6: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro, quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento comunque nella sfida contro la Giana con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica, sul campo magari qualche errore si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
4: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata ahimè positiva, perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto il risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante,
7: per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto.

0: foraggiana, ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore, comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
1: Grazie a tutti, grazie.

0: Cato De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia, il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. A San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore del dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato il Cittadella. Cittadella partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo, che quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, ve la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso

0: le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Seiecom & Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
8: Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sebino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sebino Nela, grande ex giallorosso. Con Sebino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma, vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: No, meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti, ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il miliardo di euro.

0: 1.200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
1: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
0: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere la Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
1: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
0: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
1: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
0: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
0: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
0: Allora, io ovviamente è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
1: Paratici no.
0: No, grazie.
1: Per l'affare Ronaldo e non solo?
0: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura inattivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
0: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, o temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico sistema calcio in generale.

0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
1: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
1: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
1: Beh, sto pensando al tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche perdersi davanti, quindi vabbè, ci rimane moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
1: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
1: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
1: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
1: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
1: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
1: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
2: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: In teoria ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
2: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
3: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
2: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti, Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio.

0: credo che Amorin ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla Nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
2: Messi e la partita d'addio alla Nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
3: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
4: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8-4, per cui, insomma, veramente bellissimo.
5: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
4: Ah, idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma, prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il problema del tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi, insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che, insomma, questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
4: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo.

0: ultime, quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere GE?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita e abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze, 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua

introduzione che è perfetta. Ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti

0: Ferri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale? Dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo.
1: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca con la parlata fiorentina ovviamente, se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi si dà, non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni, appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre, nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antognoni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro, con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antognoni. Secondo me è anche difficile essere Antognoni per tutta la vita.
0: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antognoni?
1: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni, mi facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della redazione, giovane giornalista, facevo il capo della redazione di Sarzana, collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita al nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie, e mi dicono da Firenze, guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fudinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato, mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antognoni, mi chiamano, sta arrivando Antognoni, arriva dai mondiali, aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, dice: devi fare un'intervista con Antognoni. Io, Bucchioni, un giocatore seriano, l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antognoni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico. Gli dico: sono un giornalista. Sì, sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. Cioè, come se di fronte a Antognoni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera, eppure Giancarlo Antognoni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è un atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, Giancarlo Antognoni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
0: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente

0: Secondo te il momento in cui Giancarlo Antognoni diventa Giancarlo Antognoni? Per l'opinione pubblica.
1: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antognoni è sempre stato Giancarlo Antognoni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8. Noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciava a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì, forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. Comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì, le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina. L'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina, che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma, e quindi questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi, che non ha giocato la finale, ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol, e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato, e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare, e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Questa. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
0: Bellissimo, molto molto bello. Che cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82 contro la Juventus? Cos'è rimasto, che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari, con la Juve che vinse a Catanzaro? Mi racconti un po'
1: Sì,
0: la
1: ma guarda,
0: cicatrice?
1: sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR, probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo stati qui a raccontare un'altra storia. Però la storia, Antognoni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri, sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antognoni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore Pallino. Insomma, momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi, Antognoni, e lui te lo dice o non te lo dice: se ci fossi stato io, forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene, andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antognoni in quel contesto lì, magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria, si sarebbe meritato. Antognoni, purtroppo, in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate. Ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa? Non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto, e l'avrebbe meritato Antognoni per quello che ha fatto, assolutamente sì. Ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antognoni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto. Perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli, che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina. Ti racconto dell'ingegner Viola, che organizzò un pranzo a Roma, con la moglie di Antognoni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari.

0: e Antonioni ha detto no a queste situazioni, e quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze, della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antonioni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antonioni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto, in nome per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Volevo parlare anche un po' degli allenatori che ha avuto. Che tipo era Antonioni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
0: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato da giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antonioni era uno di quelli che gli allenatori dicevano: vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore, come con De Sisti, Antonioni ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità, come Agroppi e con Piantagroppi. Antonioni non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice: sei uno dei 20, dei 22, dei 25, o sei uno degli 11, e lì lei ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso: io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva. Era centrale, ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino, in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antonioni, colpì proprio Antonioni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
0: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
0: Ma lì sono stati momenti drammatici, perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave, ma c'era anche un'implicazione umana, perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io, e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino, ti
1: Certo.
0: dico, a mio fratello. Forse è un'esagerazione, però c'è fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora in particolari brutali, che avrebbe soffocato Antognoni, è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antognoni si salverà, ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione. E anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso: non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto: ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antognoni, ecco l'aspetto umano straordinario, la sua bontà. Quando dice una persona buona, Antognoni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antognoni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette ovviamente, in un'azione di gioco, e Antognoni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento, non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà, capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antognoni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo: forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antognoni vestito d'azzurro, il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce secondo te Giancarlo Antognoni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve excursus?
0: Ma guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antognoni alla nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista voglio dire giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro, e Antognoni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista, se andate a vedere giocava con 5 attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità, sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini il terzino si sganciava, quindi giocava. E Antognoni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzotto, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antognoni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come...
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni.

0: organizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che e la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà. Stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece arriva.

0: qualcosa in meno, quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite alla fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio, di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
1: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
0: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Frank Thuram, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco e quindi per esempio trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto, però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un'esterna a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona...
1: Tra l'altro in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier, ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere, però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una... di un cambio di passo della sua stagione, ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
0: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
1: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
0: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
1: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
0: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati a, eventualmente, se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, perché se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia, ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no?
1: E quindi, no, anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
0: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare, potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo, e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinata, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
1: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
0: Sì, e ha preso Kila in difesa, no?
1: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
0: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel, si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
1: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
0: sì,
1: squadra.
0: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo... però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno. Ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli...
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Opere. Costruiamo soluzioni.
8: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
9: Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato dal secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. dischi, si è trattato di un attacco di notevole entità con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a 6,53 dollari al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre si oppongono le grandi compagnie petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bessent. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harir Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq, iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempi hanno 20 giorni per studiare le nuove carte, depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
10: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
11: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
10: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Con Fisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
11: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
12: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione viene decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia, c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese, qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiod e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro di una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine, il presidente blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per riequilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta,

0: Volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: And all this, however, still with summer temperatures. We noticed the cool air, shown in green, affecting Western Europe and the British Isles due to the low personal norm. And in fact, this afternoon's temperatures will reach 26-27 degrees Celsius in the northeast and 28 degrees Celsius on the Tyrrhenian side. Yesterday, we even exceeded 30 degrees Celsius in Sardinia. As for Thursday, notice how the lows still struggle to drop below 20 degrees Celsius. Obviously, the Alpine and Apennine Valley floors are already cooler, but in the plains and by the sea, notice how we stay near 20 degrees Celsius, though not by much. Thursday's highs, apart from the northwestern corner with 23-24 degrees Celsius, will exceed 25 degrees Celsius elsewhere. The northeast, the Tyrrhenian side, and the two major islands will see 27-28 degrees Celsius, practically as if we were still in August. Get all the details for your location by downloading the 3B Meteo app or visiting our website.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Benvenuti cari amici di Nexum Channel, benvenuti cari amici di Full Gas.

0: se siete qui è semplicemente perché siete andati su Nexum Channel, canale 403. Avete premuto il tasto rosso e siete entrati nel magico mondo di Full Gas. Ma come piace dirlo a me, Daje Gas. Daje Gas è un modo che utilizziamo noi motociclisti per dare gas, no? Per andare sempre più veloci. Siamo qui, Eternal City Moto Show.
1: E 10 edizioni e per la prima volta al gazzometro ostiense. Il gigante di ferro alto quasi 90 metri, costruito negli anni 30, oggi distretto dell'innovazione di Eni. Dal 25 al 27 settembre l'Eternal City Moto Show lo ha riempito di custom, bagger, cafe racer e chopper. Questo è il racconto di quei tre giorni insieme a Mauro Caputi.

0: Le bagger sono le grandi Harley Davidson da turismo. Carenatura, borse laterali rigide, motori da quasi 2000 cm cubi. Le performance bagger sono la loro versione da pista, più leggere, più potenti, con freni e sospensioni da corsa. Il Killer Bagger Contest, alla seconda edizione, mette in vetrina le più estreme.
1: Allora, siamo in un nuovo mondo, il mondo delle bagger, il Killer Bagger Contest. Ma cosa sarà mai? Chi si è inventato? Come nasce? Beh, non è una novità, anche perché ormai è qualche anno che a Eternal City c'è il Killer Bagger Contest, ma abbiamo chi l'ha creato, abbiamo chi ce lo spiegherà per voi, cari amici di Full Gas. Che cos'è il Killer Bagger Contest?
2: Allora, è nato qualche anno fa da una mia idea insieme a Fabrizio Croce. Diciamo, io sono tanti anni che

0: Sono appassionato di questo stile di moto, diciamo performanti, ma create su base Touring, Harley-Davidson principalmente, poi Indian eccetera. Più o meno sono 25 anni che mi occupo di questo stile.
1: Anche perché adesso, se non sbaglio, c'è proprio un GP, no?
0: Esatto, è entrato in moto GP come categoria a parte, le killer, le performance bagger, tra l'altro abbiamo anche un italiano molto forte che gareggia.
2: Non è solo una moda. Da quest'anno le bagger hanno una Coppa del Mondo tutta loro, la Harley-Davidson Bagger World Cup, che corre nei weekend della MotoGP. E tra i piloti c'è anche un volto noto, Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP.
0: Devo dire che sono molto contento di come sta evolvendo questo stile.
1: Giusto per gli appassionati che ci stanno guardando in televisione, diamo delle caratteristiche, perché comunque...
0: Allora, le caratteristiche di queste performance bagger da gara sono queste: più o meno 100 kg in meno di quelle di serie, quindi arriviamo intorno ai 270 kg, e come potenza quel tipo di moto da gara arriva sui 220 cavalli. Sul rettilineo superano anche i 300 km orari, hanno gli stessi tempi della moto 3, quindi una cosa impressionante, è una cosa impressionante, molto divertente. Abbiamo il nostro pilota italiano Iannone, che è rimasto molto soddisfatto del divertimento che gli dà a guidare questa moto, quindi certo. Insomma, da un professionista come lui che ha corso insomma in MotoGP con i 1000
1: belli. Allora, giusto per andare anche a capire, cioè, uno voglio farmi una moto, voglio farmi una bagger di questo.
0: Allora, una performance bagger targata ovviamente, quindi per la circolazione, il punto di

0: tranquillamente sugli 80.000 euro per una moto customizzata carina,
1: però
0: molto carina.
1: Ce l'hai tu e basta.
0: Ce l'abbiamo noi come quasi moto uniche, perché chiaramente certo. Te le fai.
1: Bene, abbiamo scoperto che cos'è il Killer Bugger Contest. Abbiamo parlato con l'ideatore, ma adesso dobbiamo andare a parlare con altri protagonisti, perché come avete visto nelle immagini prima, nell'intervista che abbiamo fatto prima, qua si tratta di colore, si tratta di forcelle, si tratta di freni, di un sacco di tecnicismi che, ragazzi, facciamo parlare coloro che ne hanno realmente realizzate.
2: Allo stand for Touring si toglie il telo alla prima moto. Una Harley Limited, preparata insieme a Ironborn Motorcycles di Modena e a Brescia Custom per la verniciatura. L'obiettivo, meno peso, più prestazioni.
1: La scopriamo? La vogliamo scoprire? La vogliamo scoprire? Pronti a fare la faccina tipo... Oh. A chi l'onore? Vai. Pronti? Signori e signori, allora, innanzitutto, meraviglioso. Fate l'applauso che magari si sente, grazie. Oh, bene, evviva.
3: Ma siamo partiti da una Limited, che come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto su. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi.
1: Iniziamo dalla verniciatura.
4: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. Io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
1: Vediamo dalla faccia, è contento?
3: Sì, molto molto molto, anche perché non posso dire il contrario.
1: Mentre invece, no, venendo a te,
5: la parte tecnica dopo me ne sono occupato io. Quindi abbiamo cambiato avantreno, con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi in carbonio, dischi freno maggiorati da 3 a 40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre Gubellini e manubrio e così via.
4: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di Fortouring in carbonio, è un attimo togliere...
3: Sì.
4: 30.
3: Anche 50. Siamo riusciti a togliere su questa qua, siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questa addirittura il serbatoio è in carbonio.
1: A mio 3, 2, 1, via! Eccola qui. Oh, raccontiamo anche questa.
3: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo anche questa. Questa ha anche questo serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
1: C'è una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire assieme. Aspettiamo assieme per fare foto. 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione. Continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
2: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore, cafe racer, scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti i DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
6: Allora, iniziamo subito con un pezzo da 90, qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un applauso per Massimo Fuchs, grazie. Ci svelerà e ci racconterà in anteprima la sua nuova creazione. Quindi io direi, passiamo a vedere la moto. Ed ecco la Ducati Super Classic di Massimo. Massimo, ti lascio parola a te in modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
7: Mi si è emozionato.
6: Mi si è emozionato il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
7: Allora, di base questo è un Monster 900 del Duke.
6: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000.

0: che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
1: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto le vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT754 degli anni 70. Di conseguenza cerchi da 18 e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissima di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo. E quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, come sono solito fare, diciamo. Dai, così
0: l'hai comprato su Temo, immagino, quello.
1: AliExpress, quello.
2: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
1: E per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal Viego studiati solo esclusivamente per questa moto, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione, gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
0: Bellissimo. L'ultima informazione: la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata, è chi l'ha commissionata, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
2: Dalla Riege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
3: But where are you from?
4: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
0: Ragazzi, un applauso per Rage Custom da Toulouse, una Cafe Racer su base.
2: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due ruote.
0: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
5: Prima la svegliamo?
0: Svegliamola!
6: Svegliamola!
0: Un applauso! Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
5: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portafari. E ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
0: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
5: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra o qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio, dove potete vedere al vuoto al centro, praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni, col serbatoio sotto la sella.
0: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare, quindi abbiamo deciso di esporla ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso. Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
2: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Ténéré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Ténéré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
0: Raccontaci un po' come ti è venuta quest'idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Ténéré. Ragazzi, questa è un XT600, una Ténéré. A te, Marco.
6: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
7: Orgoglioso proprietario.
6: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine.
0: Il microfono.
6: E la scorza dura della moto stessa, quindi l'abbiamo paragonata agli antichi samurai giapponesi. Quindi questi parafanghi a scaglie rappresentano le armature. Infatti Murasaki in giapponese significa viola, che era l'alto rango dei samurai, e il colore degli odoshi, che erano i lacci che servivano per legare le armature dei samurai.
0: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto. Allora,
6: quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele, perché è colpa sua.
7: È colpa mia. Il fregio è un omaggio ai pittogrammi africani, perché giustamente il Ténéré, essendo una moto da deserto, doveva anche omaggiare.
6: No, parla del coso sul serbatoio, il cilindro.
7: Il cilindro nasce da un'ispirazione che abbiamo avuto del nostro mondo marchigiano delle scarpe. Ho trovato una scarpa molto particolare su Instagram e ci ha dato l'ispirazione per dare, ecco, questa profondità al serbatoio.
3: No, io ho una domanda per te, Andrea, Workshop Legend. Poi quando ci sta, cioè, i giudizi in base a cosa verranno dati?
0: Allora, l'area nasce per dare importanza ai costruttori che proprio stanno nel loro garage più o meno grosso e visualizzano idee e poi le rendono una motocicletta. Assegneremo un premio che è il premio della più bella di quest'area come moto, e verrà assegnato dai tre giudici internazionali che abbiamo. Abbiamo Custom World Zone dal Giappone, abbiamo Rough Craft da Taipei e abbiamo Wilco di 90 Works da Lolan.
3: Quindi in bocca al lupo a tutti quanti i partecipanti, e noi continuiamo a goderci il mondo delle due ruote qui ad Eternal City Motor Show. Nexun Channel, canale 403, full gas.
2: Ars Mechanica, in latino arte meccanica, è la novità di quest'anno. Una piccola mostra di sketch digitali di moto, appesi ai muri dell'area Workshop Legends.
3: E noi siamo qui all'Eternal City Motor Show, decima edizione. Primo anno però per un qualcosa di completamente nuovo, che unisce il mondo dei motori con il mondo dell'arte, Ars Mechanica. Andrea, ti do il benvenuto, ma soprattutto grazie per aver ideato questo progetto. Raccontaci un po'.
0: Allora, innanzitutto abbiamo deciso di fare una collaborazione tra l'artigianato, quello vero, quello manuale, con l'artigianato digitale, quindi con lo sketch. Abbiamo aperto una collaborazione con un paio di artisti, Kentaurus e Alessio Tex Tommasetti, che è qui in rappresentante, e in rappresentanza, scusate, e gli abbiamo dato la direzione creativa per allestire una piccola mostra e mostrare come con la tavoletta si possono fare degli sketch pazzeschi e visualizzare delle idee motociclistiche. Quindi sentiamo adesso Alessio per capire un po' il concept che c'è dietro Ars Mechanica alla prima edizione.
8: Grazie Doms. Devo dire che unire ciò che è materico, ciò che si può toccare, quindi concreto, con invece un digitale che diventa sempre più realistico, però creato appunto dalle mani, creato da uno sketch, creato da un'idea, può essere davvero interessante. Dietro tutto questo, qualche volta, non spesso, però ci sono anche gli sketch digitali, concept, che possono spaziare molto di più, perché non avendo il limite della materia possiamo andare oltre e fare modelli molto futuribili con un look vintage, con un look invece più votato al futuro, e sicuramente possono essere delle idee che vogliono dare spunti per i nostri creatori, insomma, i nostri customer.
0: L'ultima domanda, tipicamente cos'è che usi per rendere, diciamo, visibili le tue idee?
8: Allora, a me da sempre piace disegnare a mano. Quando ho poi scoperto il mezzo digitale, tavoletta grafica, mi sono innamorato di quello, perché alla fine è un gesto artistico, artigianale, che però mi dà mille possibilità in più, mille colori in più, non finisco mai il foglio di carta, per fortuna, perché è digitale, e posso, guardando la realtà, guardando per esempio con le vostre preparazioni, riportare in uno sketch digitale quelli che sono i punti luce, i materiali e tutto quello che vi viene in mente. Tra l'altro non ho problemi di dimensioni, di forme, e quindi posso spaziare molto più. Ecco, la libertà, questo è quello che mi dà tanto il digitale.
9: E così?
2: Vincent Plicchi aveva 23 anni, era un tatuatore e un creator di Bologna. È morto il 9 ottobre 2023. Nei mesi precedenti era stato preso di mira da una campagna d'odio online basata su accuse false. Suo padre, Matteo, oggi si batte perché l'odio in rete abbia regole chiare.
10: Benvenuti cari amici di Nexon Channel e di Full Gas. Dopo avervi fatto vedere un po' quello che è il mondo di Eternal City Custom Show, decima edizione, con voi voglio trattare un argomento che a noi sta a cuore, anche perché i giovani stanno vivendo un mondo di tecnologia, un mondo senza dubbio che si è trasformato rispetto a noi un po' più barbari degli anni 80, figli degli anni 80, e sono qui con un padre che sta dedicando tutta la sua vita, ormai immagino totalmente o gran parte della sua vita, ha un'associazione che è la ICS dopo la perdita di suo figlio. Ma voglio parlarne con lui. Intanto ti do il benvenuto su Nexon Channel.
11: Grazie.
10: E vorrei raccontare ai giovani amanti delle moto e non solo, a chi ci guarda in televisione, quella che è il dolore, non solo, ma anche poi la rinascita che in qualche modo stai cercando di attuare.
11: Allora sì, purtroppo mio figlio nel 9 ottobre, quindi è una data che si avvicina a questa triste ricorrenza del 2023, si è tolto la vita. Così. Dopo un attacco di cyberbullismo, che termine che io conoscevo ma non potevo immaginare che mi sarebbe entrato in casa, lo vedevo come un problema remoto, invece purtroppo non lo è. E mio figlio era un bravissimo ragazzo, faceva il tatuatore, aveva tutti i suoi interessi, una persona molto tranquilla, aveva viaggiato il mondo, aveva 23 anni e niente, purtroppo era anche uno che non usava i social, per assurdo, e invece alla sera dava libero sfogo alla sua vena artistica, che cantava, ballava, su giù, e su un social, TikTok in particolare, aveva avuto un successo straordinario. Quindi Vincent ha avuto troppo successo, neanche lo volevano, neanche gli interessava, infatti lui non aveva un personaggio segreto, e questo è stato motivo, è diventato oggetto di una persecuzione che poi ha avuto le confessioni, ha avuto tutte le ammissioni del caso, un'accusa completamente infondata, costruita ad hoc con messaggistica.
10: Quindi nasce con content creator, invidia per in qualche modo rovinare quella che era l'immagine, quindi fargli perdere follower.
11: Adesso ribadisco, ci stiamo impegnando molto, perché purtroppo anche con l'associazione l'ICS, perché purtroppo non c'è una legge,
10: una
11: regolamentazione giuridica sufficiente e che identifichi quel problema in maniera chiara.
10: A tutti quelli che in qualche modo si sono sentiti e sono ritrovati nella stessa situazione, che purtroppo
11: che è pieno,
10: perché
11: io le pagine di mio figlio che gestisco io sono, cioè, io ricevo, dovrei assumere una segretaria di ragazzi che dicono: se applichi, ma allora ha avuto giustizia, state andando avanti, tutti, perché sanno tutti chi sono. E invece io purtroppo devo smentire, dico: ragazzi, fate attenzione.

0: perché per adesso non c'è nulla che vi preoccupa. Comunque vorrei arrivare anche a dire qualcosa che è stato fatto di questo impegno ha portato, e anche vi ringrazio perché questa occasione di dare voce a quello che è accaduto mi ha portato fino in Parlamento. È stata presentata un'interrogazione parlamentare che si chiede al Ministro di Grazia e Giustizia di mandare gli ispettori a Bologna per capire perché le indagini non le abbiano fatte. Ci sono comunque a forza di far rumore, siamo arrivati in Parlamento e la cosa sta prendendo e ho ricevuto dall'attuale governo, che ha una rappresentanza anche su Bologna, e mi si sta lavorando a una proposta di legge Vincent Blick. Sul penale che disciplini finalmente questa cosa nell'iter di elaborazione della commissione legislativa di
1: noi te l'auguriamo, e l'invito che ovviamente facciamo a tutti quanti voi giovani, se ci sono problemi innanzitutto parlatene.
0: Bravo.
1: Cioè nessuna vergogna, perché tanto la vergogna non serve, non è che uno vive o vince con vergogna o meno, quindi parlarne con i genitori, magari parlarne a scuola.
2: Se stai vivendo un momento difficile, non sei solo. Parlane con qualcuno. Puoi chiamare Telefono Amico Italia allo 02 2327 2327 tutti i giorni a qualsiasi ora. In caso di pericolo immediato, chiama il 112. E poi c'è il pubblico, il vero motore dell'Eternal City.
3: Io ho un problema. Ho un problema, devo capire agli italiani e alle persone che stanno qui all'Eternal City Motor Show qual è la tua moto preferita, me lo devi dire.
4: Ma non lo farò io, non lo farò io, lo farò fare a Claudia.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao Claudia, allora hai un compito arduo e difficile. Devi scoprire agli italiani quale moto piace.
5: Ok.
4: Te la senti?
5: Va bene.
4: Lo vai a chiedere?
5: Facciamo questo gioco.
2: Missione accettata. Claudia parte con un microfono, un sorriso e una sola domanda.
5: Così. Posso fare una domanda? Ciao a tutti. Qui siamo con
6: Fabrizio.
5: Oggi faremo due domande al volo.
6: Vai.
5: Quando ha avuto la sua prima moto?
6: 6 anni fa circa.
5: Okay. La ricomprerebbe?
6: No, perché mi fa male tutto adesso, però.
5: Com'è? Le è piaciuta l'esperienza la prima volta? Come ha avuto questi incipit iniziale?
6: L'adrenalina in moto è tanta cosa, quindi quando ti trovi ad affrontare una moto con molti cavalli, soprattutto prima moto, quindi è difficile da gestire, e quindi l'emozione va oltre poi quello che dovresti poi stare attento.
5: Bene, bene. Risposta esaustiva, grazie mille, fino qua l'intervista e buona giornata.
6: Ciao, buona giornata.
2: Primo verdetto, l'adrenalina. Risposta davvero motociclista.
5: Rieccoci qua. Allora, noi abbiamo
7: Deborah e Monetta.
5: Perfetto, allora, mi stavate un po' accennando che una delle due è una moto.
7: Giusto? Sì.
5: Ok, che modello di moto, come è iniziato, dici un po' un'esperienza?
7: Ho iniziato un po' di tempo fa con una custom, sono rimasta con quel genere di moto lì, adesso guido una Royal Enfield.
5: Bene, bene. Invece di qua, esperienze
8: io
5: mai?
8: Ancora non ho moto, faccio solo la passeggera per il momento.
5: Avresti in mente un giorno di comprarla?
8: Ma poi sì, però ancora non so bene né quale modello, mi dovrei un po' informare.
5: Ti affidi a lei allora?
8: Sì. Probabilmente chiederò anche a lei.
5: Va benissimo, grazie mille ragazze, buona fiera.
2: Deborah guida la sua Royal Enfield e l'amica per ora fa la passeggera.
5: Buon pomeriggio, siamo qua con
9: Claudio.
5: Piacere, anch'io sono Claudio.
9: Dai, bellissimo.
5: E oggi ci troviamo alla fiera del gazzometro. E come si sente a stare qui oggi?
9: Emozionato. Quando ho visto il parcheggio è stato qualcosa di eccitante.
5: Perfetto. E ha visto qualche moto che le piace, qualche anche marchio?
9: Tutte. Sono tutte bellissime.
5: È un appassionato o proprio possiede una moto?
9: Possiedo una, ma sono da poco, un po' ancora diciamo novello, però molto appassionato.
5: Perfetto,
9: grazie.
5: Grazie mille, davvero grazie, tanto, buona giornata.
2: Claudio non ha dubbi, le moto le vuole tutte, come dargli torto?
5: Perfetto, allora stiamo vedendo un pochino, chiedendo, avete

0: Moto?
1: Io okay. Moto non qui, c'ho un NS400R e un Gamma 500, però non qui, due tempi della vecchia storia.
0: Okay. Figa. Quindi è interessato a moto più antiche, più moderne?
1: Sì, mi piacciono molto le moto d'epoca, moto due tempi di una volta, quelle là sì, però mi piace tutto, anche i chopper che stanno al piano sopra, sono fighissimi dell'Harley, molto, molto molto belli.
2: E il problema di Mauro? Risolto. L'adrenalina, una Royal Enfield, le due tempi d'epoca, o tutte quante. Agli italiani la moto piace così, in tutti i modi. Il chopper è la moto della cultura custom americana. Forcelle lunghe, telai essenziali, pezzi fatti a mano. Il Colosseum Chopper Show, nato nel 2023, è arrivato quest'anno alla quarta edizione, con ospiti arrivati da Stati Uniti, Spagna e Svizzera.
3: L'Eternal City Motor Show non è solo e unicamente moto, perché ci sono tanti tipi di moto, tanti tipi di generi,
4: c'è tanta cultura,
3: c'è
4: il custom per il bugger, sì.
3: Esattamente, però uno degli eventi che caratterizza soprattutto da ormai da 4 anni questo evento dell'Eternal City al 10° anno è il Colosseum Chopper Show.
4: Sì, grazie. Preciso che questa cosa è stata un'invenzione, insomma, un'idea di mia moglie,
3: che è Michela,
4: i ragazzi di Eternal City. E poi con la collaborazione con Fabrizio, e abbiamo la fortuna di avere tante persone dall'Europa, Italia, Stati Uniti.
3: Abbiamo, per esempio, you are Kerry, okay, yes. You are on the camera from
5: da Los Angeles, California.
3: From Los Angeles, and you have some of your creation here.
5: Qui non ho moto, solo la nostra rivista Choppers Magazine.
3: Oh, friend
6: Marcos.
3: Marcos, where are you from?
6: Vengo dalla Spagna.
3: Spain, so you have your creation here?
6: No, qui ho il mio stand. Sono uno degli ospiti speciali dello show.
7: Here you are for the show.
8: Hi. Sono Stéphane Grand dalla Svizzera, Ginevra.
3: From Geneva, ok. So you have your creation here?
8: Sì, la mia officina.
9: Lorenzo.
4: Mister Bocci.
3: Bocci da italiano, però è questa, tu sei un po' il papà, il veterano, no? Possiamo dire, sei un po' il veterano.
9: Sono più di 30 anni che lavoro sempre sul settore custom, chopper, e mi distreggio, dai.
4: È un punto di riferimento.
3: È un punto di riferimento per i giovani, in questo caso i giovani, mettiamo così.
9: Esattamente. Speriamo che ce ne siano.
3: Thank you for being here. You are from, so we explain for Italian television.
8: Yes, vengo a questo show da tanti anni. È fantastico vederlo crescere, sempre di più. Vengo dal Midwest, dall'Iowa, McKeag Art. Mi piace sostenerlo. Fabrizio e la sua squadra ci sostengono tanto. E sono onorato di essere qui in Italia. Ce l'ho nel cuore.
3: Hanno appena acceso. Bobby, hi Bobby.
10: Cari amici di Nexum Channel e di Full Gas, questo è il mondo dei chopper e io sono felice di farne parte con tanti amici. Thank you so much everybody, thank you so much. Grazie Mirko, grazie Michela per questa creazione. Noi ci vediamo in televisione, ci vediamo ancora in giro qua all'Eternal City Motor Show. See you later, bye bye.
2: 10 edizioni, 3 giorni, un solo filo conduttore, storie che vanno a benzina. Questo è stato l'Eternal City Motor Show 2026.
3: Ma come piace dirlo a me? Dai e gas.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Allora, iniziamo con Enrico, per favore alza la mano. Enrico Currò, il secolo XIX.
2: E volevo fare una domanda a Roberto. Che cosa significa per te affrontare Zidane? Perché al di là del fatto che Zidane è un mito del calcio mondiale, però è anche uno che è simile a te, come è un esteta del calcio. Avete un po' questa volontà di ottenere risultato attraverso il gioco.
3: Ma no, io credo che la sfida di domani sia tra due squadre, tra me e Zidane. Insomma, non è che ci sia, è la prima volta che ci incontriamo, credo. Quindi, però la sfida è un classico del calcio europeo, Italia-Francia, quindi è questo, insomma, due squadre, una squadra, la Francia, che

0: piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
1: Grazie, proseguiamo con il Corriere della Sera, Paolo Tomaselli.
2: Buonasera, una domanda, la stessa domanda per tutti e due. Qui sembra tutto un po' apparecchiato per il debutto di Zidane in casa da CT, insomma, una cosa molto sentita qui. Nei tre mondiali che l'Italia ha saltato, la Francia uno l'ha vinto, l'altro è andata in finale, l'altro è arrivata quarta, quindi diciamo c'è un po' di divario anche nella testa dei francesi, cosa che credo sia normale. La domanda è: che ruolo viene a recitare qui l'Italia, perché sembra un po' trattata da vittima sacrificale?
3: Ma chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buon inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra, no? Tu devi vedere alla televisione una partita e dire: ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia a partire da domani sera già.
0: Beh, Italia-Francia non è mai banale, quindi anche se loro sono molto più avanti e sicuramente negli ultimi tre mondiali hanno fatto benissimo, e sappiamo che è una grandissima squadra, però insomma non è mai stata una partita normale Italia-Francia, quindi probabilmente domani sera lo sarà. Sempre come tutte le volte che ci siamo incontrati, quindi sarà sicuramente una bella partita, su questo penso di essere sicuro.
4: Grazie, proseguiamo con Dario Ricci, Radio 24, e poi Malaguti, Sport Mediaset.
5: Buonasera mister, buonasera Alessandro, una domanda in merito all'addio della capodelegazione, nel senso che effetto ha avuto questo addio così repentino, se lei mister sta riuscendo un po' a isolare la squadra da questa tensione, cosa ha lasciato in un periodo così breve, perché comunque ha avuto un rapporto con i ragazzi, con i calciatori. Grazie.
0: No, ci dispiace tanto, abbiamo detto che ci manca, perché comunque non è stata tanto.
6: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti

0: progetti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Sei Ecomment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Della partita voleva sapere, quindi insomma, per quello che riguarda Diana è chiaro che ci dispiace perché era entrata molto bene nel gruppo della squadra e quindi siamo dispiaciuti per lei che non sia qui con noi.
6: Angeloni, Messaggero.
7: Eccomi, buonasera. E volevo chiedere intanto a Roberto se in questa partita con la Francia, che è una squadra molto forte, visto il percorso che state facendo, che è all'inizio, non ne arriva un po' troppo presto, se forse sarebbe stato meglio nella sua testa o per quelle cose che sta facendo, magari affrontare una squadra un po' più del livello dell'Italia. E poi volevo chiedere a Bastoni come si vive una vigilia sapendo che davanti probabilmente avrà un giocatore che in questo momento è tra i più forti del mondo, che è Olise.
5: Ma i gironi di National League sono tutti abbastanza difficili. È chiaro, la Francia è una delle migliori al mondo, se non avrebbe fatto quello che ha fatto negli ultimi 3 mondiali, quindi piena di giocatori veramente bravi. Però sarà una partita difficile sicuramente, però sarà anche una partita che, come ho detto prima, ci dirà qualcosa in più per quello che possiamo fare, per quello che possiamo dare nei prossimi mesi.
8: La vigilia si vive in maniera normale come tutte le altre vigilie, ormai siamo, penso, un po' tutti abituati a giocare questo tipo di partite, però ripeto, al di là di quelle di giocatori che andremo ad affrontare, quello che più ho a cuore è la prestazione dell'Italia, no? Giustamente siamo sempre abituati a pensare agli altri, però penso che in questo momento la priorità vada data a noi stessi, perché solo attraverso un miglioramento nostro personale potremo raggiungere gli obiettivi poi collettivi.
6: Prego Fabio.
9: Sì, per il mister una domanda. Lei stesso si è accorto come i suoi predecessori che forse la paura è il nemico, l'avversario più insidioso di questa nazionale. Adesso giochiamo contro la Francia, che con tutto il rispetto per il Belgio, per la Turchia, è uno dei 3-4 top mondiali, con la Spagna, con l'Inghilterra, con l'Argentina. Paradossalmente questo potrebbe essere anche un vantaggio, dare un minimo di leggerezza alla squadra psicologica, cioè in fondo stiamo giocando con una squadra troppo forte sulla carta, quindi non abbiamo meno da perdere, possiamo essere più tranquilli e sereni, essere più noi. Grazie.
5: Ma io credo che bisogna sempre ricordare che una partita di calcio, anche quando vai a giocare delle partite con squadre forti come la Francia, quindi, e credo sia anche la bellezza di esserci e di poterla giocare qua a Parigi. A volte non capita spesso di giocare qua, ultimamente è capitato un po' di più e sono sempre state partite belle, quindi il nostro obiettivo è quello di fare una partita bella domani sera, di fare una partita giocata bene, questo.
6: Passiamo la parola al collega francese.
10: Bonsoir, coach Roberto Mancini, c'est la sana camarade de presse africaine France. Avec la nouvelle équipe d'Italie, on a vu 6 joueurs qui ont des origines africaines, 4 Ivoiriens, 2 Nigériens. C'est une nouvelle politique de l'Italie, de tout, parce que depuis les 3 dernières éditions de la Coupe du Monde, vous n'étiez pas là. Est-ce que c'est une nouvelle politique de l'Italie de profiter de la diaspora pour que le football italien trouve une nouvelle santé? On sait que l'Italie, le calcio est populaire en Afrique. Beaucoup de gens aiment le football italien en Afrique. Est-ce que c'est un mariage de régions?
5: Non, ma questo sta cambiando, il mondo è cambiato da tanto tempo, quindi, e questo è anche in Italia, e quindi noi abbiamo la possibilità di avere giocatori che possono veramente darci qualcosa di più rispetto a quello che siamo stati noi italiani nel tempo, quindi questo può esserci di aiuto e siamo felici di averlo. Insomma.
6: Prego, Roberto Maida, Gazzetta dello Sport.
11: Sì, volevo fare una domanda a Alessandro, ciao. Volevo sapere se dopo quello che è successo a febbraio, marzo, tra la Juve e Zenit, se hai sentito una sorta di eccessivo accanimento, se hai sentito un po' perseguitato oltre le tue responsabilità, ecco, e se hai fatto pensieri di addio all'Italia, al calcio italiano. Grazie.
8: Ma guarda, ti dico la verità, io non voglio passare da vittima, okay? Perché non è proprio l'ultimo dei miei pensieri, è l'ultimo dei miei voleri, quindi... fa parte del nostro mestiere, quando fai bene diventi un idolo, quando succedono quei tipi di episodi ti attaccano, ma va bene così. Nel calcio ci si dimentica la svelta sia nel bene che nel male, quindi quello che, come ho detto prima, quello che posso decidere, quello che posso fare è andare avanti, seguire la mia strada, seguire quello che sono sempre stati i miei valori e non farmi giudicare per quello che è stato un episodio in ormai quasi 10 anni di carriera. No, non ho mai pensato a nessun addio. No.
6: Prego, un altro collega francese.
12: Bonsoir, Kevin Soragata per Paris Central. Une question pour le coach Roberto Mancini et le joueur Alessandro Bastoni. Vous allez affronter l'équipe de France demain soir avec une équipe de France qui a dans le jeu, dans l'axe, Ousmane Dembélé. Coach, comment on se prépare lorsqu'on va faire face au Ballon d'Or 2025 France Football et Alessandro Bastoni, comment on défend face à un tel joueur capable de créer le jeu, de créer et de finir les actions? Merci.
8: Ma probabilmente Dembélé, visto come è andata l'ultima volta, sono l'ultima persona alla quale dovete chiedere. Non è facile, è un giocatore incredibile come lo sono tutti quei suoi compagni di reparto. Servirà una grande gara dal punto di vista difensivo, sicuramente collettivo, che dovrà comprendere tutti gli 11 in campo, ma penso che l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia sia giocare, non aver paura di tenere la palla, quindi credo che la differenza la possa fare la nostra fase di possesso.
13: Come si gioca contro una squadra così forte? Volevo sapere anche la tua opinione.
5: Si gioca, come ho detto prima, insomma, è una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi, e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come hai detto hanno Dembélé, hanno Due, hanno Olise, cioè, dovrebbe venire a raffreddore a tutti, insomma, per far sì che insomma, fosse un po' diverso, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra, questo.
14: Prego, altra collega francese.
15: Bonjour Alessandro. Merci beaucoup. Je vais un peu compléter la question de mon confrère sur Ousmane Dembélé. Tu les as affrontés avec l'Inter en club, Ousmane Dembélé et Désiré Doué également. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez eux quand tu les as affrontés en club? Et une question pour le coach aussi. Caillaudé a cette capacité assez rare pour un défenseur de percuter et d'aller marquer aussi. Jusqu'où voulez-vous lui donner cette liberté offensive sans déséquilibrer l'équipe, justement? Merci.
8: Ah, di quella sera mi ha segnato tutto, purtroppo. Sappiamo tutti come è andata, come è finita. Probabilmente è stata la peggior serata nostra e la migliore loro. Quindi l'unica cosa che mi posso augurare è, ecco, che non vada come è andata quella sera. Ripeto, servirà una grande prestazione da parte di tutti, perché stiamo affrontando, credo, due dei migliori cinque giocatori al mondo in questo momento.
5: Caillaudé è un giocatore molto offensivo, ma che ha una grande fisicità, quindi può anche difendere, attaccare. Quello che noi abbiamo, a partita di Bursa, gli abbiamo chiesto di attaccare molto e lo ha fatto bene, tant'è vero che ha debuttato e oltre al debutto ha fatto anche gol, quindi meglio di così non poteva andare. Quindi lui deve continuare così a migliorare, anche perché è un ragazzo giovane.
16: Continuiamo con Pizzoferrato, Aria, poi Gamba, Repubblica.
17: Eccomi, una domanda diretta a Alessandro e poi anche il pensiero del CT in proposito. Alessandro, senti, la grande partita che hai disputato a Bursa, questo è il mio giudizio, è un po' la conferma che c'è un luogo comune su di te, che non sei adatto per la difesa a 4, che sì, sei bravo a impostare ma sai poco difendere, insomma. Tu puoi giocare tranquillamente, sì, come giochi nell'Inter, che è a 4? E Mancini cosa pensa di Bastoni nella difesa a 4?
8: Okay. Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi, quindi ti dico la verità, non è per darmi chissà che aria, ma probabilmente, sai, in Italia siamo molto bravi a autocriticarci, no? Quindi penso che anche questa cosa sia una cosa che un po' debba cambiare, apprezzare un po' di più quello che si è in casa, perché poi vai fuori e non sempre trovi quei grandi differenze. Ripeto, non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
5: Sono giocatori che possono giocare sia a zona che a uomo, non cambia assolutamente nulla. In passato in nazionale non vorrei sbagliare, ma una partita lui e Acerbi, due Mancini che giocavano centrali contro Lewandowski, quando Lewandowski era ancora nel pieno, facendo delle grandi partite, quindi sono giocatori che possono giocare in entrambe le situazioni.
16: Manuele Gamba, Repubblica, grazie.
18: Due domande, chiamiamole di formazione. Volevo sapere se i tre giocatori che le hanno giocate tutte, cioè Donnarumma, Tonali ed Esposito, possono giocare anche la terza, o se visto questo folle giro di 10 giorni è meglio che ne saltino una, e come mai per la terza volta consecutiva Inacio non fa parte della distinta?
5: Per la terza volta consecutiva?
18: Inacio non è stato preso in considerazione per la partita.
5: Ma Inacio è un giocatore giovane, è un ragazzo giovane che si deve formare, a 18 anni. Ci vuole un po' di tempo, deve iniziare a allenarsi con noi, fare l'esperienza, anche se lui è al Borussia Dortmund in questo momento, ma ha fatto veramente poche partite, noi sappiamo le qualità che ha e quindi avrà la possibilità, sicuramente sarà un giocatore importante per la nazionale, ma è un giocatore molto giovane, quindi gli va dato anche il tempo di capire dov'è e quello che può fare. Sul resto, sì, Gigio giocherà sicuramente, gli altri li valutiamo domani mattina per vedere come stanno e come hanno recuperato.
16: Proseguiamo con la collega francese.
19: Bonjour.
16: E poi Oddenino, La Stampa.
19: Une question pour Roberto Mancini, Hortense Leblanc de France TV Sport. Vous avez sûrement analysé les premiers matchs de Zidane comme sélectionneur. Selon vous, qu'est-ce qu'il a gardé d'italien dans sa façon de coacher par rapport à ses années à la Juve, peut-être avec Marcello Lippi? Est-ce qu'il a gardé des choses de Marcello Lippi? Merci.
5: Non lo so questo andrebbe domandarlo a lui. Io credo che Zidane insomma, sia stato uno dei più grandi giocatori del mondo, ha avuto tante esperienze in Italia, quindi sicuramente qualcosa avrà preso dai suoi, ha avuto grandi allenatori, sicuramente qualcosa

0: da questi allenatori, questo è certo.
1: Prego, Denino La Stampa.
2: A Mancini, detto che queste sono le partite che si preparano da sole, l'ha anche fatto capire lei, volevo chiederle qual è la parola d'ordine per domani sui giocatori, cioè se vale più il concetto dell'opportunità di provare, come diceva lei, a provare a battere una grandissima, se vale il concetto magari di provare a divertirsi, o se vale il concetto invece di testa, di verità dopo quello che è stato tra Belgio e Turchia. Grazie.
0: No, quello di divertirsi sempre, perché come ho detto è una partita di calcio, non è che è qualcos'altro, quindi quando uno va a giocare si diverte, è la cosa più bella che ci possa essere, e poi giocare per quello che noi stiamo provando a cercare di fare, essere una squadra che prova ad avere un po' di possesso palla, prova ad avere la conduzione del gioco e prova ad attaccare con molti giocatori, e questo è quello che dobbiamo fare. Se dobbiamo venire qua per difenderci tutta la partita, insomma mi sembra un po' neanche una cosa molto bella e importante, quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa di bello. Poi se la Francia sarà così forte da metterci lì e noi dobbiamo difenderci, lo faremo, perché poi in una partita si deve anche difendere, però il nostro obiettivo è quello di cercare di giocare.
1: Prego, un altro collega francese.
3: Grégory Canale, buonasera, la posso fare in italiano. Volevo sapere se per voi è qualcosa di speciale venire a giocare in Francia, ma anche altri paesi dove la comunità italiana è molto presente. Ci saranno domani, penso, tifosi italiani. È importante per voi venire in questo tipo di paese? Grazie.
4: Ma sicuramente è importante, ma come è importante andare ovunque, perché quando giri con questa maglietta stai rappresentando un sacco di italiani in giro per il mondo, deve essere un orgoglio, una responsabilità, quindi che sia Francia o che sia qualsiasi altro paese, ogni volta che indossiamo questa maglietta noi sentiamo addosso questo peso di rappresentare tutto quanto il popolo italiano.
1: Concludiamo con un altro collega francese, l'ultima domanda, grazie.
5: Sì, sì. Buonasera Roberto, in francese, mi dispiace. Vous avez évoqué la semaine dernière le dossier Manchester City, mais depuis ça, le Premier League a rendu son verdict lundi, et votre cas, votre contrat personnel était spécifié, abordé. Oui. Votre nom a été occulté, mais tout le monde sait que c'est votre contrat. Alors, les conclusions de la Premier League préoccupent elle, ou êtes-vous inquiète à l'idée que les autorités britanniques puissent approfondir l'enquête à ce sujet?
0: No, io ho già parlato l'altra sera, non è una cosa che riguarda me, è un problema del City purtroppo, ma adesso sono stati, in questo momento hanno perso la prima, ho letto che faranno ricorso, quindi non, ma non è un problema che riguarda me, guardi, veramente, l'ho già detto anche l'altro giorno in Turchia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il giorno di Francia e Italia, e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006, dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi, con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte, imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato, perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione.

al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa, una Francia che forse con i valori che aveva

0: con tutte le vicende federali che sapete, che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento, che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini prova a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo un buongiorno enorme anche a Giorgio Sorani, che ci è venuto a trovare. Giorgio Sorani, che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore.
1: Quando chi viene...
0: è? Sorani, quando ci viene a trovare è sempre un grande piacere. Magari lo raggiungerò, scherzo, però insomma è intrigante la chiacchierata che abbiamo avuto. Andiamo a dare però il buongiorno a Fabrizio Poncirori, lui sì, c'è sempre. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati tutti.
0: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili, la partita di questa sera. Parliamo di campo,
2: facile.
0: Poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo sapevo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma, difficile immaginare un risultato. Diciamo che secondo me questa sera partiamo sicuramente come sfavoriti, ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano, diciamo, di una nazionale che scenderà in campo presumibilmente con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con Maignan tra i pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Rabiot in mezzo al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, cioè CT, Zinedine Zidane, che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, c'è là. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
2: Bella domanda. Sono da un lato preoccupato, perché nel caso di vittoria facile della Francia, l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, svanirebbe insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto, perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna, a mio avviso, sono la squadra migliore in Europa. Quindi non lo so, è una partita difficile, ovvio, la Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti e non c'è Mbappé, però sai, sono quelle partite in cui può succedere di tutto, ma non lo dico come banalità, lo dico perché lo penso davvero. Chissà mai che è proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto 4 mondiali. Vediamo, me la guarderò con attenzione, sperando in un sperando che non arrivi un'imbarcata, perché ecco, quella sarebbe una mazzata.
0: Qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
2: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che, tolta Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco in giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi nella maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben coesa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Insomma, io ho visto la Spagna, ragazzi, un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante si sta mettendo in luce, però c'è un divario enorme con la Spagna. Per quello che stasera sono curioso di vedere cosa succederà. Certo, la Francia non è la Spagna, in questo momento è ingiocabile. Davvero ingiocabile, però è una squadra con un talento fuori dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire, cioè noi dovremmo essere a quel livello lì, non lo siamo, cioè è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per colpa di Mancini, non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
0: Fabri, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto,

0: conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza del blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport, e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore, insomma tutto quello che c'è dietro, prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
1: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori. Ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde, cioè questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno certo ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so, a me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che incide, non incide. Davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio,
0: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà, certo, pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Chinè, che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.
1: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si cerchi lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il voler per forza avere un titolo per i media, e non va bene, ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito, e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo. Si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos. Quindi sta diventando un po' una malattia di tutti, però noi in questo siamo ancora i primi da pista, eh. Cioè, però veramente non ci facciamo mancare niente.
0: No, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini, e come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa stia, cioè era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid-Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma, il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era, l'ha detto, diciamo, sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrava niente la classe arbitrale, Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che diciamo, queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo già ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però, a livello mondiale, cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là e poi sai che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato.
1: Ah, beh, certo, soldato, certo. No?
0: Quindi c'è qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno e beh, ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
1: Ma è così. È così, nel senso, c'è sempre una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, ma zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scartoffie, gli scandali, che il calcio giocato. Ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare del proprio meglio. Non mi è mai interessato il resto.
0: Io sono come te, nel senso che io amo il calcio, parlo di calcio. Però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è più povero si deve arrangiare un po' di più. Nel calcio chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà. Però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
1: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto. Cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno. Lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che, per fare un esempio, il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve. Ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia.

0: perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale. E purtroppo a volte capita. Però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione. Cioè, secondo me, sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni, non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como...
1: Che però, vedi, quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa.
0: Bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà. Cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io, eh? Sì, sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante. Però anche queste realtà, queste eccezioni non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid. Cioè, ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona, o di un Liverpool, o di una Juve, di un Milan, o Inter, cioè, è un'altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il fair play finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con i 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno i Fredkin ha detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non mi inchino, cioè non rispetto magari il fair play finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredkin avrà portato a Seferin sono stati presumibilmente raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole come le sta trasgredendo anche la Roma può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze, che poi alla fine anche l'episodio Udinese Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale, la Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quella era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querella sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
0: No, io non credo, no, sono sincero, secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare, perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso, diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire vabbè, io mi prendo la multa, però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore, anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonzalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire preferisco.
1: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Ponceroni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mileta Fasano che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce e influenza alla politica, ossia l'anti-Juventus in Italia. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Il Barcellona come sta andando avanti?

0: Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato e non oltre. Abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
1: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza evidente, no?
0: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire allora sai che c'è, metto, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni, però
1: Bravo.
0: posso fare la squadra che voglio, senza problemi. E questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino.
0: Ciao
2: Allora,
0: Alex.
2: le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è data, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia. È ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti. Quindi anch'io questo esempio e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi, Forza
0: Ciao
2: Italia.
0: Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo, Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano. L'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente. C'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione
1: Allora,
0: di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi di qualsiasi squadra?
1: sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali. Cioè per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca da Italia. In questo momento ci mancano entrambe le componenti. Non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole, secondo me, intelligente. Dobbiamo far capire quando qualcuno ci guarda che siamo l'Italia. E non si capisce. In questo momento non si capisce per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da tre mondiali falliti. Cioè ci sono tante motivazioni, però la realtà è che a noi mancano i risultati. E soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè la Spagna si sveglia la mattina e dice vabbè, vediamo Yamal. La Francia, vabbè, la Francia ha Dalgliesh, Mbappé, Dembélé, chiunque. L'Inghilterra ha Kane, ha Bellingham, ha tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi. E noi?
0: Eh già.
1: Nessuno. Pio Esposito? Io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè noi non abbiamo nessuno, Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non andiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà, siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare però è normale, cioè, ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma quali sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
0: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare: giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa situazione.
1: Allora, detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera. Cioè, quello finisce tra gli applausi, questo finisce con il prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono secondo me delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito all'inizio della National League: guarda caro mio, mi spiace ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte, e lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo: allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda, iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo. Eh no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
0: No, a me non lascia perplesso, sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa, sembrava.
1: Doveva essere gestita in diversa
0: però
1: maniera.
0: Sono
1: perché Cristiano Ronaldo?
0: Che ci sono delle eccezioni per cui, ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe il nazionale?
1: Ah, beh, sarebbe andato avanti fino a 52 anni.
0: Perfetto.
1: Non ci sono dubbi.
0: Il discorso di Jesus qual è? Lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà meno nel prossimo mondiale di...
1: Dovevi dirglielo.
0: Esatto, io lo dicevi. Lo dicevi, però
1: dovevi
0: fin quando ci
1: prima
0: sei...
1: della National League.
0: Sei con noi.
1: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio, sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli: guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di National League, almeno così non incide sul risultato. Lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene. Se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
0: Perché non è
1: e per
0: come
1: questo
0: tutti
1: che sto con Cristiano.
0: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque
1: riconoscerlo. Non è, perché se noi parliamo di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti, cioè non può essere trattato come Leao, cioè, ma con tutto il rispetto per tutti. Poi se uno mi dice, le regole sono regole, vero, infatti dico che ha ragione il allenatore del Portogallo Jesus, ha ragione sulla carta, ma non ha ragione con Cristiano Ronaldo.
0: Sei stato chiarissimo Fabri, ti ringrazio e condivido anche il tuo pensiero. Ti saluto e a venerdì prossimo, quando finalmente ritornerà il campionato, non vediamo l'ora.
1: Ciao alla prossima.
0: Noi ci fermiamo e Simone Bernabei al rientro ci racconterà un po' di cose per quanto riguarda il mercato. Peraltro oggi c'è anche l'amichevole tra Juventus e Cremonese alle ore 12:30, con qualche indizio, qualcosa. Ritorneremo anche poi con Allegri più avanti sulle partite di ieri, che c'è stato un errore sotto porta di Woltemade clamoroso, mentre la partita che sentiva e che voleva vedere Alen è stata quella giusta, perché è finita 2-2 tra Grecia e Olanda, con tante indicazioni, insomma tante cose di cui parlare. Vi aspetto.

Il premier israeliano Netanyahu accusa il pilota manita del volo Fly Dubai di essersi radicalizzato ed avere tentato di fare schiantare l'aereo. L'azione è stata sventata grazie al tempestivo

0: intervento dei passeggeri a bordo della vettura. Tel Aviv ha avviato indagini per accertare eventuali mandanti dell'attentato. Netanyahu ha definito i passeggeri intervenuti come veri e propri eroi nazionali. Il primo ministro ha paragonato la sfiorata tragedia all'attacco dell'11 settembre. Gli inquirenti cercano ora legami con la rete del terrorismo internazionale. Il Congresso spagnolo ha respinto decreto contro l'emergenza abitativa con 178 voti contrari e no decisivo di Junts. La bocciatura ha scatenato immediate e violente proteste da parte dei sindacati degli inquilini all'esterno dell'aula. Fonti governative riferiscono che Pedro Sanchez valuta le urne anticipate per il 29 di novembre. Dalla Moncloa si invita comunque alla calma in attesa di riflessioni nel weekend. La mancanza di una maggioranza progressista rende complicata la prosecuzione della legislatura. Gli attivisti minacciano l'indizione immediata di uno sciopero generale nazionale. Si aggrava il bilancio delle violente proteste studentesche che stanno mettendo a ferro e fuoco l'intero territorio francese. Il ministro Geffrey ha confermato il ferimento di 65 dipendenti scolastici e l'arresto di quasi 2.000 persone. Oltre 100 istituti hanno riportato danni gravissimi, spingendo il governo alla loro chiusura. Il ministro della Giustizia Darmanin chiede di far pagare i danni ai genitori. Circa il 90% delle persone fermate dalle forze dell'ordine risulta essere minorenne. Previsti incontri a Parigi tra il Ministero dell'Istruzione e le rappresentanze studentesche. Una pioggia di droni russi è tornata a colpire la capitale ucraina Kiev, danneggiando gravemente il ponte sud e un palazzo. L'attacco ha causato la morte di una persona e la chiusura temporanea dei principali attraversamenti sul fiume Dnepr. Mosca ha confermato il raid, spiegando di avere colpito una via usata per il trasporto di truppe. I raid hanno provocato pesanti deviazioni al traffico cittadino e ai trasporti pubblici. L'esercito russo sostiene di avere colpito anche una sottostazione elettrica fondamentale. I servizi d'emergenza locali sono al lavoro per verificare la presenza di dispersi. Redazione accurata di Eli Schlein alla direzione del PD per definire la strategia del partito verso le prossime elezioni. La segretaria Dem ha rivendicato il ruolo di guida della coalizione progressista, forte dei consensi ottenuti. Schlein ha inoltre attaccato duramente la premier Giorgia Meloni per i fallimenti su tasse, debito e crescita. I popolari e i riformisti si sono astenuti pur approvando l'impianto della redazione. La segretaria ha ribadito secco no a qualunque futuro governo di larghe intese. Pronta la risposta social di Giorgia Meloni, che accusa la rivale di elencare falsità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato la sua visita di stato ufficiale nel Principato di Monaco. Mattarella è stato accolto con tutti gli onori dal principe Alberto II nella splendida cornice del Palazzo Reale. Ha sottolineato l'eccellenza dei rapporti bilaterali e i profondi legami storici e culturali. Una visita che riafferma la cooperazione strategica tra Italia e Principato su diversi temi. In programma colloqui dedicati alla transizione ecologica e alla tutela del Mediterraneo. L'indagine svolta da Anao Assomed evidenzia uno storico sorpasso nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso del 2025 le dimissioni volontarie dei medici hanno superato per la prima volta i pensionamenti ordinari. Il fenomeno riguarda professionisti nel pieno della maturità, con un'età media che si aggira sui 48 anni. La fuga dai reparti pubblici interessa principalmente regioni come Lazio e Trentino. Per ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, ben 43 decidono di dimettersi. I sindacati chiedono riforme urgenti per bloccare la progressiva emorragia di personale. La colazione non è più soltanto un rito del mattino. Secondo un'indagine Astra Ricerche per Mulino Bianco, il 63,2% degli intervistati consuma prodotti tipici del primo pasto anche in altri momenti della giornata, mentre il 31,5% si concede una vera e propria colazione fuori dall'orario mattutino. Un fenomeno che riguarda soprattutto i più giovani. I colazionisti a tutte le ore raggiungono il 38% tra Gen Z e Millennials rispetto al 22% delle generazioni più adulte.
1: La colazione comunque rimane un rituale molto importante per gli italiani, ma ci fa anche capire che le abitudini di consumo si evolvono come tante altre cose nel tempo, quindi una marca come Mulino Bianco, che vuole parlare a tanti target diversi, ha la responsabilità comunque di ascoltare e seguire un po' l'evoluzione dei consumi e delle abitudini. È per questo che nel Mulino Bistrò offriamo una colazione dalla mattina alla sera, proprio per intercettare anche le generazioni più giovani che hanno queste nuove abitudini, diciamo, di godersi i prodotti in momenti diversi della giornata.
0: È da questa evoluzione delle abitudini che nasce il Mulino Bistrò, aperto a Milano alla Fonderia Napoleonica dal 2 all'11 ottobre, tutti i giorni dalle 8 alle 20. L'iniziativa, inserita nella Mulino Breakfast Week, propone colazioni dolci e salate disponibili durante tutta la giornata, con ricette ideate dallo chef Carlo Maria Ricci e realizzate con prodotti Mulino Bianco.
1: Il Mulino Bistrò è un progetto che ci aiuta a riconnetterci con le persone, ma soprattutto ad offrire delle esperienze che non sono solo esperienze di consumo di prodotti, ma è un invito, diciamo, a godere la bontà di quello che si mangia, ma anche dei piccoli momenti di pausa che uno si può ritagliare all'interno dei ritmi quotidiani. Quindi diciamo che l'esperienza che offriamo è di gusto, perché offriamo dei menù dolci e salati ricettati in modo creativo e sorprendente dai nostri chef, ma anche tante altre attività, perché si può partecipare a delle masterclass di diverso tipo, bambini e adulti, proprio per avere anche un po' di intrattenimento e di gioia in questi momenti di condivisione.
0: Non solo cibo, il bistrò offre anche installazioni interattive, laboratori ed esperienze per grandi e bambini.
1: La sfida è sempre un po' quella di far capire anche il valore della colazione come momento che non è solo appunto di consumo di prodotti, ma è un momento di serenità che le persone si possono, e di pausa che le persone si possono ritagliare all'interno della vita quotidiana. Quindi continuare a raccontare il valore legato a un momento e non soltanto il valore legato a un prodotto.
2: Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Vediamo la previsione per la giornata di sabato, che come vediamo da questa immagine vede qualche pioggia sul Mediterraneo occidentale, ma perturbazione che non riesce ad avanzare verso l'Italia. Noi siamo protetti per il momento da un'area di alta pressione, e quindi se vediamo il dettaglio sull'Italia vediamo che sì, magari qualche gocciolina sulle Alpi occidentali potrà anche presentarsi, l'estremo ponente ligure potrebbe vedere qualche annuvolamento, ma in realtà, ripeto, grandi cose da noi non dovrebbero capitare. La ventilazione rimane sostenuta sull'Europa nord-occidentale, dove si trova un profondo centro di bassa pressione, ma da noi, anche dal punto di vista del vento, situazione abbastanza tranquilla. Vi segnalo qualche rinforzo però sul Mar Ionio, rinforzi da nord-est, e poi lo scirocco che continua a soffiare sostenuto sul canale di Sardegna, lì il mare resta anche mosso, molto mosso. Quindi in definitiva ci attende un sabato all'insieme del bel tempo, sempre magari con qualche nuvola, diciamo, sulle regioni di nord-ovest, la possibilità di qualche goccia di pioggia sulle Alpi occidentali. La giornata di domenica, tra l'altro, sarà col bel tempo quasi ovunque, e come temperature e valori che restano sopra la media, soprattutto nelle regioni tirreniche, dove sfioriamo anche 30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Questa sera terza sfida di Nations League allo Stade de France con il CT Roberto Mancini, che conferma di voler affrontare la Francia a viso aperto pur valutando gli ultimi dubbi di formazione. Sulla stessa linea Alessandro Bastoni, che chiede alla squadra di mostrare personalità ed evitare vittimismi per dare continuità alle buone risposte viste contro la Turchia. Tra i transalpini CT Zinedine Zidane elogia la tradizione azzurra nelle gare secche e liquida i ricordi del 2006, concentrandosi unicamente sull'obiettivo dei tre punti davanti al pubblico di casa. Tegola in casa a Roma, Giampiero Gasperini rischia di dover fare a meno di Brian Cristante per circa 3 settimane. Il centrocampista, che aveva già rinunciato alla chiamata del CT Azzurro Roberto Mancini per lombalgia, si è fermato per un fastidio al ginocchio rivelatosi più serio di una semplice infiammazione. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma il giocatore salterà sicuramente la trasferta di domenica prossima a Como alla ripresa del campionato. Terza vittoria in altrettante uscite in Nations League, testa della classifica del gruppo 4, punteggio pieno, ma nel Portogallo continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo e la sua fuga dal ritiro della nazionale dopo la panchina con la Norvegia e aver saputo che non avrebbe giocato neppure contro la Danimarca. Il CT Jorge Jesus è irremovibile, va avanti per la sua strada, il terremoto che l'ha travolto non gli ha fatto cambiare idea, convinto delle sue decisioni. A sparare contro CT dei Lusitani è il giornalista spagnolo Edu Aguirre, amico di vecchia data di CR7. Secondo retroscena, il tecnico gli avrebbe chiesto scuse in privato, assicurandogli che lo avrebbe fatto anche pubblicamente, per poi presentarsi in sala stampa e dire l'opposto. A quel punto Cristiano Ronaldo è esploso, sentendosi tradito. Il Manchester City passa al contrattacco e presenta ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente, che lo ha ritenuto colpevole di tutte le accuse relative a violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra il 2009 e il 2018. Attraverso una nota ufficiale il club dichiara che sono presenti evidenti errori di diritto e di fatto e si dice completamente innocente, sostenuto da prove inconfutabili. Intanto la Football Association prende posizione, parlando di implicazioni significative per l'integrità del gioco e riservandosi i provvedimenti necessari una volta che il procedimento sarà concluso. Venerdì di prove libere nel segno dell'equilibrio e dell'asciutto sul circuito di Sepang, dove si recupera il Gran Premio del Bahrain. Charles Leclerc firma miglior tempo nella seconda sessione in 1:37.528, precedendo la Red Bull di Ajar e la McLaren di Norris, mentre Lewis Hamilton chiude quinto. Buon passo gara dimostrato da Max Verstappen e George Russell, mentre resta più defilato leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli. Intanto il team principal Ferrari, Frédéric Vasseur, getta acqua sul fuoco e chiede serenità all'interno del box. È di Alex Marquez il miglior tempo della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone a Motegi. Lo spagnolo stacca in 1:42.811 un brillante Pedro Acosta e il fratello Marc Marquez, favoritissimo sul passo gara. Ottima prova per la Ducati e per la KTM, mentre in casa Aprilia si registra il quarto tempo di Marco Bezzecchi e l'ottavo del leader iridato Jorge Martin. Giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia, solo sedicesimo e costretto a passare dalla trappola del Cuno nelle qualifiche di domani. Dopo la vittoria all'ATP 250 di Hangzhou, Daniil Medvedev, numero 6 al mondo, ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino al China Open ATP 500 che si disputa a Pechino, dove in 3 partecipazioni ha sempre raggiunto almeno la semifinale. Nel suo esordio odierno, in 1:21 di gioco, ha sconfitto con lo score di 6-4-6-2 lo spagnolo Pablo Carreño Busta, portandosi così avanti 6-2 nel computo degli scontri diretti. Finalmente ce l'ha fatta, Jannik Sinner ha superato l'avversario più insidioso, l'esame della patente della moto. Il numero uno del mondo l'aveva fallito in 4 occasioni, l'ultima poco prima di partire per Wimbledon, come raccontato da lui stesso dopo il trionfo. La conferma della promozione nella prova pratica arriva direttamente dall'autoscuola Monaco Boncodui.
1: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo.

0: a San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nel mese di ottobre. Ci aggiorniamo, grazie e iscrivetevi al nostro canale. Arrivederci.
5: Buon venerdì 2 ottobre, reduce da Milano. Volevo ringraziare i ragazzi del workshop perché ieri mi sono divertito. Abbiamo fatto la diretta con i ragazzi, il workshop di Sport Italia, la 15ª edizione, ma sempre per un confronto e per cercare di entrare nella forma mentis dei ragazzi che giustamente vorrebbero fare questo mestiere, ma che giustamente prendono le distanze a determinate situazioni. Stasera è il giorno di Francia Italia, intanto gli svincolati, chi più chi meno, in generale si stanno sistemando gli svincolati. L'operazione Darmian è già preannunciata un paio di giorni fa, un'operazione da circa 1 milione di euro. Secondo me è un buon rinforzo per il Bologna, che deve sopperire all'assenza di Holm, che ne avrà per diversi mesi. Trovando la condizione, credo che Darmian possa essere ancora competitivo piuttosto che andare a prendere all'estero. Indipendentemente da questo discorso, io ero molto curioso di leggere un qualcosa di diverso rispetto alla celebrazione della testata 20 anni dopo, perché mi è sembrato una tripla prima pagina dei tre quotidiani sportivi in fotocopia. Penso che sarebbe stato più giusto fare un approfondimento sulla differenza oggi che ci sta tra Francia e Italia, piuttosto che tornare in modo abbastanza ripetitivo. Purtroppo la crisi dei giornali è anche questa, lo dico con il massimo rispetto, che ognuno di noi ha dei limiti. 20 anni dopo Zidane, il che significa che tra 30 anni, per chi ci sarà, dovessero esserci altre partite tra Francia e Italia, parleranno della testata di 50 anni prima. Io penso che sia un modo abbastanza superato di interpretare le cose, e lo dico senza giri di parola, all'interno di una partita che viva la Nations League, soprattutto perché sta finendo, soprattutto perché tra stasera e lunedì giocheremo le ultime due partite. È vero che avremo un'altra sosta, ma questa sosta qui ha creato dei danni inenarrabili e li creerà ulteriormente. Tra l'altro Mbappé si è rotto, Goodson si è rotto, l'altro si è rotto, Raspadori si è rotto, qualcuno è acciaccato, e mi sembrano i discorsi dei resti dopo un mondiale che si è giocato già in ritardo. Non capiscono che un mondiale che è già andato in onda in ritardo, in un'edizione extra large, avrebbe dovuto comportare da parte di qualche testa pensante una rivisitazione diversa piuttosto che una cosa come quella attuale. Certamente è una partita che va seguita, semplicemente perché la Francia, per me, con la Spagna oggi per distacco, a livello di organizzazione di gioco, non so come, ditemi come se ne pensate voi, la Francia come qualità, pur non avendo Mbappé per infortunio, ma c'è un centrocampo forte, un attacco fortissimo, può permettersi di tenere fuori chiunque, le riserve sarebbero titolari in gran parte delle nazioni d'Europa. Vedremo se ci sarà questo esperimento da Cugna a centrocampo da parte di Zizou, di Zinedine Zidane, ma più che occuparsi della testata di Zidane di 20 anni fa, e magari di 40, la prossima volta facciamo la celebrazione delle cose di 70 anni fa, perché non ci occupiamo meglio delle testate che vengono date al calcio italiano? Perché sì che quelle sono testate pesanti e pesantissime. Giochiamo all'interno di un discorso surreale, nel senso che settimana prossima si proverà a capire qualcosa in più rispetto alle elezioni di Gravina, i campionati vanno avanti come se nulla fosse, riforme non ce ne sono state, il sistema arbitrale ha avuto dei progressi semplicemente per merito di un nuovo designatore che potrà commettere degli errori, che dovrà andare al VAR qualche volta in più, che di sicuro nessuna cosa è perfetta, lui stesso lo ha detto, ma nello stesso tempo io ritengo che rispetto all'anno scorso il fatto di non fare quei comizi a centrocampo per spiegare tipo il San Siro pieno per il concerto di Ultimo, e l'arbitro parlava, certe volte il microfono non si accendeva, per me sono dei passi in avanti, ma le testate il calcio italiano continua a prenderle, e quello sarebbe un bel argomento da sviluppare, al punto che, dico una cosa estremizzante, il giorno della partita, se avessi la possibilità di farlo io farei un pezzo più tecnico su Francia-Italia, ma mi occuperei di tutte le tappe che hanno portato al surreale di giocare questa partita mentre noi siamo lì tra coloro che sono sospesi. Non sappiamo se il presidente resterà, non sappiamo quale sarà il prossimo dispetto di Bonfiglio oppure di Abodi, non lo sappiamo, e giochiamo questa partita che magari esalteremo oppure no, pensando che il risultato sia la panacea per tutti i mali, ma per alcuni mali purtroppo non c'è panacea, quindi altro che testata di Zidane, qui stanno prendendo a testate tutto, non è cambiato assolutamente nulla, un quasi plebiscito per Malagò si è trasformato in un discorso di mancanza di documenti che possano rendere legittimo quell'elezione, se ne sono accorti dopo, cioè voi avete la patente e vi dicono che non l'avete presa e voi diciamo che io ho fatto l'esame ma mi mancava il documento della nascita del vostro bisnonno e allora la patente non è più valida. Vi rendete conto in che mondo viviamo e vi rendete conto come siamo messi? Noi stasera celebreremo la partita come se nulla fosse, le testate vengono date al calcio italiano e noi parliamo 20 anni dopo della testata di Zidane intervistando Materazzi, intervistando Grosso. E siamo così, e purtroppo non cambieremo, io sarò sicuramente limitato nei miei ragionamenti, ma sono contento di pensarla diversamente, vi ringrazio per i vostri messaggi di spinta e di aiuto. Un ultimo argomento vorrei toccare in questo video di oggi, poi ci rivedremo sicuramente nel corso della giornata, il presidente della Juventus, mi avete scritto in tantissimi, anche alla luce di quelle che sono state le parole ieri di Carnevale, come deve essere il presidente della Juventus? Mi permetto di dare un mio modestissimo parere, non deve essere il presidente perché è una bandiera, o è stata una bandiera, perché è una leggenda, o è stata una leggenda, e sarà sempre una leggenda, deve essere presidente in quanto in grado di fare il presidente, in grado di interagire con Carnevali e l'area tecnica, non perché debba fare gli acquisti, ma che possa avere una finestra spalancata sul mondo. Per cui ci sono state delle smentite sul nome di Ginevra Elkan, sul nome di Alessandro Del Piero, ma dobbiamo cercare, secondo me, di uscire dal famoso circuito che, siccome sei stato una bandiera, puoi fare il dirigente. Per me è una cosa assolutamente incompatibile, perché la bandiera deve aver studiato da dirigente per fare il dirigente, altrimenti diventa pericoloso per la stessa bandiera. Abbiamo avuto degli esempi anche recenti di bandiere che dirigenti non l'hanno saputo fare o coprire bene questo ruolo, e sono stati sollevati o sono durati poco o non sono stati più presi in considerazione. Quindi il presidente della Juventus non devi farlo per prescrizione medica o per eleggere una bandiera che parla e dice io mi ricordo quella bandiera quanto sia stata proficua nella storia della Juve. Deve essere un presidente funzionale che entri in un contesto importante, che entri in un contesto che ha portato a sperperare diverse centinaia di milioni, purtroppo lo dico i fatti, senza risultati, che sia un trade union. Il presidente della Juve deve essere questo, come il presidente dell'Inter hanno eletto Marotta. Io sul presidente del Milan ho dei dubbi rispetto al, tra la carica e il fatto di saper fare il presidente o il dirigente. Per me la figura di De Laurentiis è la figura del presidente. Ripeto, la leggenda e la bandiera, sfogliamo l'album, entriamo nella storia, ma devi essere all'altezza di farlo, altrimenti diventa un boomerang ed è una cosa negativa per il diretto interessato e per il popolo alla finestra, che dovrebbe avere un presidente, vero presidente, dentro la storia della società sicuramente, ma dentro il presente per programmare il futuro. Vi aspetto, vi ringrazio, buona giornata, parliamo ancora di Zidane 20 anni dopo, farò altri 3-4 video, grazie.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sebino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sebino Nela, grande ex giallorosso. Con Sebino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: No, meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma non sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un...

0: Di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
1: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
0: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere la Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
1: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
0: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
1: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
0: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
0: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
0: Allora, io ovviamente è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa, e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
1: Paratici no?
0: No, grazie.
1: Per l'affare Ronaldo e non solo?
0: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura inattivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
0: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi,

0: di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
2: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
2: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
2: Sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti. Anzi, c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno è questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
2: C'è ancora tante lati oscuri di questa squadra. Momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
2: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
2: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno addietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
2: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
2: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Ma che salita si prospetta per la Juventus?
2: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
3: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: In tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
3: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
4: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
3: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo...

0: farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorin ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla Nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
2: Messi e la partita d'addio alla Nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
3: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
4: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport, e siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
5: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
4: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, per il tesseramento siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
4: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una

0: Una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

Bentornate cari amiche di Gosvi, bentornati in una nuova puntata, bentornate nel nostro salottino, canale 403, Nexum Channel. Oggi è venerdì e parliamo di cibo, ma volevo darvi un'idea. Poi parleremo anche di gentilezza oggi, perché è qualcosa che mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo la gentilezza. Io credo che uno dei motivi più belli, una delle attenzioni più belle che possiamo dare in casa è la gentilezza. La gentilezza nei confronti di nostro compagno, del nostro marito. Non dobbiamo, forse ho sbagliato verbo. È bello essere gentili. Per esempio, una cosa che io amo moltissimo è quando io cucino e ci sediamo a tavola e Mauro la prima cosa che fa è ringraziarmi. Mauro mi ringrazia per aver cucinato per me e per lui. Ed è una cosa che anch'io faccio quando cucina lui. Non lo fa spessissimo ed è un peccato perché cucina molto bene, però quando lo fa anch'io ho preso questa, tra l'altro questa abitudine, questo gesto di ringraziarmi nasce da lui, onestamente, perché ovviamente essendo io quella che cucina di più, non mi aspettavo che mi ringraziasse ed è bellissimo perché non c'è scritto da nessuna parte che io debba cucinare, che io debba sparecchiare, che io debba. Non c'è scritto da nessuna parte. E quando lui mi ringrazia per qualcosa che non gli è dovuto, mi piace molto questa cosa e cerchiamo anche noi di ringraziare magari quella volta che nostro marito fa qualcosa, grazie, perché lui non lo fa, deve farlo con amore, con piacere, con favore, lo stesso noi, attenzione, anche noi non c'è scritto da nessuna parte che siamo costrette o dobbiamo essere noi quelli che cucinano, magari se riusciamo a ritagliarci quel tempo in più, comunque la cosa più bella è che nel ménage, dei ragazzi e delle ragazze giovani c'è questo aiutarsi vicendevolmente. Mi dà molto fastidio il fatto che ci sia ancora. Ho degli amici molto giovani, 30 anni hanno, circa lei 34, lui 36, se non sbaglio. Lui non sa fare nulla in cucina, niente, perché nella sua vita ha solo e semplicemente studiato. La madre non gli ha mai insegnato niente, perché la cosa più importante era che lui studiasse, e gli studi lo hanno portato decisamente lontano, ma anche lei studiava.

Però la madre ci teneva tantissimo che lei diventasse autonoma in tutto e per tutto. Quindi io vi dico, cari amiche, se siete giovani e avete dei bambini maschietti, insegnategli a essere autonomi, insegnategli che è fondamentale che loro sappiano cucinarsi, che sappiano lavarsi i panni, che poi sono le cose fondamentali, fondamentali per poter anche vivere senza l'appiglio di una donna. È fondamentale. Magari quella poi non mi piace neanche, ma rendere il proprio ragazzo autonomo è segno di grande intelligenza. Tutti noi dovremmo essere autonomi. Tutti noi dovremmo saper fare cose in casa. Chi più bene, chi meno bene, non ha importanza, ma l'importante è l'autonomia. Detto questo, io ho sperimentato, ho fatto degli gnocchi. Vi ricordate che ieri vi ho detto ho fatto gli gnocchi di zucca e sono arrivate le prime zucche? Allora, devo essere onesta, non sono ancora meravigliose. Non sono, anche se sembrano mature, non sono nel pieno della loro bontà. Non ancora. È vero che ho preso una Hokkaido. Di quelli che hanno, di quelli giapponesi, quelli che hanno la buccia edibile. Allora, in realtà tutte le zucche sono edibili. Le abbiamo bene, le togliamo magari quel residuo di terriccio, ma tutte hanno la buccia edibile. L'importante è farla cuocere bene. Quindi la Hokkaido, la sua buccia è un pochino più sottile. Scusate. Scusatemi. Rispetto alla zucca normale, alla Delica. Cosa succede? Succede che quando sei celiaca, meno farina usi, meglio è, ma in realtà un po' per tutti sarebbe l'ideale, perché più aggiungi farina, più lo gnocco diventa duro, anche se lo puoi far cuocere di più, perché in realtà lo gnocco viene a galla, ma non subito da quando viene a galla, dovete aspettare qualche minuto, 30 secondi da che viene a galla per toglierlo, quindi sarà ancora più morbido, ma negli gnocchi fatti in casa, più ci aggiungete farina, più lo gnocco diventa duro. Ma c'è una ricetta molto carina che vi voglio dare, voglio dare anche le spiegazioni, che se riuscite ad aggiungere alla zucca, se volete aggiungerle con la buccia, io l'ho fatta cuocere con la buccia e tutto per comodità e poi l'ho scavata con il cucchiaio per togliere la buccia, ma la buccia poi può diventare un chips molto buono se lo condite. Gli date ancora un attimo di forno e diventano delle chips da scrocchiare la sera davanti alla televisione se le condite bene, come più preferite. Nella cottura della zucca va cotta semplice, senza sale, senza olio, senza aromi. Dopodiché la buccia invece sì. Non ho voluto mettere la buccia negli gnocchi per il semplice motivo che diventava un po' troppo rustica. Ho lasciato dei pezzettini perché non l'ho frullata, l'ho schiacciata con la forchetta, dei pezzettini sono rimasti, ma così sarebbe stata troppo. Ho preferito costruirmi dei chips. Quindi sbucciata, messa con la forchetta, la sistemate bene e perché i cannellini? I cannellini, quelli già pronti, che sono i fagioli. Allora, lo so che non tutti noi possiamo mangiare i legumi, perché i legumi fanno venire mal di pancia, perché i legumi fanno venire l'aria. Allora, diciamo che il corpo si abitua. Più abituate il corpo a mangiare verdura e legumi, meno ci saranno delle complicazioni, diciamo così, d'aria per noi. Ma rimaniamo così, rimaniamo perché me aggiungere i cannellini alla polpa di zucca. I cannellini sono in realtà un legante naturale perché sono molto pastosi. È un sostituto della forza del glutine, quindi anche per noi che diciamo così, dobbiamo assumere farine senza glutine, aiuta tantissimo. Quindi più cannellini mettiamo nell'impasto della zucca, meno farina mettiamo. E questo dovrebbe comunque essere, è una regola comunque per tutti, eh? Più cannellini mettiamo, meno farina mettiamo. E la farina sappiamo benissimo che comunque carboidrato è. I legumi sono ricchi di amidi e proteine vegetali che, una volta frullati e amalgamati, creano una struttura vellutata e collosa. Questo aiuta tantissimo a tenere insieme l'impasto senza dover esagerare con la farina. Quindi, se per esempio la mia polpa era 650 grammi di pol sola polpa, io ho dovuto aggiungere intorno ai 200-220 grammi di farina, ovviamente senza glutine.

Se avessi aggiunto dei cannellini, avrei dimezzato le dosi della farina. Ed è tanta roba, è questo. Questa è tanta roba. Diventerebbero meno gommosi e più morbidi. Usare solo la farina di riso o troppa fecola rischia di dare un risultato pesante e gommoso. La purea di fagioli dona agli gnocchi una consistenza incredibilmente scioglievole e morbida, quasi come una vellutata, racchiusa in un guscio. Il valore nutrizionale poi dei cannellini aggiunge una quota di proteine e di fibre, abbassando l'indice glicemico del piatto. Diversamente, ovviamente mettendoci la farina, avrebbe il sapore delicato dei cannellini scompare completamente coperto dalla dolcezza della zucca. Ora, la mia zucca, a me piace assaggiarla anche da cruda. Lì io capisco se è già buona. Devo dire di no. Infatti, ho deciso, tendenzialmente mi piacciono gli gnocchi rotondi, farli tipo polpettine, non so perché, e a livello estetico a me fanno impazzire gli gnocchi rotondi. Sì, so che si possono fare in mille modi, dipende da come è venuto l'impasto. Se l'impasto è venuto un po' morbido, difficilmente riuscirete a tagliarlo perché è molto bello anche l'impasto, quello tagliato con la forbice. Poi c'è l'impasto molto molto molto morbido che si fa con il cucchiaio, che lì vengono. Secondo me gli gnocchi fatti in casa sono una di quelle prelibatezze, una di quelle veramente comfort food che a me, io esco di testa. Infatti io però come li ho fatti? Ho fatto gli gnocchi di zucca con l'amaretto gallina. L'amaretto gallina è un amaretto molto particolare che non trovate in internet, non trovate da nessuna parte, dovete andare a Crema e nei dintorni se volete trovare gli amaretti gallina, li fanno solo lì. Solo lì, gallina poi ha tante altre cose, ma l'amaretto gallina è l'unico amaretto che va dentro i tortelli cremaschi, che sono i tortelli tipici della mia terra. Ci va dentro, lo so che sembra. Allora, la pasta è la pasta matta, cioè farina e acqua. Ecco, una pasta povera, mentre la ricchezza è nel ripieno. Il ripieno è fatto con il grana padano, con il cedro candito, l'uvetta sultanina, la mentuccia e l'amaretto gallina, ovvio. E un uovo per amalgamare tutto. Sì, è molto particolare. Diciamo che non a tutti piace, io ne vado pazza, perché poi il condimento è burro, nocciolino, con dentro la salvia e tanto grana padano. Beh, è qualcosa di straordinariamente buono. Se non si sta attenti con le dosi, il ripieno risulta stuccoso. Quindi è talmente stuccoso che è troppo dolce. Quando è troppo dolce, è veramente qualcosa di nauseante. E mi è capitato. Ora, da celiaca sono rari quelli che le fanno veramente buone. Veramente sono veramente rari. Nella mia città c'è una persona sola che fa i tortelli senza glutine, ma lei Anna Maria Mariani è straordinaria perché è proprio la grande sacerdotessa, la grande signora del tortello cremasco, anche se ha origini milanesi, non fa niente. È stata adottata da noi cremaschi ormai da anni, anni, anni, da più di 40 anni, e lei fa parte dell'Accademia del Tortello Cremasco, è la presidentessa. E i suoi tortelli cremaschi, con o senza glutine, ragazzi, sono veramente pura poesia. Non posso dire altro perché non faccio pubblicità così, gratis. E quindi i suoi tortelli sono veramente, veramente molto buoni. Detto questo, il fatto che la mia zucca non fosse così buona, ha fatto in modo che io ragionassi sul condimento. Potevo fare un condimento tranquillo come burro fuso e grana, burro fuso e pecorino. Ma dal momento in cui comunque ho fatto una lavorazione, dal momento in cui mi sono impegnata per farli, perché non riportare il sapore? Perché l'amaretto gallina è casa per me. Se associato con burro e salvia è qualcosa che mi fa ritornare alla mia infanzia, mi fa tornare alla mia terra, ma ancora di più.
È quando faccio una semplice pasta corta con burro, grana, salvia e amaretto gallina, come li faceva la mia nonna Lisa, la mia nonna materna. Mia madre anch'essa li fa, sono molto apprezzati a casa e è la classica pasta dell'infanzia. Ognuno di noi ha un piatto dell'infanzia, ognuno di noi ha qualcosa che nostra madre ha tramandato perché glielo faceva la nonna, e di conseguenza io, per fortuna, quando l'ho fatta a Mauro è piaciuta tantissimo, quindi posso essere in grado di portare a conoscere a un ragazzo che è cittadino del mondo anche un piatto umile, molto semplice della mia tradizione. Tant'è che vorrò farlo assaggiare anche a Roma, perché nella sua semplicità è elaborato e ha un gusto davvero molto particolare, ma è qualcosa che fa parte veramente di un'eccellenza gastronomica, senza essere qualcosa che ti trita. Le stelle, guarda, lasciamole in cielo. Pensiamo a cucinare bene e pensiamo a cucinare con amore. Ok? Andiamo avanti. Il fatto di poter fare, per esempio, le porzioni ideali sarebbero per 500 grammi di zucca, quindi diciamo così la polpa cotta e 400 grammi tolta della buccia, i cannellini già lessati, quelli scolati, quelli già pronti nel cassetto, sarebbero 100 grammi, un rapporto di 4 parti a 1, per mantenere intatto il sapore della zucca, perché questo è fondamentale. A noi interessa comunque che siano gnocchi di zucca. In questo caso, un mix di farine senza glutine diventa intorno ai 100-130 grammi, e non sono più i 220 grammi su tot di polpa, perché i cannellini fanno il loro lavoro. Si deve impastare tutto quando è tutto ancora molto tiepido. In questo caso non serve neanche l'uovo, e chi ha problemi con le uova non ci sono più problemi. Quindi c'è questa sensazione mia di gioia ogni volta che cucino, ogni volta che mi si presenta anche un problema, perché in realtà, quando è che si diventa comunque bravi? Quando hai un problema in cucina e tu lo risolvi. Soprattutto se la cucina è tua e tu sei l'unica in cucina che devi fare tutto, come è successo per anni, se ti si presentano dei prodotti che vanno utilizzati, sia nella cucina professionale sia nella cucina di casa, perché questo poi è che a noi interessa. Oh mio Dio, mi sono dimenticata le zucchine, oppure oh mio Dio, mi sono dimenticata le melanzane, perché tendenzialmente ci si dimentica sempre di zucchine e melanzane o carote in fondo al frigorifero. La cosa più bella che vi posso dire è: se non avete voglia di friggere, fatele a cubetti. Scartate magari la parte marcia, fatela a cubetti e fatela saltare, e fate una sorta di caponatina dentro. Ci potete mettere una cipolla, ci potete mettere dei pomodori, che sono gli ultimi, mi raccomando, gli ultimi sempre da mettere, perché in pochi minuti i pomodori sono pronti. La carota, quando è passa, che è molle, molle, molle, anche lei la potete pulire e mettere dentro. Non si butta via niente in cucina. Non si butta via assolutamente niente, tant'è che se non avete voglia di spadellare, se non avete voglia, potete frullare tutto. Fatele cuocere, le fate lessare nel microonde, le fate cuocere, ci mettete un uovo, ci mettete del grana, ci mettete quel diavolo che volete voi, frullate tutto e vengono fuori dei flan buonissimi. E non avete buttato niente. Io non ho mai avuto il microonde, cioè una cosa che non è, che ho sempre odiato, è una cosa che non mi è mai interessato utilizzare. Ma devo dire che è veramente comodo. È veramente comodo avere il microonde, ma non ci faccio solamente il latte la mattina, ma solamente l'idea di non dover sporcare il padellino del latte, ma di mettere direttamente il latte nel coso, dico: wow, è finissimo. Adesso che abbiamo adottato una piccola micina, ho una micina ma piccola, si chiama Matilde. Matilde è una micina rossa, di circa un mese. E io apro questa parentesi perché mi sento veramente rincoglionita, si può dire, perché non ho mai avuto un gatto così piccolo. Ho adottato, mi è capitato, dei gatti, una gatta, la mia prima gattina, aveva già 2 mesi, quindi era già bella tosta, e lei invece è una cosina che non era neanche 3 etti e mezzo. Quando l'abbiamo trovata e l'abbiamo portata a casa, neanche 3 etti e mezzo. Ciò significa
che aveva ancora i vermini nella pancia, aveva ancora i vermini trasmessi dalla mamma, e io mi sento una rincoglionita come di quelle neomamme che non fanno altro che parlare di come ha dormito, quanto ha fatto cacca, come bella la cacca, come è brutta la cacca. Tu questi che dico, a un certo punto, alt, ferma, ferma, è un gatto, e non la mia bambina. Lei è la mia bambina, non so spiegarvi. Allora, sì, ok, so tante cose, cioè so che io sono la sua mamma, ma lei non è mia figlia, in un certo senso. Però mi basta essere la sua mamma e ho cura di lei. Perché vi sto dicendo questo? Perché ho perso il filo del discorso. E quindi talmente mi rincoglionisce questa gatta che vi giuro, io ho il cuore che quando la vedo dormire mi batte fortissimo. Ma tornando a noi e tornando a quanto abbiamo detto, di quanto sia importante anche il cibo, sicuramente l'economia in cucina, di quanto sia importante la gentilezza anche in cucina, perché che bello quando appoggiate il piatto e vi ringraziano. Grazie, grazie mamma, grazie amore, non è stupendo? Anche queste cose, per esempio, è un trucchetto stupidissimo, ma molto efficace. Quando preparate le porzioni e le portate al tavolo, alla persona che non vi sta ringraziando, voi dite prego, prego, prego. Vediamo se la capisce. Mamma, perché dici prego? Perché tu non mi hai detto grazie, oppure perché mi aspetto che tu mi ringrazi. E questa cosa deve funzionare così, perché alle persone a cui voi state, perdonatemi, servendo da mangiare, vi devono ringraziare, perché non è detto il fatto che siete voi la madre, voi la sorella, voi la moglie, non vi debbano ringraziare. Loro vi devono ringraziare, perché quello che fate, ripeto, non è obbligatorio farlo, non perché rivestite un ruolo, allora automaticamente siete investite anche del ruolo di serva, cuoca, lavandaia, stiratrice. No, non è scritto da nessuna parte questa cosa. Lo fate con amore, lo so perché lo faccio anch'io con estremo amore, ma non c'è scritto da nessuna parte. Almeno ringraziate. Ringraziate vostra madre, ringraziate vostro padre, ringraziate voi i vostri figli. Questo è importante, perché nessuno nasce per fare il servo a qualcun altro. E qui torniamo alla gentilezza, a quanto è gentile. Allora, mi è piaciuto questo articolo che ho letto, perché tendenzialmente si tende a pensare che altri popoli siano migliori di noi. Sì, sì, lo sono, tanti popoli sono migliori di quello, di quello italiano, ma perché... È solo una semplice cultura, è solo fatto di cultura. La cultura, sappiamo, è importantissima e mi piace questo articolo perché dice come smettere di essere gentili con tutti tranne con chi ami. Capite? Cioè, noi abbiamo una vita fuori da casa e siamo a volte obbligati ad essere gentili, a volte invece siamo contenti di essere gentili. Il più delle volte siamo obbligati ad essere gentili, poi torniamo in casa e non fa niente come ci comportiamo. Magari ci sfoghiamo con nostro figlio, nostra figlia, i nostri ragazzi, con il marito, con la fidanzata. Ci sfoghiamo con loro perché diciamo: ma io ne ho pieno le balle di essere gentili. Ah no, fermi, fermi. È proprio il contrario. Magari meno gentili fuori, perché non è che è sempre richiesta la nostra gentilezza, ma in casa la gentilezza non deve mancare. C'è una gentilezza che non ci c'è una gentilezza che non ci finisce mai, quella per gli estranei. Poi la porta di casa si chiude e il tono cambia. Non è disamore, è che a casa finalmente ti togli la maschera, insieme alla maschera cade anche il garbo e questa cosa non deve succedere. Succedere, scusa, questa cosa non deve succedere. Per quale motivo? Per quale motivo noi dobbiamo essere per forza sempre gentili per lavoro? Perché ci conviene? E poi viene a casa e non siamo più garbati con i nostri familiari, con la nostra fidanzata, con il nostro fidanzato, marito o moglie che sia? Questo è abbastanza sciocco, perché è con loro che ci dobbiamo convivere, non con quelli fuori dalla porta. Invece di farne una colpa, ne hanno fatto una cura. E noi stiamo parlando dei giapponesi, che è loro, cioè sono anni luce. Un detto e una manciata di parole per far entrare la gentilezza anche dove c'è già l'amore. Perché è vero che noi amiamo nostro marito e nostra moglie, noi li amiamo, però non dobbiamo smettere di essere gentili con loro.
Non dobbiamo assolutamente smetterla. Certo, a volte, madò, sono talmente pesanti che non è che dobbiamo essere tutti fiori, cuoricini e merletti, perché ogni tanto loro sono talmente pesanti che mi devi mollare. Capita, per l'amor del cielo. Ma questo non significa non essere più garbati. Ci sta lo scazzo, per l'amor del cielo, ci sta con tutti. Ma quanto è brutto, ma quanto è brutto. Anche tra intimi c'è il garbo. È un detto antico che la tradizione fa risalire agli insegnamenti di Confucio. Non chiede distanza, chiede cura. La confidenza non cancella il diritto dell'altro a essere trattato bene. Chi ti sta più vicino merita almeno la cortesia che regali a chi non rivedrai mai più. Tendenzialmente funziona proprio così. Quando capita mi è capitato onestamente di vedere una figlia trattar male, ma male, male, ma male parole, con un'aggressività che ancora mi ha terrorizzato, se volete. Una figlia trattare in modo crudele la propria madre, a parole crudeli, non a parolacce, ma a parole crudeli, che è diverso il tono, l'aggressività. Per quale motivo? Perché sappiamo che determinate persone, la mamma, i fratelli, il papà, noi non li perderemo mai. Siamo consci che non li perderemo mai. Quindi questa sicurezza ci autorizza a trattare in modo orribile il nostro fratello, nostra sorella, i nostri genitori. Ma una cosa sono i nostri genitori. È vero che non li perderemo mai, anche se a un certo punto anche loro potrebbero veramente stufarsi di essere trattati male. Un'altra cosa è il marito e la moglie. Un'altra cosa è che se ti permetti di essere sgarbato una volta, posso dirti: c'è qualcosa che non va? C'hai dei grossi problemi? T'ho fatto qualcosa io? Alla seconda volta ti ribalto. Perché nessuno si deve permettere né di alzare la voce con voi, né di trattarvi con cafoneria, con bruttezza. Non ci devono provare. La prima volta può passare perché può capitare a tutti. La seconda volta no. Non dovete lasciarla passare. Dovete essere in grado di dire abbassa i toni. Abbassa i toni. Questo linguaggio a me non lo devi rivolgere. Così. Non perché voi siete, ma semplicemente perché io sono la persona che ami, che dici di amare e io ti amo. E io dal momento in cui ti amo e tu mi ami, tu questo linguaggio con me non lo devi usare. È molto semplice, è molto semplice. Eccomi, sono a casa, bentornato. Nelle case giapponesi non si rientra in silenzio. Chi torna dice Tadayama. Chi è dentro risponde Okerai. Due parole minuscole ogni giorno per dire che qualcuno si accorge che ci sei, che stai tornando a casa, che ora sei fisicamente qui, eccomi a casa. Bentornato, bentornata, è bellissimo. Noi diciamo, amore, sono a casa, sono arrivato. Ciao amore, tutto bene, com'è andato il viaggio? Così deve essere. Così deve essere. E quanto è bello che quando torniamo da un viaggio, quando torniamo a, per esempio, quando io torno a casa, da casa a casa, mia madre lo sa, l'avviso, e lei mi aspetta fuori dalla porta. E non c'è niente di più bello, ragazzi, non c'è niente di più bello che sia tuo marito, che sia tua madre, che sia tuo figlio, che ti aspetta. Io credo che, no, veramente è qualcosa che mi commuove. Perché è capitato che Mauro mi dice: amore, tra 10 minuti sono a casa, soprattutto quando il navigatore non sbaglia mai. Io a 9 minuti spesso mi faccio trovare fuori casa ad aspettarlo, o lo sentiamo arrivare in moto e io e i cani gli corriamo incontro. È qualcosa che credo, lui non l'ha mai detto, ma credo che sia qualcosa che lo faccia innamorare, perché noi ci teniamo, io ci tengo che di fargli capire che lui è il benvenuto. È casa sua, d'accordo, ma che se è accolto dall'amore. È bellissima questa cosa. Allora, io ora vi lascio, ci vediamo il weekend prossimo, scusate, ci vediamo lunedì prossimo, e vi devo dire una cosa, ancora l'ultima, mi raccomando, ragazze, siate gentili in casa.
Non solo fuori casa, che spesso fuori casa significa lavorare. È in casa che la gentilezza vi farà star bene davvero. Ringraziate e cercate di far capire che non fate questo per, cioè, perché, per vocazione. Fate.

lo fate per amore ed è giusto che anche voi siate ringraziate quando mettete a tavola un pasto, quando lavate il bucato, quando qualcuno vi aiuta a fare qualcosa. Io vi saluto, vi auguro un fantastico weekend e mi raccomando, la gentilezza. A presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è voglia, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono ho visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire, c'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quello di forse non voler ingolfare il gruppo e di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano Del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nell'ultima, nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
0: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi 3 disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine, con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo, o si fa un po' fatica a pensare questo?
1: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente

0: veramente dice cose a sé, nel senso contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini possa veramente dare i frutti sperati, i frutti che tutta Italia si aspetta e possa portarci finalmente al mondiale.
1: È certamente questa la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni avviranno fra qualche anno, prima c'è l'Europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC. Ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore, c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
0: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state
1: Sì.
0: polemiche veramente fin dalla prima ora con il CONI, che aveva, insomma, espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capo delegazione della nazionale, ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro, anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra, ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra. C'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto, soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
1: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto il mercato web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto.
0: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
1: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
0: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
1: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei, che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini, siamo nel mezzo di una sorta

0: sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
1: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano. Era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro. Poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. Un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2-3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma tempo nel giro 2-3 partite credo che possa rientrare. Comunque ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
0: Grazie a Simone Bernabei. E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo, perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri, col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare partita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato mister Sarri ha diciamo diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta. Però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettami da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati, già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta, e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare, e dall'altra parte insomma sarà necessario, perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide come puoi andare avanti, o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Jack Raspadori, giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni, un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che

0: E saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
1: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la

0: scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono i comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, ovviamente è un'entrata assolutamente denunciata. Siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente, adesso noi non è un problema di Cone, è un problema di Anac, è un problema di Fercaccio, vado avanti con i miei lavori, credo che è possibile dare ritorno. Mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni riguardo il calcio da parte del ministro. E quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: Ecco, ma stiamo susseguendo troppe sgrammaticature legate.
1: Ma mi sembra. Stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche dal sud della media, dell'informazione, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, al di là che poi c'è una posizione ovviamente che riguarda tanto la mia persona, ma la federazione che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport, che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
3: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso chiedere?
1: Però dopo parliamo un minuto della Lega Pro, certo. Gentilmente, se no io so, per educazione.
3: Se teme seriamente che possano essere i suoi ultimi giorni da Presidente federale, o è sereno sul punto?
1: Guarda, l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso di tutti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato allenato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente. Con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
4: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio. I grani antichi siciliani fanno squadra per conquistare il marchio IGP. A Serra di Falco prende infatti forma la nuova rete d'impresa che riunisce produttori e operatori della filiera, con l'obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni agricoli più rappresentativi dell'isola e rafforzarne la competitività sui mercati.
1: La Sicilia punta a trasformare una delle sue eccellenze agricole in un marchio riconosciuto a livello europeo. Nei giorni scorsi, a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, oltre 70 produttori hanno avviato il percorso per la nascita della rete d'impresa dei grani antichi siciliani. Il primo passo verso l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta. L'obiettivo è costituire ufficialmente la rete entro il 15 novembre e avviare subito, dopo l'iter nazionale ed europeo, che porterà alla richiesta del marchio UITO GP e alla futura nascita del consorzio di tutela. I numeri raccontano un comparto già solido.

0: quasi 1000 aziende agricole, 10.000 ettari coltivati e una produzione di circa 200.000 quintali l'anno. Un settore che oggi vale 200 milioni di euro e che, secondo le stime della filiera, potrebbe crescere fino a sfiorare il miliardo grazie alla valorizzazione del marchio e all'apertura di nuovi mercati. Al centro del progetto c'è la realizzazione di una filiera interamente siciliana, dalla semente certificata fino al prodotto finito, con un sistema di tracciabilità pensato per garantire origine, qualità e trasparenza ai consumatori. Il disciplinare punta anche sulla sostenibilità. Niente fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi, rotazione delle colture e tutela della biodiversità rappresentano alcuni dei principi fondamentali del progetto. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di aumentare il numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
1: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio, visto che oggi in buona sostanza abbiamo chiuso il circuito e la filiera. I prossimi passaggi ovviamente saranno quello del consorzio e poi della presentazione dell'IGP.
2: La città della salute di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, compie un nuovo passo avanti, firmato l'accordo che stanzia altri 300 milioni di euro per il grande polo sanitario destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo oltre 722 milioni di euro.
3: Nuovo passo avanti per la città della salute e della ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così i 722 milioni, destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex Falc. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura città della salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono intanto anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
4: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area FARC. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme le eccellenze nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
5: 720 milioni di euro di investimento che genera valore, e il valore è la salute, ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone. E oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca, vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia, una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
6: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale, non a caso nel tempo sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL gomma.
2: E restiamo sempre in tema, 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
7: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia, un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario. Un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
8: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
9: Ma è un avvenimento davvero importante. La Culla d'Italia la chiamano, non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. La struttura di riferimento è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo, se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa immediatamente completamente la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi, nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli, e quindi vi sarà un'attività di

0: di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
1: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
2: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia, raccontando la calzatura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora. Un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
3: La mostra Dream Shoes arriva a Palermo. Da dove nasce l'idea della fondazione di organizzare questa esposizione?
4: Ma la fondazione Sebastiano Tusa da sempre è attenta a ogni aspetto della cultura. In questo caso ci siamo appassionati a questa proposta che abbiamo voluto arricchire con un aspetto tutto siciliano e italiano, ma perché è un argomento molto importante quello della moda, dello sviluppo, delle tendenze, dei costumi, ma soprattutto di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
5: Sì, e sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffondo addirittura a collezioni di archeologia, ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e di quello che oggi vogliamo fare.
6: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione che rappresenta una sorta di retrospettiva della carriera di Vanessa, 40 anni, sempre made in Italy. Poi c'è un'altra sezione storica, quindi con scarpe dal 500 ad oggi. E poi una terza sezione che noi chiamiamo Icon Shoes, che è la sezione di celebrità sia del mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Questa è stata l'idea dietro l'allestimento, diciamo.
7: Sì, diciamo che per noi è stata davvero un'opportunità, un'occasione poter partecipare a questa mostra. Sia per la città di Palermo, per ricordare un'impresa, quella della famiglia Spatafora, che ha segnato sicuramente

0: praticamente dal 1796 i confini di un'impresa con una visione imprenditoriale che è arrivata fino al nord Italia, quindi penso che nel settore della calzatura italiana sia importante ricordare un marchio come quello di Svetlana.
1: Un raro capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo torna eccezionalmente davanti al pubblico a B-Art 2026 al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, esposto prati e colline della Val Curone, uno dei primi paesaggi puri del maestro divisionista, riapparso dopo una lunga permanenza in collezione privata.
2: Un capolavoro rimasto lontano dagli occhi del pubblico per decenni torna finalmente in esposizione. Si intitola Prati e colline della Val Curone ed è uno dei paesaggi più rari di Giuseppe Pellizza da Volpedo. L'opera, realizzata nel 1895, è stata protagonista di B-Art 2026, ospitata al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, nello spazio espositivo di Echamps Art Gallery. Si tratta di un olio su tavola, considerato tra i primi esempi di paesaggio puro nella produzione del grande maestro del divisionismo. Sul retro del dipinto, Pellizza annotò anche il luogo e l'ora in cui osservò il paesaggio, Prato a San Rocco, ore 14 del 14 novembre. Un dettaglio che rende l'opera ancora più preziosa dal punto di vista storico e documentario. Le apparizioni pubbliche del dipinto sono state rarissime. Esposto per la prima volta a Genova nel 1904, è poi comparso soltanto in poche importanti mostre, prima di scomparire per molti anni in una collezione privata. L'opera è riemersa soltanto alla fine del 2025, in occasione di un'asta dedicata alla pittura dell'Ottocento. A Belgioioso il dipinto è stato il protagonista di un percorso espositivo affiancato da opere di alcuni grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Robert Rauschenberg, Jim Dine, Alighiero Boetti, Enrico Baille e Mario Schifano. Un'occasione rara per riscoprire un'opera che racconta la nascita della pittura di paesaggio moderna e restituisce al pubblico un tassello importante della storia dell'arte italiana.
3: Prati e colline della Val Curone è un paesaggio che Pellizza dipinge nel 1895, c'è una scritta autografa sul retro che ce lo testimonia. È un'opera che ha una storia espositiva molto particolare, che inizia a Pellizza vivo nel 1904 e che lo vede presente nel 1920 nella mostra postuma alla Galleria Pesaro di Milano, che è l'occasione in cui viene acquisito per una sottoscrizione pubblica Quarto Stato.
4: Per noi di Echamps è un grande privilegio poter esporre dopo tanti anni quest'opera unica durante la Fiera B-Art che si terrà presso il Castello di Belgioioso dal 25 al 27 settembre. Per l'occasione la professoressa Bonadeo, presidente dell'associazione Pellizza da Volpedo, curerà una serie di incontri di approfondimento critico dell'opera. Infatti una delle missioni che ci sta più a cuore è proprio quella di avvicinare il grande pubblico alla scoperta di grandi artisti.
1: Ci trasferiamo in Campania. La storia della Certosa di San Lorenzo di Padula nel Salernitano si arricchisce del contributo di chi l'ha vissuta. Prosegue l'Atlante dei Legami, il progetto che invita i cittadini del Vallo di Diano a condividere fotografie e ricordi per costruire un grande archivio partecipato dedicato ad uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale italiano. Di seguito vi proponiamo l'intervista a Giovanni Cancellaro, intervenuto in rappresentanza della Proloco di Buonabitacolo.
5: La Prologo di Buonabitacolo ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto visto il legame della Certosa stessa con Buonabitacolo. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306. Buonabitacolo è stato fondato come comune dal figlio di Tommaso II Sanseverino, Guglielmo Sanseverino, il 2 novembre del 1333. Pertanto c'è un legame profondo con la Certosa e abbiamo deciso di aderire. È una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione, dalla Presidente, che saluto, Anna Maria Tordo, che mi ha delegato a partecipare a questo appuntamento dove si parla dell'evento. le foto raccolte possono finalmente narrare tutte le fasi storiche che ha attraversato la Certosa e soprattutto coinvolgere in modo serio le comunità locali, non soltanto quella di Padula ma quella dell'intero territorio, di tutti i comuni che circondano la Certosa, dove ogni famiglia evidentemente

in ogni epoca storia ha vissuto un suo trascorso che verrà raccontato appunto da una serie di foto che loro stessi forniranno e che poi diventeranno un museo. Abbiamo realizzato all'interno della Certosa tanti incontri, tanti appuntamenti, tanti eventi culturali importanti. Per chi vorrà consegnare il proprio materiale, i propri legami fotografici attraverso la Certosa, potrà consegnarli presso la cupola di Buonabitacolo. La località è poco distante dal comune di Buonabitacolo, è l'unica struttura a forma di cupola dove la Proloco all'interno raccoglierà le foto. Vi aspettiamo naturalmente dal matrimonio al battesimo, a tutti gli eventi che hanno attraversato e che in qualche modo vi legano alla Certosa, potete portare le foto, siete benvenuti, grazie.

0: E chiudiamo in bellezza. Miss Italia 2026 ha un nuovo volto. A conquistare la corona è stata la 18enne ligure Sara Rizea, eletta al castello di Santa Severa al termine della finale del concorso. Un successo che riporta il titolo in Liguria dopo ben oltre 50 anni.
1: Sara Rizea, torinese di nascita perché è nata a Moncalieri dove ha vissuto fino al 2019, ma ligure d'adozione perché è residente a Vado Ligure, Miss Italia 2026. Quali emozioni, quale gioia questa sera per questa vittoria?
2: In questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento perché forse devo ancora realizzare. E sono contentissima di tutto il percorso che ho fatto finora e non vedo l'ora di scoprire quello che mi aspetta dopo e sono emozionatissima.
1: Campionessa di bellezza ma anche nello sport.
2: Sì, esatto, perché pratico nuoto artistico, sono nella nazionale assoluta e io mi alleno nella Rarinante Savona come società e niente, ho vinto parecchie medaglie sia a livello nazionale che anche internazionale.
1: Prossimi obiettivi?
2: Non spoileriamo, non sono scaramantica.
1: A chi dedichi la vittoria?
2: A tutta la mia famiglia.

0: l'hanno accolta, abbracciata, cioè sono state carissime. Vuol dire che sei stata, vi siete trovate subito bene.
1: Senti Sara, è vero che hai vinto quasi 100 medaglie?
2: Sì, a casa ce ne ho quasi 100, penso quasi 100, l'ho contato una volta ma ora esattamente non mi ricordo, però sì, sono vari titoli, sia regionali di quando ero più piccolina, poi crescendo nazionali, internazionali e via così.
0: Beh, l'augurio che tu faccia un anno meraviglioso con Miss Italia e poi tanti anni bellissimi.
1: E allora è la tua festa,
2: sì.
1: Tanti auguri.
2: Allora, oddio.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete come sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

Anche per la trasferta di Parigi contro la Francia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di non aggregare l'intero gruppo azzurro. Saranno 9 i calciatori a rimanere a Coverciano per svolgere un programma di lavoro specifico con parte dello staff tecnico. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Alessandro Romano. Una scelta confermata dalla FIGC, mirata a gestire al meglio la preparazione in vista del successivo impegno contro la Turchia, in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Si accende lo scontro istituzionale attorno alla Federcalcio dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale. Una decisione maturata a seguito delle recenti esternazioni del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mentre il presidente Giovanni Malagò ha espresso comprensione per la scelta della Bianchedi criticando le uscite del ministro, a Bodi si è detto sorpreso dalla decisione, rivendicando il pieno diritto ad esprimere la propria opinione nel rispetto dei ruoli. Esplode il caso Cristiano Ronaldo nel ritiro del Portogallo alla vigilia della gara di Nations League contro la Danimarca. Dopo essere rimasto in panchina contro la Norvegia e aver saltato gli ultimi allenamenti, l'attaccante ha ufficialmente abbandonato il raduno di Copenaghen. Nonostante i tentativi del commissario tecnico Jesus di minimizzare la vicenda, il fuoriclasse lusitano ha confermato la rottura sui suoi canali social, annunciando che dirà a tempo debito ai tifosi i motivi dell'addio dopo il confronto con il presidente federale Prensa. Un gol per lanciare la nuova era dell'Argentina e per scrivere un'altra pagina di storia con la selezione. Lautaro Martinez sblocca il successo per 4-0 della squadra di Scaloni nell'amichevole di Cordoba contro la Bolivia, firmando la sua 41esima rete in maglia albiceleste. Un sigillo pesante che permette all'attaccante dell'Inter di raggiungere il terzo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Argentina, agganciando Sergio Aguero. Ora nel mirino del Toro c'è Gabriel Omar Batistuta, secondo a quota 54 gol, mentre resta saldamente in vetta Lionel Messi a quota 125. Nel Media Day del Gran Premio in Malesia, sul circuito di Sepang, i piloti della Ferrari fanno quadrato attorno al team principal Fred Vasseur. Charles Leclerc ha respinto con fermezza le voci di spaccatura interna, definendole poco rispettose e ribadendo il totale sostegno della squadra. Sulla stessa linea Lewis Hamilton, che ha evidenziato i progressi compiuti dalla scuderia nel consolidare il secondo posto nella classifica costruttori, sottolineando la bontà del lavoro svolto in fabbrica. Matteo Berrettini batte in rimonta Alejandro Davidovich a Fokina nel debutto all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro, numero 43 del mondo, si impone sullo spagnolo con il punteggio di 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco, conquistando il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Valgeo. Sempre a Tokyo, ottimo esordio anche per Luciano Darderi, che supera in 2 set Casper Ruud. Si ferma invece al primo turno l'avventura di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Pechino, sconfitto nettamente dal russo Roman Safiulin. Ufficializzata la data della prossima riunione della Giunta Nazionale del Consiglio Nazionale Straordinario dei CONI, convocati per martedì 6 ottobre al Foro Italico. Tra i punti all'ordine del giorno figura la discussione sulla Federazione Italiana Gioco Calcio e l'ipotesi di commissariamento. Il presidente dei CONI, Luciano

0: Giuliano Buonfiglio ha confermato l'invio delle perizie dei giuristi a tutti i componenti della giunta per garantire la massima trasparenza e rispetto delle regole.
1: Proprio oggi, stamattina, poche ore fa, è partita la convocazione per il 6 alle ore 13 per favorire anche il presidente Malagò, che ci aveva dato uno spazio abbastanza ristretto, e seguirà poi il Consiglio nazionale alle 14, perdonate. Quindi ci siamo attrezzati molto bene, proprio per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo quasi immediatamente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio nazionale la documentazione, cioè i quattro pareri dei nostri giuristi.

Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo

0: occhi vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Quante verità in una canzone fatta dal Piotta e dal Muro del Canto, Sette Vizi Capitali, tratta dalla colonna sonora di Suburra. Bella canzone che rappresenta un po' quello che è Roma. Perché ho voluto iniziare e sono da solo oggi? Perché lo sapete, in questa fine settimana ormai che è passato, sono stato a Roma all'Eternal City Moto Show, che è una cosa meravigliosa, unica. E finalmente abbiamo deciso di condividere alcune immagini o comunque alcuni dei servizi che abbiamo fatto in questi giorni. Full Gas, canale che è ufficialmente aperto, quindi premendo il tasto rosso entrerete negli altri 8 canali di Nexum TV e lì troverete Full Gas, dove troverete poi tutta quanta il servizio realizzato, e ringrazio anche Alfonso in regia e al montaggio di tutta questa chicca iniziale che ha aperto appunto il canale Full Gas. Lo trovate anche su YouTube, lo trovate anche su Instagram, quindi iniziate a seguirci, seguiteci, perché sarà un cammino dedicato al mondo dei motori, un cammino dedicato al mondo delle due ruote, quattro ruote e magari, perché no, anche della nautica. Siete pronti ad iniziare? Godetevi quello che è stato Eternal City 2026.
2: Benvenuti cari amici di Nexum Channel, benvenuti cari amici di Full Gas.

0: se siete qui è semplicemente perché siete andati su Nexum Channel, canale 403. Avete premuto il tasto rosso e siete entrati nel magico mondo di Full Gas. Ma come piace dirlo a me, Daje Gas. Daje Gas è un modo che utilizziamo noi motociclisti per dare gas, no? Per andare sempre più veloci. Siamo qui, Eternal City Moto Show.
1: E 10 edizioni e per la prima volta al gazzometro ostiense. Il gigante di ferro alto quasi 90 metri, costruito negli anni 30, oggi distretto dell'innovazione di Eni. Dal 25 al 27 settembre l'Eternal City Moto Show lo ha riempito di custom, bagger, cafe racer e chopper. Questo è il racconto di quei tre giorni insieme a Mauro Caputi.

0: Le bagger sono le grandi Harley Davidson da turismo. Carenatura, borse laterali rigide, motori da quasi 2000 cm cubi. Le performance bagger sono la loro versione da pista, più leggere, più potenti, con freni e sospensioni da corsa. Il Killer Bagger Contest, alla seconda edizione, mette in vetrina le più estreme.
1: Allora, siamo in un nuovo mondo, il mondo delle bagger, il Killer Bagger Contest. Ma cosa sarà mai? Chi si è inventato? Come nasce? Beh, non è una novità, anche perché ormai è qualche anno che a Eternal City c'è il Killer Bagger Contest, ma abbiamo chi l'ha creato, abbiamo chi ce lo spiegherà per voi, cari amici di Full Gas. Che cos'è il Killer Bagger Contest?
2: Allora, è nato qualche anno fa da una mia idea insieme a Fabrizio Croce. Diciamo, io sono tanti anni che sono appassionato di questo stile di moto, diciamo, performanti, ma create su base touring, hard Dyson principalmente, poi Indian eccetera. Più o meno sono 25 anni che mi occupo di questo stile.
1: Anche perché adesso, se non sbaglio, c'è proprio un GP,
2: no? Esatto, è entrato in moto GP come categoria a parte, le killer, le performance bagger. Tra l'altro abbiamo anche un

0: italiano molto forte che gareggia.
1: Non è solo una moda. Da quest'anno le Bagger hanno una Coppa del Mondo tutta loro, la Harley Davidson Bagger World Cup, che corre nei weekend della MotoGP. E tra i piloti c'è anche un volto noto, Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP.
0: Devo dire che sono molto contento di come sta evolvendo questo stile.
2: Giusto per gli appassionati che ci stanno guardando in televisione, diamo delle caratteristiche, perché comunque...
0: Allora, le caratteristiche di queste performance bagger da gara sono queste: più o meno 100 kg in meno di quelle di serie, quindi arriviamo intorno ai 270 kg, e come potenza quel tipo di moto da gara arriva sui 220 cavalli. Sul rettilineo superano anche i 300 km orari, hanno gli stessi tempi della Moto 3, quindi una cosa impressionante. È una cosa impressionante, molto divertente. Ci abbiamo il nostro pilota italiano Iannone, che è rimasto molto soddisfatto del divertimento, certo, che gli dà a guidare questa moto, quindi, certo, insomma, da un professionista come lui che ha corso insomma in MotoGP con i 1000.
2: Belli. Allora, giusto per andare anche a capire, cioè, uno voglio farmi una bagger di questo.
0: Allora, una performance bagger targata, ovviamente, quindi per la circolazione. Il punto di partenza migliore potrebbe essere un CVO. Un CVO, il prezzo di listino sta intorno ai 50.000 euro. Per poterle fare in un stile performance abbastanza seriamente, come minimo ci vai a spendere 30.000 euro. Perché è un attimo.
2: Stavo parlando di 80-90.000
0: euro. Quindi si arrivano tranquillamente sugli 80.000 euro per una moto customizzata carina.
2: Però
0: molto carina.
2: Ce l'hai tu e basta.
0: Ce l'abbiamo noi come quasi moto uniche, perché chiaramente, certo, te le fai
2: bene. Abbiamo scoperto che cos'è il Killer Bagger Contest, abbiamo parlato con l'ideatore, ma adesso dobbiamo andare a parlare con altri protagonisti, perché come avete visto nelle immagini prima, nell'intervista che abbiamo fatto prima, qua si tratta di colore, si tratta di forcelle, si tratta di freni, di un sacco di tecnicismi che, ragazzi, facciamo parlare coloro che ne hanno realmente realizzate.
1: Allo stand for touring si toglie il telo alla prima moto, una Harley Limited, preparata insieme a Ironborn Motorcycles di Modena e a Brescia Custom per la verniciatura. L'obiettivo: meno peso, più prestazioni.
2: La scopriamo? La vogliamo scoprire? La vogliamo scoprire? Pronti a fare la faccina tipo... A chi l'onore? Vai. Pronti? Signori e signori, allora, innanzitutto, meraviglioso. Fate l'applauso che magari si sente, grazie. Oh, bene, evviva.
3: Ma siamo partiti da una Limited, che come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto su. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi.
2: Iniziamo dalla verniciatura.
4: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. Io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
2: Vediamo dalla faccia, è contento?
3: Sì, molto, molto, molto, anche perché non posso dire il contrario.
2: Mentre invece, venendo a te,
5: la parte tecnica, dopo me ne sono occupato io, quindi abbiamo cambiato avantreno, con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi in carbonio, dischi freno maggiorati da 3,40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre ai Gubellini e manubrio e così via.
4: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di forturing, il carbonio, è un attimo togliere,
2: sì,
4: 30,
2: anche 50. Anche 50.
3: Siamo riusciti a togliere, su questa qua siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questo addirittura il serbatoio è in carbonio.
2: Al mio 3, 2, 1, via! Eccola qui! Oh, raccontiamo anche questa.
3: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo anche questa. Questa ha anche questo serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
2: C'è una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire.

0: Assieme, aspettiamo, assieme per fare foto, 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione, continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
1: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore. Cafe Racer, Scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti i DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
2: Allora, iniziamo subito con un pezzo da 90 qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un applauso per Massimo Fuchs, grazie. Ci svelerà e ci racconterà in anteprima la sua nuova creazione. Quindi io direi, passiamo a vedere la moto. Ed ecco la Ducati Super Classic di Massimo. Massimo, ti lascio parola a te in modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
3: Mi si è emozionato
2: il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
3: Allora, di base questo è un Monster 900 del 2000.
2: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000 che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
3: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto delle vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT754 degli anni 70, di conseguenza cerchi da 18 e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissima di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo, e quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, come sono solito fare, diciamo. Così
2: L'hai comprato su Temu, immagino, quella.
3: AliExpress, quella.
1: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
3: E per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal piego studiati solo esclusivamente per questa moto, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione, gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
2: Bellissimo, l'ultima informazione, la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata. È chi l'ha commissionata, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
1: Dalla Riege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
4: But where are you from?
5: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
2: Ragazzi, un applauso. Un applauso per Rage Custom da Toulouse, una Cafe Racer su base.
1: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due

0: note.
1: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
2: Prima la svegliamo?
1: Sveliamola.
3: Sveliamola.
1: Un applauso. Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
2: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portafari, e ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
1: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
2: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra o qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio, dove potete vedere al vuoto, al centro, praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni col serbatoio sotto la sella.
1: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare, quindi abbiamo deciso di esporla ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso.
4: Bravo, bravo.
1: Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
0: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Teneré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Teneré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
1: Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Teneré. Ragazzi, questa è un XT600, una Teneré. A te, Marco.
5: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
6: Orgoglioso proprietario.
5: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine.
6: Il microfono.
5: E la scorsa dura della moto stessa, quindi l'abbiamo paragonata agli antichi samurai giapponesi. Quindi questi parafanghi a scaglie rappresentano le armature. Infatti Murasaki in giapponese significa viola, che era l'alto rango dei samurai, e il colore degli odoshi, che erano i lacci che servivano per legare le armature dei samurai.
1: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto.
5: Quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele, perché è colpa sua.
7: E quel dettaglio invece lo scoprirete, cari amici, domani, perché la puntata innanzitutto la potete trovare tutta intera su YouTube. Quindi andate su YouTube, cercate il canale Full Gas e lì troverete tutta quanta la puntata e tutte quante le interviste alle International Eternal City Moto Show. E se no, andate su Full Gas semplicemente premendo il tasto rosso e lì potete trovare ancora molto molto di più sui motori, o se no aspettate domani qui in Yes We Are, la prima parte del programma. Dopo verrà Simona, ovviamente lo sapete, poi ci sarà sempre Simona con me, ma la prima parte del programma la dedicheremo ancora al mondo di Eternal City. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspettiamo, cioè nel senso, intanto

saluto gli amici che ci guardano in replica, saluto gli amici di Teleroma 56, saluto tutti quanti voi perché ci state scrivendo. So che vi è piaciuta quello che è il mondo di Eternal City, vi è piaciuto il mondo di Full Gas, quindi grazie. Detto questo, come fanno i bravi presentatori? Ci vediamo tra poco, signore e signori, per voi. Sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, siamo alla vigilia della sfida della nostra nazionale in Nation League contro la Francia. Ovviamente non vediamola come una prova da dentro o fuori, la Francia è già più strutturata di noi, ma a livello federale prima di tutto, a livello organizzativo prima di tutto, a livello di talenti cresciuti in un modo sano prima di tutto, poi c'è tutto il resto, c'è talenti a gogo nella formazione, adesso c'è anche un allenatore diverso dopo l'epopea durata tantissimo di Didier Deschamps, che ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere con la qualità di giocatori che aveva. Adesso c'è

0: presento chi è l'editorialista, ma insomma, quello conta poco. Esatto, più o meno, magari fosse Batman, qua parliamo di qualcosa di molto discutibile. Vabbè, lo presentiamo.
1: Il nome di cui è Oronzo Canà.
0: Esatto, esatto, è più Oronzo Canà quello che presenteremo adesso. Però per dire, noi che cosa siamo? La domanda che ci dobbiamo porre. Noi siamo un paese disorganizzato, noi siamo un paese alla ricerca della poltrona, noi siamo un paese che vuole poi tenersi la poltrona, un paese che fatto da, a livello, dalla politica a scendere, fatto di politici della politica, del calcio, dell'economia, il cui obiettivo è arrivare lì, sedersi e poi dopo si vede, perché in fondo c'è stato già il cambio federale per quanto riguarda la FIGC, ma di proposte, di novità, di riforme o di cambiamenti per far funzionare cose che non funzionano ce ne sono stati poche. Che cosa è successo invece? Diatribe politiche. E allora l'ultima notizia è quella che sapete ormai tutti, le dimissioni di Diana Bianchedi come capodelegazione della nazionale, perché si è sentita messa in discussione. Si parlava del commissariamento della federazione pesistica e lì lei e Malagò erano contrari rispetto a quelle che erano le decisioni della giunta CONI, poi interviene Abodi che dice io rispetto tutti, però poi non bisogna nemmeno andare sempre contro, e allora Bianchedi dice allora se io devo passare per quella che magari non lavora con coscienza e con dignità mettendo il massimo del mio impegno e della mia onestà, faccio un passo indietro, non voglio manco danneggiare la nazionale, quindi faccio in bocca al lupo a tutti gli azzurri, a Mancini, non voglio che la mia posizione vada a creare difficoltà, faccio un passo indietro e me ne vado. E lì poi Abodi che dice no, beh, ma io sono stupito, io non c'è un'ingerenza politica, ma in realtà questa ingerenza politica era stata praticamente già accesa da Malagò. In tutto questo chiaramente anche la posizione di Mancini comincia a entrare in discussione, come è in discussione ovviamente la presidenza federale col commissariamento che avanza, un commissariamento che sarà totale, parziale, legale, giusto, sbagliato, un'opportunità perché magari chi era salito al potere non riusciva a dare quello che qualcuno voleva desse, insomma tante domande. Sullo sfondo c'è la nazionale, puoi fare un'ottima partita con la Turchia, una pessima con il Belgio, prendere schiaffi o sorprendere con la Francia, ma non è un indizio di un qualcosa di concreto, di una direzione presa. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e da Oronzo Canà, no scusate, da Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
2: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi papà?
0: Cioè, questo è Santarelli.
2: Questa è Santarelli. Canzone, buongiorno.
0: Buongiorno Santarelli, buongiorno.
2: Gianni Morandi, Gianni Morandi.
0: Un grande Gianni Morandi, ieri abbiamo chiuso trasmissione.
2: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
0: Ecco qua.
2: Me lo prendi papà?
0: Ma io cablobbalo ovviamente, perché poi lo manderemo ogni tanto quando salutiamo e ti saluto. E quando presenteremo Santarelli, che sarà sempre questa la sua sigla. Allora Santa, che cosa siamo? Ti faccio questa domanda qua, generica.
2: Qui cosa siamo lo sanno soltanto i dei, avrebbero detto gli antichi romani.
0: I dei.
2: Non lo so, noi continuiamo a guardare il dito e non guardare la luna. Sì sì, per carità, domani sera c'è partita con la Francia. Guarda, se ho i brividi perché non vedo l'ora di vederla, non la vedrò perché sarò a Livorno, quindi avrò altro da fare, sinceramente non mi appassiona, non mi interessa, mi interessa e mi appassiona molto di più invece, ma io sbaglio per l'amor di Dio, è colpa mia, lo ammetto, mi appassiona molto di più negativamente quello che invece sta accadendo sulla Luna. C'è una federazione che è in piedi da quanto, Vincenzo? Da cos'era, giugno? Quando è arrivato?
0: Sì. Siamo lì, perché poi c'è stata l'elezione.
2: Quel periodo, e ancora sembra che siamo punti a capo. Quindi, sì, qualcosa accadrà in campo. Io però aspetto di capire quello che accade fuori dal campo, che è un caos totale. Le dimissioni della Bianchedi credo che siano anche un gesto di grande onestà. Perché giustamente, secondo me dovrebbero fare anche altri, però lei giustamente ha detto, vabbè, ma se devo stare qui a fare la statuina, vado a casa.
0: O devo essere messa in discussione in quella che è la mia integrità, più che altro,
2: esatto.
0: Capisci?
2: Esatto,
0: ci sono altri che dicono tanto.

0: Voi pensate, dicevano, tanto voi pensate sempre le stesse cose, a me mi interessa, vado avanti per la mia strada, comodo però.
1: Appunto, così. E quindi poi si scopre che il problema di Malagò, cioè quel famoso cavillo, non è soltanto il fatto che non fosse tesserato, ma non aveva nemmeno altri requisiti. Però a me sembra una grande presa di giro, una grande barzelletta, però se a loro va bene, se a loro signori va bene così, gli piace così, magari batti la Francia e pensi che è tutto risolto, vediamo. Io credo che siamo in una situazione ancora peggiore di quella che nella quale ci eravamo lasciati. E poi sono sicuramente un gufo con gli occhiali anch'io, però io continuo a pensare che dietro c'è sempre la lunga mano di qualcuno, che non c'è più ma che in realtà c'è e che sta muovendo un po' i fili. Ma sono io una brutta persona, lo dico, pensieri molto maliziosi.
0: Ieri,
1: ma io ci vedo sempre una regia occulta dietro a tutto questo.
0: Ieri ho provato ad accarezzare un po' questa tematica che è molto delicata per Antonello Valentini, il quale se l'è cavato con una risata, ha detto: queste cose le stai dicendo tu, non le sto dicendo io, ci siamo capiti, ciao. Quindi insomma, Antonello giustamente ha preso le distanze, è contrario a questa ingerenza politica nelle decisioni. E quando io gli ho detto: Antonello, magari qualcuno si aspettava che sulla panchina della Federazione Italiana Gioco Calcio si sedesse un qualcuno che poi pronto a scendere a patti con chi l'ha votato, e la sua risposta è stata: evidentemente non conoscevano Malagò. E ce ne siamo un po' accorti, no? Perché forse
1: sì,
0: si aspettavano infatti qualcosa di diverso, invece lui va avanti per la sua strada anche a costo di sbagliare. Per me, quando prima ha dato delega a Maldini e Leonardo e poi gliel'ha tolta prendendo solo la decisione, per me ha sbagliato, però si prende le sue responsabilità.
1: Ma sai perché noi ci dimentichiamo anche quello che è accaduto prima, no? Cioè la farsa Maldini Leonardo, detto che io non li avrei mai chiamati, ma questo è un mio pensiero, è soltanto un mio pensiero. Leonardo proprio perché nella sua carriera non ha dimostrato niente, Maldini perché ho un'antipatia personale, per cui è veramente una cosa banale quella che dico, ma Maldini è sicuramente uno che come dirigente ha fatto bene al Milan, ma Leonardo proprio non c'entrava niente. Ma una volta che tu li chiami, una volta che tu, anche se ti propongono un allenatore scarso, perché te non puoi proporre Pirlo, ok? Perché siamo veramente al festival dell'assurdo, dice non viene Conte, allora chiamo Pirlo. No, non funziona così. Però se tu ti affidi a queste due persone, non fai scoppiare un caso, perché insomma guardiamo tutto il dito e non la luna, ma non è che siamo così scemi. Il caso delle scommesse, del sito di scommesse russo, possiamo dire che è stata montata d'arte? Lo possiamo dire?
0: No, così come possiamo dire che poi però è venuto fuori un qualcosa che riguarda il sito di cui parleremo dopo, che coinvolge
1: appunto
0: anche Mancini, e quindi bisognerebbe a quel punto
1: appunto
0: utilizzare anche quell'appiglio per fare un passo indietro.
1: Anche Malagò non ha iniziato bene il suo percorso. Non l'ha iniziato bene, perché se poi l'obiettivo era richiamare l'amico, perché ha richiamato l'amico, cioè tanto valeva farlo prima. Insomma, ripeto, noi continuiamo a pensare Italia-Francia, ma Italia-Francia mi viene da dire è semplicemente un fastidio all'interno di un percorso a ostacoli dove non si vede veramente la luce. Poi per carità, Francia-Italia è importante, chi vuole guardare la guarda, chi non guardano la guarda, chi vuol fare tipo per l'Italia lo fa, chi non lo vuol fare non lo fa, sono tutto legittimo, però non è quello il punto.
0: Santarelli fa i nomi, ti chiedono.
1: No, io non faccio nessun nome, io non lo so, cioè non lo fa Antonello Valentini, lo faccio io.
0: No, Antonello non faceva nomi, diceva stai parlando però di determinate situazioni.
1: Due nomi te li faccio, due nomi te li faccio, mica, perché sono sotto gli occhi di tutti. Cioè quando cambia, abbiamo fatto mille volte l'esempio, Vincenzo, quando cambia un governo, ok?
0: Sì, sì.
1: Solitamente cambiano anche i ministri, bene? Noi abbiamo in questo momento, facendo sempre il paragone con i ministri, due ministri fondamentali del governo che sono quelli della precedente gestione, Viglione e Chinè. È cambiato qualcosa? No. I colonnelli, quando si cambia, sono i primi che saltano. E invece qui ce l'abbiamo ancora. Eccoli i nomi. Ma poi io, chi ne è il miglior, ci mancherebbe, il miglior procuratore federale sulla faccia della terra? Viglione è la miglior memoria storica della federazione. Evviva. Evviva.
0: Anche perché poi diceva, no, ti spiego il silenzio, diceva Antonello, i presidenti delle varie federazioni, se dobbiamo paragonare alla politica, non sono d'accordo, perché i presidenti delle varie federazioni sono stati tutti regolarmente eletti. Io dicevo no, però come diciamo ministri non intendevo esatto i presidenti delle varie federazioni che sono stati tutti eletti, ma quelli che non sono stati eletti, per esempio l'avvocato Giancarlo Viglioni di cui tu stai parlando è stato scelto e nominato ma non eletto tramite una votazione di un'assemblea, quindi diciamo in quel caso potevi eventualmente andare incontro a un cambio. Cambio che ti aspetti se davanti a questo commissariamento che pare inevitabile?
1: Ma, di solito quando c'è un commissariamento si aggira veramente tutto, compreso il commissario tecnico. Perché poi Mancini ci deve spiegare la vicenda City, e dopo ci arriviamo. Ci deve spiegare, perché non è che Pirlo lo mettiamo sulla graticola, ripeto, allenatore scarso Pirlo, perché non voglio difendere nessuno. E Mancini, perché c'ha il capello biondo, è tutto a posto e funziona così. Quindi io, se c'è un commissariamento, rimetterei in discussione anche il ruolo del commissario tecnico. È chiaro che lo esoneri ti costa.
0: E tanto Abodi ha tranquillizzato dopo quello che è stato diciamo la vicenda che abbiamo raccontato, Bianchetti ha tranquillizzato dopo essere rimasto diciamo colpito dalle dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della Nazionale. Ha detto Mancini deve stare tranquillo.
1: Sì, stai tranquillo, dalle mie parti non è mai una buona notizia, però io che ho sempre avuto stima di Abodi, però mi deve spiegare una cosa il dottor Abodi, perché di fronte ai disastri della nostra Nazionale, e mi sembra che qualche disastro l'ha fatto, è sempre rimasto sott'acqua. Adesso, perché nella federazione lo possiamo dire che c'è un suo non amico, quantomeno, non nemico, un suo non amico, lo possiamo dire, lo diciamo, perché lo sappiamo tutti. Ora improvvisamente è diventato decisionista, e allora anche questo non mi torna, perché forse Abodi doveva intervenire prima, molto prima, quando c'era il dottor Gravina, che tra l'altro secondo me doveva essere, chiaramente il ministro non lo può rimuovere, ma io non le dimentico quelle dichiarazioni post Zenica, quando sembrava veramente, cioè quando ha delirato, te lo ricordi, vero Vincenzo?
0: Sì.
1: Quello fu un delirio, quello fu un
0: salvo
1: delirio.
0: Poi due settimane dopo fare un passo indietro, che poi ci siamo domandati, un passo indietro voluto o indotto?
1: Ma lì, altro che dimissioni, lì ti mando a casa, ti faccio mandare a casa. E invece lì è passato tutto come in cavalleria.
0: Senti
1: qui,
0: un po'.
1: Dimmi.
0: No, continuo, qui?
1: No, qui. E ripeto, per me Malagon non era il candidato migliore, però Malagon ha varcato quella soglia e hanno fatto una guerra, ragazzi, che cioè, un po' se l'è tirata anche lui, ma c'ha dei fucili spianati contro, tant'è vero che ha detto mi aspettavo un minimo di guerra, ma non niente il fuoco amico, e io invece non aspettavo, pensa un po'.
0: L'amico di prima che ti ha chiesto di fare i nomi ci mette lui il suo nome, dice io invece ci vedo più la lunga mano della politica, con il senatore Lotito che è l'unico a non aver votato Malagò, ha sempre proposto il commissariamento spalleggiato da Abodi stesso.
1: Ma io, se proprio ci devo andare a vedere a mano la politica, più che di Lotito ci vedo qualche un altro che inizia sempre con la L e poi c'è una R. Però può darsi anche che il senatore Lotito ci abbia messo del suo, io questo non lo posso escludere. Tra l'altro anche lì ci sarebbe una situazione, se proprio vogliamo parlare del senatore Lotito, ci sarebbe una situazione insomma un pochino delicata che la politica dovrebbe prendere in considerazione. Poi la Lazio è sua, per l'amor di Dio, non è che uno può fare un esproprio proletario, ci mancherebbe altro, io sono no contrario a queste robe qui, proprio mi viene i brividi solo a pensarci. Però la politica, visto che lui rappresenta un partito, secondo me dovrebbe porsi il problema della situazione Lazio. È talmente sicuro di sé che si può permettere pure di introdursi in queste situazioni qua e ha un potere del genere, tanto di cappello. Io ci vedo qualche un altro, sinceramente.
0: Fatto sta che dobbiamo appunto raccontare tutto quello che c'è dietro, poi parleremo di quello che racconterà il campo, ma che secondo me resta estremamente relativo. Intanto sono 9 i giocatori della nazionale che rimarranno a Coverciano, non parteciperanno alla trasferta di Parigi, dove domani alle 20.45 appunto ci sarà la sfida contro la Francia. Nello specifico restano a casa Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Iniassio, Quadio, Mandragora, Pessina, Romano. Questi sono quelli che restano, e poi si vedrà, insomma. Quindi alla fine i portieri saranno Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, i difensori saranno Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia, Davide Frattesi, in attacco Pio Esposito, Moise Kean, Zoma, Scamacca, Maldini, Vergara, Sebastiano Esposito. Quindi diventa la nazionale dei fratelli d'Italia, di cui già hai parlato ieri, credo, a Maracanã, o no?
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: Vuoi che ti dica la mia? Ma io...
0: Devi dirmi la tua.
1: Come?
0: Devi dirmi la tua.
1: Allora, se mi parli di fratelli Esposito, qui Esposito è un ottimo giocatore, che onestamente vorrei alla Juventus, cioè non è che qui ci stiamo a girare intorno.
0: Nel senso che tu dici non c'è un tipo di giocatore così, quindi se dovessi scegliere...
1: Oggi più Esposito, Vincenzo sarebbe il presidente della Repubblica dell'attacco della Juventus. Poi c'è un altro aspetto, che viene fatto passare come l'attaccante più forte del mondo. E questo, una certa stampa non capisce che gli fanno del male, però siccome gioca in una determinata squadra deve diventare, perché io qui... Ho fatto 0-0 prima, non lo faccio ora. Detto che più Esposito lo vorrei alla Juventus, quindi mi sembra che più di questo non posso dire, però siccome gioca nell'Inter, allora lo deve far passare come il nuovo Van Basten, che non è, magari lo diventerà, ma oggi non lo è. Detto questo, in Italia secondo me è l'attaccante più forte che c'è.
0: È Malen. Ok, perché mi era arrivata appena una comunicazione di Maglioccone che ti saluta nelle cuffie, perché siamo pronti a farti sentire anche già una prima nota vocale. Vai!
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Santarelli, ieri sera, dopo la tua canzone del gufo con gli occhiali, mi sono addormentato cantando quella canzone e mi sono svegliato cantando questa canzone. Me l'ero dimenticata che è andata a fare la spesa, adesso me l'ha rimessa di nuovo in testa.
0: Sei un maledetto.
2: La canterò penso per i prossimi 3-4 giorni di fila. Comunque la nazionale, no, secondo male. Me contro la Francia purtroppo prenderemo 3-4 schiaffi. Sono una squadra troppo più forte di noi in questo momento. Poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma ho visto il gol di Olise l'altro giorno. Che tecnica che c'è quel ragazzo, mamma mia.
0: E mica solo lui, poi tra l'altro il messaggio di Alex.
1: Che freddo che ha. Me lo prendi, papà.
0: Ecco qua, quindi abbiamo anche sglobato Santarelli qua, Alex da Dublino, poi è una testimonianza.
1: Alex, io ti voglio bene, Alex.
0: È una testimonianza, diciamo, ancora più intrigante per la nazionale, perché fa parte di quei tanti, e qualcuno probabilmente ci può scrivere di quelli che sono all'ascolto, tifosi italiani all'estero, che hanno una vicinanza alla nazionale diversa rispetto a chi la vive in Italia. La risposta sarebbe facile, però me la devi dare tu. Perché la maggior parte dei tifosi all'estero sente più questa appartenenza alla nazionale, e perché invece in Italia si è sviluppata più un'antipatia, se vogliamo?
1: Intanto è bellissima questa cosa, perché vedi il messaggio di Alex da Dublino, che abbraccio. Al di là poi mi dispiace,
0: mi ha rovinato anche la spesa
1: canzone, ma la devi continuare a cantare, poi aggiungerò delle strofe oggi in quell'altra radio. Però il punto è quel gufo con gli occhiali, della quale poi allegherò anche fotografia per serietà.
0: Sì,
1: punto è che giustamente chi è all'estero e ha una grande identità italiana, meno male, si sente rappresentato da quei colori e giustamente mette tutto da parte. Chi sta in Italia e vive quotidianamente tutto quello che accade, che giustamente, e ripeto giustamente, all'estero viene messo da parte, fa un po' più fatica, perché poi io non dimentico, perché ora sembra, no, che l'antipatia verso la nazionale sia soltanto di una tifoseria, ma in realtà non è così, perché... Ed è un problema questo, Vincenzo, sia chiaro. in Italia, probabilmente all'estero di meno, perché in Inghilterra, che secondo me è un po' la patria, no, dell'amore per la nazionale, le divisioni tra i club vengono messe da parte. C'è la maglia dell'Union Jack, punto. In Italia abbiamo probabilmente una visione, anzi, probabilmente sbagliata, per cui

0: sempre il club, no, che ti guida. E allora quando c'era l'europeo con Bonucci e Chiellini, ti ricordi?
1: Sì.
0: Artefici di quell'europeo, e tanti li avevano in antipatia perché rappresentava la Juventus. Oggi tanti tifosi della Juventus hanno in antipatia la federazione per quello che vuol dire federazione nei confronti della Juventus. Non se ne esce da questo, ed è un problema serio. Cioè, storicamente noi italiani rispetto alla nazionale di calcio, forse dagli anni 2000 in poi, Vincenzo, ci siamo un po' slegati. Prima c'era un senso identitario maggiore, oggi di meno, perché vediamo nei volti della nazionale i volti dei club, ed è sbagliato, è sbagliatissimo, però è così.
1: C'è un'altra nota vocale, poi cambiamo tema in questa finale di editoriale insieme a te.
0: No, andiamo avanti. Che devo finire la mia camminata.
2: Ah, ciao, Francesco da Cosenza.
1: Ciao, Francesco.
2: Tranquillo, Santarelli, che a Milano ce lo coccoliamo, sappiamo quanto vale, non lo pompiamo e lo trattiamo bene. Poi se l'altra certa stampa sbaglia e lo pompa, io non me ne sono accorto. Ma è superiore la paura del gufo verso Pio Esposito rispetto alla sopravvalutazione che ne fa la stampa. Tranquillo.
1: Carino il messaggio di Francesco.
0: No, molto carino, molto carino, Cosenza. Molto carino. E no, ma Francesco dice una cosa sacrosanta. Ma io, guarda, credo anche che questo sarà l'anno della constatazione di Pio Esposito. Tanto è vero che io immagino l'anno prossimo titolare e fuori uno dei due attaccanti dell'Inter. Dopodiché capisco, e veramente lo abbraccio, amico Francesco, perché questi sono messaggi belli. È chiaro che tu quando stai da una parte non ti rendi conto di quello che viene scritto e detto, ma c'è una sopravvalutazione, c'è una narrazione che per certe squadre è sempre la stessa, che va a colpire anche i giocatori. E non se lo meritano, perché Pio Esposito per me diventerà l'attaccante italiano più forte che c'è, ma lo devono lasciare in pace, lo devono lasciare in pace, perché mettergli addosso tutta una serie di pressioni non è giusto nemmeno per lui.
1: Allora, c'è intanto un altro nostro amico, perché poi c'è un tema che... c'è un altro nostro amico che ci scrive: buongiorno Vincenzo, Alessandro Dario, lo salutiamo. Quando vivi all'estero il sentimento della nazionale è più forte, lo confermo. Saluti da Caceres in Spagna, che non è Caceres.
0: Ma questo è bello, ma questo è bello. Cioè, ragazzi, ma il 2006 per esempio, no? Pensa dove dobbiamo andare a colpire. Fu meraviglioso perché noi abbiamo vinto un titolo in casa della Germania, in Germania, che ci trattano come, cioè ci trattavano, oggi no, ma insomma ci trattavano come degli scappati di casa. Gliel'abbiamo veramente alzata in faccia quella coppa, che è stata ancora più bella perché è vinta lì, e quindi è bellissima questa cosa. Arrivarci in Italia, che... arrivarci in Italia credo sia impossibile.
1: Mi hai dato un assist, sì, che però non ti faccio ora, te lo faccio oggi pomeriggio e può essere intrigante, ma sì, un assist pazzesco. Bravo, vabbè, bravo, bravo, mi hai acceso una lampadina, perché poi dopo il genio è quello anche che si fa accendere la lampadina e non solo quello che la accende, quindi sei un genio. Allora, yeah. Eugenio, non ho detto un genio, sei Eugenio. Allora, Santa, allora c'è un altro argomento che volevo affrontare con te.
0: Yeah.
1: Ronaldo, è successo, è successo di tutto, perché come sapete contro la Norvegia non ha giocato. E praticamente, quindi, insomma, a un certo punto si era arrabbiato perché Jesus, non so se è più Jesus o Jesus,
0: è proprio Gesù,
1: il CT della nazionale portoghese, gli aveva detto: guarda, Cri, tranquillo, mezz'ora la giochi, ma in realtà non l'ha fatta giocare. E qui c'è un tema che può essere anche affrontato, perché magari un selezionatore dice: vabbè, quanti anni c'ha adesso Ronaldo? 41, 42? Devo cominciare a pensare a una nazionale indipendente da lui, quindi intanto la strutturo anche senza di lui, non la rendo dipendente da lui, e che poi quando andrà via dobbiamo ricostruirci, invece ci portiamo un pezzo avanti. Dall'altra parte, se io ce l'ho, lo faccio giocare nell'albiceleste. Messi ha giocato un mondiale da over 40 praticamente, è assegnato come se non ci fosse un domani e continua a segnare. Il 6 ci sarà appunto la sua festa d'addio, la sua partita d'addio. Quindi Ha fatto bene il CT della selezione portoghese a praticamente lanciare questo segnale.

0: ha fatto bene Ronaldo a voltare le spalle e andar via, perché poi è arrivato anche il presidente federale portoghese per cercare di appianare le cose. In realtà poi ieri è successo un po' di tutto, i colleghi portoghesi hanno fatto tutte queste riprese di Ronaldo che non c'era durante gli allenamenti, del CT che a un certo punto è entrato negli spogliatoi, poi è uscito che parlava a telefono in maniera molto animata, e poi Ronaldo ha chiamato il suo jet privato per farsi venire a prelevare e ha lasciato Copenaghen, dove oggi il Portogallo giocherà senza Cristiano Ronaldo, che è andato via. Che segnale è? Un segnale di nervosismo, un segnale di che ci deve spiegare che bisogna saper dire addio nel modo giusto, perché poi se torniamo ancora più indietro, usciamo dalla diatriba Ronaldo-Messi, mi verrebbe da pensare a Del Piero, quando prima messo in panchina entrava gli ultimi minuti e lui stava lì in panchina, entrava gli ultimi minuti e risolveva. Quando era stato messo da parte da Gigi Del Neri, poi lui entra, ti fa la punizione da 35 metri e segna. E poi quando è stato messo tra virgolette alla porta dalla Juventus, che con lui pronto a firmare in bianco, dice ok, io più di questo non potevo fare, ma non affronterò la Juventus da rivale, prendo e vado all'altro mondo, letteralmente, non l'altro, ma dall'altra parte del mondo a giocare altrove per non incrociare la Juventus. Qual è il tramonto ideale per un campione?
1: Ma io sono dalla parte di Gesù, quello sempre, insomma, di Gesù, perché l'atteggiamento di Ronaldo è insopportabile, dimostra che lui pensa solo a se stesso e non alle squadre dove gioca, ma lo sapevamo.
0: Beh, grazie, però con due Z.
1: Appunto, però sai,
0: i 20 milioni che si è andato a riprendere dopo che non è andato a firmare.
1: Finché hai 35-36 anni, no? Che sei comunque ancora nel pieno, non lo capisco, ma lo immagino. Oggi no, e è un bruttissimo gesto quello che ha fatto, e secondo me sporca anche la sua immagine in Portogallo, perché il fatto di non accettare che a 40 anni puoi giocare mezz'ora o 20 minuti oppure non giocare per la tua nazionale,
0: ma esserci
1: è un
0: come? Ma esserci,
1: esatto,
0: poi
1: è una cosa bruttissima. Mi sorprende, no, perché l'abbiamo conosciuto, però la seconda domanda, guarda, proprio in questi giorni ho sentito, ti ho fatto l'esempio di Del Piero, ho sentito l'intervista molto bella fatta da il direttore Zazzaroni a Totti, il quale si comporta, sì, cioè ha avuto un comportamento simile a quello di Ronaldo, perché lui dice no, io se ho 40 anni, quanto di troppo potevo giocare ancora a 90 minuti. No, non è così. E quindi, come in quel caso fece bene Spalletti, secondo me, qui ha fatto bene l'allenatore, perché a un certo punto il grande campione, di fronte all'età, non può fare niente. Chiaro, se hai 42 anni e sei in forma, puoi dare quel tuo apporto anche all'interno di uno spogliatoio da fuori, ma che tu pretenda di giocare è una cosa veramente brutta, manca di rispetto nei suoi compagni, è un po' come il Marchese del Grillo, io sono io, ma non c'è niente. E quindi ha fatto bene a difendere il suo jet, e per me nel suo jet, e parla uno, insomma, che l'ha avuto nella sua squadra, no?
0: Ah, pensavo che avuto,
1: però,
0: il jet.
1: No, Ronaldo. Però questi atteggiamenti sono tossici per un ambiente, e quindi bene che l'abbiano rispedito a casa.
0: E quindi giuste le parole di Jorge Jesus, che appunto ha detto decido io chi gioca e chi non gioca, e poi bisogna anche stabilire questi aspetti qua. Ti chiedo e ti saluto, all'Argentina decideva il CT o comunque a prescindere decide Messi?
1: Ecco, questa è una grande domanda, Vincenzo, secondo me ha deciso Messi.
0: Quindi la differenza dei due sta nel carattere o nel come hanno vissuto gli altri il carattere
1: nel come hanno vissuto gli altri nel come hanno vissuto gli altri, perché a Messi evidentemente gli è stato permesso qualcosa sbagliando, e a Ronaldo no. Quindi a un certo punto, che tu sia Messi, che tu sia Ronaldo, che tu sia Del Piero, che tu sia Totti, il tempo passa per tutti, il fisico cambia, il tempo di recupero è diverso, e ci sono le nuove generazioni che si affacciano, come nella vita, cioè io e te, Marangio, fra due anni andiamo in pensione, anzi io fra sei mesi perché
0: sì,
1: è giusto, perché bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni, è così in tutti i mestieri, anche nel calcio. Perciò il signor Ronaldo, a parte che per me non doveva più essere convocato a nazionale dopo il mondiale.

0: E lì è stato l'errore. Finito il mondiale, basta. Ma se tu lo continui a convocare e conosci il personaggio, ti deve aspettare anche. Io non sono meravigliato, Io non sono meravigliato.
1: Guarda,
0: devo dire, mi sta simpatico perché non mi è mai stato simpatico, ma a me è stato più intelligente su questo.
1: Allora, visto che tanto stai facendo la camminata, ti tengo altri due minuti, proprio rapidissimo. Ciao di nuovo Vincenzo, io ho vissuto in Portogallo, sempre Dario. Immaginavo che con Jorge Jesus sarebbe arrivata questa situazione. L'allenatore non guarda in faccia a nessuno, Ronaldo ha perso l'occasione per un addio dignitoso, il peggior modo di ritirarsi, dispiace.
0: Giusto.
1: Questo va detto. Altro nostro amico invece, immagino tifoso della Juventus, però attenzione, lui si merita sempre una bacchettata perché era quello che continua a essere contro, ovviamente in simpatia, contro Locatelli, a pensare che il problema era Locatelli. L'allenatore del Portogallo, ex Al Nassr, è diventato CT del Portogallo per il veto di Ronaldo, ricordiamocelo. Il problema è che bisogna andare sempre contro Ronaldo, che con tutto il rispetto ad oggi non è inferiore a Gonzalo Ramos e 10 minuti li poteva fare.
0: Ma non c'entra niente, secondo me non c'entra niente questa cosa qui. È una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e decide l'allenatore, ragazzi, se no qui gli allenatori già sono bersaglio di tante cose, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Ma se li mettiamo anche alla mercé di ogni singolo giocatore, allora ci andassero loro in panchina, giochiamo senza allenatore. Ronaldo è indifendibile secondo me, ma credo che anche in Portogallo verrà attaccato per questo atteggiamento. Non è un caso, e chiudo, dopo l'esperienza anche al ritorno al Manchester e tutto, dove è andato Ronaldo? In Arabia, perché comunque non prenderà più nessuno. Eppure sono convinto che magari...
1: Come Messi è andato in America, giustamente.
0: Sì, esatto, avrebbe fatto forse ancora differenza, però poi... Certi personaggi, ma dice, io lo capisco, perché tu sei stato Ronaldo, non sei stato Pio Esposito, con tutto il rispetto, sei stato Ronaldo, anzi non vediamo Pio Esposito, Locatelli, ok?
1: Colomani, dai.
0: Ronaldo. Sì, Colomani. Ma poi alla fine c'è un inizio e c'è una fine per tutti, compreso Ronaldo, e questo atteggiamento per me sporca la sua carriera.
1: Ciao ragazzi, Alex, sempre Alex da Dublino. Il bello della vicenda Jesus Ronaldo è che dopo che se ne andò Martinez, Ronaldo si vantava che aveva portato lui Jesus alla nazionale.
0: Capito? Certo.
1: Sentiamoci un po' questa, non so, sta storia mi ricorda qualcosa. Sentiamoci questa nota vocale.
0: Sì, anche a me mi ricorda.
2: Sulla nazionale volevo fare una considerazione. Ricordatevi bene che non va in campo la storia, vanno in campo i giocatori, non vanno in campo i trofei, non vanno in campo i campioni del passato. Quindi non creiamo aspettative troppo alte, stiamo calmi e lasciamo lavorare questi giovani ragazzi.
1: Ha perfettamente ragione.
0: Guarda, questo amico ha ragione, poi se proprio la dovessi fino in fondo il signor Mancini mi avrebbe spiegato certe convocazioni. Ma lì mi taccio.
1: No, e ti dà un assist se vuoi sputare il rospo, sempre l'amico nemico di Locatelli, ma giusto per identificarlo e non per quel che ce l'ho con lui. Scrive: almeno Ronaldo è stato sincero, non come altri giocatori che abbandonano i ritiri con falsi infortuni.
0: Ah no, ma questo ha perfettamente ragione. Io ricordo, amico mio, ci sono giocatori che non sono andati in nazionale e saranno regolarmente presenti alla prossima giornata di campionato. Ma di cosa vedi quando
1: vanno a mangiare Burger King? Facciamo pure pubblicità.
0: E vanno a mangiare Burger King, capito? E c'ho le foto. Ma al di là di quello.
1: Maiocca sorride con un coltello tra i denti.
0: Ha ragione questo amico. La disaffezione per le varie nazionali, in particolar modo quella italiana, viene anche per questo, perché Cristante sarà in campo, perché Di Marco sarà in campo, perché Malen, olandese, chi se ne frega, ma sarà in campo, e allora, ma guarda, da un lato hanno ragione, perché io preferisco loro a Conceição, che si fa male però dice voglio giocare, perché lì il bene è quello, per quanto mi riguarda, del club, e allora è questo che dovrebbero chiudere queste finestre alla nazionale. Non ricordo chi l'aveva detto, a gennaio, bene, ci si ferma un mese e si fanno ste benedette maledette nazionali, punto. Perché il giocatore, secondo me, che ha a cuore più di altri il club, fa quello che ha fatto Cristante, Di Marco e Malen, restano a casa.
1: Cioè, ci sono altri audio perché abbiamo alimentato un bel dibattito, ma ti devo salutare che sennò Cardia ci aspetta in vano, quindi grazie al gufo con gli occhiali, salutiamolo, va?
0: Il gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ciao Santa, ci ritroviamo oggi pomeriggio, Alessandro Santarelli, noi ci ritroviamo tra pochissimo con Rotocalcio, vi aspetto.

0: Un'amica? Bella. Allora, è un'unione in particolare
1: Mi
0: questa di
1: piace.
0: Annalisa e Madame. Madame io la potrei definire, che ne so, la Patti Pravo degli anni moderni. Cioè, nel senso, andando a trovare dei personaggi anche un po' di, chiamiamola, di rottura, no? Al di fuori dagli schemi, Madame è una di quelle. Nel senso, può piacere, può non piacere, però
1: Ma come
0: musicalmente,
1: tutto, ma come
0: come tutto,
1: tutto.
0: esatto,
1: Però
0: però
1: io
0: musicalmente.
1: sono dell'idea. Allora, è diventata anche molto bellissima.

0: Perché agli inizi
1: sì.
0: aveva un dente ogni quarto d'ora.
1: Va
0: No, aspetta, ed è
1: bene, ok. Sì, è
0: importante, ed è
1: importantissimo,
0: importante. Adesso le hanno
1: certo.
0: rifatto, l'odontoiatra gli ha rifatto
1: Sì.
0: e ovviamente è più bella, perché cioè, una cantante, se teneva la bocca chiusa, dice, è una ragazza, è molto graziosa, molto carina.
1: Certo,
0: Adesso che
1: certo.
0: ha sistemato tutti i denti, dici, ma no, ma cioè, l'ha valorizzata ancora di più. Lei è anche una cantautrice, non è solo una cantante, lei scrive anche per
1: Certo,
0: altri.
1: certo.
0: E mi piace questa cosa. Lei sì, no, se non ricordo male, si definisce fluida, cioè non è né una parte né
1: No,
0: dall'altra. Lei
1: non
0: non è.
1: entro nel meccanismo, non
0: No,
1: voglio
0: no,
1: entrare
0: no,
1: nel
0: no, ne
1: meccanismo
0: nemmeno
1: in
0: io.
1: questo, per
0: Però,
1: favore.
0: indipendentemente, allora, per esempio, quando eravamo ragazzi noi, non c'era George Malico che diceva io sono gay. Avevo Freddy, io sono gay. Non gliene fregava niente a nessuno di dichiararsi per quello che erano, chi gli piaceva, come gli piaceva. Cantavano e noi apprezzavamo l'artista, cose che dovrebbero tornare a fare
1: Infatti ne
0: oggi.
1: stiamo già parlando troppo, nel senso che oggi siamo noi giornalisti che glielo chiediamo, siamo noi giornalisti che ne stiamo
0: Ma
1: parlando
0: sono
1: e dicono.
0: coglioni. No, io non sono una giornalista perché non voglio essere una cogliona, perché sono solo
1: Perfetto,
0: coglioni adesso i
1: benissimo,
0: giornalisti,
1: ottimo.
0: perché deve essere l'artista che ti deve
1: Bene,
0: interessare, non con chi va e chi non va.
1: infatti stavamo parlando appunto dell'artista, stavamo parlando di quello che è la crescita di una Madame, come una crescita di una Annalisa, come una crescita di altri mille cantanti, senza andare a ragionare, a pensare a quello che è il loro
0: Intimo,
1: orientamento.
0: chi se ne importa?
1: Infatti
0: Infatti,
1: non
0: no,
1: è.
0: ti sto dicendo questo, che indipendentemente quanto noi riuscivamo all'epoca ad apprezzare il vero artista, indipendentemente a cosa gli piacesse, dovremmo tornare a questo, perché però cosa succede? Che loro vanno sempre a trovare quella
1: Ma non noi
0: cosa.
1: gli stiamo però dando questo
0: Non
1: modo
0: è
1: di
0: vero.
1: modo di fare. Come non è
0: Non
1: vero?
0: è vero.
1: Sì che è vero, perché se tu, non ha, io non ho proprio parlato di quello che era il suo orientamento sessuale e l'hai dovuto tirare fuori. E
0: Ma io ho detto che non lo so se è fluida o non
1: non mi
0: fluida,
1: interessa,
0: ma
1: non,
0: non deve
1: io.
0: interessare a nessuno. È
1: Perfetto,
0: questo che
1: allora
0: ti sto
1: perché dobbiamo
0: dicendo. Perché ne
1: parlarne?
0: hanno parlato e continuano a parlarmi come se fossi una cosa interessante e non lo è. Tutto qui io volevo dire questo.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Quando gli si azzeccano i capelli, sto cazzo.

0: È iniziata scoppiettante questa puntata di oggi, non so veramente come andremo a finire, la paura regna sovrana all'interno dello studio, perché non sia mai voi possiate dire qualche cos'altro che non è in comune accordo con Simona Monaco. Ti dico la il famoso ti dico la verità è pericolosissimo, perché chi si predica bene si razzola male, no? Perché sarebbe giusto dire ti dico la verità e dire la verità, poi quando la dici... Ecco qua che
1: ma
0: partono.
1: Che c'è? Non c'entra. Ho spiegato benissimo il concetto ieri di come è di ti dico la verità. Ti ho fatto un esempio lampante.
0: Esatto.
1: Allora partiamo con la sigla e poi lo rispiego.
0: Signore e signori, benvenuti. Aiutatemi, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, se ne uscirò vivo, perché giustamente, come dicevamo, se uno ha un'idea che è contrastante a quell'altra, io ho la verità.
1: No.
0: Allora, sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Dimmi, dice, dice.
1: No, e non dice. È che io dico, cioè, se nel mio parlare non si o io non mi spiego bene, mi sono spiegato, non so se mi spiego, non so se mi capisci,
0: mi segui?
1: Tutta una serie
0: di
1: cose,
0: seguendo?
1: Mi sta seguendo. Si interpreta male, perché non si lascia magari finire di parlare, a volte capita anche a me che non ti lascio finire di parlare quando magari siamo tra noi due e ti dice no, fammi finire di parlare, poi così capisci quello che voglio dire, e hai perfettamente ragione e io ho perfettamente torto. Lo stesso anche, può essere magari complesso, perché entro sempre nei cinebrai nella mia mente.

0: Certe volte io ho molta paura di lampi.
1: È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh. Niente di cui impaurirsi.
2: Dicevi
3: certe volte. Che senti questi ginebrai della mia mente, che sì, faccio magari fatica a spiegare un concetto perché voglio dire tante cose.
2: Sì.
3: Il fatto di dire la verità, ne parlavamo ieri, non è che la mia verità è la verità assoluta come la tua, è che però la verità è del nostro pensiero più intimo.
2: Aspetta, ce l'ho. Va ora in onda la verità.
3: Non è la verità.
2: Secondo Simona Mora.
3: E ognuno di noi ha la sua. Allora, c'è la verità assoluta, che è quella della descrizione di un fatto che vediamo con i nostri occhi, non è che ci inventiamo, e poi c'è la verità, quella che noi intimamente proviamo. Tipo, ieri vi ho fatto l'esempio di una coppia di nostri amici che conosciamo da tanto tempo, sono tanti anni che li conosciamo.
2: Mi raccomando, sputtana di televisione, lui va a scoprire quello che lei non gli vuol dire.
3: Ma neanche lei probabilmente lo sa. Comunque, noi chiacchieriamo con loro, usciamo con loro, stiamo bene, però abbiamo notato delle cose che noi due ci ragioniamo sopra. E non è il caso di dire quella che è la nostra verità di come vediamo realmente quello che sta succedendo in quella coppia, perché non è che non sono affari nostri, è davvero troppo intimo. Però tra noi due dico, sai, ti dico la verità su quella cosa, ma è la mia verità, è la mia verità che ho ragionato la mia verità che credo possa essere anche corretta, ma non è una verità che gli altri debbono sapere. Magari il mio compagno di vita sì, perché ha giustamente, ho questo pensiero e secondo me è questo, che poi io posso sbagliarmi, però non mai la tua verità, a meno che non hai una, non sia veramente tua sorella o tuo fratello, gli dici, senti, io ti devo dire la verità su questa cosa, la penso così, poi mi posso anche sbagliare, però io provo questo e ci ho ragionato, ci ho pensato, la vedo così, ed è la nostra verità, non è la verità assoluta di qualcosa che abbiamo visto, che è oggettivo, ma è soggettivo. Verità oggettiva e soggettiva, come la bellezza, in poche parole.
2: Bene, tornando al discorso iniziale che io adesso mi
3: non abbiamo iniziato nessun discorso perché
2: quindi questo monologo
3: bravo l'odontoiatra.
2: Esatto, bravo l'odontoiatra. Quindi questo era il succo del discorso, era questo.
3: Era vabbè. Giornalisti incapaci.
2: Ok, vabbè, è bello, ci siamo, possiamo iniziare il programma adesso?
3: Sì.
2: Bene, sono contento, vai. Allora, perché abbiamo iniziato il programma? Nel senso che si era partiti dal concetto di verità o non verità, in cui uno deve accettare dall'altro lato quello che è l'opinione altrui. Cioè, quando uno fa un reprise, quindi quando uno riprende o comunque controbatte a un qualche cosa, deve essere anche accettato dall'altra parte. Non è che uno si può sempre stranire quando uno va a dire la propria opinione. È quello il problema.
3: Ma io non mi sono
2: problema.
3: Stranita. Tu non, perché... non hai finito di ascoltare il mio pensiero.
2: Sì, ma non è che non ho finito
3: di
2: ascoltare
3: il tuo
2: pensiero.
3: No, e poi tu devi essere sempre
2: dalla mia parte. No, non è così. Perché siccome io, e questo là è magari un mio errore, adesso mi collego dall'altro lato, come magari è una cosa che fanno spesso anche a casa gli altri amici, altre persone, eccetera. Io ho delle mie idee, ok? E sono d'accordo, la maggior parte delle volte sono d'accordo con te. Però se tu parli di qualche cosa che non è giusto, di cui è giusto parlarne, nel senso, il concetto di dire madame è de qua o è de là, nella nostra trasmissione, nel nostro contesto, che c'è? A me piace parlare di musica, a me piace parlare unicamente di quello, non doveva neanche saltare fuori. Perché? Perché saltando fuori, chi guarda o chi ci ascolta, ma anche per un discorso meno, per come la vedo io, di correttezza, certi gossip, certe cacate che è, non le, io non le, vo, non le voglio far uscire fuori nel mio, proprio perché non è

0: non è corretto.
1: Allora,
0: capito?
1: Madame, credo che sia della generazione Z. Perfetto. È una generazione che ci tiene a far sapere i cavoli suoi.
0: A me non me ne fotte.
1: A te non te ne frega niente, però perfetto. Se io, che lo sai, io mi occupo di gossip, ma
0: certo.
1: Il gossip è anche leggero, un gossip di fatatto più che altro di velocemente anche,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: soffermarsi,
0: sì, certo,
1: a meno
0: certo.
1: Che non sia una notizia veramente distruttiva come quella che fu di, infatti hai visto che non ne parla più nessuno, di Corona e di Belen, di
0: sì, Gisele, certo,
1: che è giusto così,
0: certo, caspita,
1: tutto questo mormorio, loro ci tengono a far sapere, ma proprio loro, sti ragazzi cantanti, che da che parte stanno, ok, cosa piace loro, ma io non sono nemmeno d'accordo sul dover sbandierare cosa piace o non piace. Infatti, se tu hai notato, ho parlato brevemente, cioè proprio sono passata brevemente su anche questi giornalisti che vanno a a voler quasi portarli a parlare di sé. Non dovrebbe interessare a nessuno, questo ho detto, non che mi interessi che lei, magari no, chi se ne frega, io vedo, mi piace la sua musica, mi piace la sua voce, ha un'intensità anche nelle parole, spesso è struggente tra l'altro,
0: certo.
1: A me piace lei, a me piace la musica di quelli che poi si sono scoperti negli anni essere omosessuali, ma non che se ne frega, cioè è questo che ho detto, non che voglio portare alla luce qualcosa che è il segreto di Pulcinella.
0: No, ma non è il portare alla luce, è proprio il
1: parlarne. Infatti, tu ne stai parlando ora troppo.
0: No, non è che sto parlando, perché giustamente spiego agli amici la reazione, capito? Perché giustamente, non conoscendo, ti vedono che te hai reazioni, quindi vado a spiegare quello che è. Nel senso che vedi
1: sì,
0: il non
1: perché
0: accettare.
1: Ne stai parlando. Non è vero che non ho accettato, non è vero che non ho accettato, ma quando non si capisce quello che io sto dicendo, e io parlo un bel italiano, mi dà fastidio. A volte sono confusionaria, non ne dubito. Però è così, mi dà proprio noia questa cosa. Che io sono entrata e sono uscita, ho fatto tac tac su questa cosa. Proprio sono entrata
0: bene,
1: e sono switchato subito. Non volevo dare assolutamente importanza a questa cosa.
0: No. Bravissimo, perfetto. Bene, allora di cosa parliamo oggi?
1: Oh, allora, sono capitata, tu lo sai che...
0: Facciamo così, mettiamo la canzone e poi ne parliamo?
1: Sì.
0: Benissimo.

0: Io ringrazio i Criss Cross, ringrazio MTV, ringrazio il mondo della musica degli anni 90 in questo caso per avermi creato, cioè nel senso creato anche mentalmente al di fuori degli standard, degli schemi normali. Probabilmente questo è un problema, anche tornando ai discorsi che facevamo prima, perché vedere la realtà. Adesso i Criss Cross, stavamo leggendo che uno le bel che andà, come si dice, ormai abbiamo pochi minuti, quindi l'argomento di oggi lo trattiamo nella prossima puntata, sì, quindi state con noi. Uno è andato di overdose.
1: A 34 anni, quindi esatto. Hanno festeggiato il ventennale e pochi giorni dopo è morto di overdose, quindi hanno dai 10 ai 14 anni.
0: Hanno avuto un boom di successo, come purtroppo succede in determinate realtà, soprattutto se non la porti. Cioè, Jump è stato un tormentone di quelli fantastici ed era un pezzo veramente bello a livello di rap. È normale che poi da quel periodo in poi si è evoluta la parte rap, è diventata un po' più gangsta, quindi loro erano piccolini, se tu vedi la storia del rap, e vi invito a farlo su Prime se non sbaglio, dove c'è la storia del rap, che è interessante non tanto per la storia del rap ma quanto per l'evoluzione anche di alcuni artisti, perché c'erano quelli, e vedi quando spesso il male tra virgolette vince sul bene. Guarda un artista come MC Hammer, che ha fatto pezzi rap bellissimi, o loro che non è che parlavano di ti sparo, erano ragazzini che tra l'altro si vestivano con i vestiti al contrario ed era tutto fighissimo, e io facevo la stessa cosa. Io ho una foto, cioè i pantaloni al contrario, la felpa bianca, il giubbotto quello lì americano, non l'ho trovato, ai tempi non si trovava, era difficilissimo, era un finto dei Bulls più o meno, bianco e rosso eccetera, e andavo in giro, e poi la gente mi giudicava e io ero contento che la gente mi giudicasse, perché dice tanto mi pigliano per culo ugualmente, tanto vale che lo fanno per
1: con
0: qualcosa di estremo, cioè nel senso, a me quando devo dire,
1: eri un ragazzino un po' particolare indubbiamente,
0: senza dubbi, cioè, ma anche con questa tuta, capito, è arrivata gente, oh, ma la fanno anche da uomo, sai la classica battuta, e io faccio,
1: non la fanno più da 20 anni,
0: capito, ti fanno la battuta, fanno anche da uomo, io sono contento perché vuol dire che in cuor tuo stai rosicando,
1: sì, è vero.
0: E quindi è quella la cosa, tu stai rosicando, ma benissimo, ben venga, no? E quindi i Criss Cross nel periodo musicale hanno avuto questo boom, poi dopo invece la parte cattiva del rap, il gangster rap e tutto il resto ha vinto, e per quello vince spesso il male piuttosto anche nella musica, tornando a quello che poteva essere Madame eccetera, vedi, magari come dicevi tu, i giornalisti si sono concentrati su alcune cose, quindi sul male tra virgolette del invece che sulla musica reale, certo, di personaggi belli. È quello, dobbiamo sconfiggere il male, bellissima questa frase, mi è venuta bene. Dai, in effetti è così, no?
1: Certo. Certo, ti comprerò un mantello.
0: Perché?
1: Supereroe.
0: Ah, sconfiggere il mare è il supereroe. Va bene.
1: Come la canzone dei Paparazzi con il teschio dorato di Fantaman.
0: Di Cesare Cremonini, magari poi dopo la mettiamo, perché no. Bene, oggi volevo parlare di pizza, in realtà poi dopo ci siamo spostati, però restate con noi perché di chiacchiere ne avremo da fare ancora, cari amici, e con Simona, si è preso una paralisi, sì, Simona. Così.
1: Meglio che io sorrida, no?
0: Perché ti sei arrabbiata? Dimmi,
1: ma
0: perché
1: no,
0: ti sei arrabbiata?
1: Ma no, non mi sono arrabbiata.
0: Hai 15 secondi per dirlo. Dimmi,
1: ma secondo te, io mi posso arrabbiare?
0: Sì.
1: Cioè, tu puoi avere sì, tu puoi avere la tua opinione,
0: però deve essere uguale alla tua.
1: Possibilmente. Però sarebbe divertente.

0: Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Cari amici, ben ritrovati in questa terza e ultima parte di Yes We Are con Bruno Mars, che abbiamo deciso di far ascoltare proprio perché...
1: Mi piace tanto questa canzone. Simone, ma te ho già detto che alcuni amici sono riusciti ad andare al suo concerto a Milano, ed è stato uno dei concerti più belli che l'abbiano mai assistito, perché è stato proprio uno show. Qualcosa di
0: uno show, mi piace. Bravo,
1: perché
0: bravo,
1: lui secondo me è, da il poco che ho visto dei reel che hanno
0: perché dei reel che hanno flebillina bella
1: che hanno pubblicato qualcosa molto di retro anche, no, come si facevano gli spettacoli una volta,
0: certo.
1: E questa cosa mi piace un sacco. Però vedremo
0: bene, la vado a presentare, signore e signori, per voi.

0: lo so, la potete anche cantare dal divano e da casa l'inno, cioè la sigla.
1: Ma sai quante
0: sigla?
1: Simone, e, insomma, ci sono fidanzate, figlie.
0: Vero, vero. Questa, un come dire,
1: un inno, un per
0: inno
1: noi,
0: alle
1: ragazzi.
0: Simone. Con la voce intona, sì, Simona, sì, sì, sì. Bene, sì, Simona, sì, sì, sì, e

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, a tutti gli amici che ci guardano anche in replica la notte, grazie, è sempre un piacere avervi con noi.
1: Gli amici poi ti mandano un messaggio,
0: au,
1: che ci fai qui? Sono quasi, effettivamente, tantissimi tuoi amici di Roma ti mandano i messaggi.
0: Sì, perché tra Teleroma 56, Nexum Channel, eccetera, ovviamente ci guardano e ci seguono con
1: sai cosa stavo pensando? Tanto è già partita, no? Che stavo pensando? Che deve essere complicatissimo fare il comico a Roma, perché in sé il romano che ha sempre la battuta pronta,
0: sì,
1: deve essere complicato far più ridere di un romano normale, deve essere veramente complicato, perché io per esempio grazie comunque ai social che spesso odiamo e amiamo, ho scoperto un comico che fa stand up, Francesco De Carlo, se non sbaglio si chiama, mi piace un sacco. Non so spiegarti.
0: La bravura
1: non è quel
0: e anche
1: cattivo
0: la voce.
1: Acido, nel senso, ci sono alcuni stand-up comedy che fanno, sono proprio cattivi, ma non parlo di Angelo Duro, ormai per me è superato. Altri che sono veramente a volte crudeli. E non è black humor, è proprio una cosa.
0: A me il black humor, per esempio, soprattutto il black humor inglese, piace tantissimo. Dipende da chi lo fa e chi non lo fa, però ti faccio un esempio. L'altro giorno ti avevo mandato, perché non l'avevo ancora vista questa cosa, questa trasmissione, la vorrei vedere, però anche lì vai a capire se poi vedere tutta la trasmissione è bello oppure
1: è meglio vederla. Ci ho provato, però ho detto no, aspetto te.
0: Aspetti, allora ho visto, proprio parlando di comici, perché poi comici romani e comici milanesi, figurati, lì entriamo in un altro mondo. In effetti, lo diceva spesso Maurizio Battista, per un comico romano è difficile, perché il comico romano spesso riprende quello che è la gente
1: quotidianità,
0: normale, la quotidianità.
1: Certo.
0: Quindi spesso il barista può essere più comico di te.
1: Sì.
0: Ci sono quelli, i romani, ti parliamo di una romanità più antica. Perché se poi prendi magari i giovani romani d'oggi, cioè non sei più comico.
1: No.
0: È finita quella romanità, l'Alberto Sordi, no? Quella capacità che aveva il romano, anche bello, del romano elegante in quel modo che faceva ridere. Però tornando al discorso della comicità della stand-up comedy, stavo guardando questo pezzo qui.
2: Perché da ragazzo lo chiamavano Fede. E lui ha aggiunto una Z. Genio.
0: Stanno prendendo per il culo, mostrando Fede.
2: Cosa possiamo dire su Fedez, se non che assomiglia molto di più, lui è una lesbica di Elodie. Datemi una D!
3: Sì!
2: Dobbiamo parlare della tua musica.
3: Dio, la tua musica!
2: Ha scritto, a me mi piace prendere le cose di petto, a te ti piace prendere le cose nel retto. Ha scritto, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce. Bello, mancavano solo, il nero snellisce, la mucca muggisce, la marcia sparisce.
0: Cioè, mi ha fatto morire, perché questo roast è veramente Gaglia, anche su Cruciani ne ha fatta una, su Cruciani, guarda, su Cruciani l'ha ucciso.
1: Sì, ma io
2: Giuseppe,
0: aspetta, dimmi.
1: Ma no, perché questo è praticamente dei comici
0: Roast in Peace, si chiama il programma.
1: Fanno i coccodrilli, no, che si chiamano così, come si chiama, l'epitaffio a questi ospiti che arrivano, ma io non so se riuscirei.
0: Consiglia che c'è un programma in America, questo qua
1: l'hanno
0: è un programma,
1: preso, l'hanno ripreso.
0: È un programma storico che fanno dagli anni 90 in America, dove ci sono dei momenti, soprattutto per celebrare la carriera di alcuni attori, si incontrano dentro lì e li massacra. C'è anche un pezzo dove hanno rostato brutto brutto Snoop Dogg, cioè hanno fatto dei, cioè...
1: ma la cosa è che se sei permaloso lì non ci devi andare, lo sai. Io ho visto il roste di Asi Argento, che ogni tanto
0: anche di Asi Argento
1: ha tirato un sorriso.
0: Sì, lo so, però perché lei è una permalosetta. Cioè, senti
1: allora
0: cosa dice su Cruciani.
2: Cruciani, libero pensatore, ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra. Strano per un coglione. questo levriero afghano con i Carrera, il professor Piton in Harry Potter e il prigioniero di San Patrignano, Andrea Pirlo col fentanyl, è un personaggio divisivo, c'è gente che lo odia e gente a cui sta sul cazzo.
0: È figa questa cosa, perché finalmente magari puoi in qualche modo prendere in giro, sì, o poi giocare su.
1: E no? Dal momento in cui sono veramente portati all'eccesso queste cose, ma non dicono nulla, non dicono bugie, cioè dicono quello che in realtà, magari anche chi viene bersagliato da questa cosa, perché devi accettare, altrimenti tu non vai lì come concorrente, come ospite, dici... Facciamoci un attimo di autoanalisi, no? Perché ti dicono in faccia tutte le cagate che hai fatto, le più grosse, magari che hai detto. E dico, magari mi faccio un esame di un attimino, cerco un attimino di quello che mi hanno detto. Davvero io sono così.
0: Allora, lì tanta bravura, bravi agli autori.
1: Oh sì.
0: Cioè, nel senso, io non ti saprei rostare, sono sincero, cioè nel senso, per qualsiasi cosa, non saprei, cioè la mia mente non riesce a trovare,
1: ma perché lì
0: ma
1: è
0: con
1: tutto...
0: nessuno, non solo
1: ma,
0: con
1: ma
0: te.
1: Perché, ma perché lì sono...
0: Non mi è venuta dal tempo.
1: ma perché lì sono comunque bei personaggi, gli ospiti sono bei personaggioni, tutti loro hanno un qualcosa e sono un pochino che sono in giro, diciamo, quindi un po' ne hanno fatte, ne hanno dette, e quindi hanno tutti delle caratteristiche molto particolari. La bellezza sta nel portare all'eccesso, come i caricatori, quelli che fanno ti fanno l'autoritratto, però ti buttano fuori solamente tutto quello che è, non so, il naso particolarmente grosso, i denti fuori,
0: certo.
1: Ecco, quello hanno fatto gli autori, cioè portare all'eccesso i difetti, diciamo, di questi.
0: Però non credo tanto al discorso fisico, secondo me.
1: No, ho fatto l'esempio del disegnatore che fanno le caricature. Che ti disegnano solo gli eccessi. E lo stesso anche gli autori bravissimi hanno portato gli eccessi di questi personaggi, che hanno tutti un bel caratterino.
0: Ho un bel caratterino, per quello dico, magari molti se lo possono anche.
1: Mia mamma quando vede Cruciani. Cruciani, soprattutto quando fa quello di destra, cioè non è né di destra né di sinistra, però quando fa quello di destra a mia madre piace particolarmente.
0: Vedi, perché Cruciani è quello che è un po' distruttivo, cioè nel senso deve creare la polemica, deve creare il caos, e quindi è normale che quando vuole andare da una parte va dall'altra, da una parte fa più caos da destra va da destra, quando fa più caos da sinistra va a sinistra.
1: Ma è quello che dico sempre io, quando vuoi rimanere comunque lucido,
0: come?
1: Lucido,
0: come?
1: Lucido, cerchi, dici, ok, io non sono né di destra né di sinistra. Poi ormai mi verrà la battuta di Angioni, ma perché? Perché rimani lucida e dici, vedo i difetti dell'uno e dell'altra, e quindi sei quella in mezzo, la tua fermezza, la tua intelligenza ti permette di criticare da una parte o dall'altra, o elogiare una parte o l'altra.
4: Ti battecci tua!
0: esattamente, quello. No, è il senso di alcuni programmi, oggi ne parlavo. Stavo sentendo la professoressa che abbiamo intervistato l'altro giorno sull'italiano, e diceva, no, spero di non essere stata troppo polemica, e io ho detto, guarda che no, cioè nel senso non lo sei stato per niente, ma oggi la televisione in qualche modo vuole e richiede la polemica, cioè vuole il confronto con, proprio perché attiva

0: cioè attira di più, vedi, Cruciani nella sua trasmissione tira fuori certi personaggi che veramente te
1: Ma allora, la
0: viene.
1: polemica ci sta dal momento in cui magari dici, io non è che voglio fare polemica, però chiedi, metti sul tavolo una domanda che potrebbe essere scomoda o fai delle domande perché è giusto, io ho le mie idee, io ho un pensiero, è giusto anche portarlo questo pensiero. Non dico che sia giusto, però io dico, io non capisco questa cosa e la metti sul piatto. La polemica nasce quando hai una tua ferma opinione che è contraria a quella di tutti gli altri, però se non ci fosse la polemica non ci sarebbe neanche dibattito. Se io e te fossimo d'accordo sempre su tutto, metteremo...
0: Io sono come Papa Jefferson. Io sono il Papa Jefferson. Buono, calmo, credo che succube della mamma Jefferson e della come si chiama?
1: Wizzy.
0: Della Wizzy. Quindi no, no, quello che dicevi è giusto, è vero, però la polemica.
1: George, tu vuoi
0: Io sono
1: George è
0: Master
1: mica
0: George.
1: tanto calmo, George.
0: Che personaggio che è.
1: Ricordi Sanford and Son?
0: No,
1: Che è vecchissimo.
0: non mi ricordo, non mi ricordo. Comunque, stavo dicendo, se non c'è polemica, sì,
1: No,
0: però
1: non
0: no.
1: c'è crescita, non c'è, sì, perché non crea neanche comunque un dibattito, non parlo tra noi due, però noi due non siamo sempre d'accordo su un
0: Non
1: determinato
0: manco
1: argomento,
0: mai.
1: ma meno male, altrimenti saremmo scena muta, ci daremmo ragione tutto il tempo e non sarebbe neanche
0: No,
1: divertente.
0: ma in generale è perché devo essere per forza d'accordo, cioè il non essere
1: Una
0: torniamo al
1: cosa.
0: discorso di Fantozzi dell'altro giorno. Ok, Fantozzi era d'accordo con qualsiasi cosa gli dicesse il super mega direttore, non aveva mai il coraggio di dire la propria opinione, che però non è per forza polemica, cioè è dire la mia opinione, no?
1: Certo, sì.
0: Mentre alcune volte in televisione si usa la polemica nel senso di dover per forza dare contro a qualcosa o a qualcuno pur di creare una reazione dall'altro lato.
1: Ma
0: Quello lì non è dialogo.
1: esattamente, ma se tu vuoi creare polemica, devi avere anche delle basi solide per poter continuare sul tuo pensiero. Perché se butti lì una polemica giusto per buttare polemica, ma non hai delle basi solide per contrabattere, per creare un dialogo intelligente,
0: Non serve a
1: allora
0: niente.
1: non serve a
0: E
1: niente.
0: allora non serve a niente. Polemica, per esempio, come quella che fece ai tempi, non solo polemica, ma anche molto scalpore, a Mandalir.

0: Geni della musica, geni della scrittura, geni del mondo, perché ti ho detto, in quegli anni un testo con una traduzione, cioè aveva un significato proprio meraviglioso, e magari molti italiani non lo capivano, non lo comprendevano, cioè dammi un altro po' di a te e io do un altro po' di a te.
1: Si chiama enigma la,
0: cioè,
1: la
0: cosa to me.
1: Sì, vabbè, però certo, che poi c'era una censura veramente feroce all'epoca, sì, no? Però devo dire che lei c'ha fatto i soldoni con, con questa cosa, mi piace un sacco.
0: Ti ripeto, però non capendo bene l'inglese, tu la cantavi
1: all'epoca,
0: ma non avevi capito? Non avevi la coscienza di dire dammi un altro po' di a me, cioè, e poi io do un altro po' di a te. Io dovrei il gioco ed è figo, come sono molte canzoni
1: elegante, che è molto elegante,
0: è molto elegante, capito? C'è altre canzoni che dicevano, che paragonavano il burro, il butter, give me more butter, quindi darmi, cioè, però era chiaramente, però erano, senti che bella canzone dance, give me more butter, hai capito? Quella c'era esplicitamente chiaro il concetto che veniva mandato, capito?
1: Sì,
0: e tutti che la ballavano, ticchetta, oh sì tutti così, vabbè, ragazzi, è quello il bello della musica, che quando non è comprensibile,
1: ma come quella canzone che piaceva tanto, ma quanto mi piace questa canzone, ma tu
0: esatto.
1: Conosci il testo? No, non lo
0: mi
1: conosco.
0: Mi cosa gai.
1: Quando me l'ha tradotta? Mamma, che pesantezza.
0: Ma infatti in America, ti metto, suona tutto diverso. Adesso ti fa anche il vaffanculo, ok? La parola vaffanculo, senti, è volgare in
1: fuck
0: italiano.
1: Fuck you very much.
0: Fuck off, è diverso. Cioè, quando io ho fatto la gara l'altro giorno di delle moto, quando uno veniva eliminato, fuck out of here. Cioè, esatto. Bra, vedi come è brutto, vattene a fanculo, come suona brutto, mentre fuck out of here. Cioè, è più figo, ci sta, no?
1: È anche più corto.
0: È più, oddio, bello slang, fuck out of here. Cioè, è tosta, da dire, non è facile. Detto questo, amici, ci vediamo domani con il sottofondo della... Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani, e per voi...
1: Sigla!

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre, ormai conoscete questo appuntamento settimanale, andiamo così a raccontare la storia dei protagonisti di uno sport che amiamo tanto, il nostro calcio. E oggi che protagonista? Oggi un protagonista, insomma, che ha fatto delle magie in campo, ci ha fatto divertire, ha fatto gol e ha lasciato comunque un segno in questo sport. E sapete chi è? Lo vado subito a presentare, perché ci fa molto piacere avere qui oggi a Storie di Calcio per conoscere un po' la sua storia, ossia Francesco Flachi. Ciao Francesco, ben trovato e benvenuto.
2: Grazie a voi, ben trovati anche a voi.
1: Allora senti Francesco, io voglio subito partire con te da questo punto. Partiamo dall'arrivo alla Fiorentina. Io vorrei partire così con te. Cosa ti viene in mente quando ti dico il tuo arrivo alla Fiorentina?
2: Prima squadra o settore giovanile?
1: Ma io direi da dove vuoi partire tu, da dove tu vuoi iniziare questa tua storia con la Fiorentina. Quando arrivi,
2: Io la mia storia della Fiorentina è una storia bella, perché io arrivo a Firenze, tifoso della Fiorentina, e quindi entrare a far parte del settore giovanile per me era una grandissima soddisfazione, anche se ero piccolo, no? Quindi realizzi in piccola parte un tuo sogno. E io sono arrivato alla Fiorentina, avevo 12 anni, ho fatto tutte le trafile del settore giovanile, perché ogni anno lo ripetevo due volte, perché l'anno prima andavo a giocare con quelli più grandi e quindi poi dopo mi sono fermato e aspettavo quelli della mia età. E ho fatto tutte le trafile, esordienti A, esordienti B, allievi B, allievi A e primavera. E poi a metà anno della primavera sono arrivata alla prima convocazione o apparizione in prima squadra, che era il torneo anglo-italiano, perché nel 92 esisteva ancora questo torneo qui. Non mi spiegare per quali motivi lo facevano, perché ancora a oggi non l'ho capito, perché c'erano le squadre inglesi o c'erano le squadre italiane. E niente, fui stato convocato da Ranieri nella partita col Portsmouth, e niente, entrai nel secondo tempo, si perdeva 1-0, feci l'assist dell'1-1, feci il gol del 2-1 e mi procurai il rigore del 3-1. E poi da lì Ranieri mi tenne in prima squadra, non scesi più, e da lì iniziò la mia carriera da giocatore, no? Ho fatto l'esordio in Serie B a dicembre contro il Cesena, una partita che finì 1-1, e poi l'esordio vero proprio l'ho fatto la settimana dopo in casa con il Palermo, che fino a poco tempo fa salivo le scale per andare in Curva Fiesole, invece salivo le scale per entrare in campo all'Artemio Franchi, e una cosa diversa dalle altre lo facevo con la maglia numero 10, che a Firenze le maglie numero 10 in quel momento lì erano state portate da Giancarlo Antonioni e Roberto Baggio.
1: Senti Francesco, mi piace quando proprio il tifoso poi diventa calciatore della propria squadra. Il tuo idolo da ragazzo chi era della Fiorentina?
2: Il mio idolo era Roberto Mancini, però è normale, a Firenze c'è stato un giocatore, ci sono stati due giocatori idoli. Uno l'ho visto poco, che era Giancarlo Antonioni, però l'ho avuto ed è stato un piacere conoscerlo come direttore sportivo, perché è una grandissima persona, persona veramente di cuore, umile. Era un grande, era Antonio, e per tutti noi fiorentini lo sarà sempre. E poi io ho avuto il piacere di allenarmi anche con Roberto Baggio, quindi il piacere, l'onore, e quindi ho avuto la fortuna di vedermelo, di godermelo da vicino, perché poi io la domenica andavo a fare il raccattapalle, no? E quindi questo per me è stato veramente, veramente bello, per chi si affacciava nel calcio, perché poteva ammirare un grande giocatore. Penso che sia stato il più grande giocatore italiano.
1: Senti, io leggo i nomi con cui tu hai giocato, sono veramente dei nomi straordinari, no? A cominciare, hai citato Baggio, ma potremmo citare Batistuta, Rui Costa, Massimo Orlando, Baiano. Qual è il giocatore che ti ha impressionato maggiormente?
2: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti, ho giocato anche con Edmundo, Oliveira, eccetera, eccetera, però io ho avuto la fortuna di giocare con un giocatore dove gli ho rubato praticamente tutto, che era Ciccio Baiano, no? Perché Ciccio secondo me era una delle punte più forti che c'era nel campionato italiano. Poi per sfortuna ha avuto tanti infortuni e questo secondo me gli ha impedito un po' la carriera che doveva fare se stava bene. Fisicamente eravamo simili, no? Io ho ammirato, ho rubato tutto da lui e se ho qualche dote la devo a lui. Poi è normale, Bachi aveva una forza fisica, una forza di volontà al di fuori di tutti, no? Perché nel calcio quando arrivi hai delle basi importanti, no? Bate è arrivato che aveva delle difficoltà in tecniche, io penso di averci giocato 6 anni insieme, ha saltato 10 allenamenti, ha saltato, migliorava giorno dopo giorno, batteva le punizioni, i rigori che prima non lo faceva, no? Perché lui era forte fisicamente, andava lanciato verso la porta, invece si è completato, è diventato veramente uno dei più forti attaccanti, da ammirare la sua forza di volontà che ha trasmesso a tutti i giocatori e soprattutto anche a noi. Poi ha avuto la fortuna di giocare con Edmundo, ma quello che faceva Eddie era troppo difficile da imitare, no? Oliveira, io devo dire grazie a loro, perché oppure penso che la nostra generazione deve dire grazie a questi giocatori qui se siamo arrivati anche a giocare in Serie A, perché abbiamo rubato, abbiamo preso da loro tantissime cose, soprattutto anche il valore negli allenamenti, di spogliatoio, di appartenenza. Penso che questo da noi ci ha fatto crescere, ci ha fatto diventare quello che siamo diventati.

0: Ragazzi, non posso dimenticare.
1: Ti chiedo il momento più bello e più brutto del periodo della Fiorentina. Momento più bello e poi quello più brutto, insomma.
0: Il più bello è stato quando ho esordito con la maglia numero 10, perché poi in quella partita lì feci tre assist, da lì è partita proprio la mia carriera calcistica. Il più brutto quando ho deciso di non continuare a rimanere a Firenze perché non avevo quello spazio, era belle 2 o 3 volte che andavo via in prestito e quindi si intravedeva che giocare a Firenze per me era difficile.
1: Ma era difficile per colpa tua o per scelte,
0: Ma
1: diciamo?
0: io penso che le responsabilità siano mie. Anche perché forse ho capito troppo tardi il mio lavoro, quello che dovevo fare, però faceva parte del mio carattere, era un carattere spensierato che ancora non dava quell'importanza lì, però ti devo dire la verità, il mio carattere spensierato, istintivo, mi ha fatto diventare anche giocatore e fare quelle giocate che facevo. E
1: Senti.
0: però poi dopo io torno da un anno di Ancona. Avevo fatto 10 reti in 17 presenze e speravo che lì qualche cosa in più mi desse la Fiorentina. E invece c'è stato poco e niente, quindi ho preso questa decisione a malincuore, però poi dopo è successo quello che è successo.
1: Ma ti chiedo, Francesco, ti aspettavi qualcosa in più, in particolar modo da, che ne so, da un allenatore, dalla stessa
0: Ma
1: società?
0: un po' da tutto, dalla società, dall'allenatore. Capito? Anzi, perché io senza togliere niente a
1: Chi era
0: nessuno, no.
1: l'allenatore dell'epoca, per riassumere, insomma, chi ci
0: Quando
1: sta?
0: ritorno da Ancona era Trapattoni.
1: Non c'è
0: Però
1: stato
0: quegli anni
1: feeling
0: lì
1: con lui.
0: presero, cioè, a parte, vabbè, c'era Morfeo, però c'era anche Carmine Esposito, no? Forse ne avessero presi uno in meno, avevo più spazio anch'io, ma senza togliere ai miei compagni, ex compagni, capito?
1: Certo. Ma non c'è stato feeling col Trappa?
0: No, c'è stato, però poi lui non è che abbia confermato quello che mi aveva detto all'inizio del ritiro e quindi un po' non è stato di parola, diciamo.
1: Senti, approfitto per farti questa domanda. L'allenatore con cui hai avuto non un rapporto brillante c'è stato nella tua carriera?
0: Ma io penso che nella carriera ci abbiamo qualche screzio, no? Però
1: Certo.
0: poi bisogna vedere anche per quali mi fai gli screzi, se per il gioco. Di quel tipo lì no. Ho avuto tanti screzi con tutti sicuro, però poi alla fine finiva lì, finiva.
1: Senti, quando passi alla Samp, quella è stata un po' la tua isola felice?
0: Sì, perché mi sono trasformato come giocatore, ho trovato un ambiente bellissimo dove sono riuscito a fare quello che dovevo fare prima, trovare la serenità, capire quello che dovevo fare, prendere più seriamente le cose, prendersi le responsabilità e la prima responsabilità che mi sono preso è stata avere la maglia del mio idolo, che è Roberto Mancini, la maglia numero 10.
1: Perché il tuo idolo ce lo racconti un attimo?
0: Perché? Ce n'era due a quei tempi, i numeri 10 mi piacevano, Roberto Baggio e Mancini. Io non vado dietro la massa, ho sempre cercato di fare le mie scelte dove non andassero tutti, se no sarebbe stato troppo facile. E quindi decisi che Roberto Mancini era il mio idolo.
1: Ma
0: Ce
1: cosa ti...
0: n'era troppi da Roberto, quindi non è una mancanza di rispetto da lui, uno in più, uno in meno. No, non era un problema per lui. La
1: Cosa ti piaceva di Roberto Mancini?
0: classe, l'eleganza, il giocare a testa alta. Poi io ero innamorato dei tacchi, no? Perché la giocata penso è la più difficile, la giocata più bella, e lui ne faceva tante, no? E poi mi piaceva come si vestiva, l'eleganza in tutto quello che faceva.
1: Beh, un gran giocatore, non c'è dubbio. E, senti, invece il miglior compagno con cui tu hai interagito nel corso della tua carriera, dice, con lui mi sono trovato particolarmente bene.
0: Ma guarda, di reparto stai
1: Sì,
0: parlando?
1: di reparto, andiamo di
0: Ma
1: reparto.
0: guarda, è normale, a giocare con Batistuta, penso che sia stato un onore, è stato gratificante, no? Però ero troppo giovane, no? Ancora non capivo tante dinamiche di quello che voleva lui, di quello che era il calcio, la squadra. Mi sono completato in queste cose qui alla Sampdoria e penso che Fabio Bazzani sia stato per me il giocatore, a prescindere dall'amicizia che c'è tuttora, che non ci si parlava nemmeno, ci si capiva solo con i gesti perché ci conoscevamo l'uno per l'altro e poi non eravamo invidiosi né io di lui né lui di me, e penso che questo sia stato il risultato, che in quel periodo sia diventata una bella Sampdoria.
1: C'è qualche aneddoto che ti ricordi di quel periodo con Fabio?
0: Con Fabio ce n'è uno che non è bello da dire, però si può dire, però fa parte del calcio, perché nel calcio poi si cercano queste scintille qui, soprattutto per un giocatore, un ex giocatore che ci ha un po' rimesso la faccia, no? Diciamo, perché io soffrivo la partita contro la Fiorentina da ex, la sentivo troppo, la vivevo durante la settimana, sognavo, immaginavo, poi arrivavo la domenica e poi dopo ci sono state delle partite dove talmente l'avevo giocata che sono arrivato scarico, no? E lui dopo una, due mi disse, prima di una partita a Marassi, mi disse stammi vicino, però non pensavo che facesse, pensavo che facesse più che altro per una giocata, no? Insomma, a un certo punto la palla viene alta, io cerco di capire come si giocava a noi con la spizzicata, andarli dietro. A un certo punto Jorgensen e lui si vanno a prendere questa palla in area e lui Dado con il gomito glielo mette in faccia. Al momento che casca, quando casca, gli dice benvenuto a Marassi. E questa è stata la scintilla un po' che poi dopo si vinse quella partita lì, non mi ricordo, si pareggiò, non mi ricordo che si fece, però mi dette quella, no si vinse 3-1, mi dette quella carica in più, perché ci sono queste occasioni, ci sono delle dinamiche dove basta poco per sbloccarti.
1: Senti, prima mi hai detto che ti sei trovato molto bene con Novellino come allenatore, per quale motivo? C'era una particolarità che ti ha fatto stare bene con lui? Non so,
0: campo? Ma guarda, la lealtà, penso, perché il primo anno, ti devo dire la verità, siamo andati molte volte faccia a faccia, perché lui cercava in me delle cose che io in quel momento lì non riuscivo a fare ad entrambi, no? Perché io più compiti li dai in campo e peggio facevo, no? Facevo una cosa ma non ne facevo altre, quindi mi ha un po' come posso dire, bloccato a livello un po' di essere libero in campo, e ogni volta, ogni secondo tempo, ogni 10 minuti mi levavo, e questo mentalmente lo soffrivo. E poi alla fine dell'anno non rientravo nei piani della Sampdoria, perché Flachi a Genova era un nome abbastanza importante, quindi prendere delle decisioni, non fare giocare Flachi, era come andare contro la piazza. E però io non volevo andare via, volevo giocarmela, perché sapevo che ero il più forte di tutti, però volevo avere quella responsabilità, quella fiducia, che è quello che mi faceva scattare poi quello tutto che è successo. E quindi decido di non andare via. Si parte per il ritiro, ero la quinta punta. Alla presentazione però c'è un boato di 10 minuti che fanno capire che se va via Flachi qui sarebbe stato un problema, e quindi piano piano ho iniziato la preparazione, giocavo 10 minuti, un quarto d'ora anche l'amichevole, entravo, facevo gol, assist, e piano piano ho iniziato a prendere fiducia. Poi come succede in tutti i lavori, delle volte si gioca anche per le disgrazie altrui. Prima della partita di Reggio Calabria, Colombo si fa male, a me mi porta in panchina, e entro a mezz'ora dalla fine sotto il 2-0 per la Regina, entro e faccio gli assist e dei gol, e da lì è cambiato tutto. All'ottava giornata, settima, ottava giornata, lui mi faceva entrare, io facevo gol o facevo l'assist. All'ottava mi è venuto da me, mi ha detto scusami, forse mi sono sbagliato, e allora e poi da lì il nostro rapporto è andato sempre a essere ancora più bello, tuttora ci sentiamo, e per me Novellino è stato un padre calcisticamente.
1: Senti, il momento più bello della tua carriera e quello meno bello?
0: Ah, troppo facile sarebbe. Io guarda, metto tutto il bello e il brutto della carriera, perché è troppo facile dire quali sono stati i momenti belli, è troppo facile dire quali sono stati i momenti, posso dirti che va bene così, sono stati tutti belli. Se ce ne sono stati brutti è perché me li sono cercati io, e poi puoi capire a cosa mi posso riferire.
1: Sì. Ti voglio chiedere una cosa, tu spesso facevi gol, cioè i gol in rovesciata li facevi tu, no? Ma ti allenavi? Oppure veniva?
0: No.
1: Era spontanea la cosa?
0: Era istinto, era. Sono un dono del Signore, no? Perché in quella situazione ci sono tanti altri giocatori che anche a livello fisico più alti le facevano. Però avendo questa forma fisica qui ero forse più avvantaggiato rispetto agli altri. Posso dire anche fortunato, perché il gol di rovesciata o la prendi bene, se la prendi bene e fai gol, è un gol straordinario, se la prendi male fai anche delle figure. Ma c'è stato un periodo che mi andava bene perché la prendevo sempre.
1: Il gol più bello allora qual è stato? Se dovessi fare una tua personale, diciamo, scelta.
0: Il gol più bello è stato il gol più importante, penso, della mia carriera e soprattutto anche per la Sampdoria, che è stato il 2-0 con il Messina, perché la partita quasi spareggio, no? Perché noi quell'anno lì avevamo costruito la squadra per andare in Serie A e poi non so cosa si è inceppato, se è che è andato male, e quindi non ha, le aspettative che si erano dette all'inizio dell'anno non si sono verificate. Io penso a 4 partite dalla fine dovevamo giocarci uno scontro diretto a 3 punti, noi eravamo 3 punti sopra il Messina, noi quintultimi, loro terzultimi, quartultimi, perché a quei tempi ne andava 4 dietro, feci il gol del 2-0. Non è stato bello, però è stato talmente importante che lì ci ha dato la possibilità di rimanere in Serie B. C'era stato l'evento del cambio di presidenza tra Mantovani e Garrone, e quindi si apriva un nuovo futuro, un nuovo ciclo per la Sampdoria.
1: Chi era Cagni l'allenatore all'epoca?
0: Cagni no, andò via.
1: Andò via.
0: I primi anni l'ho fatti con Ventura, Cagni, Bellotto. Bellotto era.
1: Sì. Senti, se ti venisse data la possibilità di tornare indietro, che cosa cambieresti e come cambieresti il tuo percorso?
0: L'ho imparato a 50 anni, l'ho capito, forse un po' troppo tardi. Beh, però meglio tardi che mai, no? Delle volte. Che nella vita si può fare tutto, ma bisogna capire quando è il momento di farle e di non farle. Ma parlo in generale, di tutto.
1: Sì. No, io
0: bisogna avere un giusto equilibrio in tutte le cose.
1: Di quel periodo lì, Francesco, che hai vissuto tu personale, 21 settembre del 2006 la squalifica, poi successivamente nel 2007, lì cosa vorresti correggere di quel momento?
0: Niente, vorrei correggere, l'ho fatto e basta, se lo volevo fare si vede, lo volevo fare, ho sbagliato, ma l'ho fatto sulla mia pelle, forse mentalmente, forse ho fatto del male ai miei genitori.
1: Ma ti sei sentito un po' solo in quel momento, Francesco, sai, può capitare nella vita, oppure avevi troppo, sai...
0: Ti dico una cosa, forse non l'ho mai detta, mi sono stato buttato in mezzo a delle cose che io non c'entravo niente, quello mentalmente mi ha ammazzato, però poi dopo il resto se lo volevo si può reagire in tantissime altre cose, però si vede in quel momento lì volevo reagire in quella maniera lì pur sapendo di sbagliare, però io sono tutto iniziato perché mi hanno messo in un giro di scommesse, io non ho mai scommesso e non sapevo nemmeno niente. E mi hanno dato 3 mesi quando avevo iniziato a giocare in nazionale, ero il capocannoniere nelle prime 3 partite e mi hanno squalificato per 3 mesi e quella è stata una botta che non sono riuscito più a assorbire, a prendere oppure a rialzare.
1: Il dispiacere ti ha portato poi a commettere l'errore successivo?
0: Sì, però si può reagire in tantissime altre maniere.
1: Ma lì non ti ha, lì...
0: Io ho reagito in quella più sbagliata.
1: Ascolta, ma in quel momento del grande dispiacere non hai trovato l'aiuto di nessuno? Cioè non ti ha aiutato?
0: No, sono una persona che non vado mai a chiedere niente a nessuno. Sono una persona che mi tengo sempre tutto dentro, perché quando mi creo un problema me lo devo sempre risolvere da solo.
1: E in quel momento ti hanno messo in mezzo praticamente per essere così...
0: In quel momento mi hanno squalificato per 3 mesi senza aver fatto niente.
1: E non sei riuscito mai a in quel momento a dimostrare questa cosa, Francesco?
0: Provo a dimostrare, che dimostri. Lo dovevano dimostrare chi mi ha giudicato. lo dovevo dimostrare io. Solo perché gente fa nome al mio telefono, solo che io avevo il telefono sotto controllo e non hanno mai trovato delle verità che io sono andato mai a scommettere. Non si possono, se si pensa che abbia fatto qualche cosa, si può giudicare una persona, e lo sportivo è questo. Però su di me si sono sbagliati alla grande.
1: Magari purtroppo, sai, ci sono delle debolezze in quel momento, e quello è stato un grande dispiacere che tu hai vissuto, immagino.
0: Assolutamente sì.
1: Che ti ha portato poi a commettere l'errore successivo.
0: Ripeto, però, gli errori li ho commessi io, perché si vede in quel momento li volevo fare io, sì, se no c'è tante modi per reagire.
1: No, questo è vero, però sai, le debolezze delle volte non tutti reagiamo alla stessa maniera, e quindi purtroppo bisogna poi, in certe situazioni bisogna trovarsi, no?
0: Comunque sono passati 20 anni, si può anche fare anche di ora, si può parlare anche di altre cose, no?
1: No, ma assolutamente, però questo è anche, è bello quando dici, e credo che sia anche un messaggio che si può mandare, no? Cioè nei momenti di difficoltà,
0: se io ho fatto tutto quello che ho fatto era per dare un messaggio, esatto, ai giovani, a chi ha avuto la possibilità.
1: Bravo.
0: A chi ha la possibilità di affacciarsi, di avere la possibilità di avere, perché dico sempre che nella vita non bisogna buttare mai via un minuto di allenamento, un minuto di partita, perché il destino non si sa quello che può succedere, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi ho fatto un documentario, ho fatto un libro, ho fatto un podcast, l'ho fatto pur sperando che qualcheduno possa aver capito che ho sbagliato, ho buttato via la mia passione, la mia carriera per una cazzata che non vale la pena.
1: No, ma guarda, io penso che sia, ne emerge proprio un bel messaggio, cioè nel senso, quando prima hai detto, mi ha colpito quando tu hai detto, nelle difficoltà ci si può sempre trovare, poi è importante reagire in una certa maniera. Dici, ho sbagliato, e si può reagire anche in altro modo quando uno è in difficoltà. Credo che questo sia un bel messaggio, no, da mandare a chi magari vive delle situazioni complicate,
0: sì.
1: Capito? Penso questo, quindi ne viene fuori comunque un messaggio positivo da questo punto di vista. Senti, visto che tu sei innamorato dei numeri 10, voglio chiudere così, ti do tre numeri 10, voglio vedere come me li metti in ordine. Allora,
0: te lo dico già io: Maradona, Baggio e Totti.
1: E come li metti in ordine, dai?
0: Maradona, Baggio e Totti.
1: Vabbè, insomma, grande.
0: Maradona è il più forte giocatore del mondo,
1: sì.
0: Non ce n'è, per quelli che ho visto, gli italiani, Baggio e Totti.
1: Baggio e Totti, sì. E senti, e Messi lo possiamo paragonare a Maradona, sì o no?
0: Messi?
1: Sì, Messi.
0: Ah. Per l'amor del cielo, tanto di cappello, chapeau. In questo periodo penso che sia stato lui il giocatore, però quello che ha fatto Maradona è difficile, sì, da paragonarlo. Era tutto un altro calcio, tanti altri giocatori, lui non ha avuto agevolazione di niente, uh-huh, da niente, capito? E quindi è quello che ha fatto lui, e con chi l'ha fatto, e per come la gente ne parla di lui, questo lo porta ad essere al primo posto, ma non penso di essere l'unico,
1: certo,
0: a dirlo.
1: No. Con me sfondi una porta aperta. Senti, no, però una curiosità ce l'ho in chiusura. C'è un compagno che tu hai avuto nel corso della tua carriera e che secondo te poteva fare molto di più di quello che ha fatto?
0: Gasbarroni Andrea, ecco. Un giocatore con delle qualità impressionanti. Giocatore esterno, mezza punta, sapeva far tutto. C'era un problema però per Andrea, che arrivava la domenica e non si ricordava chi si giocava contro. Ed era bello per questo.
1: Perché, scusa? Perché?
0: Perché era fatto così lui. Lui gli si diceva, si doveva andare a fare allenamento alla Sciorba, si andava tutta alla Sciorba e lui andava a Marassi. Capito? Si doveva fare l'allenamento a Genova e lui andava alla Sciorba. Era tutto il suo modo di essere.
1: Assolutamente. Senti, voglio
0: chiudere. Questo che era forte, però secondo me poteva fare una carriera veramente, era uno degli esterni mezze punte, uno dei più forti, tecnicamente fortissimo, e gli voglio un bene dell'anima, perché era un ragazzo, è un ragazzo bello come il sole, simpatico, e soprattutto è un amico
1: grande. Senti, siamo in chiusura, però ti metto così, ti voglio mettere in difficoltà, diciamo così, ti do la possibilità di rivivere due situazioni, una con la Fiorentina o con la Samp. Quale vorresti rivivere delle due?
0: Allora, la Fiorentina ho vinto l'unico trofeo importante, penso alla Coppa Italia, perché poi ho avuto anche il piacere di giocare da protagonista. E la Sampdoria, ti chiedo un favore, non c'è un giorno brutto che ho passato con quella maglia lì.
1: Che bello.
0: Sono stati tutti belli.
1: E a chi devi dire grazie? C'è un grazie?
0: A mio padre.
1: Per tutto quello che immagino ha fatto.
0: È il mio eroe.
1: E a chi devi chiedere scusa?
0: Ai miei genitori. E ai miei familiari, diciamo. Perché poi alla fine ci sono sempre loro che nei problemi, c'è sempre la famiglia e nei problemi ti aprono la porta. Gli amici poi piano piano vanno a scemare tutti quanti.
1: È vero.
0: Diciamo di apparenze, dai, amici sarebbe una parola grossa. Però grazie al cielo ce ne ho un paio, due o tre che sono veramente rimasti vicini. E mi basta così ora.
1: Assolutamente. Francesco.
0: Anche perché prima ce n'avevo da campare tanti. No, che ora che quei tre li campi io, per l'amor di cielo. Sì, capito? Sì. Capito però lei alla battuta.
1: Sì, sì. Senti, c'è un Francesco Flacchi oggi e ci salutiamo.
0: Ciao,
1: così.
0: È stato un piacere.
1: No, aspetta, Stefano. No, c'è un Francesco Flacchi oggi. Ah. C'è oggi nel calcio italiano.
0: Ma io mi auguro di no, perché sennò ci sarebbero dei problemi. Ci sarebbero. No, però penso che come. Nel campionato italiano no, perché l'è andato via ora in Spagna. Penso Raspadori possa essere un po' assomigliare a me.
1: Bene. Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ti abbraccio.
0: Un piacere. A presto. Ci sentiamo presto. Grazie.
1: Grazie a Francesco Flacchi che è stato con noi a Storie di Calcio. Abbiamo raccontato la sua storia tra passaggi alti, bassi e tutto quello che riguarda la sua carriera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

Benvenute cari amiche, benvenute a una nuova puntata di Gossip su canale 403. Bentornate nel salottino, tutto bene? Ieri vi ho lasciato la terza puntata dell'intervista che abbiamo fatto con Sabri e vi assicuro che l'ascolto anch'io sempre perché mi piace, perché i suoi consigli sono molto semplici, è molto esplicativa, può aiutarci veramente in tante cose, tant'è che nonostante l'incipienza dell'età che avanza, mi fa bene ricordare i passaggi.

Saggi per aver cura della bellezza, della nostra bellezza. Tra l'altro, ho comprato perché sto curando ancora i miei capelli, perché non basta aver dato un nuovo colore e smetterla con le decolorazioni. Ma in realtà non è che sia successo. Doveva essere qualcosa che doveva succedere, non lo so. Sapete quando arrivate a un certo punto, tutti vi danno dei segnali, ci sono dei segnali dell'universo che sono incappata, non è possibile. Ci sono bravissimi, meravigliosi professionisti, io sono probabilmente incappata in quelli che hanno questi nomi altisonanti, non che siano famosi, però hanno un ego smisurato e avrei voluto che la loro bravura fosse smisurata con il loro ego. Perché in tutta la mia vita, da che sono diventata, ho scelto di diventare bionda, perché è un colore, è una sfumatura, mi dona, sento che mi dona, io non nasco bionda, non sono neanche così scura, sono comunque un castano chiaro. Scelgo, ho fatto una scelta via l'altra di istruttori, perché nel mio passato il mio bravissimo parrucchiere a crema, che saluto, ciao Diego, e soprattutto Giovanna, che è lei che mi cura i capelli, io in tutti gli anni che ho provato, che ho fatto più o meno decolorazioni, ho fatto innesti di colori, hanno pacciugato in tutti i modi, io non ho mai avuto problemi di capelli, mai li ho persi, mai mi si sono spezzati, mai nulla, mai cotti. E io sono passata da un parrucchiere qui al sud, peggio dell'altro. Altro, non faccio nomi perché non mi interessa, finché l'ultimo parrucchiere, il 22 di luglio, credo che non lo dimenticherò mai, 21, scusate, 21 di luglio, mi ha bruciato completamente i capelli. Mi ha bruciato i capelli e me ne sono accorta con il primo lavaggio. Proprio io se mi vedete le puntate scorse, ho una frangetta masticata dai ratti, tutti i miei capelli sembrano masticati dai ratti perché si perdono, perché mi sono spezzati tutti i capelli. La mia fortuna vuole che di natura io abbia un buon capello, ancora molto sano, perché non hanno toccato le radici, quindi sto prendendo comunque degli integratori all'olio di zucca e mi sono fatta arrivare una confezione di un olio che in sé ha 10 oli diversi per ristrutturare i miei capelli. Quindi vengo da una notte di impacchi e ancora adesso, se vedete, non mi vergogno a dirlo, ho un impacco di una nota marca diciamo così, di shampoo e balsamo e maschera cosmetica, perché mi sta aiutando a ristrutturare il capello, perché in realtà non ho più bisogno che mi si veda il riccio. Questa è l'ultima cosa che mi può interessare. Mi interessa aiutare i miei capelli, nutrirli, perché siamo ancora lontani, lontani da quello che erano i miei capelli, però non fa niente. Perché vi parlo di questo? Perché sempre riguardante la cosmesi, la mia amica, ho una carissima amica che è a Monaco, nel Principato di Monaco, scusatemi, da non confondersi con anche va anche nell'altro Monaco. Comunque nel Principato di Monaco sta facendo una fiera molto importante sulla cosmesi e mi tiene aggiornata su tutto, ovviamente. E ho detto: ma sì, che bello! Io ci sono stata a Monaco diverse volte in gioventù con un fidanzato. Gioventù, è davvero un mondo irreale, è tutto talmente bello e perfetto. Ma io mi sono sempre chiesta, e ho chiesto anche all'epoca, chiesi se esistono dei poveri a Monaco, nel Principato di Monaco, a Monte Carlo. Oh. E loro mi dissero, ci ha messo un attimino a pensare e ha detto sì, c'è un pescatore, e mi hanno fatto anche vedere il posto. C'è un pescatore che è considerato forse il povero qui, perché neanche il concierge, le cameriere, questi no, a parte che non abitano a Monaco, mentre il pescatore abita nel Principato, però è aiutato da tutti. Quindi, ma questo vi parlo di 20 anni fa, e forse anche di più, quindi probabilmente il signor pescatore non c'è neanche più. Non ci sono poveri a Monte Carlo, mi dispiace, non c'è più. Il pescatore era tra l'altro molto benvenuto, perché era come una rappresentanza della vecchia Monaco di una volta, e quindi non so, forse non c'è più, perché mi sono appena ricordata che sono passati tanti anni da quel
fidanzato, e quindi probabilmente sì, probabilmente non c'è più. Quindi mi sono detta: ma perché troviamo qualcosa? Voglio trovare qualcosa di carino, perché tutti noi, sì, più o meno, tutte noi siamo cresciute con la principessa Grace, il matrimonio, con il Grimaldi, poi le figlie, la tragedia. La principessa di Monaco ha avuto 3 figli.

Lo capisco benissimo che è molto complicato paragonarle alla madre, è la disgrazia di tante figlie che hanno una madre di tale bellezza e loro non la, non, non, sono una madre inarrivabile. Anche qui in Italia abbiamo tantissimi esempi di madri meravigliose, le figlie così così, però diversamente loro sono principi e principesse. Comunque Alberto di Monaco, come sapete, ha sposato Charlie si chiama, no, non chiedetemi queste cose in francese, però Charlène di Monaco, e ho trovato diciamo così, un trafiletto che parla di lei, molto carino, e volevo leggerlo con voi. Perché? Perché quando faccio, io lavoro tantissimo per associazioni, quindi so che tra l'altro questa mia amica probabilmente a dicembre se ne andrà in Cina, e anche lì cercheremo qualcosa di sfizioso, magari di reali cinesi, perché è sempre molto bello. Ricordiamoci che oggi è giovedì e oggi parliamo di personaggi. Allora, dice: Charlize Lynette Whitstock nasce nel 1978 in Rhodesia, cresce in Sudafrica e diventa una nuotatrice di livello internazionale. Olimpiadi di Sydney, mondiali, anni di allenamenti e disciplina. Alta, bionda, atletica, bellissima. Poi incontra Alberto di Monaco e col senno di poi forse conveniva continuare a nuotare. Ora, parliamone, nel senso che sicuramente lei tante cose, ma per quanto possa essere indipendente una donna, non potresti mai essere ricca come il principe di Monaco. E sappiamo perfettamente che la tristezza che poi è venuta di questa principessa è del fatto che lui è un traditore incallito. Lui è veramente un uomo che non se ne fa passare una, tant'è che l'ultima sentita anni fa, anche perché prima dei social, prima dei cellulari, c'erano le riviste. Vi ricordate le riviste? Adesso neanche i parrucchieri comprano le riviste come chi gente. Oggi, Batte la Pesca, tutte queste riviste, non, è rarissimo trovarle, anche dal dentista piuttosto, è rarissimo trovare queste riviste, perché tutte noi, vabbè, io non dico voglio essere, ma io, cioè, il telefono lo porto perché se Mauro ha bisogno dal momento in cui passo delle ore dal parrucchiere, se Mauro ha bisogno di qualcosa, io sono a portata di mano, però tendenzialmente apro un libro e me lo godo, non sto lì a scrollare il telefono, per l'amor del cielo, mi scoppia solo la testa pensare di fare 4 ore attaccata a un telefono, quindi mi porto un libro, però non ci sono più le riviste, non ci sono più, e quindi noi ragazze o ci scrolliamo il telefono oppure leggiamo. E l'ultima che avevo sentito era che ha, se non sbaglio, riconosciuto una figlia illegittima avuto da un hostess su un aereo, una ragazza mulatta, tra l'altro molto bella anche lei, lui è un ratto, ma lei è decisamente, tutte sono decisamente molto belle, per cui tu sei brutto, ma sei il principe, quindi ti puoi permettere qualsiasi cosa. Già l'idea è che il tuo fascino è dovuto da quello che hai, non quello che sei in realtà. Perché diventare principessa di Monaco sembra meraviglioso finché non si legge il mansionario. E qui abbiamo già l'idea di una principessa triste, ma ripeto, Diana probabilmente non sarebbe stata quello che è stata, non avrebbe fatto la fine che ha fatto se fosse stata realmente amata e non usata. Perché partiamo dall'inizio, che sappiamo perfettamente che a questo fregnone, non inteso di bell'uomo, ma di uno che fregna, le hanno affibbiato una bella ragazza, giovane ragazza, vergine di buona famiglia, con un'ottima condotta, perché doveva sposare questa ragazza perfetta e non Camilla, divorziata e già consumata, ecco, diciamo. E poi succede questa, la principessa triste. Non è una sola, ma sono diverse probabilmente. Cominciamo dalla famiglia, perché poi si inizia da quello. Cioè, tu entri in una famiglia che è una famiglia comunque
Sì, è vero, è chiacchierata anche del fatto che i Grimaldi derivano da pirati che si sono impossessati di quel lembo di terra, uccidendo e sterminando, eccetera. Ma comunque sono lì, che volenti o nolenti, i loro avi hanno fatto quello che hanno fatto tutti. Quindi

Non c'è da dire, ah, derivano dai pirati, i loro antenati hanno ucciso tutti, tutti. Se andiamo a vedere gli antenati di chi che sia, tutti per arrivare, per creare, hanno sterminato, hanno portato via. Di che cosa ci meravigliamo? Comunque, andiamo avanti. Cominciamo dalla famiglia. La suocera era Grace Kelly. Avere una suocera bellissima è già una discreta rottura. Avere come suocera Grace Kelly è comunque un accanimento. Perché già avere una suocera molto bella. Cioè, insomma, a parte che lei è bellissima, io devo dire che lei è molto molto bella, decisamente bella. Tra l'altro io la confondo sempre con Charlize Theron, perché secondo me si assomigliano moltissimo. Oscar, Hitchcock, Hollywood, una delle donne più belle del Novecento, poi principessa di Monaco e soprattutto morta a 52 anni, dunque sottratta persino a quell'epoca democratica che il tempo prima o poi compie quasi tutti, ovvero a 52 anni ancora bellissima e non ha avuto tempo di invecchiare. Sapete che poi il tempo un po' le cose le aggiusta, però io dico sempre, ricordiamoci Virna Lisi, ricordiamoci Sofia Loren, ricordiamoci di donne, Monica Vitti, che io amo follemente, donne che sono geneticamente fortunate perché sono geneticamente belle e possono vantare una vecchiaia di totale bellezza. Tra l'altro, per una parentesi, l'altro giorno ho incontrato una signora che doveva vedere delle cose qui in giro e mi ha chiesto un'informazione. Io sono rimasta folgorata. 82 anni, bellissima. Questi capelli bianchi con un taglio perfetto per la sua età, con un leggero ciuffo, impeccabile. 82 anni. Io amo queste cose perché tendenzialmente su 10 persone intorno dai 70 in su tendono a diventare sciatte, a non avere più molta cura di sé, non tutte, per fortuna, ma quelle che hanno ancora cura di sé, senza esagerare, perché non era rifatta, era tutta naturale, però truccata nel modo giusto, il rossetto, un completo molto carino, posata. Non rifatta, ridicola. Tra l'altro, una signora che si vedeva che era di un ceto sociale medio alto, e parliamo comunque sì di ceti, è bellissima. Bellissima perché? Perché la sua fortuna è che geneticamente era bella, come l'elenco delle persone che vi ho fatto hanno la fortuna di essere geneticamente belle. Quando sei geneticamente bella, quando hai un bel profilo, un bel naso, gli occhi, non fa niente se il tuo viso si riempie di rughe. Non, cioè, sei talmente bella, sei talmente bella nella tua età che non c'è, cioè, qualcosa nella tua faccia. Se ti rifai gli zigomi ancora un po' più alti, e per quelle che si rifanno gli zigomi, come la nostra Sabrina Ferilli, che si è rifatta gli zigomi per tirare anche le rughe qua, amo, tra un po' c'hai veramente la forma dell'uovo di Pasqua. Però lei si piace, a parte che io la trovo simpaticissima come attrice, però la trovo molto simpatica. Può essere tante cose, però questo è un parere mio personale. Mauro non avrebbe tutto da obiettare, ovviamente. Ok, torniamo a noi. Niente, niente Grace Kelly, 85enne col golfino, gli occhiali appesi al collo e la piega venuta male. No, Grace resta sempre, resterà sempre, per sempre Grace. Oh mio Dio, Kelly, bellissima, elegantissima, irraggiungibile. E Charlene deve andare a vivere nel suo palazzo, sotto le sue fotografie e dentro la sua leggenda, mentre mezzo mondo confronta ogni abito, sorriso, pettinatura con quelle di una donna morta quando lei aveva 4 anni. Comodo. Poi ci sono le cognate, Caroline, alla quale si potrebbe mettere addosso un sacco dell'umido e il giorno dopo si leggerebbe comunque dell'innata eleganza della principessa di Hannover. Carolina non entra a palazzo, Carolina è il palazzo. E Stephanie, che ha trascorso mezza vita facendo tutto ciò che una principessa europea non dovrebbe fare, cantante, stilista, amori complicati, guardie del corpo, circo, ma possiede il lasciapassare definitivo, è una Grimaldi. La classica ribelle, cioè non è che tu puoi fare dei figli e tutti questi figli sono standardizzati, succede a tutte noi. Quanti di voi hanno dei figli cresciuti con la stessa educazione, ma uno è una gabba de cazzo e l'altro è un gioiello? Tendenzialmente il primo è un gioiello, il secondo è una gabba de cazzo, però
Dici, ma com'è possibile che dagli stessi geni, che la stessa educazione che abbiamo dato a Tizio, Caio è un folle? Perché qualcuno probabilmente nella vostra famiglia, ma anche solamente torniamo indietro di 2, 3 generazioni, gente che voi non avete mai conosciuto, magari erano così. Non si sfugge, non si sfugge alla genetica, non, è impossibile questa cosa. È casa sua, Charlene sarà sempre un po' quella arrivata dopo. E poi c'è Monaco, splendida, ricchissima, pulitissima, yacht, Ferrari, casinò, miliardi e Mediterraneo, ma pur sempre un buco di posto di 2 chilometri quadrati. Ma lì ci vogliono andare a vivere tutti, appena è un po' di palanche da preservare dalle tasse, dalla tassazione sanguinolenta del nostro meraviglioso Stato, tu dove vai? Tu vai lì. Certo, ti regalo tutto, ma stiamo scherzando, lo farei anch'io. Un residence per miliardari con un seggio di alle Nazioni Unite, dove dopo una litigata matrimoniale non si può neppure dire esco a fare 2 passi senza rischiare di espatriare. Infine c'è lui, Alberto II, principe sovrano, sportivo, ambientalista. È uomo dalla vita sentimentale, diciamo un po', non esattamente monastica, non lo dicevamo prima. Prima del matrimonio ha già riconosciuto 2 figli. Ah, ma io ero rimasta uno. 2 figli avuti precedenti relazioni da Jasmine Grace ed Alexander. Io ricordavo Jasmine. Nulla di grave, naturalmente, ma è abbastanza evidente che Alberto non abbia trascorso tutta la sua giovinezza a catalogare francobolli. Nel 2011 arrivano le nozze. E la favola assume improvvisamente la tonalità di un thriller psicologico. Nei giorni precedenti, alcuni giornali sostengono che Charlene abbia cercato di lasciare Monaco. Si parla di partenza, passaporto, ripensamenti. Il palazzo smentisce fermamente e quelle storie restano indiscrezioni contestate, non fatti accertati. E poi arriva il matrimonio. Parliamo di Cherlise, non aiuta esattamente l'ufficio santo. Diciamo che se il patriottismo esiste un po' dappertutto, ci sono i monegaschi, però che sono un pochino più, forse perché sono 4 gatti, sono un po' più legati. L'unica cosa che hanno sono queste feste. Io mi ricordo perfettamente di essere stata, adesso ve lo dico, in Val d'Aosta, San Vincent, di questa piccolissima ma meravigliosa cittadina, e tutti, c'è il casinò, quindi ci sono arrivavano un sacco di macchine favolose, ci sono tutti, e questa piccolissima località, famosa più per il casinò che neanche per l'essere veramente una cittadina straordinariamente bella, riescono ad essere tutti per uno e uno per tutti. Lo stesso probabilmente succede ai Monegaschi e vedono lei, ma come? Ti sposi il nostro principe e non sei felice, ma come? Ti sposi il nostro principe e te ne vuoi ire, te ne vuoi andare. Prima ancora dico, com'è che non sei felice? Com'è che lui ha scelto te e non me? Robe di questo genere, capite? Quindi gli puzza un po' sta principessa, sta ragazza. Monaco mette in scena tutto: fiori, uniformi, Rolls Royce, teste coronate, tappeti, gioielli, telecamere e Mediterraneo. Una quantità di eleganza sufficiente a fermare. Ah, scusate, una quantità di eleganza sufficiente a sfamare Vanity Fair per mesi e mesi e mesi. Poi viene inquadrata la sposa. Io me lo ricordo benissimo, sto matrimonio, me lo ricordo. E ha l'aria di una che sta andando a identificare un parente all'obitorio. Il principato vende la favola. La faccia di Charlize vende Dostoevskij, poi piange. Il problema è che io me lo ricordo perfettamente, ma anche molte di voi si ricorderanno questo matrimonio. Cioè, sembrava veramente una bambina costretta a fare qualcosa. Era veramente disperata quel giorno, tanto disperata che non riusciva a
a sorridere, che era, dici, io adesso spacco tutto, me ne vado e mi fermo, gli sparo. Io ho sempre avuto questa impressione, cacchio, dovresti essere la

la donna più felice del mondo. Ma cosa succede? Giorni prima di questo matrimonio, io mi ricordo quando si sono fidanzati, lei era felice, sorridente, mano nella mano, e poi più andavano avanti, mi si è scoperto che lui figliava a destra manca. Ora, voglio dire, ragazze, nessuna di noi sarebbe felice che durante il fidanzamento si scoprano dei figli illegittimi del nostro futuro sposo. Ma c'è da uscire di testa, c'è da proprio da prenderlo a coltellate. No, no, no, no, no, niente violenza, queste cose non si dicono. Però, è frustrante. E come mai? Ma lei era davvero così innamorata o preferisce nuotare nella piscina a Monte Carlo piuttosto che in una piscina olimpionica? Anche perché probabilmente avrà fatto i conti. Non a livello solo di denaro, vabbè, anche, però, caspita, dice, io comincio ad avere un'età, non è che posso fare sempre questi numeri nello sport, e vengo da una famiglia normale, probabilmente. E come mi mantengo? Che faccio? Non camperò solo di pubblicità, però da lì, bella come sei, probabilmente con anche un buon carattere, se, non credo che ti abbia sposata perché sei solo bella. E tutto il resto, mi arrangerò in qualche modo. Avrebbe potuto sposare un imprenditore ricchissimo, come se ne vedono tantissime persone. Non, giusto? Cioè, nel senso, non è che per forza bellezza devi andare a braccetto con uomo ricco, attenzione, altrimenti mia madre che avrebbe fatto? Scusa, papi. Comunque, torniamo a noi. No. E poi piange. Ma non la lacrimuccia principesca regolamentare, quella singola fotogenica col mascara intatto, sai quella che è? No, Charlène piange come una vite tagliata. A guardarla viene quasi da pensare che qualora fosse stata trattenuta contro la propria volontà sarebbe bastato battere 3 volte le palpebre. Sì, è un segnale anche questo per le persone che sono state rapite o stai subendo diciamo qualcosa che non ti stanno portando via o comunque ti stanno facendo fare qualcosa che non vuoi. E tutti si chiedono perché sia così triste. Domanda curiosa. 2 secondi fa lo abbiamo detto. Io lo sto leggendo con voi per la prima volta. La suocera era Grace Kelly, le cognate Caroline e Stephanie, la nuova casa un francobollo per miliardari, il marito Alberto con una biografia sentimentale che necessita delle note a piè pagina e tutto il pianeta in attesa che una nuotatrice sudafricana si infili una tiara e diventi per osmosi la nuova Grace. Francamente, piangere a me sembra una reazione composta. Nel 2014 poi nascono i gemelli Gabriella e Jacques, l'erede. Ovviamente anche questo, mamma mia, chissà che personaggi che saranno. E con i figli, Charlène sembra spesso un'altra persona, affettuosa, fisica, protettiva, finalmente a proprio agio. Cambia anche l'immagine, capelli cortissimi, tagli audaci, abiti più retti, persino una rasatura laterale che in altre monarchie avrebbe richiesto la convocazione urgente del Consiglio della Corona. Finalmente smette di provare ad essere Grace Kelly e diventa Charlène. Io vi posso dire una cosa, secondo me lei manco ci vuole, cioè non era neanche nella sua testa di poter pensare a diventare, a parte che è una stangona infinita e Grace era una donna comunque alta, ma normalmente sarà stata, se non sbaglio, 1,74 m. Ma chi vuole diventare Grace? Probabilmente Alberto ha notato una somiglianza con la madre, una vaga somiglianza, perché l'una e l'altra, ripeto, hanno quella fortuna di avere dei tratti molto regali, molto fini, molto belli, ma di natura, nessuna forzatura dal chirurgo. Non abbiate, io non ho niente contro chi si fa filler e meno, non mi interessa. Ripeto una cosa inutile quando sei bella di natura, quello sì. Credo che ci sia stata questa scelta nel dire: guarda questa donna come assomiglia a tua madre, magari agli amici di Alberto, probabilmente, perché effettivamente, però l'idea che lei volesse essere come Grace Kelly, secondo me non gli è mai neanche entrata nell'anticamera del cervello. Probabilmente è l'imprinting che gli hanno dato a corte. È qualcosa del. Avete presente il maggiordomo? Come si chiamano quelli? Insomma, lo staff reale piano piano cercava di condizionarla in qualche modo. Vabbè,
diventa Sherlyn ed è molto più interessante. Poi arriva il 2021, seri problemi di salute durante un soggiorno.

In Sudafrica la tengono lontana da Monte Carlo per mesi, seguono cure, rientro e un altro periodo lontano dagli impegni pubblici. Il gossip reagisce con la consueta compostezza, cioè impazzisce. Separazione, divorzio, fuga, accordi economici, riconciliazione, nuova crisi. Ogni fotografia della coppia viene studiata come un filmato di Zapruder. Scusate. Alberto le mette una mano sulla schiena. Amore ritrovato. Charlène cammina mezzo metro più avanti, gelo a palazzo. Sorride, crisi superata. Non sorride, divorzio imminente. A un certo punto dovrebbe essere riconosciuto anche alle principesse il diritto costituzionale di avere semplicemente le balle girate. E che caspita! Voglio dire, è possibile che magari qualcosa non sia andata come doveva per i fatti miei? Che magari, che ne so, io mi sto dando a dipingere e in quel quadro proprio non mi viene, non riesco a trovare quella nuance di colori e allora sono tutta corrucciata? Ma può essere. Ragazze, noi abbiamo, quando siamo innamorate, siamo innamorate del nostro marito, siamo innamorati del nostro fidanzato, non è che lui ci sta sempre a fissa, no? Nei nostri pensieri. Sicuramente, sicuramente, ma non è che tutto il giorno sta con noi, per cui metti che qualcuno ci fotografa, ah, ma Toba, va, che faccia triste che ha, forse ha problemi a casa. No, semplicemente non mi è uscito il pane e mi girano le balle. Hai capito che non è che è. Però se tu mi fotografi durante tutta la giornata, non è che io sia una cincia allegra o una che non c'ha proprio niente a cui pensare, quindi vive nel mondo delle favole veramente. Ognuna ha i fatti propri. A voi, quando non riesce qualcosa, quella torta non vi riesce, avete seguito tutti i passaggi, però in realtà avete dimenticato la cosa più importante, il lievito, proprio di questo genere. Non mi gira le balle. Ah, io sì, probabilmente perché per deformazione professionale a volte capita che anche a me di distrarmi e quindi capita anche a me di non avere proprio, come dire, di non averle tuttissime a casa e quindi potrei evitare veramente di cucinare. Ah, tra l'altro ho fatto gli gnocchi di zucca, ma oggi li cucino e poi vi racconto. Domani è venerdì e parliamo di cucina. Charlize non è diventata Grace Kelly, non è diventata Caroline, non è diventata Stephanie ed è forse proprio questo a renderla interessante perché tutti gli altri sembrano conoscere perfettamente il copione. Il principe fa il principe, Caroline fa Caroline, Monte Carlo fa Monte Carlo, i miliardi fanno i miliardi e i giornali annunciano un divorzio ogni terzo martedì del mese. Charlene, invece conserva spesso l'espressione di quella che ha capito perfettamente quanto sia assurdo tutto quanto ed è per questo che resta memorabile soprattutto il matrimonio, tutto perfetto, il cielo, il Mediterraneo, i fiori, le uniformi, le teste coronate, Alberto, il palazzo, Monaco intera impegnata a vendere al mondo la seconda puntata della favola cominciata con Grace Kelly e in mezzo però c'è lei, che piange come una vite tagliata, per anni è stata definita la principessa triste, forse, oppure era semplicemente l'unica persona presente ad avere un eccellente senso della realtà. Davanti ad Alberto, alle spalle Grace Kelly, da una parte Caroline, dall'altra parte Stephanie, tutti intorno i Grimaldi e il Mediterraneo a due passi. Perciò il mistero non è mai stato perché Charlene piangesse, il mistero è perché una nuotatrice olimpica non si sia tuffata. Ma perché? Perché se tu poi impari a gestire tutto, tutto è più facile. Io vi auguro una splendida giornata, ci vediamo domani.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS

0: Se WhatsApp è la 331 8200 213.
1: Eccoci qua, siamo alla vigilia della sfida della nostra nazionale in Nation League contro la Francia. Ovviamente non vediamola come una prova da dentro o fuori. La Francia è già più strutturata di noi, ma a livello federale prima di tutto, a livello organizzativo prima di tutto, a livello di talenti cresciuti in un modo sano prima di tutto. Poi c'è tutto il resto, c'è talenti a gogo nella formazione, adesso c'è anche un allenatore diverso dopo l'epopea durata tantissimo di Didier Deschamps, che ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere con la qualità dei giocatori che aveva. Adesso c'è un certo Zinedine Zidane che, insomma, quando ha un parterre di giocatori di grande livello ha dimostrato di saper vincere anche tre Champions League praticamente di fila, per cui è un allenatore, anche se in questo caso è CT della nazionale, quindi ha meno tempo per lavorare singolarmente con i giocatori, però che la sua impronta riesce a darla, la sua qualità la sa portare. Quindi la Francia parte nettamente davanti a noi. Noi che cosa siamo? E questa è la domanda che vi pongo e ci dobbiamo porre anche in questo editoriale. Tra poco vi presento chi è l'editorialista, ma insomma, quello conta poco. Più o meno, magari fosse Batman, qua parliamo di qualcosa di molto discutibile. Vabbè, lo presentiamo.
2: Il nome di cui è Oronzo Canà.
1: Esatto, è più Oronzo Canà quello che presenteremo adesso. Però per dire noi che cosa siamo, la domanda che ci dobbiamo porre. Noi siamo un paese disorganizzato, noi siamo un paese alla ricerca della poltrona, noi siamo un paese che vuole poi tenersi la poltrona, un paese che fatto da, a livello, dalla politica a scendere, fatto di politici della politica, del calcio, dell'economia, il cui obiettivo è arrivare lì, sedersi e poi dopo si vede, perché in fondo c'è stato già il cambio federale per quanto riguarda la FIGC, ma di proposte, di novità, di riforme o di cambiamenti per far funzionare cose che non funzionano ce ne sono stati poche. Che cosa è successo invece? Diatribe politiche. E allora l'ultima notizia è quella che sapete ormai tutti, le dimissioni di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale, perché si è sentita messa in discussione, si parlava del commissariamento della federazione pesistica e lì lei e Malagò erano contrari rispetto a quelle che erano le decisioni della giunta CONI, poi interviene a Bodi che dice io rispetto tutti, però poi non bisogna nemmeno andare sempre contro, e allora la Bianchedi dice allora se io devo passare per quella che magari non lavora con coscienza e con dignità mettendo il massimo del mio impegno e della mia onestà, faccio un passo indietro, non voglio manco danneggiare la nazionale, quindi faccio in bocca al lupo a tutti gli azzurri, a Mancini, non voglio che la mia posizione vada a creare difficoltà, faccio un passo indietro e me ne vado. E lì poi a Bodi che dice no, beh, ma io sono stupito, io non c'è un'ingerenza politica, ma in realtà questa ingerenza politica era stata praticamente già accesa da Malagò. In tutto questo chiaramente anche la posizione di Mancini comincia a entrare in discussione, come è in discussione ovviamente la presidenza federale col commissariamento che avanza, un commissariamento che sarà totale, parziale, legale, giusto, sbagliato, un'opportunità, perché magari chi era salito al potere non riusciva a dare quello che qualcuno voleva desse? Insomma, tante domande. Sullo sfondo c'è la nazionale, puoi fare un'ottima partita con la Turchia, una pessima con il Belgio, prendere schiaffi o sorprendere con la Francia, ma non è un indizio di un qualcosa di concreto, di una direzione presa. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e da Oronzo Canà, no scusate, da Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi, papà?
1: Cioè, e questo è Santarelli.
3: Questa canzone. Buongiorno.
1: Buongiorno, Santarelli. Buongiorno.
3: Gianni Morandi.
1: Un grande Gianni Morandi. Ieri abbiamo chiuso trasmissione.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ecco qua.
3: Me lo prendi, papà?
1: Ma io cablobbalo, ovviamente, perché poi lo manderemo ogni tanto quando salutiamo e ti saluto. E quando presenteremo Santarelli, che sarà sempre questa la sua sigletta. Allora Santa, che cosa siamo? Ti faccio questa domanda qua, generica.
3: Qui cosa siamo lo sanno soltanto i dèi, avrebbero detto gli antichi romani.
1: I dèi.
3: Non lo so, noi continuiamo a guardare il dito e non guardare la luna. Sì, per carità, domani sera c'è partita con la Francia. Guarda, se ho i brividi perché non vedo l'ora di vederla, non la vedrò.

0: sarò a Livorno, quindi avrò altro da fare. Sinceramente non mi appassiona, non mi interessa, mi interessa e mi appassiona molto di più invece, ma io sbaglio, per l'amor di Dio, è colpa mia, lo ammetto, mi appassiona molto di più negativamente quello che invece sta accadendo sulla Luna. C'è una federazione che è in piedi da quanto, Vincenzo? Da cos'era, giugno? Quando è arrivato?
1: Sì. Siamo lì, perché pare. Poi c'è stata l'elezione.
0: Quel periodo lì, e ancora sembra che siamo punti a capo. Quindi sì, qualcosa accadrà in campo. Io però aspetto di capire quello che accade fuori dal campo, che è un caos totale. Le dimissioni della Biancheri credo che siano anche un gesto di grande onestà, perché giustamente, secondo me dovrebbero fare anche altri, però lei giustamente ha detto, vabbè, ma se devo stare qui a fare la statuina, vado a casa.
1: O devo essere messa in discussione quella che è la mia integrità, più che altro.
0: Esatto, esatto.
1: Ci sono altri che dicono, tanto voi pensate, dicevano, tanto voi pensate sempre le stesse cose, a me mi interessa, vado avanti per la mia strada, comodo però.
0: Appunto, così. E quindi poi si scopre che il problema di Malagò, cioè quel famoso cavillo, non è soltanto il fatto che non fosse tesserato, ma non aveva nemmeno altri requisiti. Però a me sembra una grande presa di giro, una grande barzelletta, però se a loro va bene, se a loro signori va bene così, gli piace così, magari batti la Francia e pensi che è tutto risolto, vediamo. Io credo che siamo in una situazione ancora peggiore di quella che nella quale ci eravamo lasciati. E poi sono sicuramente un gufo con gli occhiali anch'io, però io continuo a pensare che dietro c'è sempre la lunga mano di qualcuno, che non c'è più, ma che in realtà c'è e che sta muovendo un po' i fili. Ma sono io una brutta persona, lo dico, pensieri molto maliziosi.
1: Ieri
0: ci vedo sempre una regia occulta dietro a tutto questo.
1: Ieri ho provato ad accarezzare un po' questa tematica, che è molto delicata, per Antonello Valentini, il quale se l'è cavato con una risata, ha detto: queste cose le stai dicendo tu, non le sto dicendo io, ci siamo capiti, ciao. Quindi insomma, Antonello giustamente ha preso le distanze, è contrario a questa ingerenza politica nelle decisioni. E quando io gli ho detto, Antonello, magari qualcuno si aspettava che sulla panchina della Federazione Italiana Gioco Calcio si sedesse un qualcuno che poi pronto a scendere a patti con chi l'ha votato, e la sua risposta è stata: evidentemente non conoscevano Malagò. E ce ne siamo un po' accorti, no? Perché forse si aspettavano qualcosa di diverso, invece lui va avanti per la sua strada anche a costo di sbagliare. Per me, quando prima ha dato delega a Maldini e Leonardo e poi gliel'ha tolta prendendo sulla decisione, per me ha sbagliato, però si prende le sue responsabilità.
0: Ma sai perché noi ci dimentichiamo anche quello che è accaduto prima, no? Cioè la farsa Maldini Leonardo, detto che io non li avrei mai chiamati, ma questo è un mio pensiero, è soltanto un mio pensiero. Leonardo proprio perché nella sua carriera non ha dimostrato niente, Maldini perché ho un'antipatia personale, per cui è veramente una cosa banale quella che dico, ma Maldini è sicuramente uno che come dirigente ha fatto bene al Milan, ma Leonardo proprio non c'entrava niente. Ma una volta che tu li chiami, una volta che tu, anche se ti propongono un allenatore scarso, perché te non puoi proporre Pirlo, ok? Perché siamo veramente al festival dell'assurdo. Dice, non viene Conte, allora chiamo Pirlo. No, non funziona così. Però se tu ti affidi a queste due persone, non fai scoppiare un caso, perché insomma guardiamo tutto il dito e non la luna, ma non è che siamo così scemi. Il caso delle scommesse, del sito di scommesse russo, possiamo dire che è stata montata d'arte? Lo possiamo dire?
1: No, così come possiamo dire che poi però è venuto fuori un qualcosa che riguarda il sito, di cui parleremo dopo, che coinvolge
0: appunto
1: anche Mancini, e quindi bisognerebbe a quel punto
0: appunto
1: utilizzare anche quell'appiglio per fare un passo indietro.
0: Anche Malagò non ha iniziato bene il suo percorso. Non l'ha iniziato bene, perché se poi l'obiettivo era richiamare l'amico, perché ha richiamato l'amico, cioè tanto valeva farlo prima. Insomma, ripeto, noi continuiamo a pensare Italia-Francia, ma Italia-Francia mi viene da dire è semplicemente un fastidio all'interno di un percorso a ostacoli dove non si vede veramente la luce. Poi per carità, Francia-Italia è importante, chi vuole guardare la guarda, chi non guardano la guarda, chi vuole fare tipo per l'Italia lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa, è tutto legittimo, però non è quello il punto.
1: Sì,